0: opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è: non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione, la lettura dei dati da remoto, si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente, come condomini, i dati sul nostro computer.
1: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
2: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021.
1: Sì.
2: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
1: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora, e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
3: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
3: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
3: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
4: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
4: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza.

0: Cioè, se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' le persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
0: Sì, è importante, ed è la parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la
1: come
0: cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
0: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
0: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
1: perfetto,
2: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori, e quindi poi loro, hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento, e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di

0: formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
1: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati, ed essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
0: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
1: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
0: Certo.
1: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
0: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
2: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
0: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
3: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
0: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
3: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
0: Però sfruttarla bene, come
3: esatto,
0: in questo caso.
3: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza,
0: sì,
3: perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
0: sì,
3: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi,
0: certo,
3: tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
0: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
4: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
0: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
1: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, no, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano

0: cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
0: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
0: Beh, assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
2: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
2: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico, ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono.
3: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere.
1: Quello che diceva
3: strada.
1: Prima.
3: Questa,
1: certo.
3: Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità, di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevoli.
1: Prima di salutarci, Minetto mi conceda una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
4: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
4: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: col falò della casa lo gestiscono loro.
4: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
4: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
0: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, la termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai

0: nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato e quindi si può migliorare.
1: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
2: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
1: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Liguria, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Liguria. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia di età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto, ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.
2: Agostino, siamo qui a parlare con te, sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza, tu fai parte di un comitato che sta affrontando questa emergenza.
0: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso, abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
2: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
0: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa.

0: neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso, quindi non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato, e non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali. No.
1: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
0: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo, e quindi secondo me ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello: questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
0: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
1: lui ha la TV in camera? Dire,
0: la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
1: Ecco, quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'anno?
0: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, che purtroppo è stato l'anno anche del Covid, con il lockdown, quindi era difficile.
1: Il Covid?
0: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
1: Ma già prima aveva dei problemi?
0: Già prima aveva delle difficoltà, sì.
1: Cioè, persone fragili può avere ancora di più?
0: Sicuramente.
1: Come ha vissuto il Covid lui?
0: Lui l'ha superato molto, in casa l'abbiamo vissuto con difficoltà un po' tutti, anche io sicuramente, la tensione, la difficoltà di stare sempre in questo, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello familiare.
1: Che lavoro fai tu?
0: Io lavoro in un'azienda, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche.
1: E la moglie?
0: Mia moglie è farmacista.
1: Ah, perciò.
0: E lei infatti ha, diciamo, vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi, più relegati in casa, è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe, è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti diversi, insomma confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà. Poi, appunto,
1: il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa? Non c'erano problemi di quel tipo?
0: No.
1: L'avete affrontato?
0: Sì, quello è stato affrontato. Io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso.

0: discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio. E quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però, dopo questa situazione, insomma, si andava che appunto con ritorno alla
1: Ora
0: normalità
1: tutti
0: anche
1: gli
0: lui.
1: anti vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima. In realtà il ragazzo aveva qualche
0: Il ragazzo
1: problema già
0: aveva
1: prima.
0: le sue difficoltà,
1: Ecco.
0: era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito i medi, insomma, senza però nulla di così forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo. Di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
1: Voi avete, allora, vi siete, avete cercato un approccio con i servizi anche con altri gruppi. Come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si
0: Sì,
1: chiamano.
0: quello che frequentiamo
1: Ecco,
0: adesso è un gruppo di
1: cosa avete
0: autoaiuto.
1: scoperto confrontandovi?
0: Abbiamo
1: Forse è il motivo per cui siamo qui,
0: scoperto,
1: no?
0: sì, e devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore,
1: Questo
0: vedi delle.
1: forse è un consiglio che vale per sempre, no? Si chiede sempre forse qualcosa di troppo a un figlio che magari.
0: Forse sì, guardando indietro, forse noi abbiamo chiesto al nostro figlio di più di quello
1: Anche
0: che lui
1: senza chiedere,
0: sentiva.
1: però a
0: Sì, non è
1: volte
0: una richiesta esplicita, no, a
1: esplicito.
0: volte è appunto parlato dei risultati a scuola, piuttosto che
1: Nel tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari.
0: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontamente, non
1: No, no,
0: era più
1: questo.
0: appunto il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo che segue il gruppo è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare. Sì,
1: Aspettarli, no?
0: imparare ad aspettare
1: Un po' più lenti.
0: quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: Ecco
0: abbiamo
1: com'è.
0: trovato un aiuto
1: Ecco,
0: perché.
1: funziona, no?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? È una situazione che in Italia sta
1: Ma in tutto il mondo, vuoi
0: crescendo
1: dire
0: da
1: più o
0: poco,
1: meno?
0: forse sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione, mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato
1: Ecco,
0: più.
1: all'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza,
0: Sì,
1: che possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: ci sono. Beh, per certi versi ci siamo resi conto che noi, tutto sommato, non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per
0: Ma
1: quanto tempo?
0: per anni
1: Per anni?
0: non parlano
1: Per
0: con
1: anni
0: fratelli e
1: non
0: sorelle.
1: escono di casa.
0: salvo, voglio dire, le, sì.

0: esigenze minime, no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli
1: però vanno mangiare, no? I pasti li fanno con i genitori?
0: No, i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché
1: anoressia,
0: mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì. Sì,
1: come
0: sì.
1: Va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
0: il
1: come
0: nostro
1: vivono?
0: Secondo figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure come dire, non lo
1: avete provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a togliere, abbiamo provato a rimettere dei limiti.
1: Cosa è successo togliendo tutto?
0: E quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: dipendenti.
0: Si sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza. E il clima in casa era diventato molto pesante, perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un po'...
1: comunque.
0: A secondarlo... Non è facile, perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo, perché
1: certo.
0: Poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo per esempio quanto è troppo, però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione in casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: la moglie delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte di
0: l'idea della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo ad alzarsi, a prepararsi, a vestirsi. È arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È brutto, genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? No. L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
1: Però subito distinto.
0: Certo l'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire.
1: Certo.
0: E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo,
0: sì.
1: L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi

0: deve avere riferimenti, se una, a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi? È
1: Secondo me,
0: l'importanza del gruppo anche.
1: quando si vede che il figlio comincia a togliere.

0: e poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando cominci a tagliare tutti i ponti uno dopo l'altro può essere un primo segnale.
1: E dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
0: A noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp, non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato, ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro. Quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza,
0: bisogna avere
1: affidarsi
0: pazienza.
1: A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
0: Un raggio di sole,
1: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente. Un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno,
2: certo.
1: No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà.
2: Non c'è più D'Alema, quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma... quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo.
1: Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco.
0: Ecco.
1: Questo è un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no?
0: Certo.
1: Ecco.

0: queste, il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rimemorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
1: esiste
0: in piedi.
1: Esiste solo la memoria.
0: Sì, si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
0: vedere.
2: Lei ha
0: le
2: un
0: cose.
2: Elenco, me ne legge qualcuno.
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto
1: affermato.
0: Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale, l'omicidio, sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, dai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era sì, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate, no? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei, sì, fatti, sì, nuovi, sì, che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo,
2: senta,
0: medico, no, biologico.
2: Ne chiedo una così al volo: la remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se stesso, l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che

0: più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così. L'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo. Quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi, come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. Come se mi chiedessi di gridare piano. Ma se stiamo litigando, mi devi lasciare gridare.
1: Ah, un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì. Che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi per dire,
4: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente
2: nuovo
4: e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: inventiva. E quindi i francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie, professor Coletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Bah, chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo.
2: Ci proviamo, dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
2: E vediamo che cosa succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
5: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
2: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: tipo che sta avendo un grande successo. Una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole,
1: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì, pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: il poi cancelletto.
1: Lo cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: La punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli editor.
2: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
1: sì, secondo me da un ritmo,
2: da un ritmo,
1: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
0: Vabbè,
1: perché
0: certo,
1: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
0: sì,
1: di
0: teatro,
1: abituata a leggere, che leggevano e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
0: ecco,
1: qualcosa.
0: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
2: Cosa vuol dire?
0: Ma lo ama pazzamente.
1: Allora,
0: detesterà la messa in italiano.
1: Allora, la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
2: Queste sono molto recenti.
1: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione custodes.

0: E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
1: Beh, adesso col Covid non è più
0: di un, lo rifanno. Che è una cosa.
2: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troibo adattare dei.
0: Io sono una
2: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
1: lo racconto,
0: una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
2: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
2: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
2: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes... che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano. Compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale, al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata con
2: un... era un frate povero,
0: fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
2: in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
2: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire: sei troppo giovane per parlare di questi argomenti?

0: come hai risposto?
1: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
0: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è
1: Sì.
0: il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
1: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
0: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
1: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
0: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
1: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi, accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
0: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
1: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto, molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali e Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti, tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
4: Grazie a voi, buonasera.
3: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
5: Grazie, grazie a voi.
3: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
6: Grazie.
3: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place,
7: Grazie.
3: Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora,

0: La prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera, innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati su l'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Bucalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1 gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
2: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è: non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione, la lettura dei dati da remoto, si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
3: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021, sì. E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
0: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
4: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a

0: convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
0: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
0: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
2: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
2: Quello che aggiunge questo decreto è remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' le persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
2: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
2: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
2: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono, guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto, quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
3: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola.
1: Perfetto.
3: Sono a posto. Questo è fondamentale, perché vuol dire che i loro amministratori, e quindi poi loro, hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto, e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. insomma non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può

0: Certo, risparmiare, penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
1: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento. E riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
0: Assolutamente. Se volevo aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeria. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
2: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
0: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
3: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati, ed essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
0: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
3: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
0: Certo.
3: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
0: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
4: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
0: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
2: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
0: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
2: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
0: Però sfruttarla bene, come
2: esatto,
0: in questo caso.
2: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza,
0: sì,
2: perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita.

0: pubblica in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì.
0: Oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi
1: certo.
0: tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora anche per voi, forse una sfida anche più performante se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
2: Allora sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
3: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
3: di ciascuno di noi.
1: Ecco, quello volevo anche chiederle.
3: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
4: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone, e vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso, che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
4: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono.
0: Ma ora, domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere.
1: Quello che diceva
0: strada.
1: Prima.
0: Questa, certo. Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevoli.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi concedo una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più

0: più brave, le donne o gli uomini a risparmiare?
1: Di solito dicono le donne.
0: Perché? Ma c'è una motivazione.
1: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
0: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
1: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
0: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
1: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
0: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
2: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, quindi si può migliorare.
0: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
3: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
0: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
4: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
5: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema dei viali chialpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, a il potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese, e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere il camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra, per ridurre la pressione

0: il sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foscia e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS delle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
1: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Finalandora, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
0: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie, quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei, così come si sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
1: Quindi per la Finalandora questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è, come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare, appunto, da questa operazione generale i finanziamenti per completarla.
0: Assolutamente sì, questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato, con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nel vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un anno e 9 mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna, e quindi stiamo potenziando tutto il sistema, e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi.
1: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in 2 parole, si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
0: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa, che Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarot, e ho scoperto che Tabarot è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova, quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia, dicendo che sostanzialmente è un accordo tra me e Tabarot.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul Tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera, realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron nel Consiglio di Amministrazione di

ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi.

0: avanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno ha quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese?
0: E sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese, sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova, noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
0: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, di visione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
1: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
0: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo, gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
1: Bene, grazie mille al Vice Ministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
0: Grazie, grazie a voi.
2: In collaborazione con
3: Elac Dufour Novi,
2: Gruppo Spinelli,
4: Terrazza Colombo.
5: I membri di questa famiglia nascono come industriali alla fine dell'Ottocento, acquistano le officine aeronautiche di Pisa e si buttano nell'aviazione. Diventano importantissimi in quel settore e inventano un sacco di aerei. E tra le due guerre inventano perfino l'elicottero. Nel 1938, quando muore il grande fondatore Rinaldo, le aziende di Finale Ligure e Sestri Ponente si dividono da quelle di Pontedera e Armando ed Enrico ereditano i rami dell'azienda e si dividono le fabbriche. Ma la vera storia di questa famiglia è quella della Vespa, così

0: Nella storia di Genova le grandi famiglie Piaggio sono due. Una, quella di Erasmo e di Rocco, che incomincia la sua attività nel 1873 e che produrrà poi la famosa Miralanza di Rivarolo, di cui tanto si continua a parlare anche nei nostri giorni. L'altro ramo, quello che interessa Dynasty, nasce invece qualche anno dopo con il grande Enrico I e si occupa di arredi navali e di legname.
1: La Piaggio, alla fine degli anni 20 del XIX secolo, possedeva quattro stabilimenti, due in Liguria, a Sestri Ponente e Finale Ligure, e due a Pontedera, in provincia di Pisa, per l'aeronautica.
2: Parliamo di cantieristica, parliamo comunque di tutto quello che era anche molto vicino al fatto che Genova era un grande porto. E devo dire che forse sono stati i Piaggio i primi che hanno parlato anche di Terzo Valico. Quindi voglio dire, parliamo di figure che comunque hanno sempre cercato di dare tanto a questa città. Io dico questa città perché, nonostante, voglio dire, poi con lo scooter si sia spostato in Toscana, quindi insomma Genova è un po' dimenticata, però le origini nascono da Genova e chi contava Genova contava in Italia.
0: È il filone che poi, grazie a Rinaldo e ai suoi due figli, Enrico e Armando, spazierà dagli aerei ai ciclomotori e a tutti gli altri mezzi di locomozione.
1: Nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, Rinaldo converte l'azienda alle produzioni aeronautiche e belliche. La Piaggio produce motoscafi, antisommergibili MAS, aeroplani, idrovolanti, su licenza Macchi, Ansaldo, Caproni e Dornier. E nel 1924 ecco i primi motori Jupiter.
0: Sono i tecnici della Piaggio, per volere di Enrico e sotto la guida di Dascanio, che inventano negli anni 20 il DAT-3, il primo elicottero moderno della storia.
1: Tra le due guerre, nell'epoca di pace, si producono treni, ma soprattutto aeroplani. Si crea il famoso quadrimotore Piaggio P-108, unico bombardiere impegnato dall'aeronautica regia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1938, alla morte del grande Rinaldo, l'eredità viene divisa tra Enrico, che poi sarà soprannominato Riri, che erediterà il ferro e il navale, e Armando, che avrà il settore aeronautico. Nel 1943 Enrico viene ferito a morte da un gruppo di fascisti che lo vogliono punire perché non si è alzato in piedi durante un discorso di regime alla radio. Sopravvive miracolosamente e nel 1945 riconverte l'azienda a Pontedera. È allora che dal prototipo denominato Paperino, grazie al genio di Costantino Dascanio, nasce la Vespa, che segna la fine dei progetti aeronautici in quegli stabilimenti. La Vespa decolla. Nel 1953 171.000 Vespe, nel 1956 un milione, nel 1970 4 milioni, nel 1988 10 milioni. Oggi siamo oltre i 20 milioni nel mondo.
3: Ci sono stati imprenditori illuminati, progettisti geniali e tantissime persone, ingegneri, impiegati, operai, che hanno dedicato la loro vita con passione alla realizzazione di questo sogno.
4: La Vespa nasce come un mezzo utilitario per far muovere l'Italia. Diventa negli anni successivi, con il boom economico, un vero e proprio simbolo, un simbolo di gioventù, di libertà, di vivere, quindi.

0: andiamo avanti e diciamo che ancora oggi è diventato un ricordo dei nonni, dei genitori, e molti giovani continuano ad andare, anche quelli che la Vespa l'hanno vissuta nei loro anni d'oro, quindi qualche anno fa.
1: Gestire un museo come quello Piaggio vuol dire innanzitutto rendere omaggio a queste persone e valorizzare quello che è stato fatto, vuol dire anche essere orgogliosi come italiani di quello che un'azienda come la Piaggio è stata in grado di fare.
2: La Vespa ha fatto la storia di questo paese, io poi ho lavorato qui dentro per una decina d'anni, quindi per me oggi essere qua è fonte di vera emozione, perché c'è un legame forte per il lavoro che ho svolto, c'è un legame forte per l'attaccamento a questa azienda storica, quindi è un ricordo magnifico.
3: L'immagine è quello che comunque ha fatto grande il cognome Piaggio, la Vespa. È un nome che per la nostra città, Genova, ha significato tantissimo.
0: Piaggio, Vespa è assolutamente Genova. Genova sono due ruote che si muovono agili nel traffico in queste stradine, in questo territorio con l'orografia particolare, sali e scendi, per cui la Vespa con il suo ronzio e con il suo passo stretto e scattante è il mezzo vincente per circolare nella nostra città, amatissima.
1: Il mondo è conosciuta, l'Italia nel mondo, anche grazie ai prodotti Piaggio. Direi che è uno degli oggetti, uno dei marchi più noti a livello mondiale. Vuol dire fare cultura, perché noi con questo museo cerchiamo di trasmettere dei valori positivi, fondamentalmente alle giovani generazioni, valori di creatività, di impegno sociale, di dedizione al lavoro. Quindi tutte queste cose insieme fanno sì che un museo aziendale come questo, al quale è partecipato anche dalle amministrazioni locali, rappresenti una leva attraverso la quale cercare di convincere i giovani ad avere fiducia nei confronti del futuro.
3: Quindi direi che è una realtà questa che porta il dovere di sentirsi responsabili comunque di far parte, di contribuire a un vissuto che è quello di una generazione di imprenditori, gran lavoratori.
4: Nel 1964 le due divisioni aeronautica e motociclistica diventano a tutti gli effetti due aziende separate. L'aeronautica prende il nome di IAM Rinaldo Piaggio, che diventerà in seguito Piaggio Aereo Industries. Dopo la morte di Enrico Piaggio nel 1965, quella parte di azienda passa sotto il controllo degli Agnelli. Si acquista la Gilera, sono gli anni del Ciao, del Bravo, del Boxer, del Sì, del Grillo. Ma quando il giovane promettente erede Giovanni Alberto Agnelli muore prematuramente nel 1999, il gruppo cambia e il controllo passa ad un'altra azienda, la Morgan Greenfield Private Equity. Nel 2003 la società passa ancora sotto il controllo della holding industriale Immisi, S.p.A., di Roberto Colaninno.
1: E in questo museo ci sono dei pezzi, diciamo, che ricordano la storia passata, aerei, treni. Fondamentalmente nell'archivio c'è una documentazione estremamente interessante che parte addirittura dagli anni precedenti alla nascita della Piaggio, gli studi sul terreno, gli atti notarili. Poi la famiglia è stata presente in azienda per tantissimi anni, anche dopo la morte di Enrico, quindi io ho lavorato a lungo con quelli che allora erano azionisti e contemporaneamente direttori Piaggio, quindi la passione nei confronti della Piaggio e dei suoi prodotti della famiglia è stata totale.
4: Enrico, dopo la storica riconversione e la separazione ufficiale dal fratello nel 1964, vivrà solo un anno in più e morirà dopo un infarto nel 1965, lasciando alla Vespa e i suoi discendenti a conquistare il mondo con una rete commerciale presente in ben 114 paesi.
0: Il Club di Nervi è nato intorno al 2010-2011. E continua a crescere di anno in anno, sbaragliando la concorrenza degli altri club italiani, che oggi sono 583 e contano all'incirca 50.000 soci, anche perché a Genova

0: dove è nata la Vespa. Gli appassionati ovviamente sono tantissimi.
1: Per un genovese dovrebbe essere orgoglioso anche di aver dato i natali di tanti Piaggio che hanno contribuito a rendere grande Genova, anche diciamo dallo Yacht Club italiano alla Facoltà di Economia e Commercio, cioè c'è sempre stato un Piaggio tra i fondatori. Abbiamo anche Piazza del Ferrari, una fontana che è stata donata da un Piaggio. Quindi poi arriviamo sicuramente al marchio Piaggio identificato come Vespa.
2: Certo. La Vespa era un po' la croce e la delizia della Piaggio, perché era talmente bella e talmente perfetta che chi l'amava non l'avrebbe mai voluta modificare. Mentre purtroppo le aziende devono anche dire che l'ha saputo fare aggiungendo altri prodotti e così via. Ma la Vespa ha un'anima. Nel 1990 ero in Giappone a parlare con il presidente della Toyota. Stavamo negoziando quella che poi è stata una joint venture a controllo e gestione Piaggio, quella che produce ancora il Porter. Il presidente della Toyota, e lui mi disse: vede, lei ha ragione, cercheremo di trovarci a metà strada. Lei è fortunato, perché noi la vogliamo fare questa joint venture, perché la Vespa ha un'anima, ha quella stratificazione di storia, di cultura, di design, di emozioni che pochi prodotti al mondo sanno dare. Me ne fece un paio di esempi. Dice: noi giapponesi abbiamo tecnologia, scienza, eccetera, ma non sappiamo dare l'anima ai prodotti. Quindi noi vogliamo fare una società con voi perché vogliamo imparare per questo. E la Piaggio l'ha fatto con la Vespa e lo sta ancora facendo. I progettisti, quando devono disegnare una nuova Vespa, vengono qui, vengono a vedere i disegni. Perché un veicolo, una nuova Vespa, deve girare per la strada, la gente vedendola deve dire: quella è una Vespa. Tecnologicamente sono diverse, ma hanno ancora quella immagine, quella filosofia di vita, quel family look tipicamente Piaggio e della Vespa.

0: ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
1: Gli hikikomori sono ragazzi che si isolano perché incapaci di gestire l'ansia scolastica e sociale. Si chiudono nella propria camera per mesi, per anni, abbandonando scuola, amici e relazioni. Il fenomeno colpisce principalmente la fascia d'età fra i 15 e i 30 anni e può essere scatenato dalle dipendenze dai social, dal bullismo, da traumi relazionali o ansie da prestazione. Il termine hikikomori è nato in Giappone negli anni 80, ma oggi questa patologia è globale. In Italia si calcola che ci siano oltre 200.000 ragazzi che ne sono afflitti. A Genova, per paradosso grazie proprio ai social, è nato un gruppo di genitori di ragazzi hikikomori, di cui fa parte Agostino, un papà dall'apparenza esile, ma in realtà forte e coraggioso, che ha accettato di aprirsi e raccontarsi. Una scelta non facile, presa insieme alla moglie e al figlio, un ragazzo che vive un momento difficile, ma che dicendo sì a questa intervista, di fatto ha acceso una luce, ammettendo il problema, un inizio per muovere i primi passi e uscire dall'isolamento e tornare a vivere.

0: Agostino, siamo qui a parlare con te. Sei un papà che ha un problema con un figlio che è troppo isolato in casa, forse per colpa dei social. Si chiama Hikikomori, il termine che identifica questi ragazzi che hanno questo tipo di problemi, e sono molto in aumento. Si calcola che in Italia siano almeno 100.000 casi, difficili da curare, hanno varie sintomatologie. Raccontaci la tua esperienza. Tu fai parte di un comitato che...
1: Sì, da qualche mese abbiamo iniziato, no, forse un po' di più, da l'anno scorso abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo di genitori, che è un gruppo che ha, sono gruppi che sono sparsi un po' in tutta Italia, ce n'è anche uno a Genova, perché dopo tanti tentativi di cercare di stimolare il nostro figlio ad uscire, a riprendere la scuola, a frequentare i suoi coetanei, ci siamo visti senza, come dire, tutti i nostri tentativi andavano a vuoto e non sapevamo più cosa fare, da a chi rivolgerci. Abbiamo provato psicologi con altre soluzioni, ma abbiamo pensato di cercare qualche altra famiglia, genitori che vivessero la nostra stessa situazione.
0: Quanti anni ha tuo figlio e da quanti anni vi siete accorti che c'è questo problema?
1: Allora, nostro figlio ha 17 anni e adesso direi sono 5 anni ormai che sta vivendo questa situazione, con degli alti e dei bassi. Diciamo, ha iniziato intorno alla seconda media ad avere più difficoltà ad andare a scuola e a frequentare i suoi coetanei, a uscire di casa. Ha frequentato qualche anno delle superiori, però con dei momenti in cui riusciva ad andare, dei momenti in cui invece proprio stava chiuso in casa, neanche la forza di uscire dalla porta di casa, proprio anche per, come dire, per prendere un po' d'aria. E quindi sì, sono diversi anni ormai, con la scuola adesso lui in questo momento ha sospeso.
0: Quindi non va a scuola?
1: Non sta andando a scuola, l'abbiamo ritirato. Non avrebbe comunque finito l'anno, perché quest'anno è andato forse 2 settimane di presenza a scuola, quindi era impossibile che riuscisse a completare l'anno. E anche con tutte le altre attività, con amicizie, ma anche attività sportive o altre attività sociali. No.
0: Lui è cosciente di questo problema, lo ammette oppure lo nega?
1: Non lo nega, però penso che non ne colga il peso. Voglio dire, ogni volta che abbiamo affrontato il discorso, lui dice sempre che ritorna a scuola, che può recuperare, che è solo, come dire, una questione di volontà e che riprenderà, ma è sempre rimandata la questione, no? C'è sempre qualche altro ostacolo. E quindi, secondo me, ne è consapevole, ma allo stesso tempo non coglie la sua difficoltà e il fatto che da solo non ce la può fare. Uno dei punti, difficili è proprio quello. Questi ragazzi non vogliono veramente affrontare il problema con l'aiuto di altri, vogliono, come dire, rimanere loro stessi in controllo della situazione e non ammettono di non avere le forze di farcela per andare oltre.
0: Quanto incidono i social, il cellulare, l'eventuale televisore in camera?
1: Sicuramente hanno un'incidenza, ma
0: lui ha la TV in camera? Dire,
1: la TV in camera lui non ce l'ha, usa molto il telefono o internet, ma sicuramente il telefonino, e sicuramente i social hanno un fattore, contribuiscono come fattore di pressione su di loro, cioè l'aspettativa, il confronto forse con gli altri, con i modelli che vengono proposti dai social, diventa sicuramente un fattore scatenante. Ma allo stesso tempo i social rimangono l'unico loro legame con il mondo esterno. Questo è stata una delle prime difficoltà che abbiamo avuto come genitori, perché anche cercando di confrontarci con specialisti, psicologi, eccetera.
0: E quando è che avete iniziato a rivolgervi al vostro medico curante, immagino inizialmente, e poi ai servizi non sociali dell'anno?
1: Fin da subito, perché forse dopo, quando lui era in terza media, per dire, in seconda ha cominciato a dimostrare le sue prime difficoltà, che purtroppo è stato l'anno anche del Covid, con il lockdown, quindi era difficile.
0: Il Covid?
1: Sicuramente sì, sicuramente è stato un colpo forte.
0: Ma già prima aveva dei problemi?
1: Già prima aveva delle difficoltà, sì.
0: Cioè,
1: già prima.
0: Persone fragili può avere ancora di più.

0: più?
1: Sicuramente, sicuramente.
0: Come ha vissuto il Covid lui?
1: Lui l'ha vissuto in casa.
0: Molto, in casa
1: l'abbiamo vissuto con difficoltà un po'. La tensione, la difficoltà di stare sempre in questi, cioè l'ambiente chiuso di casa, no? Il dover lavorare remotamente con i figli che fanno la dad, quindi è stato un momento di difficoltà a livello familiare.
0: Che lavoro fai tu?
1: Io lavoro in un'azienda, sì, mi occupo dell'assistenza tecnica su dispositivi medici, quindi vado in ufficio, però tanto lavoro lo faccio anche...
0: E la moglie?
1: Mia moglie è farmacista.
0: Ah, perciò...
1: E lei infatti ha, diciamo, vissuto un po' meglio, perché comunque poteva anche uscire per lavoro, aveva, come dire, la giustificazione per uscire di casa, quindi lei ha vissuto un po' una vita più normale, diciamo. Per noi più relegati in casa è stato difficile, i figli soprattutto, cioè il discorso sulla didattica a distanza, la mancanza della vita sociale in classe è stata sicuramente difficile. Lui l'ha vissuta molto male, sicuramente aveva già dei segnali, cioè già lui in passaggio alle medie l'ha vissuto come con difficoltà rispetto alle elementari, un ambiente probabilmente anche più familiare per certi versi, no? E quindi le medie che alzano il livello un po' di aspettativa, no? Sul doversi interfacciare con più insegnanti, doversi insomma confrontarsi con i compiti e le verifiche, eccetera. Questo lui sicuramente fin da subito l'ha mostrato come un motivo di difficoltà.
0: Poi appunto il vaccino l'avete fatto tutti per capire l'ambiente in casa, non c'erano problemi di quel tipo?
1: No.
0: L'avete affrontato?
1: Sì, quello è stato affrontato, io l'ho anche preso il Covid, ma insomma ci ho gestito normalmente. È stato proprio più il discorso del restare in casa e smettere di uscire. Ecco, forse una cosa che anche a lui ha colpito in quel periodo è stata un po' questa sensazione di paura, no? Di pericolo, di dover stare in casa perché fuori c'era il contagio, e quindi questo è stato un altro elemento che sicuramente ha influito su di lui. Poi però dopo questa situazione insomma si andava che appunto con il ritorno alla normalità,
0: ora tutti
1: anche lui...
0: gli anti vaccino, i Novax diranno che è colpa dei vaccini e del clima, in realtà il ragazzo aveva qualche problema,
1: le sue difficoltà,
0: ecco.
1: Era sempre stato un ragazzo anche molto sensibile, ecco, cioè, sicuramente lui ha, come dire, un modo suo emotivo molto intenso, no? E quindi tante emozioni le vive sicuramente in maniera più forte di altri. Ma poi appunto dopo quello c'è stato un ritorno alla normalità, lui ha finito i medi, insomma, le assenze però nulla di forte come abbiamo visto poi dopo. Ha scelto le scuole superiori come che ha voluto lui, l'abbiamo iscritto, ha iniziato e poi ha cominciato ad avere anche dei sintomi, come dire, di malessere fisico. Abbiamo indagato all'inizio se aveva allergie, intolleranze, qualche tipo di patologia. Non si è trovato niente, perché poi alla fine, dopo l'abbiamo capito, era più una manifestazione somatica di questo suo... di questo suo disagio, di questa sua tensione, ecco, tanta ansia che nasce dal confronto con gli altri.
0: Ecco, voi avete, allora vi siete, avete cercato un approccio con i servizi e anche con altri gruppi, come è andata? Con altre famiglie che hanno lo stesso problema, no? I gruppi di autoaiuto si chiamano.
1: Sì, quello che frequentiamo, ecco. Adesso è un gruppo di autoaiuto.
0: Cosa avete scoperto confrontandovi? Forse è il motivo per cui siamo qui, no?
1: Sì. E devo dire, quello che abbiamo scoperto è stato proprio che come genitori dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro. Cioè, dobbiamo, come dire, adeguare le nostre aspettative a quelle che sono le capacità dei nostri figli in questo momento. Come genitore...
0: Questo forse è un consiglio che vale per sempre. Si chiede sempre forse... qualcosa di troppo a un figlio che
1: forse
0: magari...
1: sì, guardando indietro forse noi abbiamo chiesto al nostro figlio di più di
0: anche
1: quello
0: senza
1: che
0: senza chiedere sentiva. Però a
1: sì,
0: volte
1: non è una richiesta esplicita. No, a volte ha appunto parlato dei risultati a scuola piuttosto che
0: il tentativo di aiutarlo, di fargli capire le cose, magari
1: come genitore io vedo in lui tanto potenziale, vorrei che lo potesse esprimere. Io penso che quando gli ho messo pressione non era volontariamente, era più un, appunto, il desiderio di un genitore di stimolare il figlio, ecco. Quello che abbiamo capito con gli altri genitori e anche con l'aiuto dello psicologo

0: seguo il gruppo, è che dobbiamo prendere atto che i nostri figli in questo momento non riescono ad affrontare queste aspettative e dobbiamo appunto, non voglio dire rassegnarci perché non è la parola giusta, ma adeguare.
1: Aspettare,
0: sì,
1: aspettarli, no?
0: Imparare ad aspettare
1: un po' più lenti.
0: Quando loro hanno la capacità, la forza di affrontare magari appunto il giudizio piuttosto che il confronto con queste aspettative. Questo l'ho imparato appunto frequentando gli altri genitori, perché altrimenti prima abbiamo cercato aiuto con gli psicologi, ci siamo rivolti anche alla ASL,
1: ecco,
0: abbiamo trovato un aiuto.
1: Ecco,
0: perché
1: funzionano?
0: Sì, gli aiuti funzionano. Secondo me non c'è ancora l'esperienza su questo tipo di disagi. Non tutte le figure professionali hanno conoscenza di questa realtà. Ne prendo atto, non è una colpa, no? è una situazione che in Italia sta,
1: ma in tutto il mondo,
0: crescendo
1: vedi,
0: da
1: più o
0: poco,
1: meno,
0: forse sì. Quindi ci hanno aiutato sicuramente, ma a volte magari con un aiuto più generico, insomma, non indirizzato a questo tipo di situazione. Mentre invece con l'associazione di genitori abbiamo trovato più.
1: All'interno di questa associazione c'è qualche caso ancora più grave di cui avete avuto conoscenza,
0: Sì.
1: che possiamo far capire anche come si può arrivare, insomma, come si può evolvere?
0: Ci sono. Ma per certi versi ci siamo resi conto che noi, tutto sommato, non vivevamo una situazione così difficile come altri. Altri genitori hanno raccontato dei loro figli che proprio non escono dalla camera, che non.
1: Per quanto tempo?
0: Ma per anni.
1: Per anni?
0: E non parlano con
1: Per anni
0: fratelli e
1: non
0: sorelle,
1: escono di casa dalla camera.
0: salvo, voglio dire,
1: Sì,
0: le
1: per andare
0: esigenze
1: in
0: minime,
1: bagno.
0: no? Appunto, però sì, assolutamente, sono chiusi in casa, si devono portarli per
1: Però vanno,
0: mangiare, no?
1: i pasti li fanno coi
0: No,
1: genitori.
0: i pasti li fanno nella loro stanzetta, no? Non fanno neanche entrare i genitori per pulire, per dire, quindi ci sono queste situazioni. Oppure iniziano ad avere anche problemi di alimentazione, perché non
1: Anoressia.
0: mangiano con, sì, non mangiano con la famiglia. Un altro sintomo tipico di questi ragazzi è l'inversione del ritmo giorno-notte. Loro cominciano a stare svegli tutta la notte e poi dormono di giorno. Secondo me è proprio un metodo per evitare l'incontro, no? Ribaltando gli orari della giornata.
1: Per evitare di incontrare i genitori, di
0: Sono.
1: incontrare altro. Ecco, voi avete altri due figli però.
0: Sì.
1: Come va? Quanti anni hanno loro? Cosa,
0: Il
1: come
0: nostro secondo
1: vivono?
0: figlio ha 14 anni e la piccola ne ha 10.
1: È l'età in cui potrebbero anche loro, no? Se ci fossero dei problemi.
0: Adesso, devo dire, gli altri due sembrano abbastanza tranquilli, anche nei confronti del fratello. In passato, soprattutto quando all'inizio non sapevamo come affrontarlo e magari gli ponevamo più vincoli sull'uso dei social, oppure, come dire,
1: Avete
0: loro.
1: provato a togliere tutto?
0: Abbiamo provato a toglierle, abbiamo provato a rimettere dei
1: Cosa è successo
0: limiti
1: togliendo tutto?
0: e quello che succede è che c'è una reazione aggressiva. Questi ragazzi diventano aggressivi,
1: Ah,
0: si
1: dipendenza.
0: sentono forse limitati in quello che è il loro unico strumento di sfogo. Sicuramente c'è un aspetto anche di dipendenza e il clima in casa era diventato molto pesante perché c'era proprio questa aggressività da parte sua. Adesso, grazie ai consigli appunto anche dei genitori e degli altri, abbiamo capito che invece bisogna abbassare questi aspetti e il clima in casa è molto più tranquillo. E penso che i due fratelli si siano un
1: Assecondarlo
0: po'
1: comunque
0: a secondarlo,
1: non è
0: come dire, non è
1: facile.
0: facile perché poi alle volte certe cose, come dire, anche sull'andare a dormire, stare sveglio di notte, noi cerchiamo di non assecondarlo perché poi diventa anche difficile da gestire appunto la vita familiare, no? E non penso che sia utile per lui. Più che altro, ecco, abbassare le aspettative. Quindi abbiamo smesso di parlare della scuola. Non andava a scuola, non gli dicevamo di andare, non gli chiedevamo di fare attività sportiva o altre cose. Sull'uso anche del cellulare, gli facciamo per esempio quanto è troppo. Però senza porgli dei limiti, senza forzarlo, ecco. Lo facciamo presente e poi accettiamo un po' quello che lui riesce a fare. Per cui sì, ecco, quando abbiamo posto dei limiti, invece c'è stato dei momenti anche poco di tensione.

0: casa. I fratelli adesso, secondo me, hanno, come dire, prendono atto della situazione e vivono un po' la loro vita.
1: Ecco, qual è stato il sintomo che vi ha spaventato di più? Far capire anche a un genitore quando è che può scattare un campanello?
0: Il sintomo che ci ha colpito di più in lui è stato proprio la sua difficoltà ad andare a scuola, perché
1: delle lezioni.
0: Ma all'inizio abbiamo anche cercato di capire se ci fosse qualche episodio di bullismo o altre cose, no? Escluso tutto questo, non c'era un motivo. Quando noi gli chiedevamo il motivo per cui non riusciva ad andare a scuola, lui diceva perché per la scuola. Non è l'ambiente, non è la classe, non sono i docenti, è proprio
1: la scuola fonte di
0: l'idea della scuola, no? Come fonte di ansia, ecco. Quando abbiamo visto che veramente non c'era nessun fattore specifico, no? Ma era questa vivere l'ansia dell'andare a scuola, ci ricordo un episodio, una mattina ero riuscito a convincerlo a alzarsi, a prepararsi, a vestirsi, è arrivato sulla porta di casa e si è proprio bloccato sulla porta di casa, non è riuscito a superare la soglia di casa per andare a scuola.
1: È brutto con un genitore, vero? È frustrante, però allo stesso tempo sai che c'è questo problema, perciò lo aspetti, no? L'amore supera tutto, no?
0: Adesso sicuramente sì, adesso, come dire, no?
1: Però subito
0: certo distinto. L'aspetto, però c'è un grande dispiacere nel vedere appunto un figlio che in un'età in cui noi tutti ci ricordiamo anche la bellezza di andare a scuola, di stare con i compagni, di uscire, certo. E invece vedi che si perde tutto questo.
1: Ecco, l'importanza, concludiamo con questo, sì. L'importanza di questo gruppo a cui poi magari noi dovremmo riferimenti, se una a cui si può far capo quando si accorge che un figlio può avere questo problema. Quando è che, dai tu un consiglio proprio, quando è che un genitore deve preoccuparsi?
0: Secondo
1: è l'importanza
0: me
1: del gruppo.
0: Quando si vede che il figlio comincia a togliere, come dire, tutte queste occasioni di socialità. Magari inizia a non andare più a sport, non va più a frequentare il gruppo scout o parrocchiale o quello che può essere un gruppo anche di amici. E poi appunto anche la scuola, piuttosto che altre attività che comportano l'interazione con gli altri, quando comincia a tagliare tutti i ponti, uno dopo l'altro, può essere un primo segnale.
1: E dicevamo il gruppo,
0: il gruppo di genitori
1: ti ha aiutato, vi sta aiutando.
0: A noi ci ha aiutato molto.
1: Siamo qui per questo.
0: Intanto
1: no?
0: Perché appunto ti rendi conto che non sei solo, che non sei... Nel gruppo di Genova siamo una ventina, ma siamo sicuri che ci sono centinaia di famiglie che vivono questa situazione. E poi si condividono delle buone prassi, delle esperienze in cui, al di là di scoprire che c'è anche chi magari ha delle situazioni più difficili, ma poi appunto ci si confronta su come viverla anche come genitori. È stato utile anche, come dire, condividere anche la frustrazione, la difficoltà, e sollevarsi un po' da questa, come dire, senso di fatica e di non saper come aiutare i nostri figli.
1: Come sono i rapporti invece con gli amici, le amiche anche, insomma, i rapporti sfera sessuale, insomma, sono compromessi anche questi oppure fidanzate?
0: Finiscono per essere tutti virtuali, in qualche modo online. Lui ha avuto una fidanzata via WhatsApp. Non si sono mai incontrati di persona, però si sentivano, si facevano le videochiamate e anche i compiti, piuttosto che giocare, diventa tutto molto distaccato. Ecco, non c'è questo incontro personale con i coetanei e quindi è limitante, secondo me. Però noi vediamo che altre famiglie, altri genitori del gruppo hanno i figli che dopo magari qualche anno di difficoltà trovano un percorso, iniziano un percorso psicologico o iniziano a frequentare qualche gruppo, a trovarsi un lavoro. Quindi
1: bisogna avere un po' di pazienza.
0: Bisogna avere
1: affidarsi
0: pazienza.
1: A magari gruppi di questo tipo, per cui noi forniremo anche delle indicazioni per chi vuole contattare voi, il gruppo Hikikomori. E poi insomma dopo un po' di pioggia può arrivare anche, no?
0: Un raggio di sole,
1: il raggio di sole per tutti, anche per questi ragazzi.
0: Sicuramente.
1: Grazie Agostino, grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Primo canale, siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto, molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
3: Grazie.
0: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati su l'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
2: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
3: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021.
0: Sì.
3: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con ANACI, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di ANACI tecnico, quindi un supporto

0: tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad ANACI è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con ANACI.
1: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
2: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
2: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
2: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
3: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
3: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' le persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
3: Sì, è importante, ed è la parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la
1: Come
3: cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
3: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
3: Per cui sul portale,

0: lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono: guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Bocalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore di energia che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola, sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori e quindi poi loro hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
0: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati, ed essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
0: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
0: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.

0: Guardate, adesso c'è un po' un giro finale, a tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro, ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
1: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio e questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
0: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
2: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
0: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
2: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
0: Però sfruttarla bene come in questo caso.
2: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì. Perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
0: sì.
2: Oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi, certo, tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
0: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
3: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
0: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
4: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
0: ecco,
4: di ciascuno di noi.
0: Ecco, quello volevo anche chiederle.
4: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
0: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
1: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone, e vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa. normativa.
0: Certo.
1: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre.

0: di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene.

0: interessante a beneficio delle persone che ci seguono.
1: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere.
0: Quello che diceva strada. Prima.
1: Questa, certo. Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevole.
0: Prima di salutarci, Minetto mi conceda una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
2: Di solito dicono le donne.
0: Perché? Ma c'è una motivazione.
2: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
0: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
2: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
0: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
2: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
0: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
3: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, la termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
0: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
4: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
0: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Liguria, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Liguria. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
5: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
6: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
7: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
6: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
5: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
7: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.
6: Professor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?

0: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
1: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
0: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente, un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà,
1: non c'è più D'Alema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
0: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
1: Quelle nuove?
0: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
1: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
0: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
2: invece
0: un grosso problema culturale.
2: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
0: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
1: esiste
0: in piedi
1: solo la memoria.
0: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
2: lei
0: vedere.
2: Lei ha
0: le
2: un
0: cose.
2: Elenco, me ne legge qualcuna?
0: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento.
1: Ah.
0: Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto largo purtroppo anche questa parola, insomma queste parole che con la parte finale, l'omicidio, sanno indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate. No? Con scarsa capacità di controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Sì. Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale. Oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo,
2: senta,
0: medico, no? Biologico.
2: Ne chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei far sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a

0: parlare proprio di nuove parole con un rapper e poi la commentiamo con lei.
1: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto. La seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC. Confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
2: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
1: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super... cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo, secondo me, si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
2: Certo.
1: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola.
2: Però...
1: e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare ed assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
2: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
1: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così. L'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo. Quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi, come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia, dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare, si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. Come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
2: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
0: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill,

0: dell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi,
1: chillarsi
0: per dire,
1: è uno dei tanti loro verbi.
2: Sì, sì. Franco, tu poi dobbiamo chiudere, la capisci, lo capisci?
1: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
0: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
1: e più quindi i francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
0: Meno anche
2: ma
0: loro.
2: Sempre
0: anche
2: meno anche loro. Grazie professor Coletti.
0: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige. Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
1: Ma ci proviamo.
2: Ci proviamo, dobbiamo provare.
1: Siamo curiosissimi di quello che
2: troviamo. E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
4: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
2: Benissimo, arrivederci.
1: Vai.
2: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
5: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
1: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
5: c'è la domanda cultura di riserva?
1: No, è obbligatoria da una scrittrice come lei. Ci
5: allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
1: mentre prima
5: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
1: 800 parole,
5: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
1: spoilerato
5: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra, cioè li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova.
5: Sì, pistola elettrica.
2: Pistola elettrica mi piace di più.
5: Allora andrei con un pistolino elettrico e un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto.
5: Lo cancelletto, cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
5: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica.

0: grafica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me dà un ritmo.
1: Dà un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte. Secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché,
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di teatro, abituata a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira, ecco, qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Ma lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Juventus e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
1: è la storia del libro,
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale, al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata con
1: un... era un frate povero,
0: sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, quest'essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie.

0: come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
2: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
3: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
2: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
3: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. Il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
2: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
3: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
2: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
3: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
2: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
3: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
2: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
3: Grazie mille.
1: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
2: Mm.
4: Questa trasmissione

0: Missione è stata offerta da Fondazione Carige.
1: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì, questa settimana collegato dalla Costa Azzurra. Vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
2: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema dei viali alpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foscia e Marsiglia e anche dell'esclusione dell'ETS delle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
1: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Finalandora, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
2: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie, quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei così come sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
1: Quindi per la Finalandora questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è, come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare appunto da questa operazione generale i finanziamenti per completarla.
2: Assolutamente sì, questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nella vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un anno e 9 mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e questa

0: anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovando soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi.
1: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole: si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
0: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa che, Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarò, e ho scoperto che Tabarò è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova. Quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia, dicendo che sostanzialmente è un accordo tra
1: due,
0: me e Tabarò.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera e realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna, che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese?
0: Sì, sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese, sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova. Noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
0: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, a divisione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo

0: il Caimetro siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
1: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
0: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
1: Bene, grazie mille al vice ministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buonasera.
2: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
4: Grazie, grazie a voi.
2: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
5: Grazie.
2: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
3: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati sull'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
2: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
4: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile

0: possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è: non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione, la lettura dei dati da remoto, si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente, come condomini, i dati sul nostro computer.
1: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
2: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021,
1: sì.
2: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
1: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
3: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
3: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
3: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
4: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
4: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il

0: Fine ultimo del decreto che recepisce comunque una normativa europea è quello del contenimento del consumo e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' alle persone che ci seguono, se io tengo aperto c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
0: Sì, è importante ed è la parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
0: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
0: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
1: perfetto,
2: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori e quindi poi loro hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti.

0: Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
2: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati, ed essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
2: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
2: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
1: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
3: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma ad esempio è un passo in avanti in questo senso.
1: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
0: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
1: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
0: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
1: Però sfruttarla bene, come
0: esatto,
1: in questo caso.
0: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì,
0: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi,
1: certo,
0: tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
4: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
2: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio

0: come si gestiva una volta la grande sfida. Parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
0: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
0: Beh, assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione,

0: di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria, e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
2: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso, che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è la tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema, e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo anche dal punto di vista della normativa. Certo. La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento, che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono?
3: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante. Soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere
1: quello che diceva
3: strada.
1: Prima
3: questa. Certo. Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato, perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso, e penso che sia arrivato dalle domande, è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevoli.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi concedo una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
4: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
4: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
4: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale, davvero perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa, come ricordava lei, accessibile davvero a tutti? Bene, le componenti ci sono tutte.
4: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
0: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
1: Incrementare ulteriormente. Bocalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
2: C'è, sì, c'è certo.

0: il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
1: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Liguria, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Liguria. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
2: In collaborazione con
3: ELAC, Dufour, Novi,
2: Gruppo Spinelli,
4: Terrazza Colombo.
5: I membri di questa famiglia nascono come industriali alla fine dell'Ottocento, acquistano le officine aeronautiche di Pisa e si buttano nell'aviazione. Diventano importantissimi in quel settore e inventano un sacco di aerei. E tra le due guerre inventano perfino l'elicottero. Nel 1938, quando muore il grande fondatore Rinaldo, le aziende di Finale Ligure e Sestri Ponente si dividono da quelle di Pontedera e Armando ed Enrico ereditano i rami dell'azienda e si dividono le fabbriche. Ma la vera storia di questa famiglia è quella della Vespa. Così comincia la storia dei Piaggio, così comincia Dynasty.

0: Nella storia di Genova le grandi famiglie Piaggio sono due. Una, quella di Erasmo e di Rocco, che incomincia la sua attività nel 1873 e che produrrà poi la famosa Miralanza di Rivarolo, di cui tanto si continua a parlare anche nei nostri giorni. L'altro ramo, quello che interessa Dynasty, nasce invece qualche anno dopo con il grande Enrico I e si occupa di arredi navali e di legname.
1: La Piaggio, alla fine degli anni 20 del XIX secolo, possedeva quattro stabilimenti, due in Liguria, a Sestri Ponente e Finale Ligure, e due a Pontedera, in provincia di Pisa, per l'aeronautica.
2: Parliamo di cantieristica, parliamo comunque di tutto quello che era anche molto vicino al fatto che Genova era un grande porto. E devo dire che forse sono stati i Piaggio i primi che hanno parlato anche di Terzo Valico. Quindi voglio dire, parliamo di figure che comunque hanno sempre cercato di dare tanto a questa città. Io dico questa città perché, nonostante, voglio dire, poi con lo scooter si sia spostato in Toscana, quindi insomma Genova è un po' dimenticata, però le origini nascono da Genova e chi contava Genova contava in Italia.
0: È il filone che poi, grazie a Rinaldo e ai suoi due figli, Enrico e Armando, spazierà dagli aerei ai ciclomotori e a tutti gli altri mezzi di locomozione.
1: Nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, Rinaldo converte l'azienda alle produzioni aeronautiche e belliche. La Piaggio produce motoscafi, antisommergibili MAS, aeroplani, idrovolanti, su licenza Macchi, Ansaldo, Caproni e Dornier. E nel 1924 ecco i primi motori Jupiter.
0: Sono i tecnici della Piaggio, per volere di Enrico e sotto la guida di Dascanio, che inventano negli anni 20 il DAT-3, il primo elicottero moderno della storia.
1: Tra le due guerre, nell'epoca di pace, si producono treni, ma soprattutto aeroplani. Si crea il famoso quadrimotore Piaggio P-51.

0: 108, unico bombardiere impegnato dall'aeronautica regia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1938, alla morte del grande Rinaldo, l'eredità viene divisa tra Enrico, che poi sarà soprannominato Riri, che erediterà il ferro e il navale, e Armando, che avrà il settore aeronautico. Nel 1943 Enrico viene ferito a morte da un gruppo di fascisti che lo vogliono punire perché non si è alzato in piedi durante un discorso di regime alla radio. Sopravvive miracolosamente e nel 1945 riconverte l'azienda a Pontedera. È allora che dal prototipo denominato Paperino, grazie al genio di Costantino d'Ascanio, nasce la Vespa, che segna la fine dei progetti aeronautici in quegli stabilimenti. La Vespa decolla. Nel 1953 171.000 Vespe, nel 1956 1 milione, nel 1970 4 milioni, nel 1988 10 milioni. Oggi siamo oltre i 20 milioni nel mondo.
1: Ci sono stati imprenditori illuminati, progettisti geniali e tantissime persone, ingegneri, impiegati, operai, che hanno dedicato la loro vita con passione alla realizzazione di questo sogno.
2: La Vespa nasce come un mezzo utilitario per far muovere l'Italia. Diventa negli anni successivi, con il boom economico, un vero e proprio simbolo, un simbolo di gioventù, di libertà, di vivere, e quindi andiamo avanti e diciamo che ancora oggi è diventato un ricordo dei nonni, dei genitori, e molti giovani continuano ad andare, anche quelli che la Vespa l'hanno vissuta nei loro anni d'oro, quindi qualche anno fa.
1: Gestire un museo come quello Piaggio vuol dire innanzitutto rendere omaggio a queste persone e valorizzare quello che è stato fatto, vuol dire anche essere orgogliosi come italiani di quello che un'azienda come la Piaggio è stata in grado di fare.
3: La Vespa ha fatto la storia di questo paese, io poi ho lavorato qui dentro per una decina d'anni, quindi per me oggi essere qua è fonte di vera emozione, perché c'è un legame forte per il lavoro che ho svolto, c'è un legame forte per l'attaccamento a questa azienda storica, quindi è un ricordo magnifico.
4: L'immagine è quello che comunque ha fatto grande il cognome Piaggio, è la Vespa. È un nome che per la nostra città, Genova, ha significato tantissimo.
2: Piaggio, Vespa è assolutamente Genova. Genova sono due ruote che si muovono agili nel traffico in queste stradine, in questo territorio con l'orografia particolare, sali e scendi, per cui la Vespa con il suo ronzio e con il suo passo stretto e scattante è il mezzo vincente per circolare nella nostra città, amatissima.
1: Il mondo è conosciuta l'Italia nel mondo anche grazie ai prodotti Piaggio. Direi che è uno degli oggetti, uno dei marchi più noti a livello mondiale. Vuol dire fare cultura, perché noi con questo museo cerchiamo di trasmettere dei valori positivi fondamentalmente alle giovani generazioni, valori di creatività, di impegno sociale, di dedizione al lavoro. Quindi tutte queste cose insieme fanno sì che un museo aziendale come questo, al quale è partecipato anche dalle amministrazioni locali, rappresenti una leva attraverso la quale cercare di convincere i giovani ad avere fiducia nei confronti del futuro.
4: Quindi direi che è una realtà questa che porta il dovere di sentirsi responsabili comunque di far parte, di contribuire a un vissuto che è quello di una generazione di imprenditori, gran lavoratori.
0: Nel 1964 le due divisioni aeronautica e motociclistica diventano a tutti gli effetti due aziende separate. L'aeronautica prende il nome di IAM Rinaldo Piaggio, che diventerà in seguito Piaggio Aereo Industries. Dopo la morte di Enrico Piaggio nel 1965, quella parte di azienda passa sotto il controllo degli Agnelli. Si acquista la Gilera, sono gli anni del Ciao, del Bravo, del Boxer, del Sì, del Grillo. Ma quando il giovane promettente erede Giovanni Alberto Agnelli muore prematuramente nel 1999, il gruppo cambia e il controllo passa ad un'altra azienda, la Morgan Greenfield Private Equity.

0: Nel 2003 la società passa ancora sotto il controllo della holding industriale Immisi, S.p.A., di Roberto Colaninno.
1: E in questo museo ci sono dei pezzi, diciamo, che ricordano la storia passata, aerei, treni. Fondamentalmente nell'archivio c'è una documentazione estremamente interessante che parte addirittura dagli anni precedenti alla nascita della Piaggio, gli studi sul terreno, gli atti notarili. Poi la famiglia è stata presente in azienda per tantissimi anni, anche dopo la morte di Enrico, quindi io ho lavorato a lungo con quelli che allora erano azionisti e contemporaneamente direttori Piaggio, quindi la passione nei confronti della Piaggio e dei suoi prodotti della famiglia è stata totale.
0: Enrico, dopo la storica riconversione e la separazione ufficiale dal fratello nel 1964, vivrà solo un anno in più e morirà dopo un infarto nel 1965, lasciando alla Vespa e ai suoi discendenti a conquistare il mondo con una rete commerciale presente in ben 114 paesi.
2: Il Club di Nervi è nato intorno al 2010-2011. E continua a crescere di anno in anno, sbaragliando la concorrenza degli altri club italiani, che oggi sono 583 e contano all'incirca 50.000 soci, anche perché a Genova, dove è nata la Vespa, gli appassionati ovviamente sono tantissimi.
3: Per un genovese dovrebbe essere orgoglioso anche di aver dato i natali di tanti Piaggio che hanno contribuito a rendere grande Genova, anche diciamo dallo Yacht Club italiano alla Facoltà di Economia e Commercio, cioè c'è sempre stato un Piaggio tra i fondatori. Abbiamo anche Piazza del Ferrari, una fontana che è stata donata da un Piaggio, quindi poi arriviamo sicuramente al marchio Piaggio identificato come Vespa.
1: Certo. La Vespa era un po' la croce e la delizia della Piaggio, perché era talmente bella e talmente perfetta che chi l'amava non l'avrebbe mai voluta modificare. Mentre purtroppo le aziende devono anche superare questo.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire

0: collaborare a questa bella festa?
1: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente d'estate.
0: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
2: Andrea,
0: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
2: Più o meno sì, dai.
0: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
2: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
0: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
0: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua alla ZADO e mi occupo di servire, fare i piatti.
0: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
4: Io sono Emanuele.
0: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
4: Io del taglio della ZADO insieme a...
0: Che è complicato, bisogna farlo bene.
4: Bisogna farlo bene.
0: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
5: La cosa migliore, le donne.
0: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta, andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
6: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
0: E basta?
6: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
6: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
6: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
6: Saranno 10 anni.
0: Come Nemo?
7: Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
7: Eccolo là.
0: Un re
7: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
8: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
8: 270, 250, 270.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
8: 300, va bene.
9: La parte più bella con la lipo e stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
10: Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
10: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
10: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
0: oltre 50 anni
10: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
0: Insomma, si beve e si mangia!
10: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cos'è Gheki?
11: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
11: Vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
11: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
11: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
12: Praticamente sono dietro loro che...
0: Faccio l'occhio a loro!
12: Rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
13: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
13: Quello che serve.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
14: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
15: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Muoviamo?
15: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi.

0: preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
1: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
1: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
1: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Senti un po', si mangia anche bene qui.
1: Ah, certamente, se no non saremmo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senti, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
1: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
1: Ma certamente. Si vedono, ne?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti
1: è
2: di San
1: vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche, bellissime,
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao,
1: Lei è una turista integrata con
2: ma
1: San
2: senz'altro,
1: Saturnino, è
2: lei è di
1: autorizzata
2: San
1: dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola
2: Sì,
1: come primo canale,
2: come
1: vero?
2: primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che ci avevano appunto firmato. Persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o che
1: Per fare
2: sono
1: il
2: venute
1: tetto.
2: per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: Fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: Sì, in
1: i
2: realtà
1: residenti.
2: sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar. Ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato, qua vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma,
1: Avete reso
2: oltre a
1: molto
2: fatto
1: bello.
2: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: Bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina dove entriamo nel clou di questa puntata di viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
4: Michela.
1: Michela e
5: Patrizia.
1: Patrizia. Allora, Michela, che cosa mostriamo oggi?
4: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si
4: Ma
1: toglie perché
4: sì,
1: voi la
4: si
1: fate
4: parte un po'
1: facile,
4: veloce.
1: però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe, questo?
5: Perfetto,
1: Ce ne
5: meraviglioso.
1: sono tante.
5: Sicura. Da mettere. Bravo. E si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così, è
5: Perfetto.
1: semplice come sembra.
5: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè

0: non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
0: Sì, perché sono fresche. Fossero...
2: se fossero mollicce non verrebbe
0: ecco,
2: via.
0: A me
2: così.
0: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
2: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio, perfetto. Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
0: Al limone, perfetto. Però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò san di ferro.
2: Ah sì?
0: Ci rimane il sangue, sì.
2: Ma e per quanto si tengono a bagno?
0: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
2: Poco, nell'acqua fredda.
0: Con l'acqua aperta.
2: Ah,
0: che
2: okay.
0: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
2: Sì.
0: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
2: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
0: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
2: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
0: Bravo,
2: tenendole in freezer.
0: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
2: Vabbè, però, uso
0: però vanno sicuramente abbattute.
2: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
0: Sì, per forza.
2: Due giorni per essere proprio sicuri,
0: io
2: ma...
0: penso che anche un giorno solo basta.
2: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
0: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
2: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
0: Sotto il limone, che allora il limone le cuoce.
2: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
0: Brava, perfetto.
2: Pronte al consumo.
0: Pronte al consumo.
2: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
0: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
2: Ah sì, anche il peperoncino.
0: E il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
2: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
0: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
2: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e l'abilità.
0: Bisogna sapercelo mettere.
2: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava, brava.
2: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
3: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina.
2: Ok. Farina normale.
3: Farina normale.
2: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
3: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
2: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
3: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
2: Esatto, vengono... che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
3: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco.
2: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
4: Impanate fritte.
2: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
3: Si buttano giù.
2: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
3: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
2: appunto,
3: e quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.
2: Adesso
3: però
2: ne andiamo a vedere, questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo,
3: sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi
2: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome, Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi direi, ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
3: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
2: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
3: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
2: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
5: Ma almeno una decina di casse.
2: Quindi?
5: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire. Prima di pulire.
2: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
5: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito.

0: anche ieri e insomma mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
0: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
0: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno. Poi sì. Abbiamo un servizio ci dà. Sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte,
1: con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? È meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. A fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di però... qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, sì, meglio di no.
3: No,
1: vabbè,
3: va
1: se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani.

0: Totani che vengono.
1: Allora, totani, sì, ok.
0: Vengono puliti, tagliati.
1: È il procedimento... Anellino, no?
0: Sì, a pezzettini. Ok. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
0: Vengono passati nella farina. E...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
0: anche
1: sagra?
0: Quello, anche questo è molto soggettivo. Cioè, a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite. Ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a Casarza.
1: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
1: Tu Azzurra?
4: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, boh, delle acciughe.
0: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
1: ah,
5: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
5: mattina. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faceva.
1: Ecco, va più di più. Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo
5: sai
1: senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
6: No, il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette o limone?
6: Pesce.
3: Ulenescio.
1: Questo detto. Esatto.
3: Abbiamo la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po' la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
0: allora,
1: non direttamente voi?
0: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
0: Sì.
1: Ma di birra o?
0: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
0: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso,
0: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, no, nelle sagre o nel giro?
0: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente che è il figlio qua a San Saturnino e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti direi, ecco qua, che meraviglia. belli croccantini, l'importante è che vengano

0: belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani, nei totani no. Ma no, nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
1: lei
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
2: in
0: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolaresche o quant'altro.
0: Bene, ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi vabbè, bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino l'ho visto in funzione, insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'Infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla Bougainville ai garofani,

0: alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace e è stato un effetto ottico notevole.
1: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
0: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare e portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato?
0: Una volta terminato, una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Quindi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Adesso, oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, avevamo prima il terriccio. Allora, in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno un predominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso
0: qui abbiamo a prendere Italy, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani.

quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha

rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
8: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
9: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero.

0: Le minacciose non erano una e due, ma erano tante. Più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino, e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono, e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni, un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano, e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti, e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenere.

tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo,

0: vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue?
3: Significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto, molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire ai cittadini, competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
5: Grazie a voi, buonasera.
4: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
6: Grazie a voi.
4: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
7: Grazie.
4: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
5: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati sull'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
4: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'aveva detto anche in maniera

0: scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma, non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
1: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente, come condomini, i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
2: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021.
0: Sì.
2: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
0: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
3: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
0: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
3: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
0: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
3: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
0: Gliel'ho chiesto perché era interessante, grazie. Ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
4: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.

0: Certo.
1: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
0: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' alle persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
1: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
0: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
1: La segnalazione è automatica.
0: Perfetto.
1: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
0: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota e quindi automaticamente, possiamo dirlo, in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore e di energia che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
0: perfetto,
2: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori, e quindi poi loro, hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto, e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
0: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento, e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
0: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso,

0: corso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a NACI, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
2: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
2: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
2: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
1: Buccalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiederò un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
3: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma ad esempio è un passo in avanti in questo senso.
1: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
0: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
1: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
0: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
1: Però sfruttarla bene, come in questo caso.
0: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì,
0: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi, certo, tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
4: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse la

0: automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
2: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
2: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
2: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria, e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
3: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso, che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
3: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono?
4: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere.
1: Quello che diceva
4: strada.
1: Prima.
4: Questa,
1: certo.
4: Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato, perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevoli.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi concedo una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
0: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
0: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
0: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
0: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata.

0: Però insomma non si è quantificato, esiste una percentuale utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
1: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo. E rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa. La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi, dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato e quindi si può migliorare.
0: Incrementare ulteriormente. Bocca al latte, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
2: Sì, c'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
0: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo
3: Grazie
0: Valeri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
4: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno torna la 19ª edizione di Liguria da bere lungo Corso Cavour alla Spezia. La manifestazione, che celebra le eccellenze vinicole del territorio, trasformerà il centro cittadino in un grande percorso sensoriale a cielo aperto, tra degustazioni, incontri ed esperienze dedicate alla cultura del vino. Apprezza il valore della musica dal vivo con il Bohème Festival di Bogliasco. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, dalle 18 alle 24, torna al festival gratuito per chi ama la musica in tutte le sue espressioni, dall'indie all'elettronica alle loro contaminazioni. Tanti artisti da scoprire, corner per lo street food e per i drink tra la spiaggia e il molo. Fino a domenica 28 giugno a Bargone e Casarza Ligure arriva il premio Fracchia, il festival letterario dedicato al tema Meraviglia. Nato per incoraggiare le capacità nell'arte dello scrivere e del comporre, il festival ha lo scopo di contribuire a una cultura accessibile, aperta e stimolante per chiunque, con incontri con scrittori e giornalisti. Torna la 39ª edizione della Sagra delle Trofie di Sori. Appuntamento sabato 27 giugno nel Borgo Marinaro per una trofiata in compagnia e per raccogliere fondi a favore delle attività della Pro Loco. Sabato 27 giugno a Loano arriva Freedom to Swim, l'evento gratuito che permetterà a persone non vedenti e ipovedenti di vivere l'esperienza del nuoto in mare aperto accompagnati da atleti e operatori qualificati, in un'attività pensata per abbattere le barriere e valorizzare un mare davvero accessibile per tutti. Restate aggiornati sui nostri canali social.
5: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
7: La voglio efficiente, full hybrid.
8: La voglio comoda, spaziosa.
9: La voglio giusta per me.
10: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
11: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che
0: A mano.
1: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e della cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e un
1: Esatto.
0: po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
1: Il
0: ci
1: rilievo,
0: fossero.
1: esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi.
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare,

0: che cosa triturava. Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo
0: apre
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac.
0: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore, con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: E pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo,

0: mai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
0: Carta proprio da bottega.
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Le botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore, la carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto.
1: Con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte.
0: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore
1: scarti.
0: Invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm. gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un strano... misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente

0: di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per.
1: Per stendere le carte, quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno
0: Ah,
1: sicuri,
0: è vero.
1: fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono cinque file di corde, o meglio c'erano, che in
0: Sì.
1: altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati
1: Esattamente.
0: tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A
0: Dipendeva dal.
1: seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti per
0: Che forte.
1: far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è cioè la ripressatura perché la carta in asciugatura tende a restringersi, a
0: Ok.
1: imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche
0: Qua.
1: modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello
0: Ok.
1: che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, allora
1: Quindi
0: adesso vediamo perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciata a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla
0: Ah, che
1: provincia, che
0: forte!
1: non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: Bello.
1: museo.
0: Allora, da dove si parte e da dove si partiva per produrre la carta artigianalmente? Perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove, da cosa.
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli straccivendoli,
1: Esatto, gli
0: era quello il
1: straccivendoli
0: motivo dell'esistenza degli straccivendoli.
1: arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli straccivendoli, agli straccioli, questi
0: Ustrasse.
1: vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: Stracciati nell'acqua, triturati.
0: triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella
0: Ah,
1: versione non industriale ma un
0: sì.
1: po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si
0: Ecco.
1: possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone e 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre,
0: Con le mani?
1: esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul
0: Sì.
1: foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che
1: Si va a
0: forte.
1: separare l'acqua dalla fibra, generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice. Evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora
0: Lasceresti,
1: troppa
0: sì.
1: acqua,
0: E
1: seppur
0: resta attaccato così?
1: resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del
0: Come
1: mio
0: l'hai chiamata?
1: foglio. Ponitura, cioè
0: Ponitura.
1: si pone
0: Ah.
1: questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio,

0: il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti a disposizione di tipo
1: naturale.
0: Questa
1: qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
1: Ah, pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. Dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde
1: e diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto, abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa che preferiamo non usare,
1: sì.
0: La esponiamo, una pressa idraulica invece
1: okay.
0: Più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura, cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che
1: Eccole.
0: Non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte quindi, da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi
0: esatto.
1: Generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta... bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si
0: che
1: usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord, perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone
1: è vero, hai ragione.
0: Difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre... pieni diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arrizzata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: È il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora...

0: altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavato,
1: fase era,
0: sì,
1: chiaramente lavarlo, e per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo?
1: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci, e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno, spinti dalla forza dell'acqua, a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
0: che
1: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
0: movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è mantenuto.
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme, che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
0: Ah.
1: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi
0: ah,
1: è sempre una produzione industriale comunque.
0: Qua abbiamo delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: per
0: anche,
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria, adesso
1: questo
0: qua vediamo esposto
1: ben più illuminato.
0: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe, ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
1: abbiamo,
0: il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello, adesso è bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
0: certo,
1: i grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: possono,
0: cioè,
1: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie,
0: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
1: grazie
0: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrier-Room. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenoni, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Non è successo niente di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint Paul de Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti. Cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi, ecco, tra di loro.
0: Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
0: Certo.
1: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
0: il Mombelli,
1: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno.

0: di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria
1: Certo.
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso,
1: Cioè l'inviato aveva bisogno
0: è
1: del
0: chiaro che
1: cronista.
0: io ho fatto anche un po' una caricatura
1: Vabbè,
0: dell'inviato. Io ho
1: logico.
0: fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' la berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni
1: Sì, non avremmo
0: fondamentalmente.
1: fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà. Tu cerca, e si cerca sempre il ristorante più costoso perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di
1: Erano anni
0: vacche
1: d'oro, cioè i
0: grasse, adesso
1: giornali.
0: non so. Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizia all'inviato che poi scrive il pezzo da trombone quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché non, cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere d'Informazione, che
1: L'informazione.
0: era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera dove io lavoravo, e però
1: Che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile, per esempio.
0: esatto, usciva il pomeriggio e io ci ho lavorato poco perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi e poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero il più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto
0: Sì, ci si metteva
1: buco.
0: d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia
1: Che
0: o
1: tu
0: un
1: non hai.
0: particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato sta notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì
1: Sì, per
0: perché
1: cui poi
0: non si
1: non
0: faceva
1: aveva
0: vedere, esatto.
1: problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese per
0: Sì.
1: il lago, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa. E riesci sempre a metterlo. Anzi, addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione.

0: che mi è piaciuta moltissimo perché è la visione, la visione dall'aereo.
1: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
0: Un'ultima domanda flash, pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
1: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non l'ambienterò a Genova per una forma
0: lo
1: di
0: immagino.
1: Rispetto certo. Dei genovesi, certo. Perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta genovese. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
0: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie direttore.
1: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
5: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema dei viali chialpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, a il potenziamento dei

0: collegamenti ferroviari, non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese, e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere il camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra, per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foscia e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS nelle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
1: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno il raddoppio della Finale Andorra, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
0: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie. Quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei, così come si sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
1: Quindi per la Finale Andorra questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è, come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare, appunto, da questa operazione generale, i finanziamenti per completarla.
0: Assolutamente sì, questa è l'intenzione. È chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato, con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nel vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un anno e 9 mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il Colle di Tenda con la nuova canna, e quindi stiamo potenziando tutto il sistema, e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi.
1: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole: si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
0: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa, che Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarot, e ho scoperto che Tabarot è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova. Quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche su

0: sulla Genova-Marsiglia dicendo che sostanzialmente è un accordo tra me e Tabarò.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera, realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna, che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cuneese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese?
0: E sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese, sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova. Noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
0: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, a divisione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
1: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
0: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti.

0: ovviamente come ministero, se contattati daremo una mano non tanto alla giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
1: Bene, grazie mille al viceministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare, ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte. Quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti, con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica per ampliare appunto nel nostro settore e è una scommessa nuova. È stata una scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero, impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma, e grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata, cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente, cioè io spremo il divertimento da ogni situazione, mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per l'inevitabile proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chissà che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette, uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
2: Sofia?
0: Sì.
2: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
0: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
2: Non volevi in nessun modo, no, essere...
0: Ma no, ma chi se ne...
2: Michele? Cercavo di lei, bravo.
0: Ok, andiamo avanti.
2: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ok, benissimo, siamo... una grande star.
2: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
0: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma chi cazzo?
2: Aspetta.
0: Cioè, per me questa è una bella vita. È una bella. Sono
2: qui. Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
0: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita la contrasta.
2: Allora, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack, che cosa?
0: Oh, c'ha molte dipendenze.
2: Che dipendenze hai?
0: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
2: Anche da gioco d'azzardo?
0: Ma ogni tanto ci butto una monetina nella... non sempre.
2: Quanti anni
0: però
2: hai?
0: Però 32. Non bevo.
2: 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
0: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
2: Ecco, dai 15
0: fino ai 20.
2: È nato un bambino?
0: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
2: A 20 anni? E chi è il papà?
0: Lui è di Pelli.
2: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
0: Di qua.
2: Di qua?
0: Ci sono nata.
2: E i tuoi genitori? Dove sono?
0: Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
2: Sono qua?
0: Sì, stanno.
2: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
0: 13.
2: 13. L'hai più visto?
0: No.
2: Ma non ti manca?
0: Cioè, sì che mi manca.

0: dice
1: ogni giorno.
0: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò. No, cioè, no, no. Sta bene senza, sta bene, ok, cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze, io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato come una babysitter per loro minorenne, durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato,
1: Adesso con chi sta?
0: Adesso sta con i miei.
1: Con i tuoi, no. Almeno quello.
0: Beh.
1: Ma lui non chiede di te?
0: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7 anni.
1: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino. Aveva 7 anni e adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi
1: ecco, tu non ti offendi se ti dico, se fai parte di quelli che definiscono fra virgolette zombie, quelli che hanno, che barcollano?
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi
0: zombie? Sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro, meno male che non si sentono i pensieri. Perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. Una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita, ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo,
0: io ho capito, ma ti ho perso tutto,
1: quante volte
0: sono libera?
1: Libera, però sei dipendente libera dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io spero, io non voglio, cioè, morire di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Sei quella posto... ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: c'è dipende, di cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Da dove, perché dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello
0: lì. Ho capito,
1: lì.
0: Cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare la droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, facciamo
1: vedere,
0: pubblicità, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack, te lo fumi?
0: Certo, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto pezzata. Costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente?
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: Quante volte te la fai? Quante dose hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono con una. Cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: il giorno? Allora, va bene. La droga c'è, cioè, terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono certi che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità.

0: non fa un percorso. La comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta c'è. Che cos'è? C'è, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse. È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica?
0: A quanto?
1: E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diploma.
1: Il liceo, una liceale, è scritta a ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo
0: a tutti i migliori scrittori se sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride perché...
0: Tutti i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di fare di avere un epilogo?
0: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Una voce... Sì, come...
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo.
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare, magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale senso della vita?
1: Ti godi l'attimo così?
0: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende,
1: che cerca di...
0: tutto, cioè dipende come... se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
0: in cambio? Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto. E pensare alla fine, già dall'inizio, se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato, che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche, cioè, ci do una mano. Amici, colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: Cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma. E la vita fa quello che vuole.
1: Ah,
0: sai?
1: Beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi. Poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così. Così. Così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai un...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E può farti del male.
0: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, fra? A me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta? Questo
0: io è ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, una situazione divertente.
1: Una situazione divertente dice, perché la racconti in questo modo.
0: Dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato.
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Promettendo cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti sei venduta? Ci...
0: Ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato, credimi. Io non... No, non è... Ma comunque quelle ragazze che devo fare? Perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu non, a te

0: fa schifo farlo.
1: Ma non è che mi
0: fa schifo. È ancora una dignità, allora.
1: Non ci riesco. Diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una...
0: Famiglia musulmana?
1: Già.
0: Ma tu sei italiana?
1: Per metà.
0: L'altra metà?
1: Di origine arabe.
0: Tuo papà, tua mamma?

0: però non ti prostituisci.
1: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
0: Ci hai provato?
1: Cioè, quando ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
0: E tuo papà?
1: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata una principessa di papà. Io però non dico trauma.
0: Ma è qui lui? È
1: sì,
0: qui?
1: Sì, sì, un grande lavoratore.
0: Ma non ci ha fatto mancare nulla per recuperare la figlia.
1: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei tra... Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
0: Quei gruppi di autoaiuto?
1: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
0: Infatti quei gruppi di autoaiuto...
1: Ma certo.
0: Per... Ti sei anche bucato tu con la siringa?
1: E qualche volta è successo.
0: Adesso...
1: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte... No, è successo 3-4 volte, ma... Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po', cioè... Mi ha fatto... Cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
0: Ma hai avuto paura di morire?
1: No, no, no, no, ma quale, magari... Guarda che la morte, ma è facile, la vita che è difficile.
0: La morte non ti fa paura?
1: No, è la fine di tutti i problemi.
0: Vabbè, ma c'è ancora che la vita è bella.
1: Porca miseria,
0: farsi un bagno al mare, mangiarsi... No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
1: la
0: adesso?
1: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è le cose che hanno meno valore, hanno al prezzo.
0: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
1: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio.
0: Sì, ma
1: non è
0: un
1: atto di
0: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
1: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, dare buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
0: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
1: Ma
0: cioè...
1: oh, no, ora non sono infame, sì, ma...
0: No, non credevo che...
1: Ma anche... No, no, no, anzi, non c'è nessuno spaccio, guarda, che adesso magari c'è un po' questa velincia, minchia. No, no, no, no.
0: Però
1: qua mi com'è che si dice?
0: Ho capito, cambiamo argomento.
1: Esatto.
0: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza,
1: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
0: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
1: Fentanyl. Che...
0: Bravo.
1: Ma magari, ma dov'è?
0: Qui non c'è ancora.
1: Ma dov'è?
0: Magari cosa?
1: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
1: Porco, io pagherei.
0: Per avere il fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che c'è?
1: No, il metadone... No, no, se sono tradizionali, io se solo cocaina, eroina.
0: Sono tre.
1: E va bene, se sento il metadone te li mando. Abbiamo finito?
0: Abbiamo finito, dai. Mi sembra.
1: Ma figurati,
0: che...
1: sono io disperata come la merda.
2: Scusi.
1: Ciao ciao.
0: Abbiamo finito.
1: Ok,
0: Sofia.
1: Ed è stato
0: grazie.
1: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, è dalla cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e
1: Esatto.
0: un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
1: Il
0: ci
1: rilievo,
0: fossero.
1: esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi.
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare, chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi

0: si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per...
0: Esatto, arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: apre.
0: Vediamo
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: zac, fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
1: solo?
0: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi...
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore, con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: E pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati
1: tipo?
0: di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso.

0: pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita, no?
0: Esatto,
1: Quella che
0: sì.
1: vedevamo nelle botteghe per fasciare le
0: Esatto,
1: uova,
0: carta
1: la
0: proprio da bottega
1: non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche.
0: No, prevalentemente in zona, nelle botteghe genovesi.
1: E qua c'è il rullo, diciamo, la ruota
0: Esatto.
1: dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato Aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: Con una seghetta. Sac.
0: con una seghetta. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che, con dei rulli, faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: In
1: che
0: questo modo
1: forte.
0: nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e
1: Andavano di sopra.
0: salivano nell'essiccatoio.
1: Quanto pesava anche un.
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava
1: Quello che
0: secondo le sue
1: riusciva.
0: possibilità, però
1: Diversi chili.
0: 20-30 kg alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo, c'è
1: Curioso
0: scritto.
1: ancora un po' qua, questi altri oggetti
0: Un
1: hanno.
0: modellino di mola
1: Ah,
0: da
1: ok.
0: laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: Quello è
1: per
0: un
1: gli scarti.
0: contenitore invece dove si mettevano gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano, ma si potevano riciclare.
1: Riciclare. E questo qua invece?
0: Questo
1: Strano.
0: è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e
0: Ci si
1: donne.
0: divideva i
1: Ci si
0: compiti,
1: divideva i
0: sì.
1: compiti, salivano in questa scala e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.

0: La generale. Fidati. Allungati la vita.
1: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
2: Esatto.
1: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
2: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
1: Ah, è vero.
2: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
1: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
2: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
1: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
2: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
1: Che forte.
2: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
1: E poi finita l'asciugatura era pronta?
2: Finita l'asciugatura c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
1: E questa qua è la pressatura?
2: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
1: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
2: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
1: Ah, che forte!
2: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
1: museo. Che bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
2: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
1: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
2: Esatto,
1: gli stracci-vendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli.
2: Arrivavano, esatto, nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
2: triturati.
1: Triturati come?
2: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
1: Che forte.
2: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
2: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
2: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma

0: forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che foglio.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra, generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del
1: Come l'hai
0: foglio.
1: Chiamata?
0: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
1: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
1: Ah,
0: sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
1: sì.
0: La esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi.
1: Eccole.
0: Che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi,
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta... bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato
1: la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si
0: che
1: usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arrizzata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone

0: portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale,
0: tessuto
1: immagino,
0: naturale. Perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavato,
0: fase era
1: sì.
0: Chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che... vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica.
1: Ah, quindi da là?
0: A questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
1: il movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e...
2: Questo si è mangiato.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
1: sì.
0: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi
1: ah.
0: È sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria. Adesso
0: questo
1: qua vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
1: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Le raccomandazioni sono sempre quelle, ovvero sia bere. Bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua, soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta che portano a liquidi oltre che sali. Che sali minerali, i tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone, i colori meglio chiari perché attirano meno i raggi del sole, fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.
2: Certo.
1: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
3: Prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente con l'aiuto del medico a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna, insomma, cercare di giocare in questo modo. E poi però nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione riaumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
2: E riguarda anche per esempio i diuretici.
3: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte la eliminiamo già con la sudorazione, e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.
4: La riforma sanitaria piomba in consiglio regionale dopo un'accesa commissione, la seconda sanità, tenutasi nelle scorse ore, con un focus specifico sul passaggio dell'ospedale San Carlo di Voltri, ovvero l'ex evangelico, alla OM, ovvero azienda ospedaliera metropolitana. Sul tema, che già aveva registrato l'opposizione del centro-sinistra per come era stato gestito, è stato studiato un emendamento apposito per far slittare il trasferimento dei lavoratori dal 1 luglio al 1 gennaio 2027, a seguito anche della richiesta dei sindacati. Nello specifico, questo è l'unico emendamento passato all'unanimità. Dura la presa di posizione della minoranza, che ha bocciato in toto la riforma sanitaria della regione e non ha votato il disegno di legge passato con 17 voti favorevoli e 10 contrari.
5: Che dal 1 luglio loro saranno in comando all'azienda ospedale metropolitana. Lo strumento del comando vuol dire che paga gli oneri dovuti allo stipendio, alle funzioni e tutto quanto, sono a carico dell'azienda ospedaliera metropolitana, per cui l'ospedale evangelico di Castelletto viene sgravato da ulteriori oneri di cui non riesce a farsi carico.
6: Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal 1 di luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo

0: aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Voi potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione.
1: Un presidio sanitario aperto giorno e notte, 7 giorni su 7, è nato da una promessa fatta al territorio dopo il crollo del Ponte Morandi. È stata inaugurata la casa della comunità Hub della Valpolcevera, realizzata all'interno dell'ex edificio Trucco, e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per l'assistenza territoriale della vallata. La struttura, che si estende su una superficie di quasi 5.000 metri quadrati, distribuiti su 4 piani, oltre al piano terra, è stata completamente riqualificata per ospitare servizi sanitari e sociosanitari integrati. L'obiettivo è di fornire ai cittadini un unico luogo in cui trovare assistenza, prevenzione, supporto per la gestione delle patologie croniche e servizi di presa in carico.
2: C'è possibilità di accogliere tutti senza prenotazione, cioè qui si può venire direttamente senza alcuna prenotazione. Questo è un altro valore enorme. A tutte le ore, sia del giorno che della notte, c'è un ingresso apposta per le ore notturne, dove ovviamente ci saranno anche i servizi di sicurezza, perché non si sa mai cosa può succedere, però c'è l'assistenza, c'è un medico 24 ore su 24, talvolta anche due, perché c'è la guardia medica anche da questo punto di vista.
3: La vera novità, come dico sempre, è questo nuovo rapporto con i medici di medicina generale, con i medici di famiglia, che qui saranno presenti in pianta stabile H24. Ed è la risposta che il sistema sanitario regionale dà ai cittadini che hanno bisogno di piccole problematiche di salute.
1: La nuova struttura punta a rafforzare il modello di sanità di prossimità promosso a livello nazionale per garantire continuità assistenziale e integrazione tra professionisti sanitari e servizi sociali, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle cronicità.
4: La situazione è davvero, davvero difficile in Africa. Il numero dei casi si sta veramente moltiplicando molto, molto rapidamente. Si parla della peggiore epidemia di Ebola che si sia vista negli ultimi anni, forse la peggiore di sempre. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Allora, intanto bisogna fare di più per aiutare questo paese. Devo dire che al momento le associazioni non governative stanno lavorando moltissimo in Africa, l'OMS sta facendo la sua parte, però bisogna naturalmente fare di più anche perché c'è stato un taglio pesante degli investimenti, soprattutto del governo americano, nei sistemi di aiuto che probabilmente è all'origine anche di questa bruttissima diffusione del virus. La seconda cosa da fare, credo che l'Italia abbia si stia facendo protagonista anche a livello europeo di una strategia comune. Da una parte aiutare l'Africa, ma dall'altra parte anche cercare di agire per evitare che il contagio possa arrivare in Europa. Quindi però agire tutti insieme, perché è inutile che io controllo i voli diretti dal Congo e per dire non controllo quelli che passano fondamentalmente dalle triangolazioni. Questo il governo italiano lo ha fatto. Oggi chi arriva da quelle aree deve compilare un modulo e viene naturalmente controllato per quel che riguarda il grado di rischio.
5: Allora, i danni, l'uso precoce si è visto che crea purtroppo delle connessioni sbagliate. Tenete conto che i bambini fino a una certa età stabiliscono delle connessioni tra le cellule nervose. Pensate un attimino, un sentiero in campagna dove l'erba cresce. Se uno cammina, il sentiero si mantiene. Se uno non ci cammina, il sentiero viene ricoperto. Bene. Utilizzare, bene per modo di dire, perché non è affatto bene. Se i bambini utilizzano il sentiero del cellulare, non si stabiliranno i sentieri della lettura, della musica, della connessione, della relazione. Non solo. I danni sono a livello della gestione delle emozioni. perché a volte il cellulare viene dato perché così il bambino sta tranquillo, ma il bambino che non sta tranquillo cerca di esprimere delle emozioni che deve pian pianino riconoscere: rabbia, paura,

0: ansia, eccetera, e non vanno placate dal cellulare, perché questo bambino, man mano che cresce, sarà un adolescente o un adulto che non sa gestire l'ansia, la rabbia, la paura. Tenete conto che i meccanismi del cellulare, la gratificazione che danno i social, come mi piace, sono gli stessi dei meccanismi delle dipendenze di vario tipo, da droghe non solo, ma anche da gioco compulsivo. E tenete conto che fino ai 25 anni noi abbiamo il sistema nervoso cerebrale centrale che è in via di sviluppo. Noi abbiamo la sfera delle emozioni che è governata da una cosina piccola che si chiama amigdala, ben sviluppata. Però il sistema frenante, che è la corteccia cerebrale prefrontale, non è sviluppata. È come se ci dessero in mano una macchina con un motore da una Ferrari con i freni di una vecchia 500. Quindi i ragazzi a quest'età accelerano al massimo, però non hanno la capacità della guida. Quindi bisogna stare molto attenti quando dare il cellulare, non prima dei 13-14 anni.
1: Quando noi pensiamo alla pillola, pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo, ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni e sono diciamo, ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi e con questa combinazione diciamo l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio che possa diciamo andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al diciamo agli studi, ai numerevoli studi e all'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sulla, diciamo, sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico.
2: Un'ernia lombare, innanzitutto, è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco. E fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo che produce, determina un'ernia discale. Forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali, quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi. E quindi la ricerca di una diagnosi, per quello potrebbero essere più frequenti, diciamo.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your new.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale

0: MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Un viaggio lungo 10 km di litorale dove l'argilla modellata a mano racconta l'anima più autentica del territorio.
2: Festa, bellezza, tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità. Qui dietro ci sono bambini vocianti, perché qua siamo proprio in un luogo dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, i nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i lividi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06 con un bando di Compagnia di San Paolo e vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie, insomma la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma in realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste quattro città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili.
1: Nel primo weekend di giugno lo splendido comprensorio costiero che unisce Savona, Albissola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure ha saputo svelare il proprio tesoro più prezioso con la nuova edizione della Kermesse dedicata a questa antica arte.
3: La Fondazione Museo della Ceramica gestisce molte attività, tra le quali anche tutto un focus che all'interno del Festival della Maiolica sarà molto presente, e sono tutti dei lavori legati alle disabilità. E in questo caso vedete questo progetto che è stato realizzato con la cooperativa Il Faggio, Le Smodellate, un progetto nato diversi anni fa che negli ultimi due anni stiamo collaborando insieme per dare un sostegno tecnico. Sono la realizzazione di queste tazze per il caffè, per il tè, che realizzano persone con disabilità, che vengono prodotte anche qui all'interno dei nostri laboratori e poi appunto vendute qui al Bookshop. Oggi inaugura questo momento proprio per creare questo circolo virtuoso di produzione.

0: un appuntamento imperdibile per esplorare scorci di Liguria inediti, in cui la maestria dei creatori locali sanno trasformare la tradizione in un ponte verso il domani.
1: Anche i Bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti balneari di Albisola Superiore e di Albisola Marina, partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
2: Quanto la stiamo vedendo nelle immagini, che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
1: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti non solo del territorio ma che provengono anche da tutta Italia, e come potete vedere le nostre iconiche cabine diventano dei piccoli scrigni d'arte, degli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente perché siamo ad Albisola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.

0: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo racconta attraverso i libri. È un lungo racconto, quello di Silvano Bozzo, storico personaggio nel sindacato, presidente della Lega Cooperativa, insomma, politico nel Partito Comunista Italiano. È un libro adatto certamente ai nonni, ma anche ai nipoti e ai padri dei nipoti. Cosa hai voluto raccontare, Silvano, con questo tuo libro?
1: Ma direi che ho voluto raccontare pezzi della mia vita attraverso i libri che ho letto, che in parte ho riletto criticamente, e mentre facevo questa specie di ricognizione, no? Ecco, che si fa ad una certa età, un po' tutti, no? Pensavo sia a me stesso, ma

0: soprattutto ai miei nipoti, devo dire. E questa era una consolazione. Quindi pensavo, credo quindi alla nuova generazione, cioè dato che durante tutta la mia vita, credo di poter dire, ho sempre fatto qualcosa che mi è piaciuto perché piaceva a me, ma mi sembrava che servisse anche agli altri.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Ecco.
0: È vero. Allora ho pensato, forse raccontando posso dare una mano a capire cosa si può fare, si dovrebbe fare oggi.
1: Senti, il bello di questo libro è che è vario, c'è di tutto, ci sono fatti, ci sono momenti storici importanti, ci sono personaggi della storia, c'è la città di Genova, c'è la Valpolcevera. Ci sono per esempio, le pagine dedicate a Natta sono da leggere veramente. Insomma, ricordiamo un personaggio che è un po' dimenticato, diciamo la verità.
0: Sì, Natta è stato un grande personaggio, non solo perché per noi liguri sapere che un ligure che è stato il penultimo segretario del Partito Comunista,
1: certo,
0: Italiano, sottolineo italiano.
1: Italiano, certamente.
0: Natta è stato un interprete del marxismo all'italiana. E questo, come dire, mi ha portato lontano alla prima conoscenza, se ricordo bene, nel 1957 a Frattocchi.
1: Alle Frattocchi, alle mitiche Frattocchi.
0: Alle mitiche Frattocchi. Lui allora era il responsabile nazionale nella direzione del PC delle scuole di partito.
1: E
0: io ero lì per l'intercezione,
1: certo,
0: diciamo, di Eliseo di San Quirico,
1: sì,
0: che era il segretario della sezione, che pare abbia detto, se non a Natta qualcuno, questo ragazzo bisogna farlo studiare.
1: Senti, poi dicevo Natta, ma per esempio anche Anna Proclemer, la grande attrice.
0: Anna Proclemer.
1: Un ricordo magnifico.
0: Magnifico, perché in quel periodo frequentavo una cara amica, la Chicca, che era un'artista, pittrice, scenografa, e aveva, diciamo, conoscenze nel mondo artistico, e fece una serata con la presenza di Anna Proclemer.
1: Ecco, quello che voglio dire, scusa se ti interrompo, che questo libro edito da Erga,
0: sì,
1: ha dei contenuti anche multimediali. Cioè,
0: sì,
1: tu scrivi, racconti, ricordi e poi, inquadrando il famoso quadratino, QR code, si può sentire per esempio Anna Proclemer che recita il falsetto di Eugenio Montale. Si può sentire il coro del teatro La Fenice di Venezia, diretto da Conlon. Insomma, c'è veramente di tutto. E
0: sì,
1: questo è un aiuto. Solo ancora una domanda volevo farti. Il nipote, come l'ha presa?
0: Direi bene. Direi
1: è stato utile.
0: Però devo capire se è un bene che viene dall'affetto,
1: sì,
0: sicuramente viene dall'affetto,
1: parte
0: o se, diciamo, anche perché probabilmente non ha ancora letto tutte le parti,
1: certo,
0: del libro, ma mi sembra che non uno, due nipoti.
1: Due nipoti, no, certo.
0: Siamo molto legati.
1: In sintonia.
0: Siamo molto legati, quindi penso a loro, penso al loro futuro, a scuola. Sono bravi, uno è iscritto a medicina, il lavoro dei giovani in futuro. Sì, qui si parla. Io sono stato per anni e anni nel mondo della cooperazione, movimento cooperativo.
1: Hai guidato la Lega per tanti anni.
0: Sì, e quindi allora e oggi penso che l'impresa cooperativa possa essere non il sostituto delle imprese private, ma un centro importante per sentirsi imprenditori di se stessi.
1: Che è una bellissima cosa.
0: Che è una bellissima cosa, mi sento mazziniano, capitale e lavoro nelle stesse mani. No.
1: Senti,

0: Starei un'ora a farti raccontare, ma non possiamo. Ricordiamo il titolo: Liberazione, la marcia continua. Un nonno di Ponte Decimo, Silvano Bozzo, racconta ai suoi nipoti attraverso i libri che ha letto. Buona lettura a tutti e grazie Silvano.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.

0: gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
7: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
8: Ma ci proviamo.
7: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
8: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
7: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
6: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
7: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole,
1: sì,
2: almeno.
1: Però insomma 300 è proprio, sì, il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì. Pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
2: il cancelletto,
1: e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive

0: perlomeno quando io scrivo è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli, ecco, editor.
1: La punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo
1: è
0: me da un ritmo,
1: è un ritmo.
0: Sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte. Secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: perché,
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
1: abituata a leggere,
0: che leggevano e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiate il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Ecco, quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba datare dea.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione dell'educazione cattolica, perché pur provenendo, provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, certo, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè, ti viene dato il dono della fede. Però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa...
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes... che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era attoppata.
1: Era un frate povero.
0: C'era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azione.

0: o in situazioni che sembrano ordinarie, è come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi
1: Certo.
0: sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E
2: Grazie.
1: adesso andiamo a sentire Chiara Orrù, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 19, 18,
2: 18.
3: 18, 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
2: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, avere delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti. Però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna. Ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
2: Beh, devo dire che d'ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, che è
2: Sì.
3: il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
2: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti, quindi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
2: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
3: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
2: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi, accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
3: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
2: Grazie mille.
1: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.

0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10, 1 minuto, 30 secondi, riparte anche oggi al servizio del pubblico, linea diretta. Oggi è sabato, oggi è il 27 giugno, noi saremo insieme da questo momento fino alle 12.30, poi ci sarà la pagina informativa. Intanto salutiamo Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina che seguono la regia, redazione al lavoro e la giornata di questa mattina presenta soprattutto due risvolti particolari. Il primo riguarda questi minuti. Oggi è sabato 27 e sono le 10 2 minuti alla chiesa di Santa Maria Assunta San Quirico. Si stanno per celebrare le esequie della povera Elisa Bozzano e noi seguiremo la funzione con Aurora Bottino, è già sul posto, quindi ci collegheremo. L'idea è quella di essere tutti insieme e di portare il nostro saluto umano. Non conoscevamo la ragazza, ma abbiamo capito che era una ragazza che aveva dei valori fondamentali. La ragazza avrebbe compiuto, Elisa Bozzano, avrebbe compiuto 26 anni, direi il prossimo mese di luglio, ed è stata falciata negli anni più belli della sua vita da una macchina, un'automobile che correva a un centinaio di chilometri all'ora. Lei era fiera del suo scooter, del suo motorino, è stata falciata, è morta, lo sapete, è successo in settimana. La prova che questa ragazza che non abbiamo conosciuto, abbiamo imparato a conoscere, fosse una ragazza per bene, è l'affetto a lei dimostrato da tutti coloro, i suoi colleghi. Lei lavorava in AMT da 2 anni e avrete visto probabilmente non tutti i pullman, ma io ho visto quelli che probabilmente appartenevano, lei era molto amata, era nella zona di Brignole, gli autobus che facevano capo a Brignole, e avrete visto degli autobus passare con un foglietto in A4, probabilmente ciclostilato, fotocopiato, con un cuore, e forse per Elisa. Io ho visto questo cuore, nel senso che penseremo sempre del pensiero dei suoi colleghi che la portavano così sul cruscotto del bus. Lo abbiamo visto tra il cruscotto e il cristallo del bus, a dimostrazione di come fosse, dei valori che avesse questa ragazza. E la testimonianza di chi ha lavorato con lei, il fatto che mancherà tantissimo. Ovviamente questa ragazza aveva anche giocato a pallavolo, insomma, era una ragazza che aveva dei valori, aveva dei sentimenti ed è stata privata di tutto da un orribile, assurdo incidente stradale. In una strada, sponda sinistra del Polcevera, argine sinistro del Polcevera, che da anni è al centro di discussioni. Perché prima che accadesse tutto, prima che accadesse l'irreparabile, sto parlando del 14 agosto dell'anno che voi ben conoscete, logicamente le vie sul Polcevera erano due ed erano divise in una via a salire,

0: che era quell'argine sinistro, e una via a scendere, che era quell'argine destro. Normalmente si fa così. Laddove c'è un fiume, un grande fiume, che abbia acqua o non abbia acqua, normalmente si fa così. Discussioni, quante telefonate qui a Primo Canale per dire ma non è possibile che due corsie in una strada che ha una scarsissima segnaletica orizzontale. Ah, eccolo qua, grazie Rocchiccioli, grazie. Fai vedere, ecco qua. Aspetta, era quello che avevo visto anch'io qui sotto? Eccolo qua, vedi? C'è il cuore ed... Ciao Eli. Sì, proprio questo. È raro vedere queste dimostrazioni in una città molto avara di sentimenti, no? Come la nostra. Però questa ragazza era entrata nel cuore, adesso non c'è più. Chissà se ci segue da lassù. I moniti da imparare sono tanti. Allora, immediatamente da risolvere la questione della viabilità. Cioè ci sono tanti problemi, no? In città, enormi, pazzeschi, eredità lasciate da giunte precedenti, per carità. Però questo della viabilità Val Polcevera è da risolvere subito, probabilmente non il giorno dopo, ma c'è una segnaletica orizzontale, quella che noi abbiamo visto attraverso le foto scattate nell'incidente, che è ridicola, non è da è incomprensibile, induce agli errori. Poi c'è l'altro errore, che non è un errore, quello di viaggiare in città a 100 km all'ora. E se succede qualcosa finisce male, soprattutto per la persona che investite. Può essere una persona su uno scooter, su un ciclomotore, può essere un pedone, può essere, mi direte, so che dei ciclisti vi interessa poco, può essere una persona in bicicletta, normalmente soccombe la parte più debole, no? E questa ragazza si è trovata, ma non nel momento sbagliato, tornava a casa, andava a fare le sue cose, davanti a un pazzo sconsiderato che l'ha falciata. Quindi vi dicevo, noi tra poco saremo con Aurora Bottino lì, di questa mattinata a due facce, con due grossi argomenti. Il primo è questo, quindi la diretta, e poi avrete appena visto nel titolo che è passato tra noi e voi alle 11.30 Dario Vassallo sarà al Carlo Felice, perché oggi ci sarà, si alzerà il sipario sulla stagione 26-27 del Carlo Felice, il Massimo Teatro Cittadino, e quindi sentiremo le novità, quindi due facce, due discorsi completamente diversi nella mattinata in diretta su Primo Canale. Forse siamo pronti, no, per andare da Aurora Bottino. San Quirico, quindi chiesa di Santa Maria Assunta, e Aurora ci racconta il saluto terreno alla povera Elisa.
1: Sì Enrico, una mattinata molto molto difficile qui a San Quirico, perché appunto sono centinaia le persone che si sono riunite qui alla chiesa Santa Maria Assunta al Serro di San Quirico per ricordare Elisa. Parliamo di una ragazza di 25 anni che è morta dopo un incidente in via Perlasca, quindi qua vicino, proprio per venire per chi arriva da San Pier d'Arena, per chi arriva da Ponente, quella è la strada da prendere. E appunto poco fa è entrato in chiesa al feretro, è iniziato il funerale, tante le persone che non sono riuscite a entrare in chiesa, c'è più di un centinaio di persone, non è una grandissima chiesa, ma comunque fuori sono rimaste davvero tantissime persone. Parliamo di amici, parliamo di colleghi, perché Elisa era un autista della MT ormai da 2 anni, quindi questa mattina sono davvero tanti i colleghi che hanno deciso di venire a darle l'ultimo saluto, e anche tanti ragazzi del paese che la conoscevano, perché lei era di Piedemonte. E appunto potete vedere qui vicino a me il cartello, lo striscione: sarai sempre nei nostri cuori Elisa. Non è l'unico, perché appunto lì dietro sul ponte potete vederne un altro che dice: il tuo posto tra di noi rimarrà sempre. E proprio in questi giorni, dal giorno della sua morte, sono apparsi diversi striscioni in quasi tutte le rimesse AMT, quindi le rimesse degli autobus.

0: San Pierdarena fino alle gavette dove Elisa lavorava, Elisa Bozzano. Appunto, intanto le indagini sull'incidente in cui ha perso la vita continuano. Parliamo di un incidente grave, molto grave, non solo perché lei ha perso la vita, ma perché è successo in una via dove il limite di velocità è il 30 all'ora e pensate, dalle prime informazioni sembrerebbe che l'auto con cui si è schiantata Elisa con la sua moto andasse ai 100 km orari, quindi è una strada inoltre che ha i 30 km, ma sarebbero dei 30 km temporanei perché è una strada che inizialmente era a senso unico ed è stata poi trasformata a doppio senso dopo il crollo di Ponte Morandi. Quindi anche su questo tema se ne parla molto, ci sono i residenti che da tempo. E la morte di Elisa ha lasciato sicuramente un vuoto in tutta la comunità, non solo di San Quirico e di Pedemonte, ma in tutta la città di Genova. A te.
1: Sì, grazie, grazie, grazie, grazie. Arrivano anche le immagini, sono queste, arrivano anche i vostri pensieri di commozione. La ragazza, certo, non la si conosceva, non la conoscevamo, nessuno sapeva di lei. Abbiamo imparato di lei dopo il tragico evento che ci fa pensare, perché anche dalle cose tremende, dalle cose più brutte, quelle cose che non dovrebbero accadere, bisogna trarre sempre degli insegnamenti. E imparando a conoscere questa ragazza, a vedere il suo viso, lo trovate anche sul nostro sito questa mattina, troverete il viso di una ragazza giovane, bella, come si è belli, bellissimi a 25 anni. Lei ne avrebbe compiuti 26 e guardate un po' adesso il suo corpo, il feretro, entra nella chiesa di San Quirico per l'ultimo saluto terreno. Certamente tutte queste persone che sono accorse, certo immagino i colleghi, ma sono tante, tantissime persone che non la conoscevano, ma immediatamente hanno avuto quell'umana sensazione che se ne andasse una cosa bella, che se ne andasse un fiore reciso, no? Che se ne andasse così, che se ne fosse andato nella maniera più orribile. Anche la nostra Aurora Bottino, ma poi vedrete le cronache. Probabilmente quando io ho detto che la macchina andava a 100 all'ora, avrei dovuto dire presuntamente, perché potrei rischiare querele, potrei andare in prigione, no? Per aver affermato con certezza, in realtà devo dire presunte, il presunto, però la morte non è presunta, è lì, è arrivata e la si vede in queste immagini. Questo è il pensiero di Primo Canale che ci unisce appunto a questa ragazza e ci porta a riflettere, ma non solo noi dobbiamo riflettere, deve riflettere chi è sulle cose, deve riflettere, far riflettere chi si occupa di mobilità, chi si occupa di urbanistica, mamma mia, politecnici di Milano, Firenze, Genova, di capire se una via è un percorso a due corsie segnalate malissimo, possa essere in una città come la nostra. Ho sentito il telefono, no? Ok. Ah, ecco, sì, non ce lo siamo ancora detto. In una mattinata come quella di oggi possiamo anche sentirci, cari telespettatori, possiamo anche esprimere delle emozioni, no? So che le avete, immagino che le abbiate, nonostante il caldo, questa cappa tremenda che ha fatto salire vertiginosamente i termometri. Pensate che quando vediamo il termometro della farmacia, quanto? 37 gradi, no? È la temperatura che abbiamo noi quando abbiamo la febbre. Pensate, quindi è più calda quasi l'atmosfera, sì, l'atmosfera fuori, se poi sale di grado, 38 gradi. Quando noi abbiamo 38 gradi siamo a letto. Non ne possiamo più ed è il caldo che c'è fuori. Quindi quando passiamo dalle farmacie vediamo la croce verde, no? Intermittente, luce intermittente, vediamo nel cuore, no? della croce della farmacia aperta la temperatura, è l'atmosfera che ha la febbre, no? Quindi anche in una giornata come questa, in una mattinata come questa, se voi credete, io vedo anche i WhatsApp adesso che arrivano, povera Elisa, dice io non la conoscevo, però ho capito, però mi ha fatto una profonda tristezza quello che è avvenuto. Poi, ecco, vedi, dal CEP, ciao Eli, con il cuore, questo è Gian Piero.

0: Pietro Giampiero da Voltri. Buona settimana anche dal CEP. Poi arrivano anche dei sonori, però non li posso sentire. Poi un altro, questa è una ragazza, dico buongiorno, povera ragazza, condoglianze alla famiglia. Aveva una vita, una vita davanti, 26 anni. Sentiamo il telefono, pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao, sono Lino.
0: Lino, buongiorno.
1: Una informazione per quanto mi riguarda. Io personalmente la considero di buon senso, ci sono delle situazioni particolari legate a quelle che sono le cose atmosferiche. Ora, volevo sapere per quale ragione tutte le farmacie non potevano essere aperte per dare a chi ha una qualche cosa, di non doversi ribaltare da una farmacia a un'altra farmacia, nel senso io di mettere, cioè nel senso proprio di andare.
0: Sì.
1: Cioè, a me mi sembrerebbe una cosa più logica che come intervenisse tutte le farmacie sabato e domenica sono aperte.
0: Sì.
1: Cioè, se ci vogliamo aiutare, se vogliamo poi fare altre cose, io ad esempio stamattina mi sono fatto un po' di chilometri dicendo per andare da una farmacia all'altra.
0: Sì.
1: Ma perché non possono essere aperte il sabato e la domenica questi discorsi qua?
0: Okay.
1: Beh, io l'ho fatta perché mancava la cosa da una farmacia all'altra, non perché.
0: Sì.
1: Ma perché domani e domenica c'è una situazione particolare, le farmacie potrebbero anche essere aperte. A me non mi sembra di chiederle la luna, mi sembra di chiedere una cosa normale,
0: sì.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie. Ma le farmacie sono delle imprese private e come tale hanno i loro ritmi, i loro giorni di chiusura e i loro giorni di apertura. Devo dire che è, non dico rigidissimo, è molto chiaro l'apertura, la chiusura delle farmacie, c'è la famosa farmacia di turno, quindi basta organizzarsi prima, guardare prima su internet perché c'è sempre la farmacia di turno aperta. Quella che ti dice, guarda, la tua è chiusa, però vai lì. Se lo sai prima, vai direttamente in quella aperta. Per dirvi, ma non per dirvi, sapete del Cornilianese, no? Il giornale che esce, il mio giornale, un mensile da 13 anni, è gratuito, non ci guadagna niente nessuno, ecco perché ne posso parlare, se no altrimenti guai. E come giornale di quartiere c'è ogni mese l'apertura e chiusura delle farmacie. Cioè, io già 2 mesi prima le farmacie mi dicono che cosa, quali saranno quelle aperte 2 mesi dopo. Nel numero che esce adesso c'è già le farmacie aperte e chiuse di agosto, per dirvi. Quindi sono regolate bene, rigidamente, basta informarsi e addirittura, io dico di Cornigliano perché quello conosco, oggi voi sapete le farmacie aperte il 15 a Ferragosto. Oppure il 16, giorno dell'assunta. Sapete quali sono quelle aperte e chiuse? Ok? Grazie. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Cinesi.
0: Mario, buongiorno.
2: Buongiorno. A proposito di passi in auto, mi ricordo quando circa 30 anni fa mi trovavo in Corso Europa e con la mia auto andavo sulla corsia a destra, no? Ma è andatura normale. Quando un tizio mi suonava il clacson furiosamente e io con la mano ho indicato di sorpassarmi sulla sinistra che era libera. Anche dopo il semaforo questo tizio mi aspettava minaccioso indicandomi di fermarmi perché voleva picchiarmi evidentemente.
0: Sì.
2: E io ho fatto il segno con la mano, ma insomma, ecco con chi abbiamo a che fare. Ciao.
0: Grazie. Allora, beh, è un ricordo di 30 anni quello di Mario. Il mio è un ricordo di un mese fa, sopraelevata, sono sulla sopraelevata verso San Piar d'Arena, quasi verso, arrivo verso il bivio che andando dritto a sinistra ti fa scendere in Via di Francia, andando a destra vai sull'autostrada. Ok, io sono, dovendo uscire da San Piar d'Arena, sono sulla corsia esterna, la velocità massima 60 km all'ora. Massima, la media 60, eh? Dietro di me un Porsche Cayenne. Porsche Cayenne cosa fa? Mi segnala con i fari, a me dà un fastidio, mi dà fastidio, no? Non devi segnalarti, ti sto vedendo, sei nello specchietto, sto andando ai 60, di più non posso andare, mi vuoi superare? In città si può superare a destra, superami a destra, cretino, no? Quindi mi segnala con i fari, va bene, è un Porsche Cayenne, io mi sposto a destra. Questo deficiente cosa fa? Quindi rimane sulla corsia dove ero io,

0: Quando arriva dopo 20 metri in prossimità della biforcazione, mi ripassa davanti per andare sull'autostrada. Cioè, capite che ci sono alla guida spesso, è un caso, sì, delle persone sconsiderate, hanno la capacità di potersi permettere un Porsche Cayenne, bellissimo, io li invidio da morire, no? Però non sanno quello che fanno. Cioè, è una banalità quella che vi ho detto. Io mi sono spostato, questo ha dato ritmo, poi mi è messo davanti per andare all'autostrada. Lo sapevi che andavi all'autostrada, cretino, no? Cioè, abbiamo a che fare con questi. Cosa faresti? Gli righeresti la macchina? Ma non si può fare. Pubblicità, prego la telefonata di rimanere appesa.
1: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno torna la 19esima edizione di Liguria da bere lungo Corso Cavour alla Spezia. La manifestazione, che celebra le eccellenze vinicole del territorio, trasformerà il centro cittadino in un grande percorso sensoriale a cielo aperto, tra degustazioni, incontri ed esperienze dedicate alla cultura del vino. Apprezza il valore della musica dal vivo con il Bohème Festival di Bogliasco. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, dalle 18 alle 24, torna il festival gratuito per chi ama la musica in tutte le sue espressioni. Dall'indie all'elettronica alle loro contaminazioni. Tanti artisti da scoprire, corner per lo street food e per i drink tra la spiaggia e il molo. Fino a domenica 28 giugno a Bargone e Casarza Ligure arriva il premio Fracchia, il festival letterario dedicato al tema Meraviglia. Nato per incoraggiare le capacità nell'arte dello scrivere e del comporre, il festival ha lo scopo di contribuire a una cultura accessibile, aperta e stimolante per chiunque, con incontri con scrittori e giornalisti. Torna la 39esima edizione della Sagra delle Trofie di Sori. Appuntamento sabato 27 giugno nel Borgo Marinaro per una trofiata in compagnia e per raccogliere fondi a favore delle attività della Proloco. Sabato 27 giugno a Loano arriva Freedom to Swim, l'evento gratuito che permetterà a persone non vedenti e ipovedenti di vivere l'esperienza del nuoto in mare aperto accompagnati da atleti e operatori qualificati, in un'attività pensata per abbattere le barriere e valorizzare un mare davvero accessibile per tutti. Restate aggiornati sui nostri canali social.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
6: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
7: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
6: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: Alle 10.23 siamo pronti per tornare nella chiesa di Santa Maria Assunta al Serro con Aurora Bottino, dove si celebra insomma, l'ultimo saluto terreno per la povera Elisa Bozzano, perita in un incidente stradale. Aurora Bottino è là per noi, ci colleghiamo subito con lei. Torniamo da Aurora Bottino.
1: Sì, Enrico, perché appunto adesso riesco forse a farvi vedere meglio com'è la situazione qui in via San Quirico, perché prima dicevo centinaia di persone sono quest'oggi per qui alla chiesa di Santa Maria al Serro per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano. Parliamo di davvero tante persone, tra cui tanti colleghi di Elisa, colleghi che lavorano all'AMT, all'azienda di trasporto pubblico genovese, dove Elisa lavorava da 2 anni come autista.

0: però ci sono dei palloncini bianchi, ci sono gli striscioni che vi facevo vedere prima con scritto Elisa rimarrai sempre nei nostri cuori, ci sono anche tanti amici della pallavolo, perché Elisa durante la sua adolescenza aveva giocato a pallavolo e così aveva coltivato tante amicizie che oggi sono qui. È stato sicuramente un momento molto difficile quello di stamattina quando il suo feretro è arrivato qui alle porte della chiesa. Ci sono anche diversi politici, abbiamo visto Armando Sanna, abbiamo visto il presidente del municipio Versace, abbiamo visto l'ex presidente del municipio Romeo, chiaramente ci sono anche i vertici di AMT, c'è il direttore generale Pascale che è venuto qui a porgere quest'ultimo saluto, chiaramente l'azienda si è stretta intorno alla famiglia di Elisa. Proprio poco fa sono passati due autobus che al posto del numero della corsa avevano scritto Ciao Eli col cuore, questi due autobus carichi di persone, di lavoratori di MT, si sono fermate poi al capolinea del numero 8 dove rimarranno e proprio in questi giorni, Enrico l'avrei sicuramente visto, abbiamo potuto constatare i grandi messaggi per Elisa che si sono visti in giro per la città, a partire da quelli sugli autobus, i cartelli con scritto Ciao Eli con il cuore, che sono apparsi in tutta la città di Genova a bordo degli autobus, e poi tutti gli striscioni invece nelle in varie parti della città, a partire da qua. Oggi non c'è solamente qui in via San Quirico ma anche sul ponte uno striscione per ricordare Elisa, e poi in tutte le rimesse di AMT, a partire da quella di San Pier d'Arena fino ad arrivare a quella delle Gavette. Elisa nell'ultimo periodo era stata tanto tempo a Brignole per guidare appunto degli autobus che facevano capolinea lì, e sui social ci sono stati tantissimi messaggi da persone, passeggeri che l'hanno conosciuta e che hanno voluto lasciare ai social il loro messaggio, una persona di una gentilezza rara. E proprio sentendo qui parlare di Elisa abbiamo sentito anche persone che raccontavano di come Elisa riuscisse a parlare con chiunque, anche con chi non conosceva, sempre con il sorriso, era molto fiera della sua moto, quella con cui purtroppo è morta nell'incidente stradale in via Perlasca, e appunto oggi è sicuramente una giornata difficile non solo per la sua famiglia ma per tutta la città di Genova. Te.
1: È istintivo, no? È naturale quando capisci che è una persona per bene, quando capisci che era una brava ragazza, insomma, non l'hai mai conosciuta, ma ti addolora. Però lo percepisci. La persona forse è ancora al telefono? Provo, pronto? Pronto? No, non c'è più. Ritorna libero, sì, la telefonata è arrivata non appena ho dato il contatto con la nostra Aurora, quindi se la persona vuole richiamare, nulla di normale, no? Ci sta. Voi potete immaginare che nel nostro lavoro, che poi diventa anche il nostro lavoro in cui voi siete il cliente finale, l'utilizzatore finale. Pronto?
2: Ciao Fuji,
1: Fuji,
2: ciao.
1: buongiorno, buongiorno.
2: Per sentire, condoglianze per quella ragazza
1: È
2: naturalmente, e
1: certo.
2: anche per quell'operaio del porto. Parla di questa ragazza, ma ci sono anche i lavoratori che muoiono. E poi ieri siamo rimasti proprio sul discorso di Charles Roy, lo ricordi?
1: Sì.
2: Se chi non vuole non vedo neanche una didascalia, nessun passaggio della notizia su
1: A Vado Ligure?
2: praticamente sì, del
1: Sì, ho
2: porto di
1: capito.
2: quegli
1: Sì.
2: indiani, praticamente dei quattro praticamente che avevano preso l'appalto.
1: Sì.
2: Mi puoi dare delle citazioni? Ti
1: Sì,
2: saluto.
1: ci sono quattro, ecco, queste, sì, sono immagini, sì, noi abbiamo dato la notizia ieri, so che ci sono molti indiani coinvolti, ma anche come mandanti, e due italiani, un uomo e una donna, i committenti di queste opere. Possiamo dire che bene che sia emerso questo, no? Questa operazione della Guardia di Finanza, qui vediamo i carabinieri, però bene che sia emerso questo. il

0: I lavori andranno avanti comunque, la politica ovviamente ha detto la sua, ha detto la propria, questi lavori servono per costruire cassoni, questi lavori, questa piattaforma serve, su questa piattaforma sono stati costruiti cassoni che servono per la diga foranea e ci sono stati cose che non andavano bene da codice penale per quanto riguarda la posizione di alcuni lavoratori. Ai quali, ecco, questo è il nostro sito, Caporalato, ecco, Caporalato. Questo è di ieri, quindi oggi è il 27, Primo Canale ne ha parlato ieri, giustamente. Caporalato nel cantiere dei cassoni della Nuova Diga, 8 arresti, e direi che di questi 8, 6 sono indiani, ma non lavoratori indiani, cioè committenti, è giusto però committente, no? Cioè i caporali e 2 italiani. Punto, probabilmente anche questo nel nostro articolo, ecco cosa è successo, e direi bene. Poi ho letto qualche cosa che riguarda la politica, che tutto questo è dovuto alla opacità della famosa Bossi-Fini. Ma io dico, Bossi-Fini, parliamo, Bossi meschino non c'è più. Fini è uscito dal panorama politico, si è suicidato da solo. Ma dobbiamo ancora parlare di Bossi Fini o sarà il caso di rivedere sta benedetta legge che riguardi destra e sinistra, che riguardi tutti insieme? Cioè dobbiamo ancora parlare di Bossi Fini a 40 anni dalla Bossi, è morto poveretto, dalla Bossi Fini. Cioè ma siamo ancora a tormentarci su questo, sulle mancanze della Bossi Fini che è stata elaborata 30 anni fa. Il mondo è stracambiato da 30 anni a questa parte, dobbiamo ancora menarcelo con la Bossi-Fini, ma cambiamo quello che c'è da cambiare. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, mi sente?
0: Sì, ora sì, la sento.
1: Sì, a sentire, ha riferito a quella ragazza, no? Sì. Ella guidava il tram, era sulla sua moto, sulla sua mano, ma a quel sacco di merda, fra 2 anni aveva di nuovo la patente, non fa neanche un giorno di carcere. Sottolinei questo aspetto, no? Era brava e tutto, ma quello lì cosa gli fanno a quello lì? Perché l'ha ammazzata, lei c'ha una spida e va per i cazzi suoi, è un bastardo contromano a 100 all'ora. Io vorrei sapere cosa fra 2 anni niente carcere, fra 2 anni c'è la patente.
0: No, allora c'è l'omicidio stradale e con la nuova legge, che vi piaccia o no, che riguarda l'omicidio stradale, è pesante, la pena è pesante. Non andava contromano, attenzione, la ragazza, allora dunque fammi vedere, qui forse siamo a scendere, va bene, non era contromano l'Y10, si va a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Vedete che cioè, la segnaletica orizzontale, eredità del passato, ma non può funzionare così, ma lo vedete? Strisce mal segnate, di sbieco che nulla c'entrano con l'andare sulla strada. Questa è, direi, sì, a salire, direi argine sinistro del ponte va a salire. Quindi doppio senso è autorizzato, non era contromano. C'è l'omicidio stradale che è, grazie a Dio, sanzionato pesantemente e mi auguro che questa persona abbia tutto il tempo per riflettere in galera su quello che ha fatto. Appunto. Poi non è l'anno o l'ergastolo che ci ridà questa ragazza. Tutti noi dobbiamo pensare, quando mi dite ho visto un ciclista... non potevo passare in curva perché c'era un ciclista, ammazzatelo, non vi inquina l'aria, aspettate un attimo che siate in rettilineo, terza, seconda, ripresina e superate il ciclista, che sarà mai, dai, questa andava a 100 all'ora, presuntamente, vado in regia e poi torniamo.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.

0: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG. Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: L'omicidio stradale è considerato un aggravante dell'omicidio colposo. Attenzione alla parola colposo, che noi adoperiamo, che è colposo quando non hai colpa. Cioè tu causi la morte di qualcuno per tua deficienza, per tua inconsapevolezza, un po' capiti, causi la morte. L'omicidio stradale è un aggravante. E sono andato a vedere, quello lo sapevo, sono andato a vedere che chi è per colpa, eccetera, eccetera, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Ricordiamo Ceriale, la 500, quel ragazzo che poi vagheggiava, che poverino pensava di vivere da re, un ragazzo tunisino, pensava di Italia perché è andata male, pazienza, ce ne faremo una ragione. Telefono, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, mi dica.
4: Sono un abitante di San Fierdarena, centro.
3: Sì.
4: Volevo far notare al nostro comune che in piazza Vittorio Veneto, che sì, è il centro di San Pier d'Arena,
3: sì,
4: ci sono spazzatura a gogò, topi che vanno a destra, a sinistra, sotto le macchine, poi si arrampicano le macchine e le macchine rimangono, poi non riescono a partire perché rosicchiano tutti i fili elettrici. Vorrei farle notare che, insomma, praticamente non dico che ci deve essere una pulizia effettiva, ma almeno la faccenda dei topi.
3: Sì.
4: Quella lì dei topi li vedi alla sera dopo le 10, che sembrano che vanno, vengono, c'è un albero piccolino, si infilano in quel buco lì, e basterebbe due cassolate di cemento, ecco che non ci sarebbero più questo.
3: Certo.
4: Chiedo a lei se può fare qualche cosa, perché sinceramente noi ce l'abbiamo, sì, proprio davanti al palazzo.
3: Sì, sì, sì, sì. Ma noi divulghiamo questo. Avrete capito che da qualche tempo, per mie ragioni di lavoro, io sono a San Pier d'Arena, quindi ogni giorno vedo questo, capisco via Vittorio Veneto, capisco tutto quello che accade a San Pier d'Arena. È un quartiere che ha avuto un boom demografico, immaginate, perché i valori immobiliari sono crollati. Io che vengo da fuori magari non riesco a tirare su due soldi per andare dal bar dove vorrei andare, a Nervi, con tutto, a Portofino, non ce la faccio. E dove vado? Mi alloggio a Cornigliano, sono pazzeschi, come a Milano Bosco Verticale, e quindi c'è questa transumanza Cornigliano-San Pier d'Arena, Cornigliano-San Pier d'Arena. Allora, 10.38, vi leggo un po' di WhatsApp, Allora, dunque, che succede? Allora, Aurora Bottino, sì, torniamo a San Quirico con Aurora Bottino.
5: Sì, Enrico, perché si è appena concluso un lungo applauso in onore di Elisa, il suo feretro sta uscendo in questo momento dall'altra parte del torrente, potete vedere i bus di cui vi parlavo prima, quelli organizzati dai dipendenti di MT che hanno suonato il clacson proprio in suo onore, però appunto un momento di silenzio, è volato qualche palloncino e poi c'è stato questo lungo applauso, e adesso appunto vediamo il feretro sta uscendo, c'è stato il funerale, come vi dicevo, all'interno della chiesa c'erano circa 200 persone, ma la gran parte poi dei colleghi e degli amici sono dovuti rimanere fuori perché hanno deciso di lasciare spazio chiaramente ai familiari e sono rimasti qui per questo

0: Ultimo saluto. È una giornata molto molto difficile per tutta la città, per questo funerale, perché Elisa era amatissima, era molto conosciuta, soprattutto qui in Valpolcevera, e appunto c'è davvero tante persone che hanno deciso di mostrare la loro vicinanza qui quest'oggi. A te, adesso ti richiederemo la linea appena riusciamo a capire cosa succede.
1: Sì, assolutamente, assolutamente, Aurora. Allora, Voltri, Giampiero, ha visto al CEP di Pra il foglio sul cruscotto del pullman che ho scritto ciao Eli, e dice: ho dato un bacio al vetro mentre aspettavo che partisse il bus. È tanta commozione, vedete, noi forse non dico ogni giorno, ne faremo volentieri a meno ogni giorno di raccontare cose belle, cose brutte. È chiaro che le cose brutte sono quelle che rimangono di più, ma è anche abbastanza raro trovare tanta vicinanza ad un dramma, una tragedia come questa che ha coinvolto Elisa. Ripeto, non la conoscevamo, ma abbiamo capito che la ragazza aveva dei valori, basta guardare il suo viso, basta guardare la foto del suo viso. Succede, può capitare ogni giorno. L'incidente di Ceriale ci ha fatto vedere altre due ragazze con la vita distrutta, una ragazza che non c'è più, Sofia, l'altra ragazza con la gamba amputata. E però vedi dai visi di queste ragazze, dai visi di questi ragazzi coinvolti in incidenti assurdi, incredibili, non abbiamo l'educazione alla guida, sorpassi dove non si può sorpassare, velocità massime, 100 all'ora in città, non è possibile andare così, no? E ti rendi conto di quanto arrivino poi queste cose, la dolcezza di queste ragazze, la bontà di queste ragazze, poi rivede un dolore per tutti, anche se non le conoscevamo. Colposo, sì, la condotta ha provocato un decesso, è un aggravante, l'omicidio stradale è un aggravante dell'omicidio colposo, è un po' come il femminicidio all'omicidio, tutto qua, nulla di pazzesco. Stiamo per tornare, no, da... Sì, torneremo da Elisa, prendo la telefonata. Ieri a San Piero d'Arena, sì, Bernardo, vabbè. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Ciro, ciao, sono Emilio.
1: Sì.
2: Ciao. Ecco, io direi naturalmente condoglianze a quello che è successo, per famiglia, per i conoscenti, i colleghi, certo, tutti, della propria ragazza che è mancata per l'incidente. Io volevo dire una cosa. Secondo me, dai mezzi di comunicazione, dalla TV, bisognerebbe bandire i sedicenti sport motoristici, dove molto spesso viene esaltata la velocità. Bisognerebbe far che le TV trasmettessero più ciclismo e meno Formula 1, meno rally, meno mi spiego, no?
1: Sì,
2: questo è il mio ragionamento. Poi c'è quello che dice di no, perché sono nelle piste, questo, quello, quell'altro. Secondo me poi il ragazzino che vede la Formula 1, vede quello che va sparato sui mezzi di trasporto, soprattutto se uno è giovane, può essere influenzato a schiacciare sull'acceleratore. Certo, ecco, questo è il mio ragionamento.
1: Ok, capisco. Ora, noi vediamo anche film di gangster, oppure vediamo anche il pugilato in televisione. Sport nobile, la nobile arte, sport bellissimo, quello è pugilato, ma non è che se vado a vedere un match di pugilato, se vedo un match di pugilato in TV, poi esco fuori e mi metto a picchiare. Cioè, abbiamo dei deterrenti che ci fanno capire che benissimo la Formula 1, benissimo 340 all'ora, ma sono pazzo se penso, non sono Verstappen, non sono Hamilton, non sono Norris, non sono Antonelli, cioè sarei pazzo a fare una cosa del genere. Posso solo dire che posso pensare che le automobili di oggi, diversamente da quelle del passato, che sono insonorizzate, sono comfort, ultra confortevoli, non ti danno l'idea di correre, perché l'abitacolo è fatto in un certo modo, non ti rendi conto di andare a 60 km all'ora, se becchi uno l'ammazzi, ma anche a 30 all'ora l'ammazzi, ma l'automobile di oggi non ti dà questa idea. Era un Y10, quindi non stiamo parlando da Maserati, a 100 all'ora non si va. Grazie per la nuova telefonata, tra poco saremo con Elisa, no? Saremo con Aurora, appena appunto. Ok. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
1: Rosa, buongiorno Rosa, buongiorno.
3: Buongiorno, volevo fare le condoglianze, un abbraccio alla famiglia

io li su tutti gli autobus c'è scritto ciao Edi, sì. Ti stringe il cuore perché lo sa che io giro tutta la città, probabilmente l'ho anche vista sugli autobus anche a Brignole. Se ne stanno andando tanti ragazzi, tanti bravi ragazzi, mi posso dire una frase? Purtroppo la rumenta rimane sempre qui, si prende i migliori. Senti, vedere questi ragazzi così giovani morti in

0: Io le dico, io l'ho visto su tutti gli autobus, ciao Eli, è veramente sì. Una commozione.
1: Sì. Rosa, volevo grazie.
0: Dire questo. Buona giornata.
1: Grazie Rosa. Sì, in effetti è stata una strage quella, ma non per motivi diversi. Se c'è un incidente, come un incidente, è perché qualcuno sbaglia qualcosa. Vado in regia. 10.45, vengono in mente quei 9 ragazzi su un'utilitaria che non poteva portarne più di 5, sono morti in 4, cioè cose pazzesche. Andiamo in pubblicità e poi torniamo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: State con noi, torniamo subito a San Quirico per un momento particolarmente toccante.
1: Una sepoltura prima, la bianca.
2: La bianca. Eccoci Enrico, sì, appunto ancora un altro applauso per Elisa. Il feretro è uscito dalla chiesa, poi verrà cremata e sepolta la bianca. Appunto, continuo a parlare sottovoce perché, come potete sentire, c'è un religioso silenzio. È stato un funerale, una cerimonia abbastanza breve, però molto molto sentita. Noi siamo ancora qui fuori con le centinaia di persone che sono rimaste fuori e attendiamo adesso che il carro funebre parta dalla chiesa di Santa Maria Assunta. Vi ho raccontato degli applausi, vi ho raccontato degli autobus che tuttora sono qui dall'altra parte del torrente Polcevera. Sono due autobus dove c'è scritto ciao Eli con un cuore e appunto una grande presenza di lavoratori di MT, dei colleghi di Elisa. Dopo che ieri sui social della pagina ufficiale di MT era stato lanciato questo messaggio: dal giorno della scomparsa della nostra giovane autista Elisa Bozzano, le colleghe e i colleghi non hanno mai smesso di manifestarle il loro affetto. Le iniziative per ricordarla sono nate spontanee e numerose a bordo dei bus, nelle rimesse a Genova e nella provincia, dentro e fuori l'azienda, a testimonianza di quanto profondo sia il vuoto che ha lasciato in tutti noi, e continueremo a ricordarla nel tempo con lo stesso immutato affetto. Di Elisa conserveremo per sempre il ricordo della sua gioia di vivere, della sua gentilezza, delle sue passioni, del senso di appartenenza all'azienda, della serietà con cui svolgeva il suo lavoro. In questo momento di grande dolore, tutti noi ci stringiamo intorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Questo è il messaggio di MT e oggi i colleghi e le colleghe stanno mostrando veramente una vicinanza importante. Non ci sono solo loro, però dalla vita di Elisa ci sono anche le compagne di pallavolo con cui lo sport che Elisa ha giocato per tutta la vita, ci sono gli amici di Pedemonte, gli amici di San Quirico, ci sono davvero tante tante persone, di cui tantissimi giovani, e appunto la strada non è completamente chiusa, ma c'è una corsia, quella che va verso il mare, diciamo, che è invece bloccata dalla quantità di persone presenti, quindi sul posto c'è la polizia.

0: polizia locale, c'è anche il 118, un segno di vicinanza. È una giornata molto molto difficile, questo è certo, soprattutto perché appunto Elisa lascia un vuoto importante a Genova e il suo incidente ha sconvolto tutta la città. Lo ricordo, Elisa viaggiava con la sua moto in via Perlasca, la strada che collega San Pier d'Arena alla Valpolcevera, quando un'auto guidata da un trentenne le è andata addosso, l'ha sbalzata dal suo mezzo a due ruote. Elisa non ce l'ha fatta, è morta sul colpo. Sul caso indaga la sezione infortunistica della polizia locale, che tra le prime ipotesi, tra la prima ricostruzione di questo incidente, parla di una velocità tenuta dall'auto con cui ha impattato Elisa di 100 km orari. Ricordo che in quel tratto di strada il limite è di 30, e proprio su quella strada sono scattate poi le polemiche, possiamo definirle così, perché da tempo, da anni, i residenti segnalavano una situazione di pericolosità importante, soprattutto per i limiti di velocità che molto spesso non venivano e non vengono rispettati. Quindi sicuramente riparleremo di via Perlasca. A te.
1: Eh sì, riparleremo certo di via Perlasca, e dovrebbe essere insomma nel mirino dell'amministrazione risolvere questo problema, che crea può creare delle incomprensioni. Ma se c'è stato comunque uno scontro, immaginiamo che l'auto abbia, per una distrazione del conducente, che quando vai a 100 all'ora però non dovresti distrarti. Io non so se il giovane, se il trentenne sta in questo momento è davanti al televisore e sta osservando quello che ha cagionato, non lo so, insomma è nel mirino, dovrebbe essere nel mirino dell'urbanistica, nel mirino dell'amministrazione. Vedete la strada, la segnatura orizzontale, la segnaletica orizzontale non è da strada normale, civile, no? Vedete? Ricordo che voi pagate, noi paghiamo un bollo, che serve per riversare sulle strade il nostro contributo. Noi che andiamo in macchina, abbiamo l'automobile, paghiamo un bollo salato, perché ti costa, costicchia, e serve poi per tenere tutte le strade in ordine, servirebbe. E a questo punto immaginiamo l'urbanista, immaginiamo gli assessorati al lavoro per cercare di semplificare la vita a tutti noi, sperando che non accada più nulla. No? Sperando che non accada più nulla. Colpisce la velocità a 100 all'ora, ma guardate che se anche andassimo a 30 all'ora e prendi un pedone, prendi una persona, fa una brutta fine. È una velocità già importante quella. E ritorniamo con le immagini, siamo in diretta, è facile immaginare che questi signori, questi ragazzi, queste ragazze con le camicie azzurre siano i colleghi della povera Elisa Bozzano. Sentiamo la telefonata, sì, sono loro, vedete quanti. Probabilmente non tutti, no? L'avevano conosciuta, però è immediata la solidarietà. Per l'assurdo che è accaduto. Siamo sempre in diretta e sta per uscire, direi, il feretro della povera Elisa. Avete sentito cosa ha raccontato Aurora Bottino, la ragazza che avrebbe compiuto 26 anni a luglio, verrà cremata, quindi lascerà in cenere questa terra. Una cosa tristissima. Ma voi che seguite il Primo Canale, quante volte capita purtroppo di l'incidente, il morto, la morte, il ragazzo, la ragazza, la funzione, il sacerdote, la bara, la chiesa, la famiglia, i parenti, i vicini, i colleghi di lavoro. È abbastanza raro che intorno ad una creatura, giovane creatura, che se n'è andata, non certo per colpa sua, ci sia questa immediata vicinanza di sentimenti e di dolore di tutti. Ripeto, non la conoscevamo, però col cuore sei lì vicino alla povera famiglia quando ti arriva quella telefonata.

0: telefonata e ti dice: scusi, è lei? Sì, devo dirle una cosa, è successo qualcosa. E da lì la tua vita si precipita. La tua vita precipita. C'è il telefono, no? Se la persona è ancora con noi, pronto?
1: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono sempre quello che rompo le scatole due o tre volte alla settimana. Io mi auguro che col delinquente sia in galera.
0: Sì.
1: Perché io mi è successa una cosa analoga, perché avevo bevuto e mi ha ritirato subito la patente. Ma col delinquente è in galera o è ancora fuori?
0: Non lo so se senz'altro, o può essere ai domiciliari, non so se in prigione.
1: Ah, addirittura ai domiciliari. È una bella legge, perché noi ci facciamo, noi, c'è cioè la signora che tutte le mattine chiama della Salvici o via discorrendo. Questi qua sono problemi veramente grossi. Quelli sono veramente, perché io ho una figlia che ha 34 anni e ogni qualvolta che esce sono in pensiero, però capisca che sono più problemi di questi che di sapere che le scarpe che porta la Salis. Parliamo sempre della signora che chiama tutte le mattine, che trova la linea.
0: Sì,
1: chiudo, tanto. No, io sapere che quel delinquente se è in galera, solo quello.
0: Era ok, quello. Grazie. Vi abbiamo detto che merita, non rischia, da 2 a 7 anni. Non è poi tantissimo, perché ci vorrebbe qualche anno in più, ma semplicemente per pensare al male che hai causato e che, se può essere da deterrente per gli altri, comunque quando sei ragazzo non è che ci pensi, non è che dici: ma se investo qualcuno 20 anni, chi se ne frega. Quando sei su una macchina, il mito della velocità, la velocità è inebriante. Non so per le ragazze, ma per i ragazzi la macchina che va veloce è inebriante, è una sensazione inebriante. Così però non va. C'è anche una causale che è data dal doppio senso di marcia. Perché? Sì che il fato ti dice che sarebbe andata così, ma probabilmente se la strada non avesse avuto il doppio senso di marcia, visto che non l'aveva, visto che gli antichi avevano pensato logicamente, come avviene dove c'è un grande fiume, a Firenze, a Roma, viale contro viale, da una parte si va, dall'altra si torna. Non è così, per colpe del passato, tutto questo è accaduto una settimana fa, vedremo quando qualcuno penserà di mettere le mani su questo problema. Voi mi avete chiamato dal disastro del ponte sul doppio senso, di via Perlasca, sui 30 all'ora, quante telefonate, migliaia di telefonate dai tempi del ponte. Noi ascoltiamo, ok? Sentiamo, memorizziamo, vediamo quello che vediamo, è accaduto quello che non deve accadere, ma purtroppo è accaduto. Ma guardate un po', ma è normale tenere una strada così? Ma è normale secondo voi? Ma chi capisce qualcosa quando vede una strada così, se sei sulla corsia giusta, se sei sulla corsia sbagliata? Dai, su. Allora, vediamo quanto ci vuole per tornare o evolvere la situazione. Sentiamo il telefono. Però sì, allora, un attimo, perché Aurora è lì con noi. Ecco, sta uscendo la povera Elisa.
2: Eccoci Enrico, sì. Iniziamo questo collegamento con i tanti palloncini bianchi che sono stati lasciati in cielo con la scritta Ciao Eli, mentre il carro funebre esce dal cortile della chiesa dove si è svolto il suo funerale, la chiesa di Santa Maria Assunta, un funerale abbastanza breve, molto, molto intenso. Potete sentire in sottofondo gli autobus che suonano il clacson in onore di Elisa, che era autista della MT ormai da 2 anni. Era lì che si era fatta amare da tutti, tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, di una ragazza sempre felice col sorriso sul volto e che rallegrava le giornate a tutti. E allora vi facciamo vedere le immagini mentre il carro funebre lascia via San Quirico. Potete vedere le tante persone che sono qui oggi, nonostante il caldo, nonostante il bollino rosso. Una giornata molto molto difficile. Adesso il silenzio

0: Ecco Enrico, allora queste sono le immagini con cui vi lasciamo oggi, mentre il carro funebre lascia il cortile della chiesa e poi, come vi dicevo, Elisa verrà cremata. A te.
1: Grazie, grazie, grazie. Rimaniamo ancora lì. Ma di solito, cioè non di solito, è sempre quando c'è la cerimonia funebre, solitamente il sacerdote, il parroco, cerca di spiegare, no? Perché la chiamata, normalmente è così, quando si muore in un'età in cui non si dovrebbe morire, spiega che, certo, è comprensibile, tante cose noi non le comprendiamo, noi che non abbiamo forse quell'afflato, non religioso per carità, ma siamo un po' più terreni, noi non comprendiamo come una ragazza di 26 anni possa essere in una bara, aver finito la sua vita, avrete sentito che sarà cremata, e siamo attoniti perché non abbiamo la spiegazione. Sappiamo perché, c'è stato un incidente, qualcuno ha sbagliato, qualcuno pagherà, la ragazza non ritornerà indietro e siamo stati privati di questo sorriso, di questa gioia. Così è. Pronto, buongiorno.
2: No, volevo parlare con Cirono un attimo.
1: Sì, sono io, signora, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno, mi dica, signora, eccomi.
2: Allora, buongiorno, signor Cirone. Senta un po', io ieri sera ho visto un pezzo di forum, là, quello sempre sul delitto della Chiara Poggia Garlasco.
1: Sì.
2: Hanno detto delle cose, che le hanno tirato fuori delle cose allucinanti su Sempio. Però quelle cose lì così riservate non dovrebbero essere solamente al servizio degli inquirenti e non sì. Renderle pubbliche quella maniera lì, perché io non lo so come possono mettere in piazza certe cose,
1: sì.
2: È una cosa abominevole, proprio mi ha fatto voltare lo stomaco ieri sera,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: ringrazio
1: sì.
2: Buongiorno.
1: Grazie, grazie, grazie. E era una frase che ho sempre sentito da quando capivo: non c'è limite al peggio. Oggi evito di parlarvi di Garlasco, sapete che sono abbastanza informato su questo, però evito di parlarne, non c'è limite. Temo che tra 10 anni sarà ancora peggio, tra 20 ancora di più, ancora di più, ancora di più. Poi di Garlasco ne parliamo lunedì, eh? Però grazie anche per l'attenzione che avete su questa vicenda. C'è la pubblicità adesso, giusto? Sì, c'è anche la telefonata, prego la persona di rimanere all'attesa. Prego.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo, gran caldo intenso non da tregua sulla Liguria, anche questo fine settimana è pensata in ulteriore intensificazione. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Tempo asciutto ed ampiamente soleggiato, un caldo di piena estate in ulteriore aumento, temperature diurne difatti prossime ai 33-34 gradi in diverse località. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, analoga condizione, l'anticiclone africano non molla la presa, permette ancora condizioni di tempo stabile, assolato e temperature massime in aumento prossime ai 33-34 gradi e con anche alto livello di umidità e una ventilazione assente. Anche su Genova sole prevalente, qualche nube di passaggio nelle zone più interne ma senza effetti, caldo sì e senza vento. Uno sguardo a cosa ci attenderà anche sul Tiguglio, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di piena estate con punte massime di 32-33 gradi e con afa accentuata. Anche sullo Spezzino sole caldo intenso protagonisti, alto livello di umidità e ventilazione, debole o assente. Nella giornata di domenica 28 giugno splenderà ancora il sole sulla Liguria, il clima sarà ancora molto caldo, di piena estate, ma senza eccessi particolari. Le temperature diurne difatti al più perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app, gratuita e aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: Allora, telefonata adesso, prima del Carlo Felice, perché tra poco... Sì, allora, telefonata, pronto, buongiorno. Pronto, caduta? Allora, tra poco avrete capito che saremo al Carlo Felice perché si alzerà il sipario, facile dirlo, sulla stagione 26-27 con Dario Vassallo. Ci saranno tutte le autorità ai vertici del teatro, il massimo teatro cittadino, andiamo a vedere, no? Intanto, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo parlare in diretta.
0: Sì, signora, è in diretta, si va subito in diretta oggi, sempre.
1: Oh, ok, senta, volevo fare un... mi chiamo Stefano. Un commento sulla foto dell'incidente della povera ragazza, sì, l'autista MT. Però ho riflettuto su una cosa, senza togliere nulla al dramma e tutto. La macchina dell'auto è sulla sua corsia, comunque.
0: Sì.
1: Cioè, non c'è stata un'invasione di corsia, questo mi chiedo, indipendentemente, magari andava veloce tutto, però magari potrebbe essere anche lo scooter che è andato addosso all'auto. Un commento vedendo la foto, poi il dramma, sì, per carità.
0: Allora, ma questo lo accerteranno la polizia municipale. Le ricordo che se la macchina andava a 100 all'ora, la foto della macchina ferma è stata scattata 100 metri, 200 metri dopo l'incidente. Quindi nessuno mi dice che questa posizione della macchina è quella che c'era quando ha impattato con la moto. Quindi dobbiamo solo sentire quello che accerterà la polizia municipale. Se una macchina va, ci siamo detti 100 all'ora, frena alla frenata, ci vogliono 200 metri, fate un rapporto velocità-tempo, ci vogliono 200 metri, quindi mi dice com'è la macchina dopo 200 metri, dopo l'incidente, non dove era prima, questo io non lo so, se è ritornata, se è stata la macchina a deviare e poi è ritornata sulla sua corsia, questo sappiamo dove è la macchina dopo, non dove era prima. Corretta la sua affermazione, ci mancherebbe altro, corretta la sua osservazione. Stiamo a vedere cosa dirà la polizia, ok? Grazie per questa osservazione. Allora, tra poco Carlo Felice e riguardo alla povera ragazza, vabbè, voi scrivete alle istituzioni non hanno alibi, bastava ripristinare i sensi di marcia come era prima, sì, la caduta del ponte, si potevano risparmiare vite e sinistri inutili. E peraltro penso che sinistri ce ne siano stati diversi, prima di arrivare alla morte della povera Elisa Bozzano. Pronto?
2: Buongiorno, sono Angela, buongiorno Enrico.
0: Angela, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo fare una cosa molto breve, intanto le condoglianze alla famiglia.
0: Certo.
2: Sì, faccio proprio una cosa molto, cerco di essere sintetica. Io sono un suo correttore professionale, l'ho fatto per tantissimo tempo.
0: Sì.
2: E le dinamiche, le cose, non siamo stati noi a doverle capire. Tu hai trattato prima molto delicatamente un argomento, cioè la famiglia. Quando viene avvisata di queste cose,
0: insomma, sì, ne avete viste, immagino cosa avrà visto lei.
2: Esatto, esattamente. Ti dico questo, per la famiglia non ci sarà mai nulla, né condanne né altro che potrà lenire il dolore per la perdita di una figlia o un figlio, in questo caso di Elisa. Noi abbiamo avuto due cose concomitanti in questo periodo, due incidenti molto brutti. Uno che è stato, diciamo, buttato sui social da questo ragazzo che non voglio neanche dire cosa pensi. Forse invece la morte di Elisa potrà essere utile, perché Elisa era molto amata, molto conosciuta, ho visto la partecipazione questa mattina, la famiglia sicuramente farà delle cose, te la vivo ricordo. Non siamo noi a dover pensare e dire la viabilità modificata, tanto l'idiozia di chi va a 100 all'ora ci sarà sempre.
0: Sì, però... D'accordo. Dobbiamo cercare di limitare i danni. È chiaro che una via stretta a doppio senso non è il primo incidente, forse mortali magari ce ne sono già stati, però incidenti si verificano spesso. Quando mi chiamate

0: perché avete preso la multa, perché il limite dei 30 e andavate ai 40, cosa puoi fare? Devo fare ricorso, non è giusto. Non è giusto, il limite dei 30, ragazzi, punto. Deve intervenire velocemente l'amministrazione, chiunque essa sia, senza bisogno di chiedere a politecnici di Milano, Firenze, Roma, Genova, ce l'abbiamo qui, un urbanista, c'è bisogno di scomodare architetti milanesi per capire che questa non è una strada da tenere così. Da risolvere, la questione è da risolvere, i problemi si risolvono. Noi eleggiamo delle amministrazioni perché risolvono i problemi, tutto lì, è abbastanza semplice. È passata una settimana, la ragazza non c'è più, dobbiamo ragionare in fretta su questo e un giorno dirci via Perlasca, ritorna a senso unico per salire e andare verso Valpolcevera e a scendere per venire verso Lecchia. Chiuso. Quanto tempo passerà? Io sarei già al lavoro. Una commissione con qualche urbanista, ma non compagno di partito, che sia uno bravo, dell'opposizione e della maggioranza, del campo largo, del campo stretto, di Renzi e di Vannacci e di che cavolo vuoi, è uno bravo, che sa far funzionare le strade, sa capire, capisce come sono. E dai. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno, sono Ivana Borghetto.
0: Ivana.
1: Innanzitutto siamo tutti addolorati per questo fiore che è stato porto. E sì. Io facevo un'osservazione di un altro, sempre più sulla velocità. Io non riesco a capire perché, come il caso del poliziotto a Milano, mi pare,
0: sì.
1: Ieri,
0: sì.
1: Che con la moto a 200 all'ora,
0: sì.
1: Allora è corso dietro con la macchina che non ha rispettato il fermo che gli
0: sì.
1: è stato imposto.
0: Sì. Sì.
1: Ma è possibile che non esista una possibilità di comunicazione di incrocio fra vigili urbani, polizia stradale, carabinieri, per cui dirgli in questa via Pinco Pallino una sì. macchina sta andando, è un tipo dalla macchina, se riesce a dirgli anche la targa, e incrociandosi di bloccarla, senza sì. andare un vigile urbano a 200 all'ora su una moto,
0: sì.
1: che cadono i campioni mondiali, e
0: sì,
1: questa gente
0: sì,
1: qua
0: sì.
1: che prepara, cioè sono, non è per me sì. un'indicazione di comportamento, li mettono a rischio,
0: sì.
1: perché questo qua... cioè volendo fare il suo lavoro bene, non lo devono lasciar fare, come lo stesso caso di quella macchina che poi aveva rincorso quei due
0: cioè.
1: motocicli, che poi c'è su quel casotto cioè. Del paletto del,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: incrimazioni, perché poi quando c'è il morto il primo che va dentro è il poliziotto
0: sì.
1: che abbia torto o ha ragione,
0: certo, certo.
1: Ma a mio parere se invece ci fosse un incrocio di informazioni fra i tre finanza, forestale, vigili urbani, guardia caccia, e dire c'è una macchina che fa la pazza e la fermano,
0: certo.
1: dopo 20-50 chilometri senza che ci scappi il morto, come quello lì che non, povero Cristo, non so se ha famiglia, rimangono a ramengo, gli danno la medaglia al valor civile, ma cosa se ne fa della
0: certo, certo, certo, certo. È vero, Ivana, ma tu chiamava da Borghetto?
1: Sì.
0: Ah, da Borghetto. Viene in mente Borghetto Cereale, Borghetto Cereale viene in mente l'incidente.
1: Cereale, l'altra buona lì.
0: E peraltro quel giovanotto che purtroppo è stato costretto dalla cattiveria degli abitanti che ce l'avevano su con lui per quei video sconsiderati, si è fatto risentire alla Zanzara su Radio 24. E accampando appunto tante scuse per lui, per diciamo salvare la faccia dopo quello che aveva combinato, non era lui alla guida, però dopo quei video osceni che aveva pubblicato. Allora, quello che lei ha pensato, Ivana, è quello che ho pensato anch'io. Il disastro dell'inseguimento del SUV guidato da un ragazzo albanese che aveva della marijuana in macchina, della cocaina, e ha causato la morte, è quello che ho pensato anch'io. Ma perché deve essere automatico che la macchina scappa al fermo, al posto di blocco, e immediatamente il povero poliziotto deve correre dietro con la moto? Tutto è successo nel quadrante, diciamo, est di Milano, intorno all'aeroporto di Linate, e quindi lunghi viali che ovviamente

0: veramente accelerano con le moto di oggi, macchine di oggi, io immagino arrivare a 200 all'ora è un attimo, però l'ho pensato anch'io, ma perché devi correre lì dietro? Cioè, perché questo automatismo? Un criminale, un disgraziato, chi volete voi, un benefattore salta al posto di blocco, ma perché devo correre lì dietro? Ci sono i satelliti, ci sono le telecamere, si vede tutto, si inquadra tutto, lo filmi, io rimango dove sono, non rischio la vita. È una cosa anche questa, cara Ivana, sulla quale occorre riflettere, soprattutto dopo quell'altro povero ragazzo morto, sapete, sempre a Milano, inseguito dai poliziotti, dai carabinieri, che adesso sono indagati. Siamo per tornare a Carlo Felice, eh? abbiamo visto il funerale, l'ultimo saluto, il saluto terreno alla povera Elisa Bozzano, e adesso si va al Carlo Felice per la stagione nuova. Andiamo in regia a questo punto, dai, vediamo due spot e poi pronti per alzare il sipario sulla stagione, dai.
1: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno torna la 19esima edizione di Liguria da bere lungo Corso Cavour alla Spezia. La manifestazione, che celebra le eccellenze vinicole del territorio, trasformerà il centro cittadino in un grande percorso sensoriale a cielo aperto, tra degustazioni, incontri ed esperienze dedicate alla cultura del vino. Apprezza il valore della musica dal vivo con il Bohème Festival di Bogliasco. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, dalle 18 alle 24, torna al festival gratuito per chi ama la musica in tutte le sue espressioni, dall'indie all'elettronica alle loro contaminazioni. Tanti artisti da scoprire, corner per lo street food e per i drink tra la spiaggia e il molo. Fino a domenica 28 giugno a Bargone e Casarza Ligure arriva il premio Fracchia, il festival letterario dedicato al tema meraviglia. Nato per incoraggiare le capacità nell'arte dello scrivere e del comporre, il festival ha lo scopo di contribuire a una cultura accessibile, aperta e stimolante per chiunque, con incontri con scrittori e giornalisti. Torna la 39esima edizione della Sagra delle Trofie di Sori. Appuntamento sabato 27 giugno nel Borgo Marinaro per una trofiata in compagnia e per raccogliere fondi a favore delle attività della Proloco. Sabato 27 giugno a Loano arriva Freedom to Swim, l'evento gratuito che permetterà a persone non vedenti e ipovedenti di vivere l'esperienza del nuoto in mare aperto accompagnati da atleti e operatori qualificati, in un'attività pensata per abbattere le barriere e valorizzare un mare davvero accessibile per tutti. Restate aggiornati sui nostri canali social. We'll be right back.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: 11:19 siete su Primo Canale, buon sabato a tutti voi. Tra poco, Carlo Felice subito con il nostro Dario Vassallo, perché si alzerà il sipario sulla stagione 2026-2027. Quindi facciamo un primo collegamento con il nostro Dario, poi sentiremo tutti coloro che sono coinvolti, insomma, nella nuova stagione teatrale del Massimo Teatro Cittadino. Dario Vassallo ci aspetta al Carlo Felice.
1: Sì, Enrico, eccoci qua, come puoi vedere siamo nel primo foyer del Carlo Felice, dove tra poco, dovrebbe cominciare alle 11:30, poi probabilmente si allungheranno poi i tempi, verrà presentata la stagione 2026-2027 del teatro, chiaramente uno degli appuntamenti più importanti per una struttura come quella del Teatro Carlo Felice. Come può farti vedere la collega Francesca Cangiotti, già il pubblico è entrato e ha praticamente riempito tutto lo spazio possibile, verosimilmente verranno aggiunte, anzi stanno già aggiungendo altre sedie, perché questa è un po' la testimonianza dell'importanza che ha la stagione del Carlo Felice, direi non soltanto per il teatro, non soltanto per i melomani, ma anche per l'intera città. Carlo Felice è un punto di riferimento musicale, culturale, artistico.

0: Per Genova e per la Liguria verranno, tanto che verranno qui la sindaca di Genova Silvia Salis, che è anche la presidente della Fondazione Carlo Felice, Marco Bucci. Vedremo di portarli ovviamente ai nostri microfoni, questo per sottolineare appunto come le cose siano importanti per Genova e per la nostra regione. Una stagione che segue, diciamo così, aumenta il cammino intrapreso la stagione scorsa era sotto il segno dei naviganti, questa è sotto il segno degli approdi, ovviamente la conclusione di un viaggio. Approdi intesi come luoghi di incontro, come luoghi di trasformazione e come luoghi di rilancio. Se la stagione scorsa aveva tracciato una rotta, qui appunto vengono individuati una serie di approdi simbolici. Poi parleremo ovviamente dei titoli in cartellone, ma posso riassumere in questo momento: il repertorio mozartiano e verdiano, il melodramma italiano tra 800 e 900, il bel canto, Puccini, il teatro musicale internazionale, la danza classica contemporanea, persino il musical. Non dico niente, ma c'è una grossa sorpresa, veramente un titolo che io apprezzo molto, vabbè, ma non voglio dire niente, non svegliamo niente, lo sveleremo nel prossimo collegamento, magari con un ospite. Adesso per il momento ti restituisco la linea.
1: Allora, grazie Dario. Quindi 11:22, torneremo tra poco a Carlo Felice. Continuano ad arrivare messaggi per la povera Elisa. Dice: non è possibile quello che è accaduto, una giovane bella ragazza morta così, non è possibile. Perché il suo sorriso diceva tutto. Quando guardi una persona in faccia, il viso di una persona, una ragazza, ma ti dice tutto. Cioè non c'è bisogno di conoscerla, non c'è bisogno di averla conosciuta per capire che era una creatura deliziosa. Non a caso lei animava i colleghi, dove andava a ritirare il bus, AMT, i clienti, i viaggiatori di AMT, no? La adoravano, chissà come mai. E questo, vedete, il pensiero, ciao Eli, col cuoricino, che è comparso appunto sui bus genovesi da qualche giorno. Allora, un dolore immenso, questa Erika da Sesti Levante, che lascia senza parole. Il vuoto che lascia Elisa è incolmabile, ma il suo ricordo resterà sempre vivo nel cuore di Genova. Stringo un forte abbraccio alla sorella Elena e a tutta la famiglia. Quindi si chiamavano le figlie con la E, avevano iniziato le iniziali delle ragazze, tutta la famiglia in questo momento di profondo dolore. Un angelo volato in cielo, Erika da Sesti Levante. Poi ancora... dunque Campo Morone, anche Campo Morone si unisce a questo. Poi ve li leggo tutti. Eugenio da Castelletto, grazie. Roby 51 Capenardo da Vagna, mi sembra che nonostante queste morti così assurde non ci sia nessun segnale di ravvedimento da parte di molti automobilisti, motociclisti. Sembra che la propria vita e quella altrui non abbiano nessun valore. Dove vogliamo correre? Fermiamoci e riflettiamo. Grazie per questo momento di solidarietà collettiva. Roby 51 da Vagna. Sì, possiamo parlare di solidarietà collettiva. Sì, è un sentimento comune che appartiene a tutti noi. In qualsiasi modo noi siamo, in qualsiasi modo pensiamo, però accomunati da questo dolore, ne avremmo fatto volentieri a meno. Condividiamo lo schermo, il teleschermo, con il primo foyer del Carlo Felice. Sono le 11:24, c'è Dario Vassallo, lo vediamo che sta aspettando le autorità per darvi intanto queste anteprime. E già qualcosa ha detto, no Dario? Io ero qui con i messaggi per la povera Elisa, ma ho sentito parlare di musical. Ci sta, ho sentito parlare di novità interessanti, curiose, e che fanno parte appunto del cartellone del Massimo Teatro Cittadino. Quindi Dario è lì pronto, penso che vedremo vari presidenti, no? Sindaci, eccetera, eccetera, e che vedremo e che sentiremo. E quindi è una curiosità questa che riguarda migliaia di abbonati. Ci sono veri e propri affezionati, ma non devo ricordarlo io, dell'opera lirica, la grande opera italiana, quell'opera che ha permesso anche di diffondere la nostra amata lingua, perché è amata la nostra.

0: lingua, no? Nel mondo attraverso l'opera lirica. Pensate che operazione di diffusione. Andiamo con l'assessore Montanari, che è con Dario Vassallo.
1: Sì, eccomi di nuovo qui dal Foyer del Carlo Felice con l'assessore alla cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari. Ho detto prima che la presentazione di una stagione come quella del Carlo Felice rappresenta un momento fondamentale per la città.
2: Ma io direi che oltre per la città, per la regione, per tutte le regioni limitrofe, perché la Fondazione Lirico-Sinfonica ha un bacino d'utenza che è molto superiore a quello della città. È una cosa di cui siamo molto felici, perché tanti amano il Carlo Felice e soprattutto amano una stagione come questa, che è una stagione fatta di tanti linguaggi diversi, proprio perché non c'è un pubblico del teatro, ma ci sono tutti i pubblici che qui sono accolti. Il teatro è sempre più di tutti e per tutti, anche con tutte le belle attività di inclusione che il teatro ha fatto proprio in quest'ultimo anno.
1: E tra l'altro c'è stato un tentativo concreto in qualche modo di avvicinarsi ai giovani, per non soltanto un teatro rivolto ai melomani, quello sarebbe ovviamente la logica, però insomma i giovani poi sono tutto sommato la generazione del futuro.
2: Ma i giovani sono già il pubblico di oggi, perché questo teatro, proprio lavorando a un forte programma educational, ha messo in campo una presenza di oltre 10.000 ragazzi proprio solo quest'anno. È un grande successo, è una cosa su cui bisogna però lavorare ancora moltissimo, anche perché questa credo che sia, essendo la prima stagione diciamo della nuova governance pensata e immaginata, è un po' una stagione di consolidamento e di rilancio, anche in un'ottica di guardare al teatro con un'attenzione alla sostenibilità, a tutte quelle che sono le dinamiche anche che lo hanno coinvolto negli ultimi tempi.
1: Grazie assessore.
2: Grazie e a voi.
1: Enrico, per il momento ti restituisco la linea, poi ovviamente pronto a riprenderla con altri ospiti.
0: Assolutamente, grazie Dario, arriveranno poi altri ospiti, intanto abbiamo sentito l'assessore Giacomo Montanari, assessore alla cultura, ricordiamo i Rolli, è uno studioso importante, insomma bene averlo con noi. 11:27, facciamo due spot? Rocky Scioli, due spot in attesa appunto di, adesso immagino sindaca, presidente di regione, insomma che saranno con noi nel foyer. Due spot, state con noi, a tra poco.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
0: Allora andiamo avanti questa nostra mattinata particolare, la prima ora dedicata a quello che accadeva in città, a San Quirico, la chiesa di Santa Maria Assunta, dove si è svolto la cerimonia funebre della povera Elisa, autista di MT da 2 anni, ne avrebbe compiuti 26 il mese prossimo, falciata mentre era sulla sua moto da un'automobile che in senso contrario sfrecciava un centinaio di chilometri all'ora, via Perlasca, via Doppio Senso, ex via Senso Unico, è arrivata la sindaca, quindi direi di tornare subito prepararci per ridare la linea a Dario Vassallo dopo le parole dell'assessore Montanari, il quale ha ricordato come il Teatro Carlo Felice è un punto di riferimento non solo per i melomani genovesi, ma per un bacino di utenza che riguarda tutte le regioni vicine alla nostra, le regioni vicine alla Liguria. È un pubblico che si muove per andare a sentire l'opera, per andare a sentire le novità, per andare a sentire i grandi classici che un grande teatro come il Carlo Felice può mettere in scena. Quindi siamo al Carlo Felice, state con noi anche per scoprire quelle curiosità

0: del nuovo cartellone che penso interesseranno, non dico tutti di voi, ma probabilmente tantissimi di voi. L'attenzione, direi, del pubblico è calamitata dalla presenza della sindaca, che eccola qua ai nostri microfoni.
1: Sta puntando un altro microfono. Sì, Enrico, siamo, come puoi vedere, con la sindaca di Genova Silvia Salis, la seconda stagione da sindaca. Secondo lei qual è il segno concreto che il Carlo Felice deve lasciare alla città?
2: Intanto Carlo Felice è una realtà culturale incredibile, ma non solo per la città, per tutta la regione, ma anche per le regioni intorno a noi. Sappiamo che è un punto di riferimento culturale per tutti, per tutta quest'area che vi ho indicato, ed è sicuramente un valore per la nostra città aggiunto. E il sovrintendente ha cercato con successo di aprirla a tutte le fasce d'età, a tutti i gusti, quindi con una programmazione molto varia, di alto livello, ma che non dimentica il fatto che il teatro deve saper coinvolgere e, come posso dire, pubblici diversi, e questo lo farà.
1: La cultura viene vista spesso come un peso, diciamo così, come una spesa. Lei la considera un investimento in qualche modo?
2: La cultura non solo è un investimento, ma la cultura dà lavoro qualificato, ed è il luogo dove si realizzano l'aspirazione di tantissimi giovani di questa città, e quindi bisogna lasciargli spazio, bisogna sostenerla economicamente. Come sapete, il Comune l'ha sempre fatto, anzi è venuta anche incontro a esigenze crescenti, per cui noi sosteniamo la cultura, ma la sosteniamo perché è importante per lo sviluppo della società, ma è anche una sede di lavoro qualificato, quindi è fondamentale da proteggere.
1: Può essere anche un volano molto importante per quello che riguarda il turismo della nostra città?
2: Certo, perché fa parte di un'offerta che dà la città, è un'offerta che deve essere fatta deve essere composta da più fattori. Uno di questi è la produzione culturale. Sicuramente avere il Carlo Felice in una città che sta crescendo esponenzialmente a livello turistico come Genova è un elemento attrattivo di più.
1: Quali sono le priorità del Comune per il Carlo Felice?
2: Beh, innanzitutto sicuramente dargli una sostenibilità finanziaria, sostenerlo, ma anche creare una struttura che si sappia sostenere da sola. In questo senso voglio ringraziare anche tutti gli investitori privati che ogni anno sostengono il Carlo Felice. Poi voglio ringraziare le lavoratrici e i lavoratori, perché comprendono che a volte ci sono dei momenti di difficoltà, ma di trasparenza come questo, e che comunque, come posso dire, creano dei prodotti sempre di altissimo livello. Poi le priorità, ovviamente, nel percorso di questa amministrazione con il Carlo Felice è proteggere la struttura, renderla sempre più moderna. Questo è quello che un grande teatro si aspetta.
1: Lei cosa si aspetta da questa stagione invece?
2: Beh, devo dire che già il titolo è, come posso dire, esaltante e confortante nello stesso tempo, quindi mi aspetto che sia una stagione che possa far interessare e coinvolgere la maggior parte dei genovesi.
1: L'ultima cosa che le volevo chiedere: se lei dovesse lanciare un messaggio a chi non è mai entrato al Carlo Felice, cosa direi?
2: Che è un'esperienza che va fatta, e poi non si può sapere quanto questa esperienza possa cambiarti, o quanto ti possa piacere, o quanto ti possa coinvolgere per il futuro. Quindi è qualcosa che, per chi non l'ha mai provato, va provato. E i giovani, verso la possibilità per i giovani di avere comunque dei trattamenti a prezzi calmierati, perché è importante che i giovani si avvicinino a teatro, perché è anche dimostrato che quando incontri il teatro in un'età giovanile poi lo porti con te per tutta la vita, quindi anche questo è importante.
1: Grazie sindaca,
2: grazie,
1: ringraziamo la sindaca. Enrico, ti ridò la linea.
0: Sì, direi stagione che si apre sotto ottimi auspici, e soprattutto con la curiosità di capire cosa ci sarà in cartellone. Sembra appunto di capire, ripeto, novità che riguardano un'ampia fascia di spettatori, e quella dei giovani, sì, è vero, perché quando sei giovane o vai a vedere una bella cosa ti innamori subito. E Dario adesso è con l'assessore Simonaferro.
1: Siamo con la vicepresidente della Regione Liguria, che è qui in sostituzione del presidente Marco Bucci. È certamente il teatro più importante della nostra regione. Qual è il valore del Carlo Felice?
3: Il valore del Carlo Felice è quello innanzitutto di continuarsi a rinnovare anno dopo anno, un punto di riferimento importante per la nostra offerta culturale, varie iniziative per cui io devo ringraziare il sovrintendente Michele Galli, che porta ad un'unione fra più generazioni. Ecco, di solito il teatro lirico-sinfonico è considerato il teatro delle persone un po' più over, come sappiamo in Regione Liguria ne abbiamo tante, ma ha la capacità, lo ha avuto, la capacità, e la rinnoverà anche.

0: con la nuova stagione, di mettere in sinergia davvero voci diversi e soprattutto gusti diversi.
1: C'è un impegno che si sente di prendere come regione per garantire un po' la stabilità del Carlo Felice?
0: Beh, io credo che come regione l'abbiamo già garantita ampiamente, noi tutti gli anni oltre a conferire un contributo fisso al Carlo Felice siamo sempre assolutamente a disposizione, abbiamo visto anche proprio in epoche recentissime come a richiesta di un supporto per necessità contingenti abbiamo fatto fronte a un ulteriore milione per quanto riguarda appunto l'aiuto al teatro e questo si va ad aggiungere anche alle grandi capacità del nostro sovrintendente di convogliare anche delle forze private, appunto sostenitori privati, perché significa questo appunto che è bene crederci non soltanto da parte degli enti che in questo caso sono anche i soci fondatori, ma anche appunto da parte della comunità.
1: Ovviamente è un lavoro di concerto che deve essere fatto tra fondazione, comune e regione. Su quali obiettivi voi pensate che bisogna lavorare?
0: Allora, bisogna continuare a lavorare perché il Teatro Carlo Felice continua ad essere un grande presidio culturale per l'intera comunità, ma soprattutto cercare di ampliare sempre di più la platea. Abbiamo visto come il Carlo Felice anche nell'ultima edizione, nell'ultima stagione, ha voluto anche interessare i più piccoli. Abbiamo visto tanti ragazzini, tanti insegnanti a cui è stata proprio spiegata l'opera in modo molto semplice, in maniera tale insomma che l'opera non sia un qualcosa di lontano rispetto il gradimento anche dei più piccoli. Quindi quello che io mi aspetto è davvero che il pubblico sia sempre più ampio, sempre più integrato, che il Carlo Felice sia davvero un punto di riferimento come vuole essere tra l'altro quest'anno, perché ricordiamo che il claim dello scorso anno era il navigare, quest'anno è proprio l'approdo inteso proprio come punto d'incontro, punto di riferimento, punto proprio di
1: la Regione Liguria. Adesso un attimo e vado a cercare di recuperare il sovrintendente, padrone di casa Enrico.
2: Sì, grazie, ho chiamato l'assessore e chiedo scusa di questo refuso, un retaggio del passato. Vicepresidente di Regione, chiedo scusa a tutti voi per questo refuso che è risuonato nella mia mente. Potevo anche non farlo, dice, ma chi si ricorda che ha detto, no? Uno si sintonizza adesso, ho chiamato assessore, in realtà è vicepresidente. Chiuso questo grosso, enorme problema. Rimaniamo, giusto? Perché siamo in attesa di un altro ospite. Abbiamo sentito assessore Montanari, sì, poi abbiamo sentito sindaca Salis, vicepresidente adesso di Regione. E adesso aspettiamo che in rappresentanza del presidente, giusto? E adesso aspettiamo appunto, diciamo, il quarto che è pronto. Ecco, siamo pronti, esatto, con il sovrintendente. Prego.
1: Sì, Enrico, siamo con il padrone di casa, il sovrintendente Michele Galli, per questo momento che certamente, l'ho detto prima, uno dei più importanti, se non il più importante, diciamo, della stagione. Questa è tra l'altro la sua prima vera stagione, in qualche modo, perché lei era arrivato, mi sembra, nella primavera dell'anno scorso, ovviamente, e quindi quella dell'anno scorso non poteva essere oggettivamente ascritta a lei. Qui la mano ce l'ha messa.
3: È forse il momento più atteso, forse il momento più atteso della stagione, come lei ha detto bene. La stagione dell'anno scorso è stata una stagione in parte ereditata, sulla quale si è intervenuti con delle due modifiche. La stagione del 2026-2027 è la nostra prima stagione, una stagione che intende sviluppare un senso di appartenenza da parte di tutta la comunità genovese, da parte di tutta la comunità ligure, attorno al principale, diciamo, soggetto culturale della Regione Liguria.
1: Vogliamo fare un breve, perché poi parliamo anche della prossima stagione, ma un breve bilancio di quella che è stata la stagione scorsa?
3: Direi una stagione soddisfacente, una stagione che, come ha ricordato lei prima e ho riaffermato, non era stata pensata da noi, però è stata una stagione che ha comunque assicurato alla platea alla platea del teatro una presenza di circa 1.400 persone a rappresentazione. Questo è un dato confortante, senz'altro da migliorare, senz'altro da incrementare, però appunto partendo dall'analisi del dato relativo alla stagione 2025-2026, fatta l'analisi del pubblico,

0: sentite anche quelle che sono le aspettative dei genovesi, è stata pensata questa stagione proprio per abbracciare in un modo totale tutti i generi di spettacolo, dalla musica sinfonica alla danza, alla lirica, alle attività parallele che compongono il cartellone della stagione 26-27.
1: Il tema si passa dai naviganti dell'anno scorso al raggiungimento del cammino dei naviganti, cioè agli approdi.
0: Agli approdi, assolutamente sì. Approdiamo anche verso lidi che finora non erano stati presenti, appunto la stagione di danza. Stagione di danza non era presente, quest'anno avremo 4 titoli l'intero mese di dicembre e i primi 15 giorni di gennaio sono dedicati alla danza, proprio per intercettare anche un pubblico sempre più ampio. Le scuole di danza li abbiamo volutamente programmati in questo mese, sono tesi a sviluppare approdi attraverso relazioni con realtà internazionali. Questo ci fa molto piacere perché si rafforza una visibilità, una credibilità di una realtà lirico-sinfonica come quella genovese.
1: Ultima cosa, cosa si aspetta da questa stagione?
0: Che i genovesi liguri si rechino in massa da oggi al botteghino per sottoscrivere abbonamenti ed acquistare biglietti. Noi confidiamo molto in questo, e questo è l'appello che rivolgo a tutti e a tutti i genovesi, liguri: venite a Carlo Felice, la stagione merita, il Carlo Felice soprattutto ha bisogno di voi, ha bisogno del suo pubblico, ha bisogno di un senso di identificazione e di appartenenza a questa realtà.
1: Ringraziamo il sovrintendente Michele Galli e intanto io mi terrei la linea, tanto Francesco puoi far vedere la sala che ormai si è completamente riempita, perché sveliamo un pochettino quella che è la stagione, questa stagione, poi ovviamente sentiremo nel dettaglio nel corso della conferenza stampa, però sentiamo quella che è vediamo quella che è la stagione, che si apre con Le nozze di Figaro di Mozart. Questo ad ottobre, poi dal 20 al 27 novembre si va verso uno dei capolavori del bel canto, assente da quasi 20 anni dal Carlo Felice, i Capoletti e Montecchi di Bellini. Il nuovo anno partirà con I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo dal 22 al 31 gennaio. Poi a febbraio, dal 19 al 28, torna dopo 30 anni esatti L'Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini. A marzo, dal 19 al 25, dopo quasi un decennio, un altro capolavoro della storia del teatro musicale, La Turandot di Giacomo Puccini. Aprile, un titolo forse meno frequentato ma molto amato dal pubblico, anche questo assente da tanto, assente dal 2008, L'Eugenio Onegin di Tchaikovsky. Il penultimo atto sarà dal 21 al 30 maggio in Nabucco di Verdi. Poi veramente un titolo a sorpresa, io sono rimasto un po' veramente quasi basito quando ho avuto in mano il programma, perché si concluderà la stagione dal 17 al 20 con uno dei più grandi musical della storia, appunto, di questo genere, The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. È rarissimo vederlo fuori da Londra, tra l'altro il Phantom of the Opera che festeggia proprio quest'anno il quarantennale dalla sua prima rappresentazione a Londra. Sono 40 anni che ininterrottamente, giorno dopo giorno, questo splendido musical di Andy Lloyd Webber, io consiglio chi va a Londra di vederlo, perché è veramente uno spettacolo straordinario, dicevo, da 40 anni viene programmato al Her Majesty's Theatre. Adesso sta cominciando la conferenza stampa.
2: Ringrazio i colleghi della stampa, i colleghi del teatro e tutto il pubblico che oggi è qui. Vi ringraziamo e innanzitutto permettiamo di essere brevi, visto la giornata anche di caldo, ma le presentazioni dei teatri cadono sempre in questo periodo che ci porta verso l'estate, anzi già ci immette nell'estate, perché così vogliamo subito tornare presto in teatro con i nuovi spettacoli. Do il benvenuto alla nostra Presidente, la Signora Genova, la vicepresidente della Regione, il nostro sovrintendente, naturalmente la direttore artistica.

0: che qui...
1: Censura, censura.
0: Eccoci. Parliamo più forte, grazie, mi sentite anche in fondo? Perfetto, grazie, grazie, siete tantissimi oggi, non ci aspettavamo questa presenza, nonostante il sabato il caldo, vi ringrazio e cominciamo subito a parlare di questa stagione, quella del 26-27, comincerà ad ottobre, terminerà a giugno, ci sono tante novità.

0: annunciato lo scorso anno, quando abbiamo ereditato una stagione quasi del tutto completa, e adesso possiamo dire che questa è la prima stagione del Teatro Carlo Felice, preparata dal sovrintendente Galli, dal direttore artistico Cupo. Quindi è dal nostro CDA, vedo alcuni componenti qui presenti, vi ringrazio, vedo l'assessore Montanari e poi ci sono delle altre persone che scopriremo man mano che arriva la conferenza, man mano che tutti parleranno. Passo immediatamente la parola alla sindaca per il suo benvenuto, grazie.
1: Grazie. Buongiorno, mi sentite? Fino in fondo? Beh, innanzitutto grazie sovrintendente, grazie direttore Cupo, alle autorità presenti, ciao Simona, e voglio ringraziare anche il nostro assessore alla cultura Montanari e il vicepresidente Russo e tutte le lavoratrici e lavoratori del teatro. Devo dire che siamo molto soddisfatti di questa presentazione di questa stagione, perché va proprio incontro a quello che è la nostra idea di una grande fondazione come Carlo Felice, cioè delle produzioni di altissimo livello, ma anche delle produzioni che possono andare incontro a gusti diversi e coinvolgere una parte più ampia della città. Questo è quello che, insomma, che ci eravamo messi in mente da fare, anche perché il Carlo Felice deve attrarre sempre più spettatori, deve crescere nei numeri e deve diventare una realtà che ancora di più, lo facciamo ancora di più, vada oltre i confini della nostra città, in regione e anche da altre regioni. Sappiamo che è un asse culturale importantissimo per Genova, lo è per la Liguria, e sappiamo come il Carlo Felice sia fondamentale nella proposta culturale della città, ma anche nella nostra proposta culturale verso l'esterno. Devo dire che sono molto fiera anche dell'attenzione verso i giovani e del fatto che sappiamo benissimo che chi incontra il teatro nei primi anni della propria vita è più facile che lo porti con sé, e quindi questa è un'altra operazione importante: avvicinare con dei prezzi calmierati i giovani al nostro teatro e anche creare appunto delle produzioni che vadano incontro anche ai gusti di persone più giovani, e che appunto attraverso questo si crea un rapporto duraturo con il Carlo Felice. Voglio ringraziare la Regione, voglio sottolineare come il Comune ha fatto insieme alla Regione uno sforzo importante ma necessario per sostenere il Carlo Felice, anche un'operazione di trasparenza sulla sostenibilità di determinati elementi. È fondamentale, perché quello che vogliamo è avere le forze per prenderci cura della struttura del teatro, ma per dare, come posso dire, dal giusto peso, la giusta importanza appunto all'opera di tutti i lavoratrici, i lavoratori, gli artisti che lavorano al Carlo Felice, e sostenerli nella loro crescita culturale e professionale. Voglio ringraziare anche tutti i privati che con il fundraising sostengono da sempre questo teatro. C'è bisogno di voi, c'è una parte di, come posso dire, il tragitto che l'amministrazione pubblica non riescono a fare da sola, quindi voglio ringraziare chi investe nel teatro. Ovviamente i primi investitori sono gli spettatori e le spettatrici che vengono ai nostri spettacoli a vederli, ma anche tutti i privati che le sostengono economicamente, che permettono quindi che questo teatro sia sempre più forte e possa avere anche delle ambizioni sempre più alte. Quindi grazie per quello che fate. Il Comune, ho messo di parlare anche per la Regione, poi parlerà chiaramente al vicepresidente Ferro, ma crediamo molto nel Carlo Felice e stiamo facendo un lavoro concertato per potergli dare, come posso dire, gambe sempre più forti. Voi continuate a sostenerci, continuate a portare altre persone a teatro, noi faremo di tutto. Ringrazio ancora il sovrintendente Galli per creare delle produzioni a livello, all'altezza del grande Carlo Felice. Grazie.
2: Grazie, devo dire che il caldo non ha trattenuto, perché questa sala era gremita. Quando poi avevo capito che l'appuntamento sarebbe stato di sabato, avrei pensato a questa sala, non vi dico di dimezzata, ma quanto. Vi assicuro che da qua siete tantissime, credo che anche la sindaca mi potrà dar ragione, perché non spesso troviamo, quando facciamo le conferenze stampa, davvero una sala così gremita. Grazie, un saluto sicuramente a tutte le istituzioni presenti, alla sindaca Salis, all'assessore Montanari, al vicepresidente Enrico Musso, grazie sovrintendente, grazie anche al nostro direttore artistico Federico Cupo, grazie Floriano anche per la moderazione di questa mattina. Devo dire che la nuova stagione si apre davvero con tante novità, ma davvero con un palinsesto ricchissimo, perché spaziamo dall'opera, alla musica, alla danza, al concerto.

0: si parte appunto dal repertorio mozartiano, verdiano, alla danza classica, alla danza contemporanea, passando da Beethoven, da Paganini, dal bel canto, Puccini. Ci sarà davvero anche un tributo a San Francesco proprio nell'ottavo centenario dalla sua morte. Quindi credo davvero che sia un palinsesto importante. Il tema dello scorso anno era navigare, come se il Teatro Carlo Felice fosse davvero un'imbarcazione in esplorazione di un mondo fatto di tradizioni, di invece anche appunto delle così, proposte più contemporanee, più moderne. E credo che anche il tema di quest'anno possa appunto portare a questa unione, a questa ricerca tra tradizione e contemporaneità, ma con un obiettivo diverso, quello dell'approdo. Quindi l'approdo visto proprio come un punto di incontro, un punto di trasformazione, un punto davvero di rinascita. E credo davvero che questo sia l'obiettivo principale del Carlo Felice, essere sempre un punto di riferimento importante per la nostra offerta culturale, non soltanto genovese, non soltanto ligure, ma davvero a livello nazionale. Un modo davvero per mettere in sinergia anche varie generazioni, perché uno degli obiettivi è proprio questo: cercare di interessare un pubblico sempre più ampio, una platea sempre più ampia, dai più giovani ai più grandi. Abbiamo visto anche lo scorso anno quanto è stato bello vedere tanti ragazzini, tanti bambini delle scuole, anche elementari, a cui veniva spiegata l'opera anche in maniera più semplice, con più didattica, proprio perché ci si possa avvicinare con maggiore entusiasmo e con sicuramente un pizzico di interesse in più. Credo davvero che il Teatro Carlo Felice ha un potere importantissimo. La cultura, ricordiamoci, non è un lusso, la cultura è sicuramente un bene da preservare, ma non solo, perché la cultura deve essere appunto intesa davvero come un'energia vitale, capace di generare bellezza, di creare coesione sociale e culturale di tutta la comunità. Un grande ringraziamento va al sovrintendente Galli per il grande lavoro svolto, un lavoro che non è stato per niente facile, riconosciamolo, un lavoro che comunque lui ha visto comunque sempre insieme vicino, comune e regione, aiutarlo appunto quando c'è stata necessità, ma complimenti anche perché ha avuto la capacità di coinvolgere tante anche istituzioni private che quindi sono interessate, quindi è stato anche capace appunto di poter ampliare davvero anche tanti sostenitori, perché forse hanno capito dell'importanza di questo teatro. Un grande ringraziamento va, oltre al lavoro del direttore artistico, a tutte le maestranze, a tutti coloro che si vedono poco ma che sono fondamentali nel regalarci davvero una serie di spettacoli di cui andiamo fieri. Credo che anche questa nuova stagione ci renderà tanto tanto orgogliosi. Grazie.
1: Diamo le spalle al nostro schermo e chiederei ai nostri tecnici di farci vedere una clip che abbiamo presentato e ieri quando l'abbiamo vista ci siamo emozionati.

0: Grazie, grazie ancora. Sovrintendente, per fare questa nuova stagione, cosa è successo lo scorso anno e cosa presentiamo oggi? Quali sono i nostri numeri?
1: Buongiorno a tutti, scusate il tono di voce, mi sopporterete con un tono un po' difficoltoso oggi di voce. Vi ringrazio tanti, ringrazio tutti, siete veramente tanti. Quando mi hanno detto, avevamo pensato 106, mi hanno detto che abbiamo dovuto aggiungere, vuol dire che l'aspettativa era alta, altissima, perché il Teatro Carlo Felice, soprattutto per voi, anche per me, rappresenta un'eccellenza, è l'eccellenza del territorio della Liguria, della regione Liguria, del comune di Genova. Sono passati 14 mesi da quando sono arrivato a Genova.
0: Alziamoci, così ci vedono meglio, in fondo, sono troppi.
1: Sono passati 14 mesi da quando sono arrivato a Genova, abbiamo ereditato una stagione che era già stata pensata e che ha dato un esito soddisfacente. La stagione 26-27 rispetto alla stagione 25-26 presenta dei dati in aumento, dei dati di rappresentazione in aumento. Passiamo da 43 recite della stagione 25-26 a 47 recite della stagione 26-27, così come gli appuntamenti della danza, che era presente solo in modo episodico. C'era stato un solo balletto l'anno scorso, nel dicembre 2025, quest'anno passiamo a 22 rappresentazioni di danza. Questo conferma la volontà del teatro di aprire al pubblico della danza, alle scuole di danza. Abbiamo fatto un'analisi del pubblico genovese, vi è veramente un grande interesse nei confronti di quest'arte, dell'arte della danza, per cui abbiamo ritenuto opportuno inserirla nella programmazione, inserirla nei cartelloni. Pertanto, per quanto riguarda la musica sinfonica, gli appuntamenti passano da 11, che erano nel 2025, la stagione 25-26, a 13 appuntamenti. Continua il progetto Liguria Musica, vale a dire Liguria Musica si intende il decentramento regionale, che quest'anno ci vede protagonisti da Sarzana, dove, a Lerici, alla Spezia, ad Imperia, il che vuol dire che il Teatro Carlo Felice sta testimoniando e significando veramente la sua presenza sull'intero territorio della regione Liguria, grazie anche, diciamo, alle collaborazioni e alle relazioni che sono state strette con le maggiori realtà di spettacolo dal vivo regionale, grazie anche alla collaborazione che è nata con alcuni comuni, proprio perché ritengo che la missione principale del Carlo Felice, così come detto nella legge istitutiva ma anche nel nostro statuto, è l'educazione musicale della collettività. Questa stagione incarna proprio il presupposto dell'educazione musicale dell'intera collettività, così come intende rafforzare un senso di appartenenza da parte di tutti verso quella che è la principale istituzione.

0: istituzioni culturali della regione. Tutto questo reso possibile grazie anche ad un'azione continua e congiunta con gli enti locali e territoriali, che sono i soci fondatori, il Comune di Genova e la Regione Liguria, con i quali esiste un dialogo costante. I temi li affrontiamo congiuntamente e cerchiamo di traguardare insieme degli obiettivi. Quest'anno l'obiettivo è, se fosse possibile, grazie a tutti voi, grazie alla stagione che stiamo presentando, aumentare sempre di più l'indice di riempimento della sala, che ricordo quest'anno si attesta attorno ad un valore tra il 65 e il 70%. L'obiettivo per la stagione 2026-2027 potrebbe essere, con i titoli che avete letto, che avete visto, arrivare tra il 75 e l'80%. Non è facile, perché la densità demografica di una città, della città di Genova, è di circa 550.000 abitanti, l'intera regione mi pare 1.300.000 abitanti, ma ci conforta sempre di più l'interesse che si sta sviluppando anche da parte dell'Alta Toscana, così come da parte del Basso Piemonte. Stiamo registrando inoltre una presenza importante di stranieri che sono sempre più numerosi a teatro.
1: Grazie, grazie al sovrintendente per questi dati. Naturalmente in questo programma abbiamo le attività cosiddette istituzionali, quelle per l'abbonamento, che già vi anticipo parte da oggi stesso. Ci saranno anche tutti gli altri cicli di attività collaterali, sovrintendente, cioè quelli per le scuole e quelli per l'accessibilità. Quindi non sono oggetto dell'incontro di oggi, ma continueranno tutte le attività che già anche la sindaca aveva ricordato. E adesso parola al direttore artistico Federico Pupo, che naturalmente tutti attendono la tua presentazione e siamo qui pronti per ascoltarti.
2: Sì, grazie. Ahimè, tutti attendono, io da una settimana che mi preparo, ma devo dire che passo per Spavaldo e insomma simpatico, vi confesso che mi sono emozionato prima, perché vedere la presentazione, questo filmato, e insomma vi confesso che è il punto di arrivo e di ripartenza di un lavoro svolto in questi mesi. Ho ancora nelle orecchie il suono della sesta di Mahler, laddove mi sono anche lì commosso, che terminava la nostra stagione, e quindi per me è l'occasione per ringraziare innanzitutto la struttura di gestione, la struttura del teatro, della Fondazione Carlo Felice, non soltanto il suo consiglio, non soltanto il suo presidente e ovviamente il suo intendente, ma tutto il reparto amministrativo, il reparto tecnico e, permettetemi, soprattutto il coro e l'orchestra, che sono una eccellenza nazionale, veramente. La programmazione considera anche la potenzialità artistica di questi complessi artistici, appunto, perché l'investimento nella qualità resta comunque, almeno per quanto ci compete, il maggiore e il migliore investimento che possiamo fare, anche rispetto a una comunità che attende da noi una risposta in questo senso. E dunque un altro ringraziamento va al gruppo di lavoro, assieme a me, Macri Simone e Davide Pagliarusco, il team della direzione artistica che ha lavorato in questo anno per predisporre il nuovo progetto. A questi si aggiunge il nuovo direttore del coro del Carlo Felice, maestro Giulio Maglianini, che ringrazio di essere presente. Si aggiunge perché il lavoro viene fatto anche assieme a lui, che conosce e comprende le potenzialità dei complessi artistici, e con lui abbiamo ragionato sul programma.
3: Buongiorno a tutti. In quanto Ligure sono particolarmente fiero e emozionato di

0: entrare a far parte di questa grande famiglia che è il Teatro Carlo Felice, di poter portare la mia esperienza, le mie competenze, il mio entusiasmo all'interno di un gruppo, il coro del Teatro Carlo Felice, che è già un gruppo, come è stato ricordato, di eccellente qualità e col quale spero di vivere, sono sicuro, vivremo grandi momenti artistici e umani che ci porteranno a far sì che il teatro possa veramente brillare sia a livello locale ma ben oltre i confini della città, della regione e della nazione. Sono particolarmente emozionato, ho avuto modo di incontrare i nuovi colleghi e resta solo da lavorare. Grazie a tutti per il mio
1: Il centro, ricordando che lo spettacolo si fa con, non con, assieme allo spettatore, quindi un ringraziamento anche a tutti coloro che ci seguono con simpatia, dando anche i loro suggerimenti, le loro critiche, perché no, i loro apprezzamenti, il loro applauso, che devo dire quest'anno a volte è stato veramente importante e molto consolante, come mi piace dire. E quindi gli stimoli anche dall'esterno sono importanti, perché il teatro, l'abbiamo sempre detto, è aperto a una comunità che non è solo quella di Genova. Quindi voglio ringraziare il maestro, l'assessore Montanari, siamo tutti maestri, l'assessore Montanari per gli stimoli che ci dà, e voglio ricordare appunto per esempio gli incontri di Genova nelle arti, questa riscoperta delle bellezze architettoniche, delle bellezze artistiche, assieme alla parola, insieme alla musica. Devo dire che mi sono veramente emozionato anche in queste occasioni. E lo stimolo che l'amministrazione comunale ci ha dato, per esempio, per uno dei filoni di questa rassegna sinfonica, che è quella dedicata a Paganini, e Paganini vuol dire Genova, vuol dire il territorio, vuol dire un rapporto con il mondo. E quindi un filone di Paganini, e coinvolgendo i vincitori di concorsi delle edizioni passate, l'altro filone è inevitabilmente Beethoven. Inevitabilmente, e devo dire con grande piacere, magari proponendo anche dei programmi poco frequentati, desueti, o con artisti non scontati, uno per tutti, Uri Kane, che presenterà la sua versione delle variazioni di Abelli di Beethoven assieme all'orchestra del Carlo Felice, e terminerà la stagione sinfonica con la sinfonia corale di Beethoven, appunto, che diventa un buon preludio a tutti, a quello che tutti si aspetteranno, ma l'anno di Beethoven non termina a giugno, che sarà poi la nona sinfonia di Beethoven. A proposito di grandi composizioni sinfoniche e corali, i Requiem di Verdi, sono molto contento di ospitare finalmente, per la prima volta nella stagione del Carlo Felice, maestro Marco Amigliato, scusate. Siamo veramente felici, un direttore di carattere internazionale, e ieri sera l'amico Callai, presidente del Conservatorio, oltre che componente del Consiglio, mi ha confermato l'adesione alla nostra suggestione, alla nostra richiesta da parte del Conservatorio. In quei giorni della messa del Requiem verrà anche attribuito al maestro Amigliato una laurea honoris causa in composizione. Quindi sarà una festa, non soltanto per la felice, ma per tutti. Le scelte dei titoli sono scelte che tengono conto delle diverse dinamiche, per esempio da quanto tempo non vengono organizzati qui a Genova certi titoli, e ho scoperto veramente con stupore come ad esempio l'Italia in Algeri mancava 30 anni, e mi fa particolarmente felice e anche un po' commosso portare questa produzione con le scene Luzzatti e la Regina Scaparro, due figure che mancano al teatro italiano, non solo quello musicale, ma quello italiano e quello internazionale, e quindi questo mi fa particolarmente felice. Mozart, Nozze di Figaro, è un segnale. L'anno scorso Don Giovanni, Mozart, Nozze di Figaro, quest'anno indovinate con cosa parleremo l'anno prossimo. Ma è un autore insostituibile.

0: nel nostro repertorio. E quindi, oltre alla trilogia da Pontiana, proseguiremo magari anche con quel Mozart poco conosciuto, Mozart, diciamo, non buffo, ma il Mozart serio. A che cosa da dire? Paganini, lo abbiamo detto, questi concerti dedicati all'ottobre paganiniano, e il 31 di ottobre questo concerto dedicato a tutti coloro che vogliono divertirsi, a tutti i bambini o coloro che vogliono tornare bambini quel giorno nella serata dedicata a lui. Certo, è un argomento che per chi come me da piccolo non viveva questa festa, ma oggi appartiene alla cultura anche europea, anche italiana. E dunque quel giorno le famiglie, i bambini piccoli, i bambini grandi saranno invitati a vestirsi da streghette ed entrare in teatro ad ascoltare questo concerto dedicato appunto ad Halloween, dove ci sarà un'incursione anche paganiniana. L'amico Giulio Protino eseguirà le variazioni sulle streghe appunto di Paganini, quindi anche questo rientra nell'ottobre paganiniano. Abbiamo anche una nuova figura che, se intendete, ha individuato di compositori in residenza. Quindi oggi non potrà essere qui con noi Cristian Carrara, straordinario compositore, orgoglio italiano, che sarà presente comunque nella stagione proprio in questo evento speciale del 3 ottobre. Transitus, questo progetto dedicato a San Francesco. Siamo molto anche onorati di poter essere dentro all'interno del Comitato Nazionale dedicato a questa figura fondamentale della nostra cultura. Appunto Francesco e alla chiesa
1: Santissima
0: Annunziata dello Stato, lo sto imparando un po' alla volta, sto riscoprendo straordinari luoghi, verrà presentata appunto questa composizione e di Cristian Carrara poi una sua composizione nel concerto diretto da Donato Renzetti, Rosso Ferrari. Donato Renzetti, altro di semplicità e di grandezza musicale nella sua semplicità, nel suo modo umano di essere, che sarà ancora presente con la Turandot di Puccini, nella versione quella interrotta a causa della sua morte. E poi Nabucco, una nuova produzione in collaborazione con Parma e con Bologna, con la regia di Pierluigi Pizzi. Che altro dire? Naturalmente Cristian Carrara sarà ascoltato in futuro, posso già annunciare che ci sarà una sua nuova composizione, quindi attenzione anche al repertorio contemporaneo, ma questo ne parleremo l'anno prossimo, per la prossima stagione. Una grande attenzione anche ai bambini, non soltanto con Halloween, ma ricordo che oltre all'orchestra e al coro abbiamo un magnifico coro di Lucini Anche, un laboratorio che per didattica e pedagogia di una grande potenza. Bambini straordinari, li avete visti in Bohème, li avete visti in Tosca, li vedremo in Pagliacci, li sentiremo nello Scaccianoci, li vedremo in Turandot. A loro è dedicato il concerto che eseguiranno a dicembre, proprio nel ventennale della loro istituzione. E devo dire che questo è un grande orgoglio, anche da parte mia, di trovare, sentire e vedere ragazzi che il palcoscenico si muovono non come dei bambini, ma come dei grandi, grandi professionisti, non soltanto dal punto di vista vocale. Che dire, l'altra cosa di cui sono particolarmente orgoglioso, abbiamo molto ragionato con il sovrintendente su questo, credo sia la prima volta che il teatro, orfano di nervi, diciamocelo, comunque ha una sua stagione di danza, una vera stagione di danza, da quella del repertorio classico fino al contemporaneo. Sono 5 titoli e questo secondo me è un grande traguardo, non soltanto in termini di produttività, perché di questi 4 sono con l'orchestra, quindi un coinvolgimento delle nostre massime artistiche. E questo trovo un grande segno di apertura, di attenzione nei confronti del nostro pubblico, che ha bisogno, ha fame anche della danza. Ecco, di questo sono veramente orgoglioso e quindi non mi resta che tornare a ringraziare veramente di cuore l'orchestra e il coro.

0: luci bianche e tutto il personale del teatro e soprattutto voi spettatori che verrete ad applaudirci. Sarò sempre presente agli spettacoli, se ne sorridete, anche per i vostri consigli e anche so che saranno rari anche le vostre opinioni negative. Grazie a tutti.
1: È stato bravissimo. La prima cosa che si insegna quando si fa il giornalista, sempre la RAI, quelle con il TV o il radio, non mai le liste della spesa. E ci sono anche tantissimi solisti, ricordiamoli, al nostro pubblico, sarebbero troppo numerosi da citare. Diamo una preferenza magari a qualche protagonista, la contessa delle nozze di Figaro.
0: Beh, insomma, i titoli sono stati realizzati considerando anche quello che quello che era possibile avere, quindi non soltanto un'alternanza di titoli di generi, quindi Mozart, quindi Belcanto, quindi Verdi, quindi Puccini, ma anche considerando gli interpreti, quindi quando avremo la Carmela Remigio piuttosto che la Pratt, la Jessica Pratt nel Montecchi, nei Capri di Montecchi, significa anche avere un'attenzione su quelli che sono poi gli interpreti di queste opere. Poi i solisti della Sinfonica, abbiamo già detto Wiggen, abbiamo detto vincitore del concorso Krylov, altro grande musicista, e naturalmente anche i nostri direttori e registi, quindi Donato Renzetti, e quindi abbiamo una straordinaria coincidenza questa sera, c'è questo concerto dedicato a una figura amica dell'orchestra che è scomparsa da poco, e quindi avremo Benissere che dirigerà anche nostri di Figaro, quindi Debuterapia al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie. Invito a Cantamene, abbiamo parlato, l'ha citato il sovrintendente, c'è un grosso sostegno, è cominciata un'importante campagna di sostegno dei privati al teatro, però c'è un pilastro della nostra fondazione. Invito Paola Verri qui che rappresenta IREN.
2: Ma sono ben felice ovviamente di annunciare il nostro sostegno anche a questa stagione, ma non è una sorpresa, credo, ecco, nel senso che la scelta che ha fatto la nostra azienda è una scelta strutturale, tant'è vero che non siamo semplici sponsor, ma siamo soci fondatori del teatro, quindi credo che questa sia indice anche del fatto che riteniamo ovviamente, come dire, connaturato anche al nostro essere impresa sul territorio, il fatto di sostenere la cultura, sostenere la città in cui viviamo, essere motore di sviluppo. Ecco, noi abbiamo molto riflettuto, devo dire, sul rapporto fra cultura e impresa, e so che anche il teatro lo sta facendo, ci sono state diverse occasioni, ma penso sia vero che ovviamente le istituzioni culturali hanno bisogno delle risorse dell'impresa, ma l'impresa per vivere e lavorare in un territorio ha bisogno che questo territorio sia vivo, sia ricco di stimoli, sia ricco di occasioni. Ecco, quindi io credo e siamo convinti di poter dire, e se posso fare la testimonianza, diciamo, rispetto anche a potenziali investitori, che questo possa essere, se giocato bene, un gioco appunto insomma positiva per entrambe le parti. Questa stagione in particolare non la conoscevo, ho saputo adesso insomma, verso i titoli, credo davvero potrà essere anche ricca di stimoli per noi, perché proprio questa necessità di allargare la platea, questa necessità anche di uscire dal teatro in alcune occasioni, adesso visto particolarmente a ottobre insomma per San Francesco, ma sicuramente ce ne saranno altre, questa possibilità di raggiungere anche i tanti da teatro abitualmente magari non vanno per ragioni anagrafiche, per ragioni logistiche, come dire, sarà un ragionamento su cui insomma sicuramente potremo anche lavorare insieme, quindi anche il nostro rapporto sicuramente potrà crescere, quindi come già qualcuno ha detto ci sono da lavorare.

0: scrivere nella nostra colonna, ma cominciamo ad avere una serie di aziende private. Per la prima volta, da quando è arrivato il sovrintendente, sono arrivati, abbiamo creato il progetto I Custodi del Faro. Invito Andrea Compagnucci, che qui ha anche per ringraziare i primi custodi che sono entrati nel nostro gruppo, che sono le prime aziende che stanno credendo fortemente alla nostra stagione, al nostro progetto, all'appello del sovrintendente, della sindaca, della regione, che ha fortemente voluto e incoraggiato questo sostegno, che è anche una parte fondamentale sulla quale ci invita anche il Ministero della Cultura, perché come sappiamo noi siamo una delle 14 fondazioni liriche italiane, quindi seguiamo anche le indicazioni nazionali, come faceva riferimento prima il sovrintendente. Quindi abbiamo cominciato da alcuni mesi, ma siamo già a buon punto, non a ottimo punto, a buon punto.
1: Allora, siccome ha vietato le liste della spesa, non le posso fare io, d'altronde mi hai chiamato a tradimento e non ho nemmeno il REC, quindi non le posso fare. Questo mi salva. Però quello che possiamo dire è che abbiamo parlato, per chi c'era, per chi ha seguito questi mesi, la sostenibilità di questo teatro, di ogni teatro d'opera in Italia, delle 14 fondazioni di Lirico Sinfonico, che abbiamo spiegato, per chi ci ha seguito, non passa soltanto attraverso la biglietteria e noleggi, tutte le voci di ricavo che noi possiamo guidare, non può passare soltanto da maggiori fondi pubblici, sicuramente passa attraverso la responsabilità d'impresa. Iren ne è l'esempio più fulgido, mancava probabilmente nel teatro, comunque stiamo iniziando questo percorso, un percorso, facciamo i complimenti alla direzione del teatro, perché ha già raggiunto un obiettivo importante, ha traguardato i 600.000 euro di risorse nuove da privati in pochissimi mesi. Sembra una cifra estremamente rilevante, ma è tutto relativo, non basta. Il nostro obiettivo prevede la raccolta entro la fine dell'anno di quasi un altro milione. Questo garantirebbe la sostenibilità.
2: Togli il
1: quasi. Se vuoi non dico.
2: Togli il quasi.
1: Ok, togli il quasi. Era un po' d'ottimismo. Un milione è qualcosa. E stiamo lavorando molto a questo. Forse l'avete letto. Il progetto si chiama Custodi del Faro. È un progetto che prevede di dividere la responsabilità tra tutti, anche attraverso le donazioni private. È un progetto che chiama raccolta le grandi imprese come anche le piccole e medie. Per le imprese ha un accesso a 15.000 euro in bonus, che è una legge dello Stato che consente di avere indietro i 2/3 di credito d'imposta. Per i privati ha un'adesione, diciamo, familiare, non è soggettiva. Una famiglia può aderire e sostenere il Carlo Felice con 3.000 euro. A sua volta avrebbe due terzi di credito d'imposta, quindi il costo familiare è di 1.000 euro. Si entra a far parte di una grandissima comunità. Ieri sera c'è stato il primo incontro, eravamo oltre 40. Il racconto è quello, perché si chiamano Custodi del Faro, vi do la parola, perché la conoscerete tutti, la storia, chi si è affacciato la conosce, questo cono che Aldo Rossi inserisce all'interno, che attraversa il nostro teatro, una delle poesie più belle della ricostruzione del Carlo Felice, che è fatta di 45 finestre. Quindi quello che è il nostro obiettivo è quello di trovare 45 donatori aziendali che possano aiutarci a tenere accesa quella luce del faro che, quando è accesa, racconta Aldo Rossi, tiene accesa la cultura della città di Genova. Speriamo di farcela e contiamo su di voi, e soprattutto su un concetto. Prima di chiedere, quello che sta facendo il sovrintendente Galli è quello di dimostrare responsabilità. È inutile che veniamo a chiedere sostegni se non siamo a Genova soprattutto in prima fila, attenti alla sostenibilità, al risparmio e alla trasparenza. In questi mesi, e la taglio Michele che ci vorrebbe una conferenza a parte, credo che tu abbia recuperato 600.000 euro di risparmi, grosso modo, tra trasporti e altre voci. Siamo riusciti ad aumentare i ricavi di biglietteria, lo sapete, lo scorso anno di 300.000 euro. A giugno di quest'anno abbiamo superato i ricavi da noleggi di tutto l'obiettivo che ci eravamo dati per quest'anno. Quindi l'appello è: credeteci, perché ce la stiamo mettendo tutta e lo stiamo facendo prima di tutto quadrando con attenzione e rigore i nostri conti. Quindi chi vorrà sostenerci sa sicuramente

0: di sostenere un luogo attento, trasparente, abbiamo detto, e speriamo felici. Grazie.
1: Grazie. L'ultimo nostro punto è, abbiamo detto sì le aziende, ma i primi sostenitori siete voi, il pubblico che questo oggi, il pubblico che ci segue sempre. Invito accanto a me, questo teatro unico in Italia ha due associazioni che sostengono, di appassionati che sostengono il teatro. Gli amici del teatro Carlo Felice del Conservatorio Paganini, guidati da Giuseppe Suleri, e l'associazione Teatro Carlo Felice. Invito Massimo prima di tutto, c'è la parola anche per Giuseppe, mi ha detto Massimo, a venire qui perché è un po' di perché perché da quando siamo arrivati veramente è stato stupefacente, un complimento che viene da me Foresta a questo teatro e a questo pubblico, perché è così raro vedere degli amici veramente amici, anche voi non siete amici nel nome ma amici lo siete, perché in genere sono i nemici, come li chiamo io in altri teatri, i nemici, perché in realtà non sostengono ma trovano sempre un'occasione per polemizzare. Voi siete veramente amici, osservatori intenti e felici. E per questo oggi è una giornata importante, perché oggi cominciamo la campagna abbonamenti, che speriamo sia lunghissima fino da oggi sino, già lo diciamo, da oggi sino al 26 settembre sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento, mentre i nuovi abbonamenti continuano sino al primo spettacolo il 16 ottobre. Quindi vi ricordiamo che ad agosto poi saremo chiusi, dal 7 agosto, però tutto questo lo troverete nelle informazioni. Perché vi ho voluto qui? Invito a sorpresa anche la sindaca a stare vicino a me, perché oggi vogliamo festeggiare una persona in particolare. E Giuseppe se è qui con noi, lascio a Massimo questo momento che abbiamo costruito insieme a sorpresa.
2: Dunque, la sorpresa è abbastanza palese perché siamo qui. Noi siamo i presidenti di queste due associazioni, il Teatro Carlo Felice e Amici del Teatro di Memoria e Conservatorio, perché tu, non lo so, sono nato 35 anni fa, spontaneamente. Cosa fanno le associazioni? Le associazioni sono un ponte tra la platea e il palcoscenico, cioè cercano di costruire un pubblico il più consapevole possibile, perché se un pubblico è preparato è in grado ancora di più di apprezzare le proposte che fa il teatro. Noi siamo amici, oltre che essere recentemente anche coinquilini, nel senso che da qualche anno condividiamo anche l'ufficio all'ottavo piano, ma non può che essere così, perché noi siamo, le due associazioni sono delle ETS, quindi noi facciamo parte di quella straordinaria storia che si chiama il volontariato. Noi impegniamo tempo e anche denaro solo mossi dalla passione per la musica e dall'amore per il teatro, quindi sarebbe stato difficile litigare, siamo andati d'accordo e continueremo a andarlo. Nino Isoleri ha però una caratteristica che io non ho, è l'abbonato più longevo come numero di abbonamenti che ha in questo momento questo teatro. Sottoscritto il primo abbonamento, oltre la metà di questa sala non era stata nemmeno concepita probabilmente, quindi era nel 1955 il suo primo abbonamento, quindi siamo arrivati a 70 anni e adesso c'è il 71esimo, che è questo, non lo dovrei fare, è scaduto il bonus praticamente, per cui questo 71esimo abbonamento te lo offre il teatro ringraziandoti per tutto quello che fai.

0: La meraviglia di riuscire ad invecchiare. No, non me l'avete detto.
1: Non te l'abbiamo detto, però ti pregherei di raccontare al pubblico quando eravamo a sei massimo di il programma, cosa hai detto?
0: Che proprio della stagione.

0: dell'anno abbondante.
1: Ah.
0: L'ultima prima del teatro, cioè la poesia. Un bel momento al microfono è venuto fuori. Salutiamo, incrociamo, ricordiamo il nostro vecchio abbonato che ci ha lasciato. Ho fatto gli scongiuri. Allora ho detto al sovrintendente, ricordare quando uno è morto è bello, ma io eventualmente vorrei essere onorato finché sono vivo. Sale a quando era un filo dalla lupa. Il regime ci dava la Befana fascista. La Befana fascista dove veniva consegnata? Nel teatro Carlo Felice del Barbino. Ho visto il vecchio Carlo Felice e ho visto anche Josephine Baker, ma quello non ha importanza. E dal 55, da quando ho cominciato a lavorare, ho fatto 3 abbonamenti, lirica, sinfonica e teatro stabile, e spero di poter continuare a fare ancora per voi.
2: Hai mai incontrato Leina?
3: Fantastico.
2: Fantasma del Carlo Felice?
0: No, mai. No, mi hanno detto che circolo, ma io non l'ho mai visto. Neanche sul vecchio Carlo Felice con quei tendoni rossi.
4: È una curiosità.
0: Non c'era, non circolava. È stato un disastro avere una amministrazione comunale che ha distrutto il Carlo Felice. Perché bastava, le mura erano intonse, il palcoscenico si era salvato. Forse non c'era il caso di buttare giù tutto e tenere quel buco vergognoso per tanti anni nella città. Quello è stato uno scandalo e lì c'è un qualcosa che dimostra questa insipienza di qualche amministrazione comunale.
5: Però adesso siamo
0: poi
5: qui.
0: Finalmente nell'87 avevo visto la prima pietra e poi
5: adesso siamo qua a festeggiarti oggi, a festeggiare la nuova stagione. Adesso giù in biglietteria puoi ritirare l'abbonamento nuovo 001
0: 001, perfetto,
5: grazie Giuseppe.
6: Bene, allora termina così la presentazione della stagione 26-27 del Carlo Felice, dalla quale abbiamo scoperto tante tante cose, tante bellissime conferme e tante affascinanti novità. Stiamo per tornare nel foyer con Dario Vassallo per i saluti di questa lunga diretta, questa lunga cronaca e poi spazio naturalmente alla pagina informativa di Primo Canale. Quindi stiamo per tornare da Dario, tante cose abbiamo scoperto, anche tanti aneddoti con questi ultimi interventi, con questi ultimi pareri, queste ultime interviste, e possiamo direi, giusto? Ancora un attimo per tornare da Dario Vassallo. Ricordo che dalle 11 siamo stati con nel foyer del Carlo Felice per la presentazione della stagione. A te Dario per le conclusioni.
7: Sì, direi che possiamo chiudere qui questa lunga diretta che ci ha accompagnato nell'ultima ora e mezza. Abbiamo sentito le figure istituzionali, abbiamo seguito e sentito i discorsi, prima ai nostri microfoni, poi nel corso della conferenza stampa del sovrintendente Michele Galli. Una stagione molto molto importante questa, la sua prima, dove ha avuto piena voce in capitolo. Si è passati, come abbiamo detto, dai naviganti dell'anno scorso agli approdi, con una stagione che spazia fra tradizione e modernità. Si va dalla Turandot

0: al fantasma dell'opera, al Phantom of the Opera, e dal momento che si parla appunto di naviganti da Prodi, io non posso che concludere augurando alla stagione del Carlo Felice buon vento, e con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie. Approdiamo anche noi alle 12.36. Adesso la importante pagina informativa in diretta di Primo Canale con la nostra redazione, con Tiziano Berti, Filippo Serio, Aurora Bottino e tutto quello che c'è da sapere oggi. Vi auguro un sereno fine settimana e, se Dio vuole, noi lunedì saremo qui su Primo Canale in questi stessi orari, come sempre a partire dalle 10. Grazie e buon fine settimana.
2: Il futuro del welfare al centro dell'incontro Salvare lo Stato Sociale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Genova, tappa di avvicinamento alla quinta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il convegno è stato l'occasione per istituzioni ed esperti di analizzare la tenuta del sistema di fronte alla crisi demografica e alle nuove fragilità.
3: Il titolo del festival quest'anno è Salvare lo Stato Sociale, perché lo Stato Sociale è sottoposto a delle pressioni senza precedenti. La prima è quella chiaramente che viene dalla demografia, dove il dato preoccupante non è l'invecchiamento. L'invecchiamento è una cosa bellissima, cioè il fatto che si viva più a lungo è una grande conquista della medicina, della vita sociale, è qualcosa di cui bisogna solo gioire. Il problema è il declino del tasso di fecondità, e questo è qualcosa che chiaramente mette in grave pressione il sistema pensionistico, ma anche il sistema sanitario. Il fatto che ogni anno entra nel mercato del lavoro delle corti, delle generazioni sempre più piccole, e queste sono quelle che poi finanziano la spesa sociale. Seconda sfida, è una sfida che purtroppo è diventata di cocente attualità, è quella legata al contesto geopolitico, cioè il fatto che con conflitti alle porte dell'Europa i paesi europei sono oggi costretti a investire molto di più in spesa militare. Questo rischia di sottrarre delle risorse importanti per la spesa sociale. E poi ci sono altre sfide che vengono dalla ritirata del mondo delle imprese private negli Stati Uniti, ma in parte anche in Europa, dall'impegno sociale. E invece il contributo dei privati è fondamentale.
2: Un sistema di welfare che mostra, spiegano gli esperti, alcune criticità.
4: Stiamo toccando con mano sulla nostra pelle l'inadeguatezza di uno Stato sociale pensato all'epoca del fordismo. In questo momento ci accorgiamo che molti nuovi rischi, disagi sociali, non vengono coperte dalle misure di welfare che era stato pensato per momenti storici e macroeconomici molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo purtroppo un aumento, una polarizzazione del mercato del lavoro e una polarizzazione della società. Lavori sempre più pagati per certe attività, per certi tipi di lavoro concettuale, e lavori sottopagati, quelli che espongono a queste pressioni i lavoratori, i cittadini che vengono espulsi dal processo produttivo a causa o dell'impatto delle nuove tecnologie o della transizione ecologica, insomma delle grandi transizioni oggi in atto.
2: Serve allora trovare delle nuove soluzioni necessarie per gestire il futuro anche a livello locale.
5: E Genova ha dei problemi sia per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione, sia per la questione collegata alla demografia e ai giovani. È giusto mettere in campo alcuni progetti che ci possano consentire nel breve periodo, cose che per esempio stiamo avviando con la prefettura, la possibilità di far occupare dei lavoratori extracomunitari che possano venire qui a creare anche un'occupazione positiva e qualificata. Contemporaneamente dobbiamo fare in modo che le nostre famiglie possano essere fortemente incentivate a poter avere dei figli e a poter crescere numericamente. Parallelamente noi dobbiamo diventare una città che attrae studenti, perché Genova è veramente un posto bellissimo con una grande università, e noi potremmo essere attrattivi per studenti che potrebbero poi diventare nostri graditi concittadini.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Weekend da bollino rosso per il caldo, a Genova e in Liguria i funerali di Elisa Bozzano, la ragazza morta in via Perlasca a Genova, e poi la presentazione della nuova stagione del teatro Carlo Felice di Genova che abbiamo seguito in diretta. Di questo e di molto altro parleremo a Newsroom 28, ma partiamo con la cronaca, con i funerali che si sono svolti a San Quirico con centinaia di persone. Buongiorno ad Aurora Bottino.
1: In centinaia all'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra, e non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata complessa. In suo onore ci sono stati anche 2 autobus che sono rimasti qui fermi al posto del numero del bus e della corsa. C'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto momenti di una forte emozione per il ricordo di questa giovane ragazza che è deceduta nell'incidente stradale di via Perlasca. A te.
0: Grazie Aurora. E questa mattina in diretta abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione della stagione del Teatro Carlo Felice. Vado a collegarmi con Dario Vassallo. Buongiorno Dario.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ancora qui nel foyer, del primo foyer del Teatro del Carlo Felice, dove si è appena conclusa la presentazione della stagione 2026-2027 che, come hai detto tu, abbiamo seguito integralmente in diretta. La prima vera stagione per quello che riguarda il sovrintendente Michele Galli, che era arrivato qui a Genova nella primavera dell'anno scorso, quindi quella dell'anno scorso non poteva essere ovviamente una stagione completamente sua. Lo è questa, messa giù insieme al direttore artistico Federico Pupo. Il tema di questa stagione riprende un pochettino quello dello scorso anno. Siamo a Genova, siamo una città di mare, quella dell'anno scorso era naviganti, e quest'anno si parla di approdi, cioè arrivare ad un rifugio sicuro che è rappresentato ovviamente dalla tradizione, ma non solo, perché questa stagione segna anche una sorta di ponte verso la modernità. Così nel cartellone si va dalla Turandot, si va dai Pagliacci, dagli italiani in Algeri, fino alla vera sorpresa di questa 2026-2027, che è il Fantasma dell'Opera, The Phantom of the Opera, uno dei capolavori del musical, che festeggia, pensate, i 40 anni a Londra dalla sua prima rappresentazione. Dal 1986 ogni sera all'Her Majesty Theatre va in scena questo straordinario musical di Andy Lloyd Webber, che adesso potrà essere visto anche a Genova. Ma direi che adesso possiamo sentire quello che ci ha detto prima

0: la conferenza stampa proprio il sovrintendente Michele Galli.
1: La stagione dell'anno scorso è stata una stagione in parte ereditata, sulla quale si è intervenuti con delle due modifiche. La stagione del 2026-2027 è la nostra prima stagione, una stagione che intende sviluppare un senso di appartenenza da parte di tutta la comunità genovese, da parte di tutta la comunità ligure attorno al principale.

0: alla platea degli spettatori, alla platea del teatro, una presenza di circa 1400 persone a rappresentazione. Questo è un dato confortante, senz'altro da migliorare, senz'altro da incrementare, però è appunto partendo dall'analisi del dato relativo alla stagione 2025-2026, fatta l'analisi del pubblico, sentite anche quelle che sono le aspettative dei genovesi, è stata pensata questa stagione proprio per abbracciare in un modo totale tutti i generi di spettacolo, dalla musica sinfonica alla danza, alla lirica, alle attività parallele che compongono il cartellone della stagione 26-27.
1: Il periodo estivo, il periodo delle vacanze, è quello nel quale parte sempre ogni anno la campagna per la donazione del sangue, proprio per sensibilizzare tutti. Ne parliamo con Filippo Serio. Buongiorno Filippo.
2: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori a casa. Ieri Regione Liguria ha svelato le clip di promozione nell'ambito della campagna di comunicazione per invitare la cittadinanza a donare il sangue anche nel periodo estivo, perché chi soffre di patologie legate al sangue o in generale non va in vacanze, quindi c'è sempre necessità di sangue per vari motivi, per medicina d'urgenza, per pazienti talassemici e quant'altro, e anche per creazione di certi tipi di medicinali. La Liguria nel 2025 si è registrata regione virtuosa per la prima volta per la donazione di plasma. C'è ancora da lavorare sulla donazione del sangue intero, da quello che ci hanno detto ieri in conferenza stampa. E poi dall'ospedale Gaslini un appello particolare, perché i pazienti pediatrici hanno diverse necessità rispetto agli adulti, e anche loro devono fare i conti con diverse problematiche. E poi soprattutto perché l'età media, secondo i dati dei donatori in Liguria, si sta alzando da circa 20 anni, quindi manca quel ricambio generazionale nei donatori di sangue. Infatti tra gli uomini l'anno scorso solo il 6% della popolazione tra i 18 e i 25 anni ha donato, nei maschi, mentre nelle donne siamo sul 13%. Con il primario di medicina trasfusionale dell'ospedale Gaslini, Gino Tripodi, abbiamo fatto il punto e ci ha segnalato l'appello proprio ai giovani.
3: Gaslini significa un grosso centro, un grosso hub, un policlinico, e di conseguenza abbiamo grandi necessità di sangue rivolte soprattutto a un pubblico, cioè a un paziente, una tipologia di paziente che è sicuramente gravato da necessità un pochino diverse rispetto all'adulto. Noi abbiamo comunque necessità di trasfondere prodotti freschi, prodotti che quindi devono avere anche una compatibilità superiore a quella che normalmente consideriamo, quindi per noi il sangue non è prezioso perché c'è un gruppo che è meglio o più raro degli altri, ma c'è un gruppo che serve specificamente per quel paziente in quel momento, e quindi abbiamo bisogno di sostenere comunque almeno tre grandi tipologie di problematiche: il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue; abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza, perché comunque ormai abbiamo pazienti che sopravvivono in circolazione extracorporea prolungata e che anche soltanto 10 anni fa non potevano comunque avere garanzie di sopravvivenza, e oggi invece vengono mantenuti in circolazione extracorporea, che significa comunque consumare moltissimo sangue. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi, tutti i pazienti che purtroppo, indipendentemente dalla stagione, che faccia caldo, che faccia presto, che sia inverno, che sia estate, hanno comunque sempre regolarmente intervalli bisogno di un supporto trasfusionale. Noi stiamo sempre più faticosamente, e devo dire quasi arrancando, dietro una problematica di fondo. Sono 20 anni che l'età media dei donatori aumenta. Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare.
4: Che età?
3: Dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute, e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche. Non è importante dove, è importante farlo.
1: Vi ricordo che stiamo vivendo un'ondata di calore questo weekend, 3 giorni di bollino rosso su

0: Genova e la Liguria con temperature molto alte, dovrebbe essere così ancora fino all'inizio della prossima settimana, vedremo poi gli aggiornamenti, facciamo la sintesi in questo servizio.
1: Adesso a Genova i giorni consecutivi di bollino rosso sono diventati 3, dunque caldo torrido anche domenica e non è detto che finisca lì, perché secondo i previsori l'apice dell'ondata di calore è prevista tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, così che si potrebbe andare avanti anche lunedì e forse martedì prossimo. D'altronde la situazione è incandescente in tutta Europa, a Madrid si sono registrati 48 gradi, 46 in Francia dove a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per il caldo e l'eccessiva dilatazione del metallo e 44 a Roma, oltre a Genova dove nella giornata di ieri la temperatura percepita ha superato i 40 gradi, domani in Italia ci saranno altre 17 città con il bollino rosso e 6 avranno quello arancione. Un calo termico percepibile atteso da mercoledì 1 luglio in poi, con l'arrivo di aria fresca e il rischio di temporali e grandinate. A Genova sono attivi, fino a cessata emergenza, punti di prima accoglienza in ciascuno dei 4 ospedali della città, San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri, dedicati agli over 65 e ai pazienti fragili che potranno trovare ristoro e dische di setarsi. Dal momento che dove ci sono alberi la temperatura percepita è sensibilmente più bassa rispetto alle zone asfaltate, per trovare facilmente questi luoghi di refrigerio il Comune ha messo a disposizione la mappa dei spazi verdi aggiornata sul proprio sito, che mostra tutti i parchi, giardini pubblici, vie alberate e aree verdi della città, con indicazioni su dimensioni, attrezzature e accessibilità, così che consultandola è possibile pianificare le proprie uscite e individuare il punto verde più vicino a casa o al lavoro. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 59 52 35 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
0: Vi ricordo quindi che quel numero è un numero per avere consigli, non risponde un sanitario, se avete invece delle urgenze mediche dovete fare l'112. Tutte le notizie anche sull'ondata di calore, sui consigli, come evitarli, dove trovare le aree condizionate gratis, dove poter andare per trovare un po' di frescura, trovate tutto sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie a Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina in regia. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
10: Continuiamo a parlare di caldo, caldo estremo, ondate di calore. Quali sono i consigli? Che cosa dobbiamo mangiare? Quanto dobbiamo bere? Lo vado a chiedere al professor Samir Sukar, direttore della dietetica e nutrizione clinica della OM, IRCCS, Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto bisogna considerare fondamentalmente più che il cibo la idratazione. Questo è un punto cruciale perché l'idratazione deve essere aumentata rispetto ai canoni, soprattutto negli anziani. Ricordiamoci che molto spesso le persone

0: anziane non hanno la capacità di percepire la disidratazione, quindi devono essere idratati un po' quasi forzosamente.
1: Vero.
0: E l'altro aspetto, naturalmente, tutti coloro i quali hanno patologie che sono magari in ambienti in cui c'è un eccesso di calore, devono essere vestiti in maniera diversa, cercando di mantenere la freschezza degli abiti, eccetera, evitando di farli sudorare. L'altro aspetto è quanto almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua. Noi ricordiamo che abbiamo una buona acqua, la nostra acqua, diciamo, dei vari acquedotti genovesi, ha la caratteristica di essere un'acqua medio minerale, che va benissimo perché apporta un certo quantitativo di sali. E ricordiamoci poi cosa mangiare, principalmente a prescindere dalle proteine, che devono sempre stare, ma io direi sostanzialmente uova, pesce e fonti di poco, diciamo, digeribilità come la carne grassa, i salumi, eccetera, che deve essere allontanati. Dobbiamo mangiare principalmente frutta e verdure, e in particolare la verdura ricca di acqua, come ad esempio gli zucchini, oppure, oppure appunto i cetrioli, e la frutta in particolarmente ricca sempre d'acqua, cocomeri, meloni e tutto quello, frutti di bosco, che ci consente di apportare un buon contenuto di acqua insieme agli alimenti. L'altro aspetto è non utilizzare integratori a meno che non ce ne sia necessità, e quindi attenzione all'utilizzo esagerato dei vari sali di potassio, magnesio. Sì, possono essere utili, soprattutto laddove c'è un sforzo intenso, magari degli sportivi, chi si fa una bella biciclettata sotto il sole cocente o altre situazioni di questo tipo. Ma è importante anche portare una certa quantità di sodio, perché la sudorazione porta anche una certa quantità di sodio, per cui io eviterei quelle acque dove c'è la pastiglia, se si vede, di sodio che galleggia in un mare di acqua. Queste non servono praticamente a niente, e questi sono i consigli che darei per questa stagione.
1: Ci sono dei cibi, lei parlava prima anche di sali minerali, che ci aiutano a reintegrare i sali minerali?
0: E certo, ricordiamoci come prima che dicevamo le verdure e la frutta sono particolarmente ricche di potassio, e quindi sostanzialmente il potassio va perduto e quindi assolutamente va ricompensato, anche il magnesio, e anche questi sono ricchi di questi sali, e viceversa il sodio generalmente è già in eccesso. Dicevo che non è necessario naturalmente evitarlo completamente, perché se ne perde un po', però normalmente la quantità di sodio è normalmente nella nostra dieta in eccesso, molto al di sopra dei 30 mg al giorno. Lo inseriamo in qualsiasi modo, molto attraverso l'acqua della pasta, attraverso la salificazione degli alimenti, eccetera. Altri ioni, ricordiamoci il calcio e il fosforo, che peraltro entrano magari con i latticini, e quindi può essere utile assumere yogurt, kefir, che tra l'altro ha un vantaggio notevole in termini di flora batterica intestinale, quella che viene chiamato attualmente microbioma, e che deve essere in qualche modo modulato, possibilmente con una buona aggiunta di frutta e verdura.
1: Professor Succar, ci può aiutare facendo degli esempi pratici? Qual è la colazione più adatta a queste giornate così calde, così come il pranzo e la cena?
0: Allora, io suggerisco naturalmente il frullato di frutta, che così una bella macedonia trasformata in frullato per chi ha fretta come me, oppure con un po' di latte parzialmente scremato o di yogurt o di kefir, come dicevo prima, è in questo momento la colazione più adatta. Possiamo aggiungere anche una piccola quantità di carboidrati sotto forma di pane con miele, ma direi che sostanzialmente la quota energetica attuale non deve essere poi tanto superata. A lato di questo può essere utile, soprattutto nelle persone anziane, inserire un po' di proteine, quindi può essere utile anche l'ovetto, che può essere l'ovetto sodo o anche un ovetto al tegamino, perché no? Molte persone non hanno il piacere di mangiare l'uovo al mattino, ma invece è una fonte importante, perché generalmente, soprattutto al di sopra dei 65 anni, e mi rivolgo al 35% della popolazione ligure, un uovo al mattino associato a yogurt e a latte consente di apportare una quantità di proteine.

0: che poi associata a una proteina a pranzo e a cena consente di avere un buon bilancio per mantenere il muscolo attivo, insieme naturalmente al potassio, insieme alle vitamine. Ricordo le vitamine, molto spesso ci dimentichiamo di utilizzare alimenti ricchi di vitamine, che come al solito ricadiamo sempre di nuovo sulla frutta e la verdura, però ricordiamoci che una cosa importante nella frutta e nella verdura, ci sono anche dei pigmenti che sono fitonutrienti e che hanno delle funzioni diversificate, per cui la cosa migliore da furbi è cambiare i colori oppure fare delle belle macedonie con frutta mista che abbiamo, così gli antociani, abbiamo i beta caroteni, gli alfa caroteni, ricordiamoci i pomodori sono particolarmente ricchi di alfa carotene, che è un licopene anzi in particolare, che aiuta anche a proteggere la nostra prostata per chi è maschio.
1: Per il pranzo e la cena quindi siamo a posto. Per lo spuntino è consigliato sì o no?
0: Allora, è un problema perché... controverso questo. Sicuramente gli spuntini li stiamo un po' abbandonando in generale, perché poi portano sempre un'attivazione un po' dell'insulina, soprattutto quelli ricchi di carboidrati. Però in questo contesto cosa vuole? Ricadiamo sempre sulla solita frutta. Oppure perché no? Impariamo a centrifugare la verdura. Se abbiamo bisogno di idratarci, anche la verdura centrifugata, una buona centrifuga anche saporita con magari un po' di zenzero per chi non è allergico o di altri, diciamo, altre spezie, può essere facilitatoria dell'assunzione appunto di vitamine insieme con l'acqua, perché no?
1: Professor Zucker, per chi pratica attività sportiva in questo periodo, cioè con un caldo così estremo, ci sono dei consigli, delle modifiche all'alimentazione?
0: Allora, noi stiamo ribadendo su questi concetti. Sicuramente le modifiche devono essere: evitiamo i grassi, che sicuramente portano non soltanto un apporto energetico elevato, ma ci portano poi anche una digestione più lenta e quindi una secrezione maggiore a livello intestinale da parte del pancreas, della colecisti, delle secrezioni gastroenteriche, e quindi che portano poi a un rallentamento del transito. Molte persone poi in questo momento stanno facendo diete magari anche con i farmaci, sappiamo quanto questi farmaci siano importanti, ma sappiamo anche che danno dei disturbi collaterali, quindi rallentamento del transito. A maggior ragione cerchiamo di mangiare meno, diciamo, alimenti che portano appunto un rallentamento del transito come i grassi. Come grasso io lascerei come al solito il nostro olio d'oliva extravergine, che consente poi di avere delle insalate un pochino più gustose e porta anche una quota energetica che evidentemente bisogna avere, perché non è che poi dobbiamo soltanto bere, dobbiamo anche mantenere il nostro apporto calorico quotidiano che rimane standard, non però, e teniamo anche conto che per raffreddare il nostro corpo consumiamo energia anche, perché l'energia deriva anche per il raffreddamento e quindi il rinfrescamento dell'organismo ha una sua funzione. Può essere utile bere due bei bicchieroni d'acqua prima di ogni pasto, questo lo suggerisco, senza esagerare con la temperatura fredda.
1: Ecco, e quindi... questo è un punto.
0: Esatto, infatti bisogna cercare di bere acqua, non dico tiepida perché altrimenti diventa quasi disgustosa, ma a temperatura ambiente, e possibilmente evitare anche l'acqua gasata per chi poi alla fine non la tollera benissimo, però appunto è meglio in ogni caso bere, fare piccoli sorsi e soprattutto bere prima di dormire. È molto importante bere prima di dormire, perché diciamo 7-8 ore di sonno possono portare a una disidratazione che facilita la formazione di calcoli renali, e questo è un dato abbastanza evidente dovuto anche al fatto che i reni si mettono in una posizione orizzontale, quindi anche il deflusso è meno intenso rispetto a quello nella posizione verticale in ortostatismo, e anche questo è importante, quindi prima di dormire due bei bicchieroni d'acqua.
1: Ci sono dei consigli alimentari per chi soffre di pressione bassa? Perché durante l'estate c'è qualche alimento che ci può aiutare oppure non c'è speranza?
0: Ma per la pressione bassa bisogna cercare di bere bevande con un po' di caffeina, quindi il tè, il caffè, eventualmente. Ora io non sono un amante della Coca-Cola, che è un prodotto che contiene, diciamo,

0: contiene niente sostanzialmente, quindi, però contiene un po' di caffeina, quello senz'altro,
1: e
0: sicuramente da questo punto di vista potenzia un attimo la pressione. Questo è quanto. Naturalmente poi un pizzico di sale in più, magari con le insalate, va aggiunto, e questo aiuta a tenere un po' sulla pressione.
1: Questo hamburger che ci fa vedere la regia, meglio di no in questi giorni, cosa dice?
0: Ma sicuramente l'hamburger è molto ricco di potassio, cerchiamo di non aggiungerci sodio, sto di prenderci una volta al mese, come dicono le linee guida, poiché appunto sappiamo che è cancerogeno tutto quel marrone scuretto che sono idrocarburi, alifatici, aromatici, eccetera.
1: Allora, professor Succar, in conclusione facciamo la sintesi in una novantina di secondi. Che cosa dobbiamo mangiare, che cosa non dobbiamo mangiare, quanto dobbiamo bere per superare queste giornate di caldo estremo?
0: Bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua, possibilmente del rubinetto, se vogliamo magari filtrata, per chi vuole proprio evitare rischi eccessivi, perché in realtà rischi non ci sono a bere l'acqua del rubinetto. L'altro aspetto è consumare prevalentemente frutta e verdura, almeno 1 chilo di frutta e verdura, e soprattutto di frutta, perché arrivare a 1 chilo di verdura sia un po' difficile, almeno 3 porzioni a pranzo e a cena. Fare una colazione leggera con latticini freschi, tipo appunto latte, yogurt per chi non tollera il lattosio, latte delattosato, o alla peggio questi latti di avena o latte vegetali, di cui io non amo particolarmente perché molto spesso sono prodotti prevalentemente industriali. L'altro aspetto è un'alimentazione leggera a base di una quantità di carboidrati, va benissimo anche la pasta, magari fresca, cereali all'ora di pranzo mescolati con legumi, riso freddo e eventualmente, come dicevamo prima, una buona quantità di frutta e verdura nell'arco della giornata, anche con gli spuntini, possibilmente con centrifughe.
1: Grazie al professor Samir Succar, buona giornata e buon lavoro.
0: Arrivederci a tutti e buona estate.
2: Oltre 500 milioni di euro investito a Genova in un solo anno, IREN punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
3: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con Tea Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto IREN movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
2: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
4: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti, e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
5: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in IRE, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità, e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di IRE, l'ammodernamento delle reti e tutti gli elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
2: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra IRE e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
6: Oggi c'è un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con IREN, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato.

0: Dal presidente precedente Umberto Risso sul tema delle filiere con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità di reazione molto più veloce delle grandi imprese, e questa logica di filiere permette di essere utile, diciamo, e di valore per entrambe le parti.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
1: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni, e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense, in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina, e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
0: Che città, che cittadina è Green Bay?
1: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua, mi ha detto: non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti, che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato

0: alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia. Ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali, e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la
0: È
1: spesa,
0: un...
1: andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia? Forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale. Ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7, e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora,
1: lingua?
0: lo shock c'è stato, più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile, che è propria dei bambini, perché è impensabile anche da tutti i punti di vista. Ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, queste, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto, io l'ho imparato così. Non so se avete

0: Hai avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport?
1: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers,
0: esatto.
1: Quindi il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore, e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine, quindi anche con questo business di parcheggiatori, e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare, perché c'è un clima di, si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia,
0: di festa. Stiamo
1: entusiasmo.
0: Vedendo qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
1: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare, e il cibo precotto americano, qua va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo, quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare due
0: socialità.
1: Chiacchiere con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti, e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché da cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita, a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per,
0: certo,
1: il loro futuro.
0: Assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio e ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
1: Bye, thank you very much, and have a good day.
0: Grazie mille a Elena Mini Genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno torna la 19esima edizione di Liguria da bere lungo Corso Cavour alla Spezia. La manifestazione, che celebra le eccellenze vinicole del territorio, trasformerà il centro cittadino in un grande percorso sensoriale a cielo aperto, tra degustazioni, incontri ed esperienze dedicate alla cultura del vino. Apprezza il valore della musica dal vivo con il Bohème Festival di Bogliasco. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, dalle 18 alle 24, torna al festival gratuito per chi ama la musica in tutte le sue espressioni, dall'indie all'elettronica alle loro contaminazioni. Tanti artisti da scoprire, corner per lo street food e per i drink tra la spiaggia e il mall. Fino a domenica 28 giugno a Bargone e Casarza Ligure arriva il premio Fracchia, il festival letterario dedicato al tema meraviglia. Nato per incoraggiare le capacità nell'arte dello scrivere e del comporre, il festival ha lo scopo di contribuire a una cultura accessibile, aperta e stimolante per chiunque, con incontri con scrittori e giornalisti. Torna la 39esima edizione della Sagra delle Trofie di Sori. Appuntamento sabato 27 giugno nel Borgo Marinaro per una trofiata in compagnia e per raccogliere fondi a favore delle attività della Proloco. Sabato 27 giugno a Loano arriva Freedom to Swim, l'evento gratuito che permetterà a persone non vedenti e ipovedenti di vivere l'esperienza del nuoto in mare aperto accompagnati da atleti e operatori qualificati, in un'attività pensata per abbattere le barriere e valorizzare un mare davvero accessibile per tutti. Restate aggiornati sui nostri canali social. We'll be right back.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Weekend da bollino rosso per il caldo, a Genova e in Liguria i funerali di Elisa Bozzano, la ragazza morta in via Perlasca a Genova, e poi la presentazione della nuova stagione del teatro Carlo Felice di Genova che abbiamo seguito in diretta. Di questo e di molto altro parleremo a Newsroom 28, ma partiamo con la cronaca, con i funerali che si sono svolti a San Quirico con centinaia di persone. Buongiorno ad Aurora Bottino.
1: In centinaia all'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo, in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra. E non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata complessa. In suo onore ci sono stati anche 2 autobus che sono rimasti qui fermi al posto del numero del bus e della corsa. C'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto momenti di una forte emozione per il ricordo di questa giovane ragazza che è deceduta nell'incidente stradale di via Perlasca. A te.
0: Grazie Aurora. E questa mattina in diretta abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione della stagione del Teatro Carlo Felice. Vado a collegarmi con Dario Vassallo. Buongiorno Dario.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ancora qui nel foyer, del primo foyer del Teatro del Carlo Felice, dove si è appena conclusa la presentazione della stagione 2026-2027 che, come hai detto tu, abbiamo seguito integralmente in diretta. La prima vera stagione per quello che riguarda il sovrintendente Michele Galli, che era arrivato qui a Genova nella primavera dell'anno scorso, quindi quella dell'anno scorso non poteva essere ovviamente una stagione completamente sua. Lo è questa, messa giù insieme al direttore artistico Federico Pupo. Il tema di questa stagione riprende un pochettino quello dello scorso anno.

0: Siamo a Genova, siamo una città di mare, quella dell'anno scorso era Naviganti, e quest'anno si parla di approdi, cioè arrivare ad un rifugio sicuro che è rappresentato ovviamente dalla tradizione, ma non solo, perché questa stagione segna anche una sorta di ponte verso la modernità. Così nel cartellone si va dalla Turandot, si va dai Pagliacci, dagli italiani in Algeri, fino alla vera sorpresa di questa 2026-2027, che è il Fantasma dell'Opera, The Phantom of the Opera, uno dei capolavori del musical, che festeggia, pensate, i 40 anni a Londra dalla sua prima rappresentazione. Dal 1986 ogni sera all'Her Majesty Theatre va in scena questo straordinario musical di Andy Lloyd Webber, che adesso potrà essere visto anche a Genova. Ma direi che adesso possiamo sentire quello che ci ha detto prima della conferenza stampa proprio il sovrintendente Michele Galli.
1: La stagione dell'anno scorso è stata una stagione in parte ereditata, sulla quale si è intervenuti con delle due modifiche. La stagione del 2026-2027 è la nostra prima stagione, una stagione che intende sviluppare un senso di appartenenza da parte di tutta la comunità genovese, da parte di tutta la comunità ligure, attorno al principale, diciamo, soggetto culturale della regione Liguria. Però è stata una stagione che ha comunque assicurato alla platea del teatro una presenza di circa 1.400 persone a rappresentazione. Questo è un dato confortante, senz'altro da migliorare, senz'altro da incrementare, però è appunto partendo dall'analisi del dato relativo alla stagione 2025-2026, fatta l'analisi del pubblico, sentite anche quelle che sono le aspettative dei genovesi, è stata pensata questa stagione proprio per abbracciare in un modo totale tutti i generi di spettacolo, dalla musica sinfonica alla danza, alla lirica, alle attività parallele che compongono il cartellone della stagione 26-27.
2: E il periodo estivo, il periodo delle vacanze, è quello nel quale parte sempre ogni anno la campagna per la donazione del sangue, proprio per sensibilizzare tutti. Ne parliamo con Filippo Serio. Buongiorno Filippo.
3: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori a casa. Ieri Regione Liguria ha svelato le clip di promozione nell'ambito della campagna di comunicazione per invitare la cittadinanza a donare il sangue anche nel periodo estivo, perché chi soffre di patologie legate al sangue o in generale non va in vacanze, quindi c'è sempre necessità di sangue per vari motivi, per medicina d'urgenza, per pazienti talassemici e quant'altro, e anche per creazione di certi tipi di medicinali. La Liguria nel 2025 si è registrata regione virtuosa per la prima volta per la donazione di plasma. C'è ancora da lavorare sulla donazione del sangue intero, da quello che ci hanno detto ieri in conferenza stampa. E poi dall'ospedale Gaslini un appello particolare, perché i pazienti pediatrici hanno diverse necessità rispetto agli adulti e anche loro devono fare i conti con diverse problematiche. E poi soprattutto perché l'età media, secondo i dati dei donatori in Liguria, si sta alzando da circa 20 anni, quindi manca quel ricambio generazionale nei donatori di sangue. Infatti tra gli uomini l'anno scorso solo il 6% della popolazione tra i 18 e i 25 anni ha donato, nei maschi, mentre nelle donne siamo sul 13%. Con il primario di medicina trasfusionale dell'ospedale Gaslini, Gino Tripodi, abbiamo fatto il punto e ci ha segnalato l'appello proprio ai giovani.
4: Gaslini significa un grosso centro, un grosso hub, un policlinico, e di conseguenza abbiamo grandi necessità di sangue rivolte soprattutto a un pubblico, cioè a un paziente, una tipologia di paziente che è sicuramente gravato da necessità un pochino diverse rispetto all'adulto. Noi abbiamo comunque necessità di trasfondere prodotti freschi, prodotti che quindi devono avere anche una compatibilità superiore a quella che normalmente consideriamo, quindi per noi il sangue non è prezioso perché c'è un gruppo che è meglio o più raro degli altri, ma c'è un gruppo che serve specificamente

0: per quel paziente in quel momento, e quindi abbiamo bisogno di sostenere comunque almeno tre grandi tipologie di problematiche: il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue, abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza, perché comunque ormai abbiamo pazienti che sopravvivono in circolazione extracorporea prolungata e che anche soltanto 10 anni fa non potevano comunque avere garanzie di sopravvivenza, e oggi invece vengono mantenuti in circolazione extracorporea, che significa comunque consumare moltissimo sangue. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi, tutti i pazienti che purtroppo, indipendentemente dalla stagione, che faccia caldo, che faccia presto, che sia inverno, che sia estate, hanno comunque sempre regolarmente a intervalli bisogno di un supporto trasfusionale. Noi stiamo sempre più faticosamente, e devo dire quasi arrancando, dietro una problematica di fondo. Sono 20 anni che l'età media dei donatori aumenta. Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare.
1: Che età?
0: Dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche. Non è importante dove, è importante farlo.
2: Vi ricordo che stiamo vivendo un'ondata di calore questo weekend, 3 giorni di bollino rosso su Genova e la Liguria, con temperature molto alte. Dovrebbe essere così ancora fino all'inizio della prossima settimana. Vedremo poi gli aggiornamenti, facciamo la sintesi in questo servizio.
3: Adesso a Genova i giorni consecutivi di bollino rosso sono diventati 3, dunque caldo torrido anche domenica, e non è detto che finisca lì, perché secondo i previsori l'apice dell'ondata di calore è prevista tra questo weekend e l'inizio della prossima settimana, così che si potrebbe andare avanti anche lunedì e forse martedì prossimo. D'altronde la situazione è incandescente in tutta Europa. A Madrid si sono registrati 48 gradi, 46 in Francia, dove a Parigi la Torre Eiffel è stata chiusa per il caldo e l'eccessiva dilatazione del metallo, e 44 a Roma. Oltre a Genova, dove nella giornata di ieri la temperatura percepita ha superato i 40 gradi, domani in Italia ci saranno altre 17 città con il bollino rosso e 6 avranno quell'arancione. Un calo termico percepibile atteso da mercoledì 1 luglio in poi, con l'arrivo di aria fresca e il rischio di temporali e grandinate. A Genova sono attivi, fino a cessata emergenza, punti di prima accoglienza in ciascuno dei 4 ospedali della città: San Martino, Galliera, Villa Scassi ed Evangelico a Voltri, dedicati agli over 65 e ai pazienti fragili che potranno trovare ristoro e di che dissetarsi. Dal momento che dove ci sono alberi la temperatura percepita è sensibilmente più bassa rispetto alle zone asfaltate, per trovare facilmente questi luoghi di refrigerio il Comune ha messo a disposizione la mappa dei spazi verdi aggiornata sul proprio sito, che mostra tutti i parchi, giardini pubblici, vie alberate e aree verdi della città, con indicazioni su dimensione, attrezzature e accessibilità, così che consultandola è possibile pianificare le proprie uscite e individuare il punto verde più vicino a casa o al lavoro. In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800 59 52 35 per informazioni e orientamento ai servizi sociali di assistenza dalle 8 alle 20.
2: Vi ricordo quindi che quel numero è un numero per avere consigli, non risponde un sanitario. Se avete invece delle urgenze mediche dovete fare l'112. Tutte le notizie anche sull'ondata di calore, sui consigli, come evitarli, dove trovare le aree condizionate gratis, dove poter andare per trovare un po' di frescura, trovate tutto sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie a Andrea Rocchiccioli, a Gianluca Messina, a Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid.

0: a partire da 16.990 euro. Find your more.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Ondata di calore, oggi, domani e domenica, bollino rosso, parliamo tanto e continuiamo a parlare di quello che dobbiamo fare per la nostra salute. Ma quali sono i consigli per i nostri amici animali? Vado a salutare e dare il benvenuto a Giulia Malagoli, veterinaria. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Allora, cerchiamo di capire quelli che sono i consigli. Intanto, come si fa a riconoscere un colpo di calore, per esempio? E se ci sono delle razze che possono essere più delicate rispetto alle altre?
3: Certamente, ci sono delle attenzioni che diciamo il proprietario molto spesso ha già sviluppato nel momento in cui viene adottato, acquistato un tipo di animale rispetto ad un altro. Nello specifico tutti quei cani, ma anche gatti, attenzione, brachicefali, quindi con il muso schiacciato, hanno già diciamo di base delle difficoltà respiratorie, a volte anche importanti. Quando ci troviamo nella stagione calda, ovviamente la difficoltà aumenta. Un proprietario riconosce abbastanza chiaramente in realtà un colpo di calore. Il cane inizia ad ansimare, la lingua diventa piuttosto diciamo aumentata come dimensioni, una salivazione importante, talvolta purtroppo anche episodi di vomito, fino ad arrivare al collasso. Ecco, questa è sicuramente una situazione di urgenza estrema. Ci sono dei, diciamo, delle cose che possono essere fatte in autonomia. La cosa principale è trasportare ovviamente l'animale nel pronto soccorso più vicino, ma nel mentre cercare di abbassare la temperatura. Considerate che il colpo di calore significa che il paziente ha oltre 40 di temperatura corporea, quindi bagnarlo il più possibile con acqua fresca e dove possibile anche con dell'alcol, ovviamente non sul muso, non sulla testa, però poi recarsi in urgenza in pronto soccorso, ecco.
2: Quando parliamo diciamo degli umani in queste ondate di calore si parla molto di bere, quanto sia importante l'idratazione. È così anche per cani e gatti?
3: Assolutamente, ma in generale i consigli che vengono rivolti dai medici alle persone in questo periodo, quindi non uscite nelle ore calde, pasti leggeri e cercate di idratarvi, vengono poi trasportati anche nel mondo animale. Per quanto riguarda i gatti, perché molto spesso viene sottovalutato l'affrontare diciamo di questo periodo la difficoltà anche per gli amici felini, ma anche loro poverini patiscono particolarmente il periodo, quindi fornire ad esempio diverse ciotole, sempre di acqua molto fresca, in diverse zone della casa, o anche vengono molto apprezzate le fontanelle, quindi con questo getto di acqua continua può aiutare. Per quanto riguarda l'alimentazione, va da sé che un alimento umido è per definizione un alimento molto più ricco di acqua rispetto a delle crocchette, quindi se possibile, se non ci sono patologie particolari, sicuramente virare un pochettino di più su alimento, quindi scatolette piuttosto che bustine, quindi alimento ricco di acqua, con anche eventuali aggiunte proprio di acqua, di liquidi, insomma, sull'alimento. I colleghi nutrizionisti suggeriscono poi anche di fornire degli snack nel periodo estivo per i proprietari che hanno voglia di cimentarsi magari con qualche preparazione in più, ad esempio negli stampini per il ghiaccio aggiungere dello yogurt con della frutta frullata può sicuramente ingolosire e rinfrescare allo stesso tempo.
2: È normale che si mangi meno?
3: Assolutamente sì. Devo dire che in questo periodo riceviamo tante chiamate di proprietari preoccupati, giustamente, perché notano proprio un cambiamento nelle abitudini del loro pet. È assolutamente normale. Pensiamo che i nostri animali non hanno la possibilità di sudare come facciamo noi. Questa è la prima il primo dato importante da far arrivare ai proprietari. Loro riescono ad abbassare la temperatura corporea praticamente solo attraverso le ghiandole sudoripare che hanno nei polpastrelli, quindi e con ovviamente diciamo la respirazione un pochino più accentuata. Quindi non preoccupatevi se mangiano di meno, se sono un pochino meno attivi, concediamoglielo in questo periodo di caldo estremo. Ovviamente se dovessero invece iniziare a respirare con affanno importante, allora vanno monitorati, ecco.
2: Lei diceva i consigli valgono anche per cani.

0: per esempio per le passeggiate. Si dice non uscire nelle ore più calde, soprattutto anche per l'asfalto, soprattutto per chi vive in città. Quali certo. sono i consigli che possiamo dare?
1: Allora, ovviamente non si andrà a fare la passeggiata un pochettino più lunga uh-huh. Nelle ore centrali della giornata. Allo stesso tempo non è proponibile, non è pensabile che il cane non possa fare i propri bisogni dalle 7 di mattina alle 7 di sera. Quindi a che cosa bisogna poi di

0: Si chiama prova dei 5 secondi, è molto banale da attuare. Per capire se effettivamente camminando sull'asfalto il nostro cane rischia di lesionarsi i polpastrelli, se appoggiamo il dorso della mano e riusciamo a mantenerlo a contatto per almeno 5 secondi, diciamo che in linea di massima dovrebbe essere consentito il passaggio sul marciapiede, sull'asfalto. Poi ovvio che se si può scegliere un percorso con degli alberi, con un po' d'ombra o anche solo dargli la possibilità di salire e scendere da una aiuola con un pochino di erba, andiamo un po' a risolverlo, ecco,
1: cioè, a cercare una sorta di equilibrio,
0: esatto,
1: dove possiamo.
0: Esatto.
1: Senta, tosare o non tosare?
0: Ecco, questa è un'ottima domanda, perché in effetti vengono idee un po' bizzarre,
1: esatto,
0: in questo periodo. Assolutamente no, o meglio, contestualizziamo. Ci sono dei cani che necessitano di una toelettatura effettivamente nel corso dell'anno, quando ci sono i cambi di pelo proprio anche stagionali, quindi hanno un mantello ad accrescimento continuo che dovrà essere insomma un pochino definito dal toelettatore. Per tutti gli altri animali, ma anche per loro, in realtà il mantello costituisce una protezione, quindi se noi andiamo a tosarlo, quindi a rimuovere completamente questa sorta di, che può sembrare un cappotto che tiene caldo, in realtà li esponiamo maggiormente a eritemi, irritazioni, ustioni, quindi non vanno tosati, ma vanno alleggeriti dal sottopelo che possono aver mantenuto magari ancora dalla stagione invernale. Particolare attenzione quando parliamo invece di cani dal mantello molto molto corto o gatti bianchi, perché le zone glabre, quindi l'addome, le orecchie o il muso possono andare incontro ad ustioni. Quindi ci tengo molto a far presente insomma ai proprietari, ricordo sempre in questa stagione, che esistono dei prodotti, delle protezioni solari anche per i nostri amici a quattro zampe.
1: Volevo farle poi un'ultima domanda, che è quella dei viaggi in auto. Come bisogna comportarci? Quali sono i consigli e le attenzioni che dobbiamo avere?
0: Certo, ci sono state purtroppo anche delle recenti insomma notizie drammatiche, ecco, riguardo a decessi di animali purtroppo lasciati per pochissimi minuti all'interno di un'auto. Ecco, assolutamente non si può pensare di lasciare, ma neanche all'ombra, ma neanche in un'auto che fino a un attimo prima aveva l'aria condizionata accesa, un animale. Loro, ripetiamo, non riescono a sudare, non riescono a disperdere il calore come possiamo fare noi, quindi li mettiamo veramente a rischio. È ovvio che se insieme insomma tutta la famiglia deve fare un viaggio in auto, ci si deve organizzare, quindi ci saranno svariate pause, possibilmente magari viaggiare in orari insomma un pochettino più freschi, fermarsi per farlo bere, sicuramente rinfrescare anche prima l'auto, prima di farlo salire insomma a bordo, ecco, però mai mai, neanche per poco tempo, lasciarli da soli all'interno dell'abitacolo, ecco.
1: Facciamo in un minuto la sintesi di quello che ci siamo raccontati, quali sono i consigli quindi per i nostri amici cani e gatti per affrontare al meglio l'ondata di calore.
0: Certo. Allora, cani, amici a quattro zampe che devono per forza di cose uscire di casa, ovviamente solo negli orari un pochettino più freschi, e durante il giorno passeggiate veramente di pochi minuti. Attenzione per quanto riguarda anche i gatti in casa, quindi non lasciamo la possibilità, ecco, di avere un ambiente un pochettino più fresco, gestiamo l'alimentazione e l'idratazione, alimento umido, acqua sempre a disposizione, eventuali snack per rinfrescarli. Non tosiamo, ripetiamolo, i nostri animali e per qualsiasi dubbio, ecco, nel momento in cui si dovesse vedere un respiro più accelerato, sintomi di possibile colpo di calore, io, ma come tutti i colleghi, siamo sempre a vostra disposizione, quindi meglio una telefonata diciamo in più che in meno, ecco, in questo caso.
1: Grazie mille, grazie a Giulia Malagoli anche per la sua chiarezza. Buon lavoro.
0: Grazie mille.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
1: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare. E quindi io ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città. E mi sto trovando molto bene, devo dire, comunque la qualità della vita è molto alta, i mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
0: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio
1: Sì.
0: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa?
1: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
0: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
1: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
0: Oh, mamma mia.
1: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo.
0: Proibitivo,
1: Ma altri
0: direi.
1: esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più
0: Più
1: abbordabili,
0: abbordabili. E
1: sicuramente.
0: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia, tu dicevi una città molto giovane.
1: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi. E sono molto divisi all'interno di contesti sociali, però qua loro la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque, e in effetti

0: notato che è così.
1: Diciamo
0: Appena bevono, si
1: si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed è
0: Quindi diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri, sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque tengono danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto, molto, è molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco, dovendo tornare in Italia meglio se non mi abituo, però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi e
1: E
0: non
1: fa
0: credo mi riuscirei mai ad
1: caldo.
0: abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per
1: Oh
0: qualche
1: mamma.
0: giorno di fila, devo dire è impegnativo, però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran
1: E
0: fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi, pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana, e quindi hanno tempo per stare dietro alla famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, un saluto in

0: Norvegese però ce lo fai. Come
1: Adbra, è l'unica cosa che
0: si
1: riesco
0: dice?
1: a.
0: Aspetta.
1: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
0: Adebra, che
1: vorrebbe
0: vorrebbe
1: dire
0: dire ciao.
1: arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci, sì. Ci ho
0: Vabbè,
1: provato.
0: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
1: Grazie, arrivederci, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Numero verde 800 640 771, oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Professor Bassetti, partiamo dall'Ebola o dalle zanzare? Cosa preferisce?
1: Ma partiamo dalle zanzare, dai, che è un tema che secondo me interessa di più i nostri, i vostri telespettatori. Allora, una cosa che si dice sempre: ma io ho il sangue dolce ed è per quello che le zanzare mi morsicano, oppure ho un odore particolare, ho uso dei profumi particolari per cui attiro di più le zanzare. No, lo sentiamo dire tante volte, quando c'è una zanzara mi punge solo me. Allora, c'è una spiegazione anche scientifica. Allora, chi morsicano di più le zanzare? Chi in qualche modo produce più anidride carbonica, quindi ti individua a distanza, in genere, anzi quasi solo, pungono le zanzare femmine, quindi le persone più corpulente, quelle che fanno tanto sport, le donne in gravidanza, per esempio, emettono più anidride carbonica e quindi sono i bersagli preferiti. Secondo bersaglio, chi emette più calore, cioè in genere chi anche durante il sonno soprattutto sono attratte da chi emette quei corpi che diventano degli scaldini, no? Che sono, emettono molto caldo e quindi sono, attraggono di più le zanzare. Più poi abbiamo il gruppo sanguigno. Chi è il gruppo sanguigno 0 rispetto a chi è del gruppo sanguigno A o B attrae quasi il doppio le zanzare rispetto agli altri. Poi abbiamo anche alcuni batteri che sono presenti sulla pelle, quindi possono rendere la pelle più appetibile, cioè fondamentalmente le zanzare femmine scelgono di colpire quella pelle per quelle ragioni. E poi il colore dei vestiti. Soprattutto ovviamente non durante la notte, ma durante il giorno, è chiaro che se hai un vestiti più scuri, quindi tendenti al blu, al nero, rosso, anche l'arancione, attirano di più le zanzare che in qualche modo ti morsicano. Poi c'è una ricerca che ha fatto naturalmente molto, come dire, ha fatto un po' di gossip, che è una ricerca però sulla zanzara anofele. La zanzara anofele è quella che noi per fortuna in Italia non abbiamo, che è quella che trasmette la malaria, e si è visto in uno studio

0: durante un festival musicale che venivano morsicati di più quelli che avevano avuto bevuto tanta birra e quelli che avevano avuto dei rapporti sessuali. Quindi fondamentalmente come se in qualche modo con bevendo la birra e avendo dei rapporti sessuali cambiasse qualcosa a livello di attrattività per le zanzare, mentre quelli che avevano le creme protettive per il sole sembravano protetti dalla puntura della zanzara anofe. Quindi, insomma, diciamo che è spiegato quello che probabilmente succede. Molti telespettatori sono sicuri che ci siano ritrovati in queste categorie che vengono bersagliate dalle zanzare.
1: Professore, poi c'è la categoria Oberti che non rientra in nessuna di queste, ma
0: Ma non rientra ed è morsicata.
1: possiamo
0: Beh,
1: fare uno
0: voglio dire,
1: studio. Da sempre.
0: lei è una grande sportiva, no? Voglio dire,
1: Sicuro,
0: e
1: guardi.
0: allora produrrà grandi quantità di anidride carbonica, oppure sarà una questione. Il gruppo sanguigno non rientra?
1: No, sono B.
0: E allora
1: Sono
0: non lo
1: un
0: so,
1: caso da
0: lei
1: aggiungere, professore.
0: sarà l'eccezione che conferma la regola.
1: Esatto. Senta, professore, a parte tutto, noi con lei parliamo anche sempre di quelli che sono i rischi poi che le punture delle zanzare potrebbero portare anche in Italia, anche da noi, no? Chikungunya, West Nile, insomma. Poi, come
0: Allora,
1: sempre, lei dice,
0: le zanzare
1: ci
0: non sono
1: arriviamo
0: solo.
1: quando ci siamo in
0: Esattamente. Allora,
1: mezzo.
0: tanto diciamo delle cose che possono servire alle persone. Allora, le zanzare non sono solo un fastidio, quindi non succede solo quello che avete fatto vedere nelle foto che sono passate prima, cioè in qualche modo che è le punture sulla mano, sulle gambe, sulla schiena, in testa, ma le zanzare anche in Italia oggi possono trasmettere le malattie infettive. E quali sono le malattie infettive che le zanzare trasmettono? Sono fondamentalmente la West Nile, che negli ultimi anni è diventata endemica nel nostro paese. L'anno scorso sono stati centinaia di casi, e altri tipi di problematiche, come per esempio la dengue e la chikungunya. Abbiamo avuto dei focolai autoctoni, cioè delle persone che si sono contagiate anche in Italia. La chikungunya è una invece di quelle che possiamo importare insieme alla Zika. Quindi sono quattro fondamentalmente le grandi malattie infettive trasmesse dalle zanzare comuni, cioè dalla zanzara culex, che è quella piccolina che viene in casa nostra, e dalla zanzara tigre, che la conosciamo perché è quella con le striscioline sulla schiena. Allora, che cosa possiamo fare per evitare che le zanzare diventino non solo un fastidio, ma diventino un problema sanitario? Dobbiamo fare la disinfestazione, la dovrebbero fare i comuni. È in capo alle amministrazioni locali, quindi la disinfestazione, quella che vedete lì, andrebbe fatta: tagliare l'erba, tenere puliti i giardini, usare appunto questi disinfettanti che servono a uccidere le larve delle zanzare e evitare che si riproducano. La seconda cosa che si può fare, ognuno di noi a casa propria può fare attenzione, per esempio, in giardino, sul terrazzo, evitare di avere nei sottovasi delle raccolte di acqua, perché lì le zanzare proliferano in grande quantità. L'altra cosa è usare le zanzariere, che possono aiutarci nelle finestre, cercare di evitare che così possano entrare. E poi proteggerci noi, repellenti, zampironi, repellenti sulla pelle, zampironi, ne conosciamo, fornelletti con sostanze che possono in qualche modo infastidire le zanzare. E poi quello che abbiamo detto prima, evitare di esporsi in alcuni momenti della giornata, per esempio al tramonto, vicino a acqua, o con degli indumenti, come abbiamo detto prima, scuri, che finiscono di attrarre in qualche modo le zanzare. Quindi ci sono delle cose a tanti livelli: c'è un livello, diciamo, di quelli che dovrebbero essere l'amministrazione pubblica, un livello di quello che dovrebbero essere i cittadini nel loro, e un poi un livello personale di protezione.
1: Sentiamo che linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, sono Margherita. Volevo chiedere al professore che cos'è la SEU, che non c'entra niente con le zanzare.
1: La
2: Se mi
1: SEU,
2: può
1: che
2: dire
1: ne ha parlato
0: qualcosa,
1: il professore.
0: grazie Margherita. Fa una domanda che mi permette di focalizzare l'attenzione su un tema molto caldo. Perché dico molto caldo? Perché c'è un signore di 78 anni in questo momento ricoverato al San Martino in terapia intensiva e intubato per una SEU. Quindi voglio dire, stiamo parlando in un caso molto grave. La SEU è una sindrome emolitico-uremica, che è una malattia

0: infiammatoria barra reattiva generata da un'infezione intestinale, diciamo, gastrointestinale, sostenuta da alcuni microbi. Può essere l'Escherichia coli, può essere la Shigella, può essere la Salmonella. Diciamo che queste infezioni danno un quadro Shiga-like, cioè viene prodotta una tossina e questa tossina colpisce alcuni organi, tra cui il rene, quindi c'è una sindrome proprio emolitico-renica, può essere colpito il cervello, insomma, voglio dire, diciamo che è un quadro molto, molto, molto impegnativo, come abbiamo detto, che può portare al ricovero in terapia intensiva e può portare anche alla morte. Allora, dobbiamo dire alcune cose. In genere ci si contagia, la SEU è direttamente correlata al consumo di latte crudo, soprattutto di derivati del latte, formaggi magari consumati nelle malghe, dove non c'è una grande attenzione all'aspetto igienico-sanitario. E quindi dobbiamo dire una cosa: siccome la SEU colpisce tipicamente bambini e persone anziane, persone fragili, i bambini non dovrebbero mai, mai, mai, mai consumare fino a 10 anni latte crudo e derivati. Questo lo diciamo adesso, quando i genitori porteranno i bambini in vacanza a fare delle belle passeggiate, che andranno sui monti, andranno che ci sono quelle malghe. Ecco, mangiate tutto il formaggio che volete voi pastorizzato, ma evitate di dare ai bambini il latte crudo e prodotti a latte crudo, almeno sotto i 10 anni. Quindi questo è un messaggio che voglio dare. Ovviamente bisogna fare attenzione anche agli altri modi in cui ci si può contagiare, perché naturalmente le Escherichia coli o gli altri germi possono arrivare anche attraverso altri tipi di cibi. Però, insomma, diciamo che la SEU, grazie a Margherita per la domanda, è una sindrome, per fortuna poco frequente, ma veramente molto, molto grave.
1: Tra l'altro, noi abbiamo raccontato via il bambino morto a 3 anni di Arenzano, proprio nel maggio del 2024, e della battaglia che insomma i suoi genitori stanno portando avanti con non poche difficoltà, anzi, per inserire proprio sull'etichetta, per esempio, di questi alimenti l'indicazione e anche per far conoscere molto di più ai genitori, loro dicevano, noi nessuno ce l'aveva detto, che i bambini sotto i 10 anni non dovessero mangiare i formaggi a latte crudo. Patrizia chiede quali sono i sintomi? Intanto
0: Ma allora, i sintomi.
1: vediamo Elia.
0: Allora, io quello che vorrei dire è questo: bisogna fare molta attenzione a dire alle persone questi sono i sintomi, perché assomigliano molto a una gastroenterite, cioè fondamentalmente la gastroenterite non è altro che una infezione intestinale con diarrea, vomito. Quindi inizialmente sono davvero molto specifici, poi si va verso un quadro davvero impegnativo. Con appunto un interessamento multiorgano. Quindi diciamo che fortunatamente sono davvero davvero molto rari i casi, però dovrebbero, io vorrei vivere in un paese dove i casi, almeno quelli legati al consumo di formaggi, a latte crudo, devono essere zero, perché anche un caso ogni 10 anni è troppo, perché quando muore un bambino o quando muore una persona fragile, perché in qualche modo non si sono rispettate alcune regole che dovrebbero essere rispettate da tutti, è una morte rubata.
1: Certo. Grazie, grazie professor Bassetti. Ci fermiamo per una piccola pausa. Tra poco ancora insieme con lei domani ai nostri telespettatori.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: È Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti, 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Buongiorno professore, volevo sapere se il repellente antizanzare si può utilizzare in

0: insieme alla crema solare. Grazie, Livia.
1: Certo che sì, assolutamente. Guardi, allora, c'è uno studio che dice che la crema solare per la zanzara anofele diventa uno strumento per allontanarle, però io credo che vada la pena usare entrambe. Prima si mette la crema protettiva e poi si mette il repellente in qualche modo, in modo tale che quindi va benissimo, non c'è nessun problema. Se si espone in alcune aree, in alcune zone, ricordiamo che i repellenti vanno messi nelle aree in cui più tipicamente si viene punti, caviglie, polsi, collo, diciamo che quelle sono le zone in genere che rimangono scoperte dove più facilmente si viene punti.
0: Pronto, buongiorno.
2: Diciamo che quelle sono le zone.
0: Vi ricordo che dovete togliere l'audio della televisione quando ci chiamate e ascoltarci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno che fa sì che noi non ci sentiamo bene. Quindi le do il tempo di togliere l'audio dalla televisione. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, mi scusi, faccio il bis, sono di nuovo Margherita. Mi sono dimenticata di dire, i gelati le fanno col latte crudo o bollito? Grazie.
1: I gelati sono tutti fatti con il latte pastorizzato, quindi diciamo una cosa che poi noi diciamo latte crudo, cioè è una cosa, io mi domando e dico come sia possibile nel 2026 che dobbiamo tornare indietro, cioè voglio dire, la pastorizzazione del latte è una cosa di una semplicità inaudita, voglio dire, si bolle, va oltre i 70 gradi e i microrganismi muoiono, fine della trasmissione, è talmente semplice. Poi lo so bene che ci sono alcuni formaggi che sono latte crudo perché nel loro processo di fermentazione hanno bisogno di latte crudo, però basta dire, non è che stiamo dicendo che non bisogna venderli, stiamo dicendo che non bisogna farli consumare ai bambini. Mi sembra una cosa talmente semplice. Guardi, uno dei più grandi paesi di produttori di formaggio al mondo, che è la Francia, forse il più grande paese produttore di formaggio, ha una legislazione da 20 anni su questo tema. I bambini sotto i 10 anni è vietata la vendita di prodotti a latte crudo. È talmente semplice. Noi in Italia non si capisce bene perché siamo sempre lì. Ma no, ma sì, ma qui. Cioè, è un discorso sempre un po' difficile. Ecco. So che ci sono state anche delle proposte di legge, tra l'altro, presentate
0: Sì, l'hanno
1: bipartisan
0: sempre mangiato, non è mai successo niente, ma perché forse voi non lo sapevate, che non, però qualcosa è successo.
1: Sì, diciamo che io credo che io detesto quelli che dicono è sempre stato così, come quelli che dicono caldo c'è sempre stato, o quelli che dicono non è così, sono delle sane balle quello che è sempre stato così. Ricordo a chi dice che è sempre stato così che nel 1950 l'età media era di 50 anni, oggi l'età media è di quasi 90. Quindi se siamo arrivati è perché fortunatamente siamo riusciti a dire a qualcuno che non è sempre stato così.
0: Buongiorno, sulle punture di zanzare si può mettere la gentamicina? Grazie Angela.
1: No, mai. Gli antibiotici a livello locale non bisogna mai usarli, è un errore gravissimo da matita blu da non fare, sia chi lo fa in autonomia, sia chi lo fa perché qualcuno glielo suggerisce di farlo. Quindi creme antibiotiche, neanche a parlarne.
0: Professor Bassetti, come mai però le persone che vengono punte dalle zanzare hanno delle reazioni così diverse? Ci sono persone che hanno un puntino piccolo, persone a cui gli vengono dei ponfi, così vediamo la categoria Oberti se riusciamo a dare una risposta.
1: La categoria Oberti rientrerà probabilmente in quelli che non dipende dalla zanzara, ma dipende dal suo organismo e dalla sua capacità di reagire nei confronti della zanzara. Ed è una di quelle situazioni in cui io dico che bisogna fare di tutto per evitare di essere punti, soprattutto per chi ha delle reazioni importanti, perché non dimentichiamoci che la zanzara può trasmettere un'infezione, ma se la tua puntura di zanzara è in qualche modo una reazione importante, poi c'è il rischio che attraverso quella puntura non arrivi un'infezione trasmessa dalla zanzara, magari non arrivi un germe che è presente sulla pelle, no? Quindi ti rischia di sovrainfettarsi, quindi bisogna fare di tutto per. E poi c'è la reazione individuale a quello che è in qualche modo la puntura dell'insetto che uno ha ricevuto, che sia la zanzara, che sia il ragno, che sia la vespa, che sia un altro tipo di. Bisogna fare molta attenzione, perché naturalmente è un corpo estraneo e quindi il corpo estraneo rischia di dare evidentemente delle

0: delle reazioni individuali. Consideri che la zanzara non fa una puntura, è un vero e proprio intervento chirurgico quello che fa, perché arriva con la sua bocca, praticamente apre, taglia e assorbe, tira via il sangue. Quindi fa una sorta di intervento chirurgico, non è una vera e propria puntura come quella, per esempio, della vespa che ti lascia il pungiglione. No, no, lì lavora pesantemente.
1: Ecco, va bene, andiamo avanti, non abbiamo speranza neanche per la categoria Patrizia, ci scrive, andiamo avanti. Buongiorno, volevo sapere se ci sono invece rischi per le morsicate dei ragni, Andrea.
0: E ci sono come i rischi per le morsicature dei ragni? Guardate che il ragno è in grado, non solo il ragno violino di cui tutti hanno una gran paura, ma anche altri tipi di ragni possono intanto iniettare del veleno. In alcune situazioni possono lasciare anche dei pezzettini di pungiglione e quant'altro, per cui rischiano di diventare dei corpi estranei che poi fanno degenerare verso fenomeni infettivi anche gravi. Quindi bisogna fare molta attenzione alle punture dei ragni, cercando di, se è possibile, di fare fuoriuscire quello che è il liquido che è stato eventualmente introdotto, quello che è il pungiglione, perché se rimane dentro il rischio è davvero che possano esserci delle gravi complicazioni.
1: Professore, oggi io sono distrutta, distrutta, perché una parte del mio corpo sono di zanzare, una parte sono di ragni. Meglio che cambiamo argomento, perché sennò mi ricoverano subito da lei, perché non le vedo, non ne esco, sennò. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere una cosa al dottore. Allora, io sono slovenese, ho 45 anni.
1: Sì.
2: Sono stata punta da un calabrone. E mi è gonfiata la mano e sono andata al pronto soccorso a Savona, a Cairo, a Montenotte. Sono arrivata lì, mi ha fatto un mucchio, mi ha fatto una flebo, tutto quanto. E poi mi è venuto un edema faciale e un'orticaria sotto il collo. Allora loro, questi qua di Cairo, mi dicono a Savona e durante il tragitto io avevo una forte dispnea. Non
1: Sì.
2: riuscivo, sentivo la gente che parlava e io non riuscivo più a rispondergli. Vado al pronto soccorso a Savona, tutto quanto, loro non capiscono come mai che sto edema, gli ho detto ma sì, è stata appunto dal calabrone, poi ho iniziato a avere le mie crisi che non riuscivo più a respirare e loro per prendermi per matto mi hanno dato delle gocce. Io ho preso ste gocce, dopo ho ingoiato ste gocce, non riuscivo più di nuovo a respirare e mi ha fatto un'altra puntura.
1: Diciamo che la sua domanda, per fare la sintesi, scusi, ma siamo veramente in chiusura, è se può esserci una reazione così grave. Poi ovviamente in televisione è difficile, ma parliamo non del suo caso specifico, ma del caso in generale. Può succedere per una puntura di calabrone, professor Bassetti?
0: Certo che sì, porca miseria, un puntore di polverone può dare delle reazioni allergiche gravissime,
1: Anche la morte.
0: istaminomediate, può anche portare alla morte, quindi anche la vespa, ma il calabrone, ma anche una puntura di ape, quindi bisogna fare grandissima attenzione, soprattutto se si è, come nel caso della signora, allergici, a fare attenzione a non farsi pungere e comunque se uno ha già avuto una reazione di questo tipo farebbe bene sempre a portarsi dietro degli strumenti, per esempio del cortisone, degli antistaminici potenti, perché davvero magari non c'è un pronto soccorso, una struttura di
1: Vicino,
0: vicino e quindi
1: certo.
0: fondamentalmente si rischia di avere delle gravi complicanze.
1: Bene, grazie, grazie al professor Bassetti. Qui non si tratta di ipocondria la mia, vediamo la prossima settimana come sarà andata sulle morsicate, le punture e tutto. Va bene, professor Bassetti, spero di non vederla prima nel suo reparto.
0: Va bene,
1: Arrivederci.
0: arrivederci, arrivederci.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
5: Grazie a voi, buonasera.
4: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
6: Grazie, grazie a voi.
4: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
7: Grazie.
4: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
5: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati su l'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
4: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'aveva detto, l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
6: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è: non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini

0: termini i dati sul nostro computer.
1: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
2: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021,
1: sì.
2: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
1: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
3: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: Le agevolazioni più immediate.
3: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
3: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
4: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare, peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
4: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se

0: Lei è nativo, dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' le persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
0: Sì, è importante, è dalla parte, come dire, proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
0: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
0: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono: guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
1: perfetto,
2: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori e quindi poi loro hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
0: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amico del condominio, ma è contento.

0: contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
0: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
0: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
1: Buccalatta, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiederò un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
2: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio e questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
1: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
3: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
1: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
3: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
1: Però matura. Sfruttarla bene come
3: esatto,
1: in questo caso.
3: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza,
1: sì,
3: perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì,
3: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi,
1: certo,
3: tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
4: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
0: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
0: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
0: Beh, assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina fatta anche

0: che con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali, bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
1: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso

0: L'alternativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico, ce n'è una di quelle particolari che si ricorda che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice: ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono?
2: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere
1: quello che diceva strada. Prima
2: questa, certo. Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato, perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso, e penso che sia arrivato dalle domande, è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevole.
1: Prima di salutarci, Minetto mi conceda una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
3: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
3: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
3: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale, davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa, come ricordava lei, accessibile davvero a tutti? Bene, le componenti ci sono tutte.
3: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
4: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era: la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa. La termoregolazione dopo è: meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
1: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
0: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
1: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per inevitabili proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chissà che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette, uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
2: Sofia?
0: Sì.
2: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
0: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
2: Non volevi in nessun modo, no, essere...
0: Ma no, ma chi se ne...
2: Michele? Cercavo di lei, bravo.
0: Ok, andiamo avanti.
2: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ok, venite, siamo... una grande star.
2: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
0: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma chi cazzo?
2: Aspetta.
0: Cioè, per me questa è una bella vita, è una bella sono.
2: Qui
0: vita.
2: Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
0: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita alla contrazione.
2: Vabbè, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
0: Oh, c'ha molte dipendenze.
2: Che dipendenze hai?
0: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
2: Anche da gioco d'azzardo?
0: Ma ogni tanto ci butto una monetina. Non sempre.
2: Quanti anni
0: però
2: hai?
0: Però
2: non bevo.
0: 32
2: anni. Da quanti anni sei buttata?
0: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
2: Ecco, dai 15
0: fino ai 20.
2: È nato un bambino?
0: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
2: A 20 anni? E chi è il papà?
0: Lui è di Pelli.
2: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
0: Di qua.
2: Di qua?
0: Sono nata.
2: E i tuoi genitori? Dove sono?
0: Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
2: Sono qua?
0: Sì, sono stato.
2: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
0: 13.
2: 13. L'hai più visto?
0: No.
2: Ma non ti manca?
0: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
2: Ogni giorno?
0: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè,

0: No. Sta bene, sì, sta bene, ok, cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minori perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze, io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne, durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
1: Adesso con chi sta? No,
0: no, adesso sta con i miei.
1: Con i tuoi, no. Almeno quello.
0: Eh beh.
1: Ma lui non chiede di te?
0: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7 anni.
1: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino. Aveva 7 anni io adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi
1: ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono fra virgolette zombie, quelli che hanno che barcola?
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi
0: zombie? Sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro, meno male che non si sentono i pensieri. Perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io
1: ho capito,
0: ho
1: ma
0: perso tutto. Quante e volte? Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente libera dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io voglio, io spero, io non voglio, cioè, morire di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Quella
1: sei in un posto...
0: ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile. Pipì, no, c'è
0: dipende,
1: di tutto.
0: Cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Da dove, perché dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscito fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era
0: ho
1: quello
0: capito,
1: lì.
0: Ho capito, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: Tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto pezzata. Costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente.
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: Quante volte te lo fai? Quante dose hai bisogno?
0: Allora, se ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono con una. Cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma. Quante volte hai bisogno di drogarti durante
0: il giorno? Allora, va bene. La droga c'è, è terribile, bla bla bla bla. Allora, questi soggetti che vanno in comunità, quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenerti perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai...

0: vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, cioè una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè questi sono stupidi, questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica?
0: A quanto?
1: E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto un diploma.
1: Il liceo, una liceale. È scritta a ingegneria robotica e finisci a drogarti in mezzo.
0: Sono finito a Tangeri, sono consumatore di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride perché...
0: I libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare un, di avere un epilogo?
0: No, no, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Sì, come?
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo?
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio
0: che
1: dire.
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale senso della vita?
1: Ti godi l'attimo così?
0: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende,
1: che cerca di...
0: tutto, cioè dipende come, se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
0: mi offre,
1: in cambio?
0: Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto. E pensare alla fine già dall'inizio, se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche cioè ci do una mano. Amici o colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: Cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma. E la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così, così, così. Non si è capito più un cazzo, Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu ovviamente per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sei un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non ti hanno cercati. E anche gente disperata può farti del male.
0: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, Fra? A me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta, questo
0: è il cazzo. Ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, la situazione è divertente.
1: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
0: Dico, ma brutto e deficiente che per colpa tua i vigili mi hanno portato quelli.
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Facendo, promettendo cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti sei venduta?
0: Ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato a prendere, credi. Io non è quelle ragazze che lo fanno perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu no, a te fa schifo farlo.
0: Ma non è che mi
1: fa ancora una dignità
0: riesco,
1: allora.
0: Non ci riesco. C'ho un, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su
1: famiglia musulmana.
0: già.
1: Ma tu sei italiana?

0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: È di origine arabe.
1: Tuo papà, tua mamma?
0: È papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi.
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci?
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, a volte ho detto, no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata una principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
1: nulla per recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei trauma. Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto per... Ti sei anche bucata tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso...
0: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte... No, è successo 3-4 volte, ma... Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po', cioè, mi ha fatto, cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è quella che la vita è bella,
0: Porca miseria,
1: farsi
0: la vita
1: un bagno
0: è
1: al mare, mangiarsi.
0: No,
1: non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
0: la
1: adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è cioè le cose che hanno meno valore hanno al prezzo. Dico, ma la vita...
1: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio,
1: sì,
0: non
1: loro
0: è un atto di
1: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
0: Ma qua, allora... Si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti dare buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre, dici. Non esserci mai, non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui. Ci sono controlli di polizia?
0: Ma
1: cioè...
0: oh, no, ora non sono infame. Sì, ma...
1: No, non chiedevo che...
0: Ma anche... No, no, no. Anzi, non c'è nessuno spazio. Guarda che adesso magari c'è un po' questa velincia. Minchia. No, no, no, no.
1: Però...
0: Qua mi... Com'è che si dice?
1: Ho capito. Cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza.
0: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Che... Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
0: No, il metadone... No. Se sono tradizionali, io se solo cocaina e eroina.
1: Sono tradizionali.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai. Mi sembra
0: ma figurati,
1: che...
0: se sono io disperata come la merda. Ciao ciao.
1: Abbiamo finito,
0: okay,
1: Sofia.
0: Anzi, se vuoi un'altra.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria.

0: Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto, era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione, lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento, a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono, questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che
0: Amano.
1: poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la
0: Ok.
1: formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, è dalla cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo
0: Oh.
1: stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e un
1: Esatto,
0: po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
1: il
0: ci
1: rilievo
0: fossero.
1: esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi.
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare, chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca, dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
0: Quindi si partiva arriva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che

0: venivano raccolti in giro per la città.
1: Esatto, arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
0: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaieu, come...
1: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
0: vediamo
1: apre
0: la botolina,
1: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
0: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
0: Potevate farlo anche col grifone.
1: C'è anche
0: okay,
1: il grifone.
0: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
1: Esatto.
0: Portata con un tubo, immagino.
1: Un sistema esatto di tubature.
0: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, cioè un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
0: Vero.
1: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
0: Quindi la poltiglia arriva qua,
1: la poltiglia,
0: zac.
1: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
0: Quindi qua sotto
1: c'è un tubo.
0: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
1: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
0: solo?
1: 1985,
0: accidenti,
1: esatto.
0: Pensavo...
1: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
0: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore, con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
0: Di legno?
1: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
0: Questa?
1: Esatto, far avanzare l'impasto.
0: Che passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco.
1: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così?
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora

0: col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella che
0: sì.
1: vedevamo nelle botteghe per fasciare le
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la
0: esatto.
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto.
1: Con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta. E consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte.
0: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un
1: gli
0: contenitore
1: scarti.
0: Invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... E misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne, in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con l'anticiclone africano protagonista in Liguria, sole ovunque con venti deboli e mar ligure calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole splenderà su tutta la zona con temperature minime intorno ai 22-25 gradi, massime fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese contesto di stabilità atmosferica con temperature massime anche fino ai 34 gradi. Diamo uno sguardo a Genova e dintorni, qui non mancheranno ampie schiarite con clima molto mite nelle ore notturne, punte di 26-28 gradi, massime fin verso i 36 gradi. Sul Tiguglio il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui tempo stabile ed assolato con massime fin verso i 32 gradi. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata ancora una volta dall'anticiclone africano in Liguria, da segnalare solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sull'Appennino Ligure. Temperature massime ancora fino ai 32-33 gradi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della

0: La carta di mele che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa. Quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: È vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte!
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che forte.
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora,

0: troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato, vediamo, così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
1: Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
1: Ah,
0: sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
1: sì.
0: La esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi.
1: Eccole.
0: Che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi,
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta... bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato
1: la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si
0: che
1: usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa qua sempre... pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca e anche per l'aria molto arricchita.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maglio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai,

0: metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e
1: tun tun tun per appiattirla.
0: Esatto, la forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavato,
0: fase era
1: sì.
0: Chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica.
1: Ah,
0: che
1: quindi da
0: a
1: là...
0: questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
1: movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e...
2: Questo si è un attimo...
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi
1: ah.
0: È sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria. Adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello, adesso è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: i grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: certo,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie,
1: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Un viaggio lungo 10 km di litorale dove l'argilla modellata a mano racconta l'anima più autentica del territorio.
1: Festa, bellezza, tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità. Qui dietro ci sono bambini vocianti, perché qua siamo proprio in un luogo

0: dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, li nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i lividi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06 con un bando di Compagnia di San Paolo e vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie. Insomma, la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma in realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste quattro città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili.
1: Nel primo weekend di giugno lo splendido comprensorio costiero che unisce Savona, Albissola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure ha saputo svelare il proprio tesoro più prezioso con la nuova edizione della Kermesse dedicata a questa antica arte.
2: La Fondazione Museo della Ceramica gestisce molte attività, tra le quali anche tutto un focus che all'interno del Festival della Maiolica sarà molto presente, e sono tutti dei lavori legati alle disabilità. E in questo caso vedete questo progetto che è stato realizzato con la cooperativa Il Faggio, Le Smodellate, un progetto nato diversi anni fa che negli ultimi due anni stiamo collaborando insieme per dare un sostegno tecnico. Sono la realizzazione di queste tazze per il caffè, per il tè, che realizzano persone con disabilità, che vengono prodotte anche qui all'interno dei nostri laboratori e poi appunto vendute qui al Bookshop. Oggi inaugura questo momento proprio per creare questo circolo virtuoso di produzione.

0: un appuntamento imperdibile per esplorare scorci di Liguria inediti, in cui la maestria dei creatori locali sanno trasformare la tradizione in un ponte verso il domani.
1: Anche i Bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti balneari di Albisola Superiore e di Albisola Marina, partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
2: Quanto la stiamo vedendo nelle immagini, che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
1: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti non solo del territorio ma che provengono anche da tutta Italia, e come potete vedere le nostre iconiche cabine diventano dei piccoli scrigni d'arte, degli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente perché siamo ad Albisola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.

0: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
1: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
0: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
1: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
0: Siete al 97% del totale, che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con

0: un treno.
1: Ecco, significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine. Con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili. L'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questo

0: mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
1: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera, il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027, a quel punto cominceranno poi le opere di armamento, di diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
0: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
1: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
0: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi, prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
1: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no? Avreste finito più di un anno fa.
0: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto, però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Sì, questo grazie per averlo ricordato, perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del vice ministro Rixi, lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
0: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
1: Fine mese vuol dire ora.
0: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
1: State sbaraccando.
0: Sì, sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutti quei

0: quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea, e la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto, replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
1: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
0: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino per chi vive alla città sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo, e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle lunghe percorrenze, medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione, ha capito l'importanza di quest'opera? Genova come cambierà con quest'opera, considerando che noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento, ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra
0: Sì,
1: Tortona e
0: sì.
1: Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona. Buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a
0: Sì,
1: quello.
0: io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera, è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore, come dire, motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero, diciamo, percorso che da Genova a Milano è collegato anche Torino. Ricordiamo anche qui che, collegato al Terzo Valico, c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte, e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro
1: Ci
0: paese.
1: vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri
0: Penso,
1: soldi,
0: sì,
1: quindi.
0: questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido, da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di, come dire, cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie
1: È
0: forze.
1: stata la sfida più difficile della sua carriera e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano
0: Sì,
1: professionale.
0: sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione. Come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma, sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa
1: E
0: linea.
1: sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario
0: Grazie,
1: Malcevi.
0: grazie molte.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Ma chissà, Franco, se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci
3: Ci
4: proviamo, anche
3: proviamo,
4: se
3: dobbiamo
4: siamo
3: provarci.
4: curiosissimi di quello che
3: E vediamo che
4: troviamo,
3: cosa
4: perché
3: succede. Intanto, Chiara, tu che cosa ci racconterai?
2: io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
3: Benissimo,
4: Vai.
3: arrivederci.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina, stavo in

0: questa villa semiabbandonata nelle campagne umbre, e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere dell'inizio del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi, e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute, e quindi me le trascino dietro.
1: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo
2: È pessimo.
1: questa cultura,
0: C'è la domanda di riserva?
2: No, è
0: No,
1: no,
2: obbligatoria
1: no, è
2: questa.
1: obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
0: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
1: Mentre prima.
0: e prima era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma
1: Credo
0: sicuramente
1: 800 parole
0: sì, però
1: almeno.
0: insomma 300 è proprio il
1: Sì.
0: minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho
1: Certo.
0: spammato, t'ho bammato, per cui io,
1: Spoilerato.
0: sfoilerato appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè, li trovo insopportabili.
2: Il taser però è una parola nuova. Pistola
0: Sì, pistola elettrica.
2: elettrica mi piace di più.
0: Allora andrei con un pistolino elettrico, e chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: Il
0: poi lo
1: cancelletto.
0: cancelletto, e cioè soprattutto
1: E la
0: l'asterisco.
1: punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche,
2: Non
0: però
2: esiste
0: io
2: più.
0: sulla punteggiatura mi hanno sempre rimproverato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta e
2: Certo.
0: quindi recitata e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera, che mi viene sempre corretta però dagli
1: Ecco, quindi
0: editor.
1: la punteggiatura è una musica, è uno,
0: Sì, secondo me da un
2: è una
0: ritmo.
2: ritmica, è una
0: Dà un
2: ritmica.
0: ritmo. Sì, è un ritmo. Infatti, mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
2: Vabbè,
0: Perché
2: certo.
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: Sì,
0: di
2: lo
0: teatro,
2: immagino, però
0: abituata
2: capisco.
0: a leggere, che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un
2: Sì.
0: sottofondo costante che dà un'energia, spira
2: Ecco,
0: qualcosa.
2: un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Ecco, cosa vuol dire?
0: Ma
2: Lo ama pazzamente.
0: allora
2: Detesterà la messa in italiano.
0: sì, quando allora la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Si datano a 4 anni fa,
1: Sì.
0: tradizione
2: Sì.
0: custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di un.
2: succede.
0: No, ma
2: Beh, no,
0: adesso
2: succede, è
0: lo rifanno,
1: ritornato.
0: che è una
1: Ecco, ma
0: cosa.
1: quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, introibo adattare Dei ad
0: Io
1: eum
0: sono una.
1: pulientificat juventutem meam.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione.
1: Cattolica.
0: Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur
2: Nel
0: provenendo.
2: libro lo
0: Lo
2: racconta.
0: racconto, no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il
1: Quella è la
0: finimondo.
1: storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo.

0: eccetera. Io sono una convertita, nel senso che, pur essendo nata quando ero più giovane, ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto: adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara toppata.
1: Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in...
1: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua,

0: Lingua italiana, che è il tema principale di questa puntata. Scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
1: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
0: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
1: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me proprio che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
0: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
1: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi, accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
0: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
1: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì, questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
5: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema dei viali alpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027. Al potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese, e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foce e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS delle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
4: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria,

0: È molto importante perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Finale Andorra, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
1: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie, quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei così come sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
0: Quindi per la Finale Andorra questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare appunto da questa operazione generale i finanziamenti per completarla.
1: Assolutamente sì, questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nel vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un anno e 9 mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori, quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi.
0: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole, si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
1: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
0: Continua l'interlocuzione. Lei sa, che Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarot, e ho scoperto che Tabarot è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova, quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
1: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia dicendo che sostanzialmente è un accordo tra me e Tabarot.
0: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul Tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
1: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera, realizzare. Contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre

0: all'inizio di dicembre per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese?
0: Sì, sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova. Noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
0: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, a divisione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
1: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
0: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo, gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
1: Bene, grazie mille al Vice Ministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
0: Grazie a voi.
2: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto, molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice

0: lì c'è associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire ai cittadini, competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti, tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
3: Grazie.
0: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa. Tanto, che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione perché ha parlato di formazione e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati su l'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
2: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
3: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021.
0: Sì.
3: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con ANACI, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di ANACI tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici, raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad ANACI è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questo

0: questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con la nascita.
1: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
2: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
2: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
2: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
3: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
3: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' le persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
3: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
3: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
3: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono, guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto, quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente, possiamo dirlo, in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
4: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola.
1: Perfetto.
4: Sono a posto. Questo è fondamentale.

0: Fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori e quindi poi loro hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
2: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche alle persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
3: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
4: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
4: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
4: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
1: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
0: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio. E questo

0: questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
1: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
2: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
1: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
2: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
1: Però sfruttarla bene come in questo caso...
2: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì,
2: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi, certo, tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
3: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
4: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
4: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
4: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi, e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria, e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina, fatta anche con l'intelligenza artificiale, si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
0: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale, bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso, che si basa sulla non conoscenza del dato, o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi, ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema, e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
0: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento, che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono?
2: Ma ora domande specifiche, no?

0: Non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere.
1: Quello che diceva prima.
0: Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevole.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi conceda una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
2: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
2: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
2: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
2: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
3: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
1: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
4: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
1: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente, cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti

tanto i consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per inevitabili proteste degli abitanti, che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie.

0: perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chi sa che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette, uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone, lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè. Sofia?
1: Sì.
0: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
1: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
0: Non volevi in nessun modo, no, essere...
1: Ma no, ma chi se ne...
0: Michele? Cercavo di lei, bravo.
1: Ok, andiamo avanti.
0: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ok, vedi, siamo... c'è una grande star.
0: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
1: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore, ma chi cazzo è?
0: Aspetta.
1: Cioè per me questa è una bella vita, è una bella, sono
0: qui
1: vita.
0: Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
1: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo, cioè qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
0: Vabbè, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
1: C'ha molte dipendenze.
0: Che dipendenze hai?
1: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
0: Anche dal gioco d'azzardo.
1: Ma ogni tanto ci butto una monetina nella... non sempre.
0: Quanti anni
1: però
0: hai?
1: Però
0: non bevo.
1: 32
0: anni. Da quanti anni sei buttata?
1: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
0: Ecco, dai 15
1: fino ai 20.
0: È nato un bambino?
1: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
0: A 20 anni? E chi è il papà?
1: Lui è di Pegli.
0: Di Pegli. Tu di che zona sei originaria?
1: Di qua.
0: Di qua?
1: Sono nata.
0: E i tuoi genitori? Dove sono?
1: Stranieri. Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
0: Sono qua?
1: Sì, stanno.
0: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
1: 13.
0: 13. L'hai più visto?
1: No.
0: E non ti manca? Cioè,
1: sì che mi manca ogni giorno.
0: Ogni giorno?
1: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No. Sta bene, ok. Cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze. Io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato come una babysitter per loro minorenne.
0: Ah.
1: Durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
0: Adesso con chi sta?
1: No, adesso sta con i miei.
0: No. Almeno quello. Ma lui non chiede di te?
1: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
0: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
1: Ho capito, ma anche 7 anni.
0: Cosa facciamo? Lo temperiamo così?
1: Non era col pannolino. Aveva 7 anni. E adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona. Quindi...
0: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... Che barcola...
1: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono, cosa sono, scusa?
0: Ma tu sei uno di questi?
1: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro.

0: chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io ho capito, ho perso tutto.
1: Quante volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente libera dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io spero, io non voglio, cioè, morire di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Quella ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, sei in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: c'è dipende, di tutto. Cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito, cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare la droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pippetta, facciamo vedere, pubblicità, la pippetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto pezzata. Costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente?
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: quante volte te lo fai? Quante dose hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono una, cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Comandamento più importante: non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: il giorno? Allora, va bene. La droga c'è, è terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono soggetti che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi non ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica, ma che cazzo stai dicendo? Cioè questi sono stupidi, questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse, è vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica? E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diploma.
1: Il liceo, una liceale. È scritta ingegneria robotica e finisci a drogarti in mezzo alla...
0: Ma anche c'è tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride
0: tutti
1: perché...
0: i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
0: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Una voce... Sì, come...
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifi. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo?
0: Per me è bellissima questa vita.
1: non è meglio stare seduto su una panchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il caso sto bambino, e mica il mare.

0: non minchia quanto pronta, quanto oggi sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale senso della vita?
1: Ti godi l'attimo così?
0: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende,
1: che cerca di...
0: tutto, cioè dipende come, se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
0: mi offre,
1: in cambio?
0: Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine già dall'inizio. Se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche, cioè, ci do una mano. Amici o colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: Cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma. E la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così, così, così. Non si è capito più un cazzo, Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non torna a cercarti. E anche gente disperata può farti del male.
0: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, fra? A me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta, questo
0: io è ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, una situazione divertente.
1: Una situazione divertente perché la racconti in questo modo.
0: Dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato.
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Facendo, ma promettendo, sì, cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti sei venduta? Dici,
0: ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato a prendere, io non, no, non è, allora, con quelle ragazze che devo fare, perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
0: Ma non è che mi
1: fa schifo,
0: è
1: ancora una dignità,
0: riesco,
1: allora.
0: Non ci riesco, c'ho diciamo che venendo da una famiglia musulmana, vivi in Sassuolo.
1: Famiglia musulmana?
0: Già.
1: Ma tu sei italiana?
0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: Di origine arabe.
1: Tuo papà, tua mamma?
0: E papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi.
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci?
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, a volte ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto
1: non fa
0: mancare
1: nulla per
0: niente,
1: recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei tra... Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti che i gruppi di autoaiuto...
0: Certo.
1: Ti sei anche bucata tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.

0: Adesso
1: no. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte, no, è successo 3-4 volte, ma cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po', cioè, mi ha fatto, cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
0: Ma hai avuto paura di morire?
1: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari, è facile, la vita che è difficile.
0: La morte non ti fa paura?
1: No, è la fine di tutti i problemi.
0: Vabbè, ma c'è ancora che la vita è bella,
1: Porca miseria,
0: farsi un bagno al mare, mangiarsi. No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
1: la
0: adesso?
1: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è, cioè, le cose che hanno meno valore hanno al prezzo.
0: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
1: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio.
0: Sì, ma
1: non è
0: un
1: atto di
0: orgoglio. Loro stanno soffrendo, però.
1: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, dare buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
0: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
1: Ma oh, no, ora non sono infame, sì, ma
0: no, chiedevo che.
1: Ma anche, no, no, no, anzi, non c'è nessuno spaccio. Guarda, che adesso magari c'è un po' questa velincia, minchia. No, no, no, no.
0: Però
1: qua mi com'è che si dice?
0: Ho capito, cambiamo argomento.
1: Esatto.
0: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza.
1: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
0: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
1: Fentanyl.
0: Bravo.
1: Ma magari, ma dov'è?
0: Qui non c'è ancora.
1: Ma dov'è?
0: Magari cosa?
1: Ma io ce la sto cercando come non so che cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
1: Porco, io pagherei.
0: Per avere il fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
1: No, il metadone, se sono tradizionali, io se solo cocaina e eroina.
0: Sono tre.
1: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
0: Abbiamo finito, dai. Mi sembra.
1: Ma figurati,
0: che...
1: se sono io disperata come la merda. Ciao ciao.
0: Abbiamo finito.
1: Ok,
0: Sofia.
1: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
1: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
0: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
1: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
0: Siete al 97% del totale. Che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
1: Ecco, significa gallerie. Che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine. Con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili. L'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza.

0: testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
1: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera, il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027, a quel punto cominceranno poi le opere di armamento, di diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
0: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
1: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
0: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
1: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, non avreste finito più di un anno fa.
0: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto, però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Sì, questo grazie per averlo ricordato, perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi, lei è quindi commissario di entrambe

0: Le opere fine mese finiscono i lavori?
1: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
0: Fine mese vuol dire ora.
1: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
0: State sbaraccando.
1: Sì, sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea, e la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
0: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
1: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino per chi vive alla città sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
0: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
1: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera, è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano e collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che è collegato al Terzo Valico c'è, cioè, anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
0: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
1: Penso,
0: soldi,
1: sì, quindi... questo ovviamente sì, finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido, da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
0: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
1: Sì, sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione. Come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
0: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario Malcevi.
1: Grazie molte.

0: aperta la nostra finestra sul mondo. Vogliamo in Brasile, andiamo a San Paolo a salutare Roberto Rebaudengo. Buongiorno.
1: Buongiorno, come state?
0: Noi stiamo molto bene. Ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato in Brasile e dove vive quindi?
1: Io vivo in Brasile, vivo a San Paolo e sono arrivato un po' per caso, nel senso che sono arrivato in Brasile con una compagnia che faceva di teatro e di grandi eventi, che aveva un progetto per la città di Brasilia, per i 50 anni della città di Brasilia. Quindi in realtà sono arrivato prima di tutto in Brasilia, dove poi lo spettacolo non si è fatto, però abbiamo deciso di restare in Brasilia.

0: lei in quegli anni era il 2010 per aprire una sede. E a me è subito piaciuto abbastanza il Brasile, soprattutto la città di San Paolo. Subito no, diciamo dopo qualche tempo. E quindi ho deciso che mi sarei fermato, ecco. Il primo impatto è stato un po' traumatico in realtà.
1: Perché è stato un po' traumatico il primo impatto?
0: È stato un po' traumatico perché ho passato non so quante ore nel traffico, in macchina. Sono arrivato tardi, mi sembrava una città impossibile. Poi ho avuto un miraggio nottetempo perché non stavo bene al primo giorno a San Paolo e mi sono svegliato nella notte nell'hotel, sono uscito e ho visto una farmacia che era un posto stupendo. A Genova ero abituato che di notte devi trovare la farmacia di turno, fare queste cose complicatissime, invece porte che si aprono da sole, luce, banconi pieni di farmaci, e ho trovato subito qualcosa per il mio mal di denti. Quindi già sono dato, come si dice qua, logo di cara, vuol dire che ho subito visto grandi differenze, difficoltà forse che ci sono nella città, cioè delle cose estremamente avanzate, altre estremamente difficili, arretrate.
1: Ecco, ce le racconta, ci racconta questi due lati della medaglia.
0: Beh, è il bello di questo paese in realtà, perché è un paese dove le cose succedono molto facilmente, molto rapidamente, è per certi versi estremamente più avanzato anche secondo me dell'Europa e dell'Italia. Se pensi per esempio che abbiamo il PIX è un modo di pagamento tra banche che passa attraverso la banca centrale, è un modo di pagamento immediato senza costo nessuno, a costo zero per qualsiasi persona solo con un cellulare. Oh. E questo smuove, crea per esempio credito, possibilità di credito per persone che non avevano possibilità di aprire dei conti. E, insomma, è una cosa estremamente moderna, tanto che è uno dei problemi delle liti tra il Brasile e gli Stati Uniti in questo momento, perché sta riducendo la fetta di mercato delle grandi gruppi delle carte di credito, per esempio. Quindi questa è una cosa modernissima, o non lo so, un'altra cosa moderna che usiamo tutti i giorni qua è il sito gov.org, il sito organizzativo del governo, che dà la possibilità di fare praticamente qualsiasi documento online, di firmare contratti tra privati usando semplicemente un accesso certificato dal governo.
1: Quindi poca burocrazia, si fa tutto online.
0: Sì, quando non ci si fa tutto online, e tutto con dei progetti che sono dei progetti governativi, dei progetti statali, cioè non sono... molto spesso vengono proprio da, non sono delle cose private,
1: certo,
0: che stanno solo portando avanti queste grandi novità. Cioè, c'è
1: questa
0: un
1: è la parte più moderna
0: bene.
1: E invece la parte più difficile?
0: Ma le parti più difficili sono difficili, ma sono anche in un certo senso le più interessanti, cioè il fatto che se non sei proprio, direi, cieco in Brasile, ti rendi conto un po' di come è strutturato il mondo in generale, no? Di grandi fette di popolazione che vivono grandi difficoltà e piccolissime parti di popolazione che vivono con grande agiatezza. Questa è una roba che è molto presente ovviamente in Brasile, molto visibile, ma che secondo me è importante vedere. Quello che spesso mi lascia, mi sembra strano quando torno in Italia, quando torno a Genova, quando torno in Europa, è la mancanza di coscienza di come un po' è strutturato il mondo. Invece secondo me in Brasile si capisce abbastanza bene, ecco. E questo dà una certa responsabilità secondo me a chi ha dei privilegi che molto spesso l'Europa si dimentica, cioè si dimentica di aver costruito tutti i suoi privilegi anche e soprattutto sulle ricchezze di altri paesi, tra cui il Brasile sicuramente è uno di questi.
1: La città

0: che è un mondo, cioè già il Brasile è, come dire, è una cosa enorme, ma anche San Paolo, no? Anche con queste stratificazioni che lei diceva, che spesso noi probabilmente in Europa facciamo fatica a vedere, anche perché ci sono, ma forse non abbiamo l'occhio così allenato. In realtà le persone, è stato facile entrare in contatto con loro, fare amicizia? È vero che sono così allegre?
1: È facile? Beh, se il mito dell'allegria, in realtà stavo ascoltando un podcast, è un'invenzione recente, però si è molto radicato il mito del carnevale, dell'allegria. Le persone sono di tutti i tipi, poi in realtà si vive sempre in piccoli circoli, anche a San Paolo, una città enorme, però io veramente frequento, ecco, giustamente stanno passando delle immagini, frequento quei due o tre bar, quei due o tre quartieri che sono vicino a casa mia, l'area della Paulista, il Genopolis. Fare amicizia sì, è stato abbastanza facile all'inizio, poi è un po' successo che quasi tutti i miei amici sono andati a vivere altrove, quelli che avevo fatto all'inizio. Cioè c'è una... è strano perché io sto benissimo qua, ma invece molti stanno andando a vivere in Europa, dei brasiliani che avevo conosciuto qua. E secondo me fa anche bene questi cambiamenti. Però dal punto di vista umano non è una città molto, molto simile alla struttura, le persone pensano in modo abbastanza simile rispetto a come pensiamo noi in Italia. Cioè, durante i miei viaggi sono stato già in Cina, altri posti dove realmente si capisce che
0: è un altro mondo,
1: possibile sarebbe molto difficile integrarsi.
0: Esatto,
1: qua no,
0: che
1: qua
0: è un po' più difficile. Senta, lei
1: sì, San Paolo,
0: non so se posso definirla artista o come si definisce, ma so che c'è anche una fetta molto importante legata al cibo.
1: Io ho fatto un po' di cose differenti, sono arrivato facendo lo scenografo, poi ho cominciato a lavorare per alcuni gruppi grandi come la Nike, che era qua in Brasile, che faceva molte attivazioni, come si chiamano qua, perché c'era la Coppa del Mondo e le Olimpiadi, ma poi alla fine ho aperto un ristorante di cucina genovese qua in Pinheiros. È stata un pochettino una cosa che pensavo di fare un po' con la mano sinistra, no? Invece mi ha assorbito totalmente, adesso mi occupo solo di quello. È un po' un'ambasciata di Genova
0: a San Paolo.
1: A San Paolo, esattamente.
0: Ma che cosa va per la maggiore? Che cosa li ha conquistati? Cosa fate? Pesto, focaccia, gnocchi, torta pasqualina?
1: Facciamo il pesto, faccio la farinata, le torte no, non hanno avuto molto successo quando ho provato. Sicuramente il pesto è la cosa che va di più, e poi direi subito dopo la focaccia di Recco, che non so se posso dire che io qua la chiamo di Recco, forse perché gli IGP mi corrono dietro, ma
0: vabbè, diciamo che c'è un oceano in mezzo qui.
1: Tipo. Ma è divertente, perché una delle cose, dicevo, non starò mai a vivere in Brasile perché non c'è lo stracchino, e invece poi ho scoperto che un produttore qua vicino qua di San Paolo faceva lo stracchino, quindi ho cominciato a fare la focaccia di Recco, ed è sicuramente una delle robe che ha più successo. Poi
0: lo
1: faccio delle cose
0: in tantissimi paesi del mondo c'è questa cosa dello stracchino. Nessuno si vede che nel mondo lo stracchino non si sa che cosa sia, non si capisce come mai. Ma è pazzesco, mica solo in Brasile, non si capisce. Senta, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria?
1: Ma è difficile che mi manchi, perché poi torno abbastanza spesso. Ma gli amici, in realtà, le persone con cui sono stato, sono venuto qua, che avevo quasi 40 anni, e quindi poi si sa, le amicizie più forti forse si sono costruite prima nella vita, quelle, insomma, fatto un po' di tutto. Mi mancano gli amici, però

0: Sono più contento, devo dire, quando vengono a trovarmi loro qua che quando torno a Genova.
1: Perché ha modo di far scoprire qua... una San Paolo diversa rispetto forse a quella che è un po' l'immagine.
0: Sì, c'è sicuramente questo aspetto, e un altro aspetto è che io mi prendo un po' di vacanze e scopro a volte dei posti del Brasile che non ho ancora visitato, quindi ne approfitto per portare i miei amici e poi si ha molto più di tempo da dedicarsi.
1: Certo,
0: quando
1: vero.
0: Si torna in città diventa sempre un...
1: È più complicato con i vari impegni, è vero, è vero.
0: Finisce con delle grandi cene, con un sacco di amici tutti insieme, quelle confusioni, ma però sempre bello comunque, sempre bello.
1: Allora Roberto, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Tá, então, bom dia para vocês, tenha um bom dia e uma boa semana.
1: Grazie, ciao. Grazie mille a Roberto Rebaudengo, genovese a San Paolo, Brasile. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 26esimo appuntamento con il nostro magazine che apriamo da una location speciale, è il Salone Novelli 1934, dove abbiamo anticipato l'annuario Ligure dello Sport 2026 al mondo sportivo, lo storico Open Day con tanti dirigenti di enti, federazioni e associazioni sportive che abbiamo incontrato, con cui abbiamo condiviso le novità di questa 19esima edizione. Annuario Ligure dello Sport che ci ha permesso anche quest'anno, grazie al grande lavoro di Marco Callai, Cristina Cambi e di tutto il team di Stelle nello Sport, di tracciare i trend e rinnovare lo studio sui numeri dello sport in Liguria, uno studio che presentiamo anche nella istituzionale location di Regione Liguria, Sala Trasparenza. Insomma, è un lavoro che ancora una volta siamo riusciti a consegnare al mondo sportivo al termine di una stagione 2025-2026 ricca di risultati importanti. Li trovate tutti nell'annuario, capitolo per capitolo, federazione per federazione, disciplina per disciplina, con tutti i dati delle associazioni sportive del nostro territorio, i nomi, i contatti di tutti i dirigenti. Insomma, un'opera imprescindibile per il mondo sportivo, ma anche e soprattutto una vetrina per il CONI, il CIP, Sport e Salute, tutti gli enti sportivi verso il mondo delle istituzioni e dei media. Un'opera che distribuiamo in 9.000 copie a tutto il mondo istituzionale, i comuni della nostra regione, a tante aziende che operano, lavorano, credono nello sport e poi ovviamente a tutte le associazioni sportive, ai dirigenti, agli enti del territorio. È un annuario che ovviamente potrete in qualche modo sfogliare nell'indice sul sito liguriasport.com e potrete anche ordinare una copia alla mail annuario@liguriasport.com con tutti gli ordini che arriveranno e che ci permetteranno di donare alla Gigi Ghirotti ancora una volta una somma importante, un ennesimo strumento in questa 27esima edizione di Stelle nello Sport da dedicare alla raccolta fondi per la Gigi Ghirotti. Ora però andiamo a sentire Alessandro Casto, General Manager di Novelli Mercedes, il presidente Antonio Micillo in occasione del lancio dell'annuario. Poi vi facciamo rivivere la spettacolare settimana di Liguria Coast to Coast, l'evento promosso da Free Sport con il contributo di Fondazione Carige, e poi ancora vi facciamo sentire e vivere le emozioni dell'energia che accende lo sport, l'evento firmato Ardita al Carlo Felice con la danza sul palco in vetrina e ovviamente il cuore dedicato al Gigi Ghirotti.
1: 140 anni di Mercedes festeggiati proprio la settimana scorsa in questo stabile con un evento importante dove abbiamo, oltre che festeggiato Mercedes per i 140 anni, abbiamo anche presentato tre nuove vetture della gamma Mercedes: la nuova CLA Shooting Brake, la nuova GLB e la nuova GLC elettrica. Tre vetture che sono destinate ad aprire un nuovo ciclo di prodotto del marchio Mercedes con aspettative importanti per

0: quanto riguarda noi, per quanto riguarda il marchio. Ed è un onore avere ancora una volta ospiti voi per poter presentare qui l'Annuario dello Sport. Come da tradizione ormai possiamo dire che sono due istituzioni, possiamo chiamarle così, che si coniugano molto bene per valori, per tradizione e per i contenuti che hanno.
1: Appuntamento ormai consolidato, storico, una presentazione dell'annuario che quest'anno si annuncia anche insieme a presentazioni di nuovi modelli della Mercedes, che è una cosa bella perché vuol dire che si guarda al futuro. Mercedes, che poi dobbiamo ricordare, è un marchio legato anche all'automobilismo agonistico, diciamo, quindi Antonelli e così via. Detto questo, sì, questa è la Bibbia, vi seguiamo sempre con grande attenzione, cerchiamo per quel che è possibile di affiancarvi, però siamo noi che sfruttiamo questo vostro lavoro perché troviamo proprio una grande montagna di notizie, preziosissima, e ci dà il polso della situazione, dell'evolversi del Movimento Ligure, che comunque ritengo che sia in buona salute.
2: È stato molto bello, e persone che hanno voluto sapere perché pedalavamo lungo la Liguria, e abbiamo un po' raccontato quello che è il nostro progetto, e siamo contenti di questo.
3: 5 tappe che raccontano la nostra costa, che raccontano la voglia di amarla attraverso la bicicletta, ma soprattutto di amarla attraverso lo sport che deve essere di tutti, lo sport che aiuta a superare ogni barriera, e il sorriso di questi ragazzi ci fa capire davvero quanto lo sport possa unire e possa davvero abbattere ogni barriera. Quindi un grande ringraziamento a Free Sport, coloro che appunto sono lì ideatori, e a particolare appunto a Eugenia e Luisa, perché davvero hanno fatto un capolavoro.
4: È un piacere portare a queste ragazze e questi ragazzi che hanno pedalato per alcune ore nella nostra città, e la rendiamo accoglibile questa città. Portiamo il saluto di tutta l'amministrazione comunale, in particolar modo della sindaca Silvia Salis, che mi ha delegato appunto a questo evento. Credo davvero che sia altrettanto importante che tutte le amministrazioni, comune e regione, siano protagoniste e accolgano insieme questi ragazzi.
5: Ah, sicuramente è stata una grande emozione, è stata una festa per i genitori, una festa per i nostri allievi, sono stati bravissimi i nostri tecnici, la direttrice artistica Giulia Lauria ha proprio dato ancora una volta dimostrazione di grande capacità organizzativa, ma soprattutto di grande entusiasmo, come Maria Giulia Pinna, Luciano Luciani, Anna Mara, Maraniello e Joshua Leon, hanno dato veramente spettacolo. Si è vista tanta passione, tanta competenza. Devo ringraziare veramente tutti, coloro che sono intervenuti come pubblico, coloro che ci hanno dato una mano, Iren, sicuramente, la Gigi Pirotti, alla quale abbiamo veramente il piacere di devolvere il ricavato di questa serata, perché Gigi Pirotti è un po' il nostro diciamo partner per quanto riguarda la nostra modesta, per quello che possiamo, attività benefica, anche perché lo meritano, sono un'associazione incredibile. Quindi con Liguria Sport, Stelle nello Sport, abbiamo veramente degli amici, più che dei partner, direi veramente degli amici, che ci consentono di organizzare questi eventi e di svolgerli nella maniera più carina e sicuramente più coinvolgente.
6: 4 anni fa non avrei mai creduto che sarebbe successo tutto questo, ma in realtà avrei dovuto crederci, perché è davvero stata una polisportiva che è lontanissima dal nostro settore, invece ci ha accolti come se fosse normalissimo avere della danza insieme alla Savatti, insieme alla box, insieme a tutti i meravigliosi corsi che ci sono in Ardita, e insomma avere la possibilità di potersi esprimere all'interno di un palinsesto che già è ricchissimo non è scontato.
7: Siamo molto soddisfatti delle 2 giornate di gara del Giro dell'Appennino. Abbiamo avuto un grande successo con le donne. Pensate che nei primi 4 posti c'è una campionessa italiana e 2 campionesse del mondo. Vabbè, se parliamo di ciclocross, che oggi va molto di moda, comunque al 4º posto c'era la campionessa del mondo in carica under 23, cioè l'alter ego femminile di Lorenzo Fin, che tutti noi genovesi amiamo. Altrettanta soddisfazione ci ha dato la corsa degli uomini con la vittoria di Crescioli, che al successivo Giro d'Italia si è messo parecchio in mostra, dimostrando di essere un giovane di grande valore. Abbiamo però sabato prossimo già un'altra manifestazione, una gara per amatori, che è il terzo

0: anno che organizziamo, volendo ricordare una classica Ponte Decimo Bocchetta realizzata negli anni 30 del secolo scorso da Luigi Inghiglione, dalla quale poi è nato il circuito dell'Appennino, che oggi si chiama Giro dell'Appennino, quindi ha una sua importanza storica questa gara, che adesso è da 3 anni che la realizziamo per gli amatori. Partiremo dal centro commerciale L'Aquilone, percorreremo fuori gara la via Luigi Ghiglione, dedicata al nostro patron storico, per poi, come Gran Premio Campo Morone, fare il percorso fino in cima alla Bocchetta, che non viene più percorsa dal Giro dell'Appennino, ma mai dire mai.
1: Siamo in chiusura, ovviamente non ci fermeremo nel corso dell'estate, anzi vi invito già a mettere in agenda 2 eventi importanti. Sabato prossimo, 4 luglio, saremo a Sanremo, Pian di Poma, per la prima straordinaria edizione dello Sportability a Ponente, e quindi il format di Sportability, che qui a Genova tornerà per il 5º anno consecutivo il prossimo 10 ottobre, finalmente riusciamo ad esportarlo, e grazie a Simone Noceti e agli amici dell'associazione L'Amore È, saremo protagonisti sabato 4 luglio a Pian di Poma, nell'impianto polisportivo, dal calcio alla pallavolo, dal basket al tennis, tantissime le realtà sportive che saranno coinvolte, per permettere ancora una volta a tanti ragazzi con disabilità di giocare, di vivere una giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione, e perché no, per conoscere nuove discipline sportive da affrontare con il sorriso. Poi però nel solco dell'inclusione saremo pochi giorni dopo, l'8 luglio, protagonisti ai Bagni Lido di Genova con Sport per Tutti, una settimana speciale promossa dal Lido di Genova con il nostro supporto e contributo, con il progetto Sportability. In particolare, grande pomeriggio quello dell'8 luglio, perché dalle 16 alle 18 ci sarà la grande staffetta con 4 capitani speciali, ovviamente il nostro Francesco Bocciardo, alfiere di Sportability, Paola Cavallino, la mitica farfalla d'argento, grande campionessa di nuoto, oggi istruttrice all'Andrea Doria, e poi Claudio Agai, stella del nuoto di Genova Nuoto MySport, ed Edoardo Stocchino, altro grande protagonista del nostro progetto Stelle nello Sport, Fiamme Oro, oggi istruttore in MySport a Sestri Levante. 4 capitani per una staffetta che coinvolgerà tantissimi ragazzi di tutte le abilità. Vi aspettiamo al Lido di Genova il prossimo 8 luglio dalle 16 alle 18 per una grande festa, una nuotata collettiva all'insegna dello sport e dell'inclusione, e poi alle 18 in punto il brindisi per l'estrazione della lotteria delle stelle. Chiudiamo un altro momento fondamentale, traceremo un bilancio della raccolta fondi al fianco del professor Enrique, estrarremo il biglietto che si aggiudicherà una magnifica crociera MSC per 2 persone, e brinderemo a questo primo semestre straordinario del 27º anno di Stelle nello Sport. Poi però continuate a seguirci quotidianamente sui nostri canali social, sul sito liguriasport.com, con la nostra newsletter quotidiana dello sport in Liguria, perché sarà un'estate caldissima con tanti eventi e tanta attività sportiva. Buona estate sportiva a tutti.

0: Oltre mezzo miliardo di euro investito a Genova in un solo anno. Iren punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
1: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con Tea Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto Iren movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
0: Il contributo sociale del gruppo emerge in

0: in primis dalla dimensione occupazionale.
1: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
2: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in Iner, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di Iner, l'ammodernamento delle reti e tutti elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
0: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra Iren e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
3: Oggi diciamo un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con Iren, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato dal presidente precedente Umberto Risso sul tema delle filiere con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità di reazione molto più veloce delle grandi imprese e questa logica di filiere permette di essere utile, diciamo, e di valore per entrambe le parti.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenon, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Una successione di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto, di cronaca?
1: No, questa volta no, questa volta sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi

0: C'è un capitano dei carabinieri che assomiglia veramente a un
1: Certo.
0: capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
1: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
0: Sì, accadeva.

0: faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'Unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì, un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi, ecco, tra di loro.
0: Mm. Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, ecco, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
0: Certo.
1: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
0: il Mombelli,
1: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria,
0: certo,
1: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
0: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
1: Adesso,
0: cioè, l'inviato aveva bisogno del...
1: Chiaro che io ho fatto anche un po' una caricatura del...
0: Vabbè, logico.
1: Io ho fatto anch'io l'inviato per anni per la Stampa di Torino, ma metto un po' la berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni, sì, fondamentalmente.
0: Sì, non avremmo fatto questo lavoro.
1: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
0: Sì. Succede,
1: e si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
0: Esatto.
1: Erano anni di...
0: Erano anni d'oro, cioè giornali... Non...
1: Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale, che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato, che poi scrive il pezzo da trombone quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
0: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
1: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo, e però
0: corrispondeva al nostro Corriere Mercantile.
1: Esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco, perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso, perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio. È stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande corriere, con anche un

0: bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni Ottanta, quando io ci sono entrato nell'85. Che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia. Era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
0: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o un particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché,
1: sì, per cui poi non aveva problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì, il lago, sì, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo, anzi addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione dall'aereo.
0: Questo è vero. L'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash: pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma di rispetto,
1: certo,
0: dei genovesi,
1: certo,
0: perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta Genova. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
0: Grazie.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del Paese.

0: Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

centinaia di palloncini bianchi con la scritta ciao Eli, tantissima gente per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, morta in un incidente stradale in via Perlasca a Genova. I corpi senza vita di due ragazzi sono stati trovati sui fondali in mare vicino alla foce del torrente Impero a Imperi, ancora ignote le loro generalità. Continua l'ondata di caldo in tutta la regione, temperature bollenti anche di notte, fra le categorie a rischio quella dei cuochi. Dalle nozze di Figaro a The Phantom of the Opera, la stagione 2026-2027 del Carlo Felice si muove tra tradizione e modernità.

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli in centinaia. Per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni, tragicamente scomparsa in un incidente stradale in via Perlasca in Val Polcevera. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: In centinaia l'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra. E non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata complessa. In suo onore ci sono stati anche 2 autobus che sono rimasti qui fermi. Al posto del numero del bus e della corsa c'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto momenti di una forte emozione per il ricordo di questa giovane ragazza che è deceduta nell'incidente stradale di via Perlasca. A te.
0: I sommozzatori dei vigili del fuoco, le motovedette della capitaneria di Porto di Imperia, hanno lavorato questo pomeriggio per il recupero dei 2 corpi senza vita trovati sul fondo del mare alla foce del torrente Impero. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di 2 giovani, uno dei quali di probabile nazionalità tunisina. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, i 2 potrebbero essere morti ieri sera. Tra le ipotesi, uno dei 2 giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto in acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. E la missione in Liguria, in Cina, si chiude con un bilancio positivo. Dalle Ciste Expo di Pechino all'apertura dell'ufficio di Spediporto a Hong Kong, il capo di gabinetto Massimiliano Nannini parla di nuove opportunità per infrastrutture, logistica e rapporti economici.

0: Chiudiamo una settimana intensa ma molto produttiva, siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo portato a casa, abbiamo intrattenuto relazioni importanti sia a livello istituzionale che a livello, diciamo, commerciale con partner importanti. Abbiamo dato l'inizio, il via a una collaborazione che porterà sicuramente alla nostra regione dei grossi risultati. Dall'aeroporto alle infrastrutture, alla logistica, probabilmente all'alta tecnologia. Abbiamo veramente fatto un lavoro di squadra importante di cui penso che tutti i nostri cittadini debbano andarne fieri. Direi che a partire dalla prossima settimana la squadra che è partita per la Cina si riunirà di nuovo in Italia. Abbiamo già organizzato un incontro per fare un punto della situazione e capire quali saranno i prossimi passi da fare. Sicuramente ci sono interessi convergenti da parte delle aziende ed interessi anche istituzionali che ci porteranno a, come quello dell'accordo con la provincia di Hainan, che ci porteranno sicuramente ad avere ulteriori approfondimenti anche utilizzando, diciamo, le conoscenze che abbiamo fatto in questi giorni e sfruttando anche sicuramente il Ministero degli Esteri che sicuramente è interessato a questo tipo di collaborazione. Mi sembra di poterlo dire assolutamente con onestà e sincerità e anche un pizzico di orgoglio. L'Italia in questa settimana è stata rappresentata dalla Regione Liguria, direi in maniera assolutamente autorevole, professionale. Ed è stato valorizzato assolutamente anche dai nostri amici cinesi la nostra presenza, quindi direi un buon risultato per l'Italia.
1: E la nostra regione continua a essere interessata da un'eccezionale ondata di calore, notti tropicali, temperature altissime naturalmente durante il giorno. E allora siamo andati in questi giorni alla scoperta di molte attività che devono fare i conti proprio con il caldo. Questa volta Elisabetta Biancalani è entrata in una trattoria di Chiavari per capire anche come soffrono i cuochi in cucina. Sentiamo.
2: C'è il forno con il fuoco vivo per cucinare la farinata.
3: Sì,
2: Dunque,
3: fuoca legna d'olivo.
2: accidenti, fa quasi un po' strano con questo caldo dover infilare legna dentro un fuoco di questo genere. Come si fa?
3: Allora, Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Estate, in cucina si prende sempre del caldo. Peraltro d'inverno si sta bene in cucina, c'è anche da dire questa cosa qua.
2: Però in estate la pagate, ecco,
3: Sì.
2: lavorare con il fuoco così acceso vicino è una bella sfida con questo
3: Sì,
2: allarme caldo.
3: perché, beh, vedi, noi abbiamo due tipi differenti di caldo. Questo davanti al fuoco a legna, che è un caldo a temperatura altissima, ma è un caldo secco, decisamente secco, che,
2: Ok.
3: diciamo, si fa anche l'abitudine, si fa anche l'abitudine. Caldo differente è quello che c'è in cucina, in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del vapore.
2: Ecco, esatto.
3: Venite.
2: E qua veramente un plauso a tutti i cuochi veramente che cucinano. Vedete in questo caso vapore. Su vapore cosa c'è dentro questa
3: Ah,
2: pentolona?
3: questo è un sugo di muscoli, questo è il tocco alla genovese.
2: Mamma mia, che caldo.
3: Questo è una bella cosa perché il minestrone, come vedi, anche lui fa il suo bel vapore, che è quello che veramente
2: Mamma
3: dà
2: mia.
3: fastidio in cucina, anche questo cotto nel Runfo.
1: Soltanto una piccola parte dei donatori di sangue della Liguria è costituita da giovani dai 18 ai 25 anni. Per questo l'ospedale Gaslini lancia l'appello: abbiamo bisogno di voi. Il servizio è di Filippo Serio.
4: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
5: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi, sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
4: Per l'ospedale, una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
5: Il supporto

0: cellule staminali, del trapianto di cellule staminali che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
1: E cambiamo totalmente argomento, estate, tempo di sagre, siamo andati a San Saturnino, sulle alture di Moneglia, per scoprire il magico mondo delle acciughe fritte.
2: Facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
3: Si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto. Però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
4: Ah sì?
3: Perché ci rimane il sangue, sì.
4: Ah, e per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
4: Ah, poco, nell'acqua fredda?
3: Con l'acqua aperta, che si scambi l'acqua.
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. E adesso non ci ho messo niente sotto, ma vabbè. Vengono messe nella farina.
4: Ok, farina normale.
2: Farina normale.
4: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina. Vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
4: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio. Si buttano giù.
4: L'olio deve essere bello caldo, perché altrimenti si rammollano. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case. È un cibo che viene preparato frequentemente.
1: Dalle nozze di Figaro alle Phantom of the Opera, la stagione del 2026-2027 del Carlo Felice si muoverà tra tradizione e modernità, repertorio mozartiano e verdiano, melodramma italiano tra 800 e 900. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
5: È il giorno delle scelte e delle prospettive. Il Carlo Felice ha svelato la nuova stagione artistica 2026-2027, un cartellone chiamato a confermare il percorso di rilancio della fondazione e a consolidare il rapporto con un pubblico che negli ultimi mesi è tornato a riempire la sala di Piazza dei Ferrari. Dopo l'immagine dei naviganti dello scorso anno, la prossima stagione trova il proprio segno negli approdi artistici e simbolici, intesi come luoghi di incontro, trasformazione e rilancio. Il repertorio mozartiano e verdiano, il melodramma italiano tra 800 e 900, il bel canto, Puccini, la danza classica e contemporanea e perfino il musical.
6: Il sovrintendente ha cercato di, con successo, di aprirla a tutte le fasce d'età, a tutti i gusti, quindi con una programmazione molto varia, di alto livello, ma che non dimentica il fatto che il teatro deve saper coinvolgere, come posso dire, pubblici diversi, e questo lo farà.
7: La stagione dell'anno scorso è stata una stagione in parte ereditata, sulla quale si è intervenuti con delle due modifiche. La stagione del 2026-2027 è la nostra prima stagione, una stagione che intende sviluppare un senso di appartenenza da parte di tutta la comunità genovese, da parte di tutta la comunità ligure, attorno al principale, diciamo, soggetto culturale della regione Liguria.
5: Si parte il 16 ottobre con Le nozze di Figaro di Mozart. Gli altri titoli del cartellone operistico sono I Capuleti e i Montecchi di Bellini, I Pagliacci di Leoncavallo, L'italiano in Algeri di Rossini che torna dopo 30 anni esatti, La Turandot di Puccini, L'Eugenio Onegin di Tchaikovsky assente da Genova dal 2008 e Il Nabucco di Verdi, per finire a giugno dell'anno prossimo con uno dei massimi capolavori del musical mondiale, The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. Per quello che riguarda la danza, da segnalare tre classici come Giselle, Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni. Infine, un progetto legato a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, un circo di appuntamenti gratuiti nelle chiese francescane liguri.

0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport per sapere cosa bolle in pentola in casa Genoa. Tante le trattative, anche alcune probabilmente in dirittura di arrivo. Ci racconta tutto il nostro Carlo Danani. Carlo.
1: Buonasera, sulla coda di giugno il mercato della Genoa registra una decisa accelerazione. Dalla Svizzera arrivano chiari segnali che Ethan Mazri sarà il primo volto nuovo del Grifone 26-27. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Ma la notizia del giorno è l'ulteriore e consistente passo in avanti per portare in rossoblu Samuel Viafe, talentuoso centrocampista della Modena, classe 2008.

0: stato convocato nella nazionale azzurra Under 19 per gli imminenti campionati europei. Lunedì il debutto contro la Serbia. La valutazione è di circa 2 milioni scarsi. L'operazione non può ancora dirsi conclusa perché sul ragazzo la concorrenza è forte, ma il Genoa sembra in vantaggio. Alla società emiliana andrebbe in prestito secco Leonardo Consiglio, emergente portiere del Grifone, reduce da una positiva stagione da titolare nell'ultimo campionato di Serie C, difendendo i pali della Dolomiti Bellunesi.
1: Grazie quindi a Carlo Danani. Dal Genoa ci spostiamo alla Sampdoria, contestatissima la dirigenza blucerchiata, con tanti tifosi che l'altro giorno hanno appunto preso parte a un'iniziativa proprio sotto la sede, proprio per alzare la voce contro questa proprietà. Contestato anche l'arrivo del nuovo allenatore Corradi, non ritenuto all'altezza per il suo curriculum, per ora piuttosto scarso dal punto di vista proprio dell'esperienza sulle panchine di una società, e quindi insomma questo è il clima che si respira in casa blucerchiata. E allora ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi. Marco.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Una Sampdoria in piena contestazione in termini ambientali a livello societario, con le critiche molto molto chiare, rivolte soprattutto a Walker e a Fredberg, ma se vogliamo nella contestazione in questi giorni è rientrato già, anche se lui è arrivato da poco, quindi in realtà deve ancora iniziare a fare il suo lavoro, soprattutto sul mercato, anche Americo Branco, il nuovo direttore sportivo, che è subentrato ad Andrea Mancini. Bernardo Corradi, il nuovo allenatore, ha la prima esperienza assoluta in un club, quindi sarà sicuramente un battesimo del fuoco, a dir poco, quello per il tecnico senese. È annunciato la prossima settimana, probabilmente già primi giorni, a Genova e a Bogliasco, quindi per Corradi gli ultimi giorni di relax, e poi inizierà a prendere contatto col mondo blucerchiato. Il mercato però di fatto è già iniziato sotto traccia, qualcosa che sta muovendo. Il primo giocatore che è davvero in ponte, vicinissimo alla Samp, è questo Galentman, che è un difensore con doppia nazionalità, danese e svizzera, di 29 anni, che arriva peraltro da una stagione piuttosto complicata, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, solo 6 presenze per lui nel Ferencváros in Ungheria. Il giocatore andrà in prova nel ritiro di Ponte di Legno. La Samp poi vorrà valutarne insomma le condizioni fisiche per capire se tesserarlo. Poi ci sono altri giocatori che la Samp sta seguendo, sono profili diciamo sia stranieri sia soprattutto diciamo italiani, giocatori di categoria. Tra questi c'è Di Nardo, attaccante del Pescara, che peraltro ha un buon mercato nel campionato cadetto, valutato intorno ai 2 milioni dalla squadra abruzzese. Giocatore che ha segnato 14 gol nell'ultimo campionato in Serie B. C'è anche Asa, che è un centrocampista di inserimento offensivo, 22 anni, giocatore di proprietà del Napoli, l'ultima stagione alla Carrarese ha segnato 5 gol, giocatore interessante. Poi altri due obiettivi che tornano di moda, entrambi svincolati: Marin, centrocampista rumeno che ha giocato nell'ultima stagione a Pisa, stagione non particolarmente brillante per lui e per i toscani, e poi Marchizza, difensore capitano del Frosinone in questi anni. Ha comunque una buona esperienza anche in categoria, Marchizza, che ha 28 anni ed è un difensore. Ci sono poi altre situazioni di mercato che vengono analizzate e seguite dalla Samp in questo momento, soprattutto Viti e Martinelli. Sappiamo che la Samp vorrebbe trattenerli, ma i giocatori sono rientrati per fine prestito, era secco. Viti al Nizza e Martinelli alla Fiorentina. Martinelli ha mercato anche in altre squadre di Serie B, quindi in questo momento un po' in stand-by, mentre Viti l'ingaggio sembra essere un po' troppo alto per della Samp. In questo momento quindi entrambi sono tra i desiderata, ma in questo momento entrambi non fanno parte della Samp.
1: Grazie quindi a Marco Bisacchi, era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon sabato sera.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

0: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con l'anticiclone africano protagonista in Liguria, sole ovunque con venti deboli e mar ligure calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole splenderà su tutta la zona con temperature minime intorno ai 22-25 gradi, massime fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese contesto di stabilità atmosferica con temperature massime anche fino ai 34 gradi. Diamo uno sguardo a Genova e dintorni, qui non mancheranno ampie schiarite con clima molto mite nelle ore notturne, di 26-28 gradi, massime fin verso i 36 gradi. Sul Tiguglio il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui tempo stabile ed assolato con massime fin verso i 32 gradi. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata ancora una volta dall'anticiclone africano in Liguria, da segnalare solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sull'Appennino Ligure. Temperature massime ancora fino ai 32-33 gradi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
9: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
10: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

centinaia di palloncini bianchi con la scritta ciao Eli, tantissima gente per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, morta in un incidente stradale in via Perlasca a Genova. I corpi senza vite di due ragazzi sono stati trovati sui fondali in mare vicino alla foce del torrente Impero a Imperia, ancora ignote le loro generalità. Continua l'ondata di caldo in tutta la regione, temperature bollenti anche di notte, fra le categorie a rischio quella dei cuochi. Dalle nozze di Figaro a The Phantom of the Opera, la stagione 2026-2027 del Carlo Felice si muove tra tradizione e modernità.

0: centinaia per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale in via Perlasca in Val Polcevera. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: In centinaia l'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra. E non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata complessa. In suo onore ci sono stati anche 2 autobus che sono rimasti qui fermi. Al posto del numero del bus e della corsa c'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto momenti di una forte emozione per il ricordo di questa giovane ragazza che è deceduta nell'incidente stradale di via Perlasca. A te.
0: I sommozzatori dei vigili del fuoco, le motovedette della capitaneria di Porto di Imperia, hanno lavorato questo pomeriggio per il recupero dei 2 corpi senza vita trovati sul fondo del mare alla foce del torrente Impero. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di 2 giovani, uno dei quali di probabile nazionalità tunisina. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, i 2 potrebbero essere morti ieri sera. Tra le ipotesi, uno dei 2 giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto in acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. E la missione in Liguria, in Cina, si chiude con un bilancio positivo. Dalle Ciste Expo di Pechino all'apertura dell'ufficio di Spediporto a Hong Kong, il capo di gabinetto Massimiliano Nannini parla di nuove opportunità per infrastrutture, logistica e rapporti economici.
2: Chiudiamo una settimana intensa, ma molto produttiva, siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo portato a casa, abbiamo intrattenuto relazioni importanti sia a livello istituzionale che a livello, diciamo, commerciale con partner importanti, abbiamo dato l'inizio, il via a una collaborazione che porterà sicuramente alla nostra regione dei grossi risultati. Dall'aeroporto alle infrastrutture, alla logistica, probabilmente all'alta tecnologia, abbiamo veramente fatto un lavoro di squadra importante di cui penso che tutti i nostri cittadini debbano andarne fieri. Direi che a partire dalla prossima settimana la squadra che è partita per la Cina si riunirà di nuovo in Italia, abbiamo già organizzato un incontro per fare un punto della situazione e capire quali saranno i prossimi passi da fare. Sicuramente ci sono interessi convergenti da parte delle aziende ed interessi anche istituzionali che ci porteranno a, come quello dell'accordo con la provincia di Henan, che ci porteranno sicuramente ad avere ulteriori approfondimenti anche utilizzando, diciamo, le conoscenze che abbiamo fatto in questi giorni e sfruttando anche sicuramente il Ministero degli Esteri, che sicuramente è interessato a questo tipo di collaborazione. Mi sembra di poterlo dire assolutamente con onestà e sincerità e anche un pizzico di orgoglio. Questa settimana è stata rappresentata dalla Regione Liguria, direi, in maniera assolutamente autorevole, professionale ed è stato valorizzato assolutamente anche dai nostri amici cinesi la nostra presenza, quindi direi un buon risultato per l'Italia.
0: E la nostra regione continua a essere interessata da un'eccezionale ondata di calore, notti tropicali, temperature altissime naturalmente durante il giorno, e allora siamo andati in questi giorni alla scoperta di molte attività che devono fare i conti proprio con il

0: caldo. Questa volta Elisabetta Biancalani è entrata in una trattoria di Chiavari per capire anche come soffrono i cuochi in cucina. Sentiamo.
1: C'è il forno con il fuoco vivo per cucinare la farinata.
2: Sì, dunque, fuoca legna d'olivo.
1: Accidenti, fa quasi un po' strano con questo caldo dover infilare legna dentro un fuoco di questo genere. Come si fa?
2: Allora, Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Estate, in cucina si prende sempre del caldo. Peraltro d'inverno si sta bene in cucina, c'è anche da dire questa cosa qua.
1: Però in estate la pagate, ecco, sì. Lavorare con il fuoco così acceso vicino è una bella sfida con questo allarme caldo.
2: Sì, perché, vedi, noi abbiamo due tipi differenti di caldo. Questo davanti al fuoco a legna, che è un caldo a temperatura altissima, ma è un caldo secco, decisamente secco. Okay. Che, diciamo, si fa anche l'abitudine. Caldo differente è quello che c'è in cucina, in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del vapore.
1: Ecco, esatto.
2: Venite.
1: E qua veramente un plauso a tutti i cuochi veramente che cucinano. Vedete, in questo caso vapore. Su vapore cosa c'è dentro questa pentolona?
2: Ah, questo è un sugo di muscoli, questo è il tocco alla genovese.
1: Mamma mia, che caldo.
2: Questo è una bella cosa perché il minestrone, come vedi, anche lui fa il suo bel vapore, che è quello che veramente dà fastidio in cucina. Anche questo cotto nel runfò.
0: Soltanto una piccola parte dei donatori di sangue della Liguria è costituita da giovani dai 18 ai 25 anni. Per questo l'ospedale Gaslini lancia l'appello «Abbiamo bisogno di voi, il servizio». È di Filippo Serio.
3: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
4: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
3: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
4: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
0: E cambiamo totalmente argomento, estate, tempo di sagre, siamo andati a San Saturnino, sulle alture di Moneglia, per scoprire il magico mondo delle acciughe fritte.
5: Facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
6: Si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto. Però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
6: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: Ah, e per quanto si tengono a bagno?
6: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Ah, poco, nell'acqua fredda.
6: Con l'acqua aperta, che si scambi l'acqua.
5: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. E adesso non ci ho messo niente sotto, no? Vabbè. Vengono messe nella farina.
1: Ok. Farina normale.
5: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
5: No, sono solo messe nella farina. Vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
5: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio. Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, perché altrimenti si rammollano. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case. È un cibo che viene preparato frequentemente.
0: Dalle nozze di Figaro alle Phantom of the Opera, la stagione del 2026-2027 del Carlo Felice si muoverà tra tradizione e modernità, repertorio mozartiano e verdiano, melodramma italiano tra 800 e 900. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
7: È il giorno delle scelte e delle prospettive. Il Carlo Felice ha svelato la nuova stagione artistica 2026-2027, un cartellone chiamato a confermare il percorso di rilancio

0: della fondazione e a consolidare il rapporto con un pubblico che negli ultimi mesi è tornato a riempire la sala di Piazza dei Ferrari. Dopo l'immagine dei naviganti dello scorso anno, la prossima stagione trova il proprio segno negli approdi artistici e simbolici, intesi come luoghi di incontro, trasformazione e rilancio. Il repertorio mozartiano e verdiano, il melodramma italiano tra 800 e 900, il bel canto, Puccini, la danza classica e contemporanea e perfino il musical.
1: Il sovrintendente ha cercato di, con successo, di aprirla a tutte le fasce d'età, a tutti i gusti, quindi con una programmazione molto varia, di alto livello, ma che non dimentica il fatto che il teatro deve saper coinvolgere, come posso dire, pubblici diversi, e questo lo farà.
2: La stagione dell'anno scorso è stata una stagione in parte ereditata, sulla quale si è intervenuti con delle due modifiche. La stagione del 2026-2027 è la nostra prima stagione, una stagione che intende sviluppare un senso di appartenenza da parte di tutta la comunità genovese, da parte di tutta la comunità ligure, attorno al principale, diciamo, soggetto culturale della regione Liguria.
0: Si parte il 16 ottobre con Le nozze di Figaro di Mozart. Gli altri titoli del cartellone operistico sono I Capuleti e i Montecchi di Bellini, I Pagliacci di Leoncavallo, L'italiano in Algeria di Rossini che torna dopo 30 anni esatti, La Turandot di Puccini, L'Eugenio Onegin di Tchaikovsky assente da Genova dal 2008 e Il Nabucco di Verdi, per finire a giugno dell'anno prossimo con uno dei massimi capolavori del musical mondiale, The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. Per quello che riguarda la danza, da segnalare tre classici come Giselle, Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni. Infine, un progetto legato a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, un circo di appuntamenti gratuiti nelle chiese francescane liguri.

0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport per sapere cosa bolle in pentola in casa Genoa. Tante le trattative, anche alcune probabilmente in dirittura di arrivo. Ci racconta tutto il nostro Carlo Danani. Carlo.
1: Buonasera. Sulla coda di giugno il mercato della Genoa registra una decisa accelerazione. Dalla Svizzera arrivano chiari segnali che Ethan Mazri sarà il primo volto nuovo del Grifone 26-27. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Ma la notizia del giorno è l'ulteriore e consistente passo in avanti per portare in rossoblu Samuel Viafe, talentuoso centrocampista della Modena, classe 2008, convocato nella nazionale azzurra Under 19 per gli imminenti campionati europei. Lunedì il debutto contro la Serbia. La valutazione è di circa 2 milioni scarsi. L'operazione non può ancora dirsi conclusa perché sul ragazzo la concorrenza è forte, ma il Genoa sembra in vantaggio. Alla società emiliana andrebbe in prestito secco Leonardo Consiglio. Emergente portiere del Grifone, reduce da una positiva stagione da titolare nell'ultimo campionato di Serie C, difendendo i pali della Dolomiti Bellunesi.
0: Grazie quindi a Carlo Danani. Dal Genoa ci spostiamo alla Sampdoria, contestatissima la dirigenza blucerchiata, con tanti tifosi che l'altro giorno hanno appunto preso parte a un'iniziativa proprio sotto la sede, proprio per alzare la voce contro questa proprietà. Contestato anche l'arrivo del nuovo allenatore Corradi, non ritenuto all'altezza per il suo curriculum, per ora piuttosto scarso dal punto di vista proprio dell'esperienza sulla panchina di una società. E quindi insomma questo è il clima che si respira in casa blucerchiata. E allora ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi. Marco.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Una Sampdoria in piena contestazione in termini ambientali a livello societario, con le critiche molto molto chiare, rivolte soprattutto a Walker e a Fredberg, ma se vogliamo nella contestazione in questi giorni è rientrato già, anche se lui è arrivato da poco, quindi in realtà deve ancora iniziare a fare il suo lavoro, soprattutto sul mercato, anche Americo Branco, il nuovo direttore sportivo, che è subentrato ad Andrea Mancini. Bernardo Corradi, il nuovo allenatore, ha la prima esperienza assoluta in un club, quindi sarà sicuramente un battesimo del fuoco a dir poco quello per il tecnico senese. È annunciato la prossima settimana, probabilmente già i primi giorni, a Genova e a Bogliasco, quindi per Corradi gli ultimi giorni di relax, e poi inizierà a prendere contatto col mondo blucerchiato. Il mercato però di fatto è già iniziato, sotto traccia qualcosa che si sta muovendo. Il primo

0: Un giocatore che è davvero in ponte, vicinissimo alla Samp, è questo Galentman, che è un difensore con doppia nazionalità, danese e svizzera, di 29 anni, che arriva peraltro da una stagione piuttosto complicata, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, solo 6 presenze per lui nel Ferencváros in Ungheria. Il giocatore andrà in prova nel ritiro di Ponte di Legno. La Samp poi vorrà valutarne, insomma, le condizioni fisiche per capire se tesserarlo. Poi ci sono altri giocatori che la Samp sta seguendo, sono profili, diciamo, sia stranieri sia soprattutto, diciamo, italiani, giocatori di categoria. Tra questi c'è Di Nardo, attaccante del Pescara, che peraltro ha un buon mercato nel campionato cadetto, valutato intorno ai 2 milioni dalla squadra abruzzese, giocatore che ha segnato 14 gol nell'ultimo campionato in Serie B. C'è anche Asa, che è un centrocampista di inserimento offensivo, 22 anni, giocatore di proprietà del Napoli, l'ultima stagione alla Carrarese ha segnato 5 gol, giocatore interessante. Poi altri due obiettivi che tornano di moda, entrambi svincolati: Marin, centrocampista rumeno che ha giocato nell'ultima stagione a Pisa, stagione non particolarmente brillante per lui e per i toscani, e poi Marchizza, difensore capitano del Frosinone in questi anni, ha comunque una buona esperienza anche in categoria. Marchizza, che ha 28 anni ed è un difensore. Ci sono poi altre situazioni di mercato che vengono analizzate e seguite dalla Samp in questo momento, soprattutto Viti e Martinelli. Sappiamo che la Samp vorrebbe trattenerli, ma i giocatori sono rientrati per fine prestito, era secco. Viti al Nizza e Martinelli alla Fiorentina. Martinelli ha mercato anche in altre squadre di Serie B, quindi in questo momento un po' in stand-by, mentre Viti l'ingaggio sembra essere un po' troppo alto per della Samp. In questo momento quindi entrambi sono tra i desiderata, ma in questo momento entrambi non fanno parte della Samp.
1: Grazie quindi a Marco Bisacchi, era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon sabato sera.

0: Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare. Ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte, quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti, con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica, per ampliare appunto nel nostro settore, e è una scommessa nuova. È stata una

scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero, impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma. E grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

centinaia di palloncini bianchi con la scritta ciao Eli, tantissima gente per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, morta in un incidente stradale in via Perlasca a Genova. I corpi senza vita di due ragazzi sono stati trovati sui fondali in mare vicino alla foce del torrente Impero a Imperi, ancora ignote le loro generalità. Continua l'ondata di caldo in tutta la regione, temperature bollenti anche di notte, fra le categorie a rischio quella dei cuochi. Dalle nozze di Figaro a The Phantom of the Opera, la stagione 2026-2027 del Carlo Felice si muove tra tradizione e modernità.

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli in centinaia. Per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni, tragicamente scomparsa in un incidente stradale in via Perlasca in Val Polcevera. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: In centinaia l'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra. E non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata

complessa. In suo onore ci sono stati anche due autobus che sono rimasti qui fermi. Al posto del numero del bus e della corsa c'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto momenti

0: del mare alla foce del torrente Impero. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di due giovani, uno dei quali di probabile nazionalità tunisina. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, i due potrebbero essere morti ieri sera. Tra le ipotesi, uno dei due giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto in acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. E la missione in Liguria, in Cina, si chiude con un bilancio positivo. Dalle CIST Expo di Pechino all'apertura dell'ufficio di Spediporto a Hong Kong, il capo di gabinetto Massimiliano Nannini parla di nuove opportunità per infrastrutture, logistica e rapporti economici.
1: Chiudiamo una settimana intensa, ma molto produttiva. Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo portato a casa. Abbiamo intrattenuto relazioni importanti sia a livello istituzionale che a livello, diciamo, commerciale con partner importanti. Abbiamo dato l'inizio, il via a una collaborazione che porterà sicuramente alla nostra regione dei grossi risultati. Dall'aeroporto alle infrastrutture, alla logistica, probabilmente all'alta tecnologia. Abbiamo veramente fatto un lavoro di squadra importante, di cui penso che tutti i nostri cittadini debbano andarne fieri. Direi che a partire dalla prossima settimana la squadra che è partita per la Cina si riunirà di nuovo in Italia. Abbiamo già organizzato un incontro per fare un punto della situazione e capire quali saranno i prossimi passi da fare. Sicuramente ci sono interessi convergenti da parte delle aziende ed interessi anche istituzionali che ci porteranno a, come quello dell'accordo con la provincia di Hainan, che ci porteranno sicuramente ad avere ulteriori approfondimenti anche utilizzando, diciamo, le conoscenze che abbiamo fatto in questi giorni e sfruttando anche sicuramente il Ministero degli Esteri, che sicuramente è interessato a questo tipo di collaborazione. Mi sembra di poterlo dire assolutamente con onestà e sincerità e anche un pizzico di orgoglio. L'Italia in questa settimana è stata rappresentata dalla Regione Liguria, direi, in maniera assolutamente autorevole, professionale, ed è stato valorizzato assolutamente anche dai nostri amici cinesi la nostra presenza, quindi direi un buon risultato per l'Italia.
0: E la nostra regione continua a essere interessata da un'eccezionale ondata di calore, notti tropicali, temperature altissime naturalmente durante il giorno. E allora siamo andati in questi giorni alla scoperta di molte attività che devono fare i conti proprio con il caldo. Questa volta Elisabetta Biancalani è entrata in una trattoria di Chiavari per capire anche come soffrono i cuochi in cucina. Sentiamo.
2: C'è il forno con il fuoco vivo per cucinare la farinata.
3: Sì, fuoca
2: Dunque,
3: legna d'olivo.
2: accidenti, fa quasi un po' strano con questo caldo dover infilare legna dentro un fuoco di questo genere. Come si fa?
3: Allora, Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Estate, in cucina si prende sempre del caldo. Peraltro d'inverno si sta bene in cucina, c'è anche da dire questa cosa qua.
2: Però in estate la pagate, ecco,
3: Sì.
2: lavorare con il fuoco così acceso vicino è una bella sfida con questo
3: Sì,
2: allarme caldo.
3: perché, beh, vedi, noi abbiamo due tipi differenti di caldo. Questo davanti al fuocalegna, che è un caldo a temperatura altissima, ma è un caldo secco, decisamente secco,
2: Ok.
3: che, diciamo, si fa anche all'abitudine. Si fa anche all'abitudine. Caldo differente è quello che c'è in cucina, in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del vapore.
2: Ecco, esatto.
3: Venite.
2: E qua veramente un plauso a tutti i cuochi veramente che cucinano. Vedete in
3: Sì.
2: questo caso vapore. Su vapore
3: Sì.
2: cosa c'è dentro questa
3: Ah,
2: pentolona?
3: questo è un sugo di muscoli, questo è il tocco alla
2: Mamma
3: genovese.
2: mia, che caldo.
3: Questo è una bella cosa perché il minestrone, come vedi, anche lui fa il suo bel vapore, che è quello che veramente
2: Mamma
3: dà
2: mia.
3: fastidio in cucina, anche questo cotto nel runfò.
0: Soltanto una piccola parte dei donatori di sangue della Liguria è costituita da giovani dai 18 ai 25 anni. Per questo l'ospedale Gaslini lancia l'appello: abbiamo bisogno di voi. Il servizio è di Filippo Serio.
4: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato.

0: legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
1: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
0: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
1: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
2: E cambiamo totalmente argomento, estate, tempo di sagre, siamo andati a San Saturnino, sulle alture di Moneglia, per scoprire il magico mondo delle acciughe fritte.
3: Facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
4: Si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto. Però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
5: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
5: Ah, e per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
5: Ah, poco, nell'acqua fredda?
4: Con l'acqua aperta, che okay. Si scambi l'acqua.
3: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. E adesso non ci ho messo niente sotto, no? Vabbè. Vengono messe nella farina.
5: Ok, farina normale.
3: Farina normale.
5: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
3: No, sono solo messe nella farina. Vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
5: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
3: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio. Si buttano giù.
5: L'olio deve essere bello caldo, perché altrimenti si rammollano. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case. È un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Dalle nozze di Figaro alle Phantom of the Opera, la stagione del 2026-2027 del Carlo Felice si muoverà tra tradizione e modernità, repertorio mozartiano e verdiano, melodramma italiano tra 800 e 900. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
6: È il giorno delle scelte e delle prospettive. Il Carlo Felice ha svelato la nuova stagione artistica 2026-2027, un cartellone chiamato a confermare il percorso di rilancio della Fondazione e a consolidare il rapporto con un pubblico che negli ultimi mesi è tornato a riempire la sala di Piazza dei Ferrari. Dopo l'immagine dei naviganti dello scorso anno, la prossima stagione trova il proprio segno negli approdi artistici e simbolici, intesi come luoghi di incontro, trasformazione e rilancio. Il repertorio mozartiano e verdiano, il melodramma italiano tra 800 e 900, il bel canto, Puccini, la danza classica e contemporanea e perfino il musical.
7: Il sovrintendente ha cercato con successo di aprirla a tutte le fasce d'età, a tutti i gusti, quindi con una programmazione molto varia, di alto livello, ma che non dimentica il fatto che il teatro deve saper coinvolgere pubblici diversi, e questo lo farà.
8: La stagione dell'anno scorso è stata una stagione in parte ereditata, sulla quale si è intervenuti con delle due modifiche. La stagione del 2026-2027 è la nostra prima stagione, una stagione che intende sviluppare un senso di appartenenza da parte di tutta la comunità genovese, da parte di tutta la comunità ligure, attorno al principale, diciamo, soggetto culturale della regione Liguria.
6: Si parte il 16 ottobre con Le nozze di Figaro di Mozart. Gli altri titoli del cartellone operistico sono I Capuleti e i Montecchi di Bellini, I Pagliacci di Leoncavallo, L'italiano in Algeri di Rossini, che torna dopo 30 anni esatti, La Turandot di Puccini, L'Eugenio Onegin di Tchaikovsky, assente da Genova dal 2008, e Il Nabucco di Verdi, per finire a giugno dell'anno prossimo con uno dei massimi capolavori del musical mondiale, The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. Per quello che riguarda la danza, da segnalare tre classici come Giselle, Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni. Infine, un progetto legato a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, un circo di appuntamenti gratuiti nelle chiese francescane liguri.

0: cosa bolle in pentola in casa Genoa, tante le trattative, anche alcune probabilmente in dirittura di arrivo, ci racconta tutto il nostro Carlo Danani. Carlo.
1: Buonasera, sulla coda di giugno il mercato del Genoa registra una decisa accelerazione. Dalla Svizzera arrivano chiari segnali che Ethan Matsri sarà il primo volto nuovo del Grifone 26-27. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Ma la notizia del giorno è l'ulteriore e consistente passo in avanti per portare in rossoblù Samuel Viafe, talentuoso centrocampista della Modena, classe 2008, convocato nella nazionale azzurra under 19 per gli imminenti campionati europei. Lunedì il debutto contro la Serbia. La valutazione è di circa 2 milioni scarsi. L'operazione non può ancora dirsi conclusa perché sul ragazzo la concorrenza è forte, ma il Genoa sembra in vantaggio. Alla società emiliana andrebbe in prestito secco Leonardo Consiglio, emergente portiere del Grifone, reduce da una positiva stagione da titolare nell'ultimo campionato di Serie C, difendendo i pali della Dolomiti Bellunesi.
0: Grazie, grazie quindi a Carlo Danani. Dal Genoa ci spostiamo alla Sampdoria, contestatissima la dirigenza blucerchiata, con tanti tifosi che l'altro giorno hanno appunto preso parte a un'iniziativa proprio sotto la sede, proprio per alzare la voce contro questa proprietà. Contestato anche l'arrivo del nuovo allenatore Corradi, non ritenuto all'altezza per il suo curriculum, per ora piuttosto scarso dal punto di vista proprio dell'esperienza sulle panchine di una società, e quindi insomma questo è il clima che si respira in casa blucerchiata. E allora ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi. Marco.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Una Sampdoria in piena contestazione in termini ambientali a livello societario, con le critiche molto molto chiare, rivolte soprattutto a Walker e a Fredberg, ma se vogliamo nella contestazione in questi giorni è rientrato già, anche se lui è arrivato da poco, quindi in realtà deve ancora iniziare a fare il suo lavoro, soprattutto sul mercato, anche Americo Branco, il nuovo direttore sportivo, che è subentrato ad Andrea Mancini. Bernardo Corradi, il nuovo allenatore, ha la prima esperienza assoluta in un club, quindi sarà sicuramente un battesimo del fuoco a dir poco quello per il tecnico senese. È annunciato la prossima settimana, probabilmente già i primi giorni, a Genova e a Bogliasco, quindi per Corradi gli ultimi giorni di relax, e poi inizierà a prendere contatto col mondo blucerchiato. Il mercato però di fatto è già iniziato sotto traccia, qualcosa che sta muovendo. Il primo giocatore che è davvero in ponte, vicinissimo alla Samp, è questo Galentman, che è un difensore con doppia nazionalità, danese e svizzera, di 29 anni, che arriva peraltro da una stagione piuttosto complicata, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, solo 6 presenze per lui nel Ferencváros in Ungheria. Il giocatore andrà in prova nel ritiro di Ponte di Legno. La Samp poi vorrà valutarne insomma le condizioni fisiche per capire se tesserarlo. Poi ci sono altri giocatori che la Samp sta seguendo, sono profili diciamo sia stranieri sia soprattutto diciamo italiani, giocatori di categoria. Tra questi c'è Di Nardo, attaccante del Pescara, che peraltro ha un buon mercato nel campionato cadetto, valutato intorno ai 2 milioni dalla squadra abruzzese, giocatore che ha segnato 14 gol nell'ultimo campionato in Serie B. C'è anche Asa, che è un centrocampista di inserimento offensivo, 22 anni, giocatore di proprietà del Napoli, l'ultima stagione alla Carrarese ha segnato 5 gol, giocatore interessante. Poi altri due obiettivi che tornano di moda, entrambi svincolati: Marin, centrocampista rumeno che ha giocato nell'ultima stagione a Pisa, stagione non particolarmente brillante per lui e per i toscani, e poi Marchizza, difensore capitano del Frosinone in questi anni, ha comunque una buona esperienza anche in categoria. Marchizza, che ha 28 anni ed è un difensore. Ci sono poi altre situazioni di mercato che vengono analizzate e seguite dalla Samp in questo momento, soprattutto Viti e Martinelli. Sappiamo che la Samp vorrebbe trattenerli, ma i giocatori sono rientrati per fine prestito, il prestito era secco. Viti al Nizza e Martinelli alla Fiorentina. Martinelli ha mercato anche in altre squadre di Serie B, quindi in questo momento un po' in stand-by, mentre Viti l'ingaggio sembra essere un po' troppo alto per della Samp. In questo momento quindi entrambi sono tra i desiderata, ma in questo momento entrambi non fanno parte della Samp.
0: Grazie, grazie quindi a Marco Bisacchi, era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon sabato sera.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

centinaia di palloncini bianchi con la scritta ciao Eli, tantissima gente per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, morta in un incidente stradale in via Perlasca a Genova. I corpi senza vita di due ragazzi sono stati trovati sui fondali in mare vicino alla foce del torrente Impero a Imperia, ancora ignote le loro generalità. Continua l'ondata di caldo in tutta la regione, temperature bollenti anche di notte, fra le categorie a rischio quella dei cuochi. Dalle nozze di Figaro a The Phantom of the Opera, la stagione 2026-2027 del Carlo Felice si muove tra tradizione e modernità.

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli in centinaia. Per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni, tragicamente scomparsa in un incidente stradale in via Perlasca in Val Polcevera. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: In centinaia l'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo, in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra. E non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata complessa. In suo onore ci sono stati anche 2 autobus che sono rimasti qui fermi. Al posto del numero del bus e della corsa c'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto, momenti di una forte emozione per il ricordo di questa giovane ragazza che è deceduta nell'incidente stradale di via Perlasca. A te.
0: I sommozzatori dei vigili del fuoco, le motovedette della capitaneria di Porto di Imperia, hanno lavorato questo pomeriggio per il recupero dei 2 corpi senza vita trovati sul fondo del mare alla foce del torrente Impero. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di 2 giovani, uno dei quali di probabile nazionalità tunisina. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, i 2 potrebbero essere morti ieri sera. Tra le ipotesi, uno dei 2 giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto in acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. E la missione in Liguria in

0: Cina si chiude con un bilancio positivo dall'Ciste Expo di Pechino all'apertura dell'ufficio di Spediporto Hong Kong. Il capo di gabinetto Massimiliano Nannini parla di nuove opportunità per infrastrutture, logistica e rapporti economici.
1: Chiudiamo una settimana intensa ma molto produttiva, siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo portato a casa, abbiamo intrattenuto relazioni importanti sia a livello istituzionale che a livello commerciale con partner importanti, abbiamo dato l'inizio, il via a una collaborazione che porterà sicuramente alla nostra regione dei grossi risultati. Dall'aeroporto alle infrastrutture, alla logistica, probabilmente all'alta tecnologia, abbiamo veramente fatto un lavoro di squadra importante di cui penso che tutti i nostri cittadini debbano andarne fieri. Direi che a partire dalla prossima settimana la squadra che è partita per la Cina si riunirà di nuovo in Italia, abbiamo già organizzato un incontro per fare un punto della situazione e capire quali saranno i prossimi passi da fare. Sicuramente ci sono interessi convergenti da parte delle aziende ed interessi anche istituzionali che ci porteranno a, come quello dell'accordo con la provincia di Hainan, che ci porteranno sicuramente ad avere ulteriori approfondimenti anche utilizzando le conoscenze che abbiamo fatto in questi giorni e sfruttando anche sicuramente il Ministero degli Esteri, che sicuramente è interessato a questo tipo di collaborazione. Mi sembra di poterlo dire assolutamente con onestà e sincerità e anche un pizzico di orgoglio. L'Italia in questa settimana è stata rappresentata dalla Regione Liguria, direi in maniera assolutamente autorevole, professionale, ed è stato valorizzato assolutamente anche dai nostri amici cinesi la nostra presenza, quindi direi un buon risultato per l'Italia.
0: E la nostra regione continua a essere interessata da un'eccezionale ondata di calore, notti tropicali, temperature altissime naturalmente durante il giorno, e allora siamo andati in questi giorni alla scoperta di molte attività che devono fare i conti proprio con il caldo. Questa volta Elisabetta Biancalani è entrata in una trattoria di Chiavari per capire anche come soffrono i cuochi in cucina, sentiamo.
2: C'è il forno con il fuoco vivo, sì, per cucinare la farinata.
3: Sì. Dunque, fuoca legna d'olivo.
2: Accidenti, fa quasi un po' strano con questo caldo dover infilare legna dentro un fuoco di questo genere. Come si fa?
3: Allora, Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Estate, in cucina si prende sempre del caldo. Peraltro d'inverno si sta bene in cucina, c'è anche da dire questa cosa qua.
2: Però in estate la pagate, ecco, sì. Lavorare con il fuoco così acceso vicino è una bella sfida con questo allarme caldo.
3: Sì, perché, vedi, noi abbiamo due tipi differenti di caldo. Questo davanti al fuoco a legna, che è un caldo a temperatura altissima, ma è un caldo secco, decisamente secco. Ok. Che si fa anche l'abitudine. Caldo differente è quello che c'è in cucina, in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del vapore.
2: Ecco, esatto.
3: Venite.
2: E qua veramente un plauso a tutti i cuochi veramente che cucinano. Vedete, in questo caso vapore. Su vapore, cosa c'è dentro questa pentolona?
3: Ah, questo è un sugo di muscoli, questo è il tocco alla genovese.
2: Mamma mia, che caldo.
3: Questo è una bella cosa perché il minestrone, come vedi, anche lui fa il suo bel vapore, che è quello che veramente dà fastidio in cucina. Anche questo cotto nel runfo.
0: Soltanto una piccola parte dei donatori di sangue della Liguria è costituita da giovani dai 18 ai 25 anni. Per questo l'ospedale Gaslini lancia l'appello «Abbiamo bisogno di voi». Il servizio è di Filippo Serio.
4: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
5: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi.

0: sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
1: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
0: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
2: E cambiamo totalmente argomento, estate, tempo di sagre, siamo andati a San Saturnino, sulle alture di Moneglia, per scoprire il magico mondo delle acciughe fritte.
3: Facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
4: Si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto. Però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
5: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
5: Ah, e per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
5: Ah, poco, nell'acqua fredda?
4: Con l'acqua aperta, che okay. Si scambi l'acqua.
3: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. E adesso non ci ho messo niente sotto, no? Vabbè. Vengono messe nella farina.
5: Ok, farina normale.
3: Farina normale.
5: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
3: No, sono solo messe nella farina. Vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
5: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
3: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio. Si buttano giù.
5: L'olio deve essere bello caldo, perché altrimenti si rammollano. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case. È un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Dalle nozze di Figaro alle Phantom of the Opera, la stagione del 2026-2027 del Carlo Felice si muoverà tra tradizione e modernità, repertorio mozartiano e verdiano, melodramma italiano tra 800 e 900. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
6: È il giorno delle scelte e delle prospettive. Il Carlo Felice ha svelato la nuova stagione artistica 2026-2027, un cartellone chiamato a confermare il percorso di rilancio della Fondazione e a consolidare il rapporto con un pubblico che negli ultimi mesi è tornato a riempire la sala di Piazza dei Ferrari. Dopo l'immagine dei naviganti dello scorso anno, la prossima stagione trova il proprio segno negli approdi artistici e simbolici, intesi come luoghi di incontro, trasformazione e rilancio. Il repertorio mozartiano e verdiano, il melodramma italiano tra 800 e 900, il bel canto, Puccini, la danza classica e contemporanea e perfino il musical.
7: Il sovrintendente ha cercato di, con successo, di aprirla a tutte le fasce d'età, a tutti i gusti, quindi con una programmazione molto varia, di alto livello, ma che non dimentica il fatto che il teatro deve saper coinvolgere, come posso dire, pubblici diversi, e questo lo farà.
8: La stagione dell'anno scorso è stata una stagione in parte ereditata, sulla quale si è intervenuti con delle due modifiche. La stagione del 2026-2027 è la nostra prima stagione. Una stagione che intende sviluppare un senso di appartenenza da parte di tutta la comunità genovese, da parte di tutta la comunità ligure, attorno al principale, diciamo, soggetto culturale della regione Liguria.
6: Si parte il 16 ottobre con Le nozze di Figaro di Mozart. Gli altri titoli del cartellone operistico sono I Capuleti e i Montecchi di Bellini, I Pagliacci di Leoncavallo, L'italiano in Algeri di Rossini che torna dopo 30 anni esatti, La Turandot di Puccini, L'Eugenio Onegin di Tchaikovsky assente da Genova dal 2008 e Il Nabucco di Verdi, per finire a giugno dell'anno prossimo con uno dei massimi capolavori del musical mondiale, The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. Per quello che riguarda la danza, da segnalare tre classici come Giselle, Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni. Infine, un progetto legato a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, un circo di appuntamenti gratuiti nelle chiese francescane liguri.

0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport per sapere cosa bolle in pentola in casa Genoa. Tante le trattative, anche alcune probabilmente in dirittura di arrivo. Ci racconta tutto il nostro Carlo Danani. Carlo.
1: Buonasera. Sulla coda di giugno il mercato della Genoa registra una decisa accelerazione. Dalla Svizzera arrivano chiari segnali che Ethan Mazri sarà il primo volto nuovo del Grifone 26-27. Tutti i dettagli in un articolo

0: sul nostro sito primocanale.it. Ma la notizia del giorno è l'ulteriore e consistente passo in avanti per portare in rossoblù Samuel Viafe, talentuoso centrocampista della Modena, classe 2008, convocato nella nazionale azzurra Under 19 per gli imminenti campionati europei. Lunedì il debutto contro la Serbia. La valutazione è di circa 2 milioni scarsi. L'operazione non può ancora dirsi conclusa perché sul ragazzo la concorrenza è forte, ma il Genoa sembra in vantaggio. Alla società emiliana andrebbe in prestito secco Leonardo Consiglio, emergente portiere del Grifone, reduce da una positiva stagione da titolare nell'ultimo campionato di Serie C, difendendo i pali della Dolomiti Bellunesi.
1: Grazie quindi a Carlo Danani. Dal Genoa ci spostiamo alla Sampdoria, contestatissima la dirigenza blucerchiata, con tanti tifosi che l'altro giorno hanno appunto preso parte a un'iniziativa proprio sotto la sede, proprio per alzare la voce contro questa proprietà. Contestato anche l'arrivo del nuovo allenatore Corradi, non ritenuto all'altezza per il suo curriculum, per ora piuttosto scarso dal punto di vista proprio dell'esperienza sulle panchine di una società. E quindi insomma questo è il clima che si respira in casa blucerchiata, e allora ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi. Marco.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Una Sampdoria in piena contestazione in termini ambientali a livello societario, con le critiche molto molto chiare, rivolte soprattutto a Walker e a Fredberg, ma se vogliamo nella contestazione in questi giorni poco, quindi in realtà deve ancora iniziare a fare il suo lavoro, soprattutto sul mercato, anche Americo Branco, il nuovo direttore sportivo che è subentrato ad Andrea Mancini. Bernardo Corradi, il nuovo allenatore, alla prima esperienza assoluta in un club, quindi sarà sicuramente un battesimo del fuoco, a dir poco, quello per il tecnico senese. È annunciato la prossima settimana, probabilmente già i primi giorni, a Genova e a Bogliasco, quindi per Corradi gli ultimi giorni di relax, e poi inizierà a prendere contatto col mondo blucerchiato. Il mercato però di fatto è già iniziato sotto traccia, qualcosa che sta muovendo. Il primo giocatore che è davvero in ponte, vicinissimo alla Samp, è questo Galentman, che è un difensore con doppia nazionalità, danese e svizzera, di 29 anni, che arriva peraltro da una stagione piuttosto complicata, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, solo 6 presenze per lui nel Ferencváros in Ungheria. Il giocatore andrà in prova nel ritiro di Ponte di Legno. La Samp poi vorrà valutarne insomma le condizioni fisiche per capire se tesserarlo. Poi ci sono altri giocatori che la Samp sta seguendo, sono profili diciamo sia stranieri sia soprattutto diciamo italiani, giocatori di categoria. Tra questi c'è Di Nardo, attaccante del Pescara, che peraltro ha un buon mercato nel campionato cadetto, valutato intorno ai 2 milioni dalla squadra abruzzese, giocatore che ha segnato 14 gol nell'ultimo campionato in Serie B. C'è anche Asa, che è un centrocampista di inserimento offensivo, 22 anni, giocatore di proprietà del Napoli, l'ultima stagione alla Carrarese ha segnato 5 gol, giocatore interessante. Poi altri due obiettivi che tornano di moda, entrambi svincolati: Marin, centrocampista rumeno che ha giocato nell'ultima stagione a Pisa, stagione non particolarmente brillante per lui e per i toscani, e poi Marchizza, difensore capitano del Frosinone in questi anni, ha comunque una buona esperienza anche in categoria. Marchizza, che ha 28 anni ed è un difensore. Ci sono poi altre situazioni di mercato che vengono analizzate e seguite dalla Samp in questo momento, soprattutto Viti e Martinelli. Sappiamo che la Samp vorrebbe trattenerli, ma i giocatori sono rientrati per fine prestito da Secco, Viti al Nizza e Martinelli alla Fiorentina. Martinelli ha mercato anche in altre squadre di Serie B, quindi in questo momento un po' in stand-by, mentre Viti l'ingaggio sembra essere un po' troppo alto per della Samp. In questo momento quindi entrambi sono tra i desiderata, ma in questo momento entrambi non fanno parte della Samp.
1: Grazie quindi a Marco Bisacchi. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon sabato sera.

0: competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
2: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema dei viali alpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, a il potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese, e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra, per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foscia e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS delle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
1: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Finale Andorra, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
2: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie, quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei, così come si sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
1: Quindi per la Finale Andorra questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è, come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare appunto, da questa operazione generale, i finanziamenti per completarla.
2: Assolutamente sì, questa è l'intenzione. È chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato, con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025 e poi con la frana nel vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un altro un anno e nove mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del

0: Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade ligure e da quelle francesi.
1: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole: si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
0: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa che, Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarò e ho scoperto che Tabarò è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova. Quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia dicendo che sostanzialmente è un accordo tra me e Tabarò.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul Tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera e realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna, che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese.
0: E sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese, sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova. Noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
0: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un

0: mandata e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, di visione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
1: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
0: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
1: Bene, grazie mille al vice ministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del nodo ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
5: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
1: A Genova, perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
5: Oggi c'è stato l'ultimo, è stato abbattuto l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
1: Siete al 97% del totale. Che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
5: Ecco, significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine. Con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili. L'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino.

0: quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
1: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera, il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027, a quel punto cominceranno poi le opere di armamento, di diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
0: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
1: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
0: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
1: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, non avreste finito più di un anno fa.
0: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Sì, questo grazie per averlo ricordato, perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi, lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
0: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
1: Fine mese vuol dire ora?
0: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
1: State sbaraccando.
0: Sì, sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea, e la nostra previsione è di mettere

0: nell'esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto, replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
1: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
0: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino, per chi vive alla città, sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle lunghe medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
0: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano e collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che è collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
0: Penso,
1: soldi,
0: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
1: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
0: Sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione. Come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
1: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario Malcelli.
0: Grazie molte.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Il futuro del welfare al centro dell'incontro Salvare lo Stato Sociale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Genova, tappa di avvicinamento alla quinta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il convegno è stato l'occasione per istituzioni ed esperti di analizzare la tenuta del sistema di fronte alla crisi demografica e alle nuove fragilità.
9: Il titolo del festival quest'anno è Salvare lo Stato Sociale, perché lo Stato Sociale è sottoposto a delle pressioni senza precedenti. La prima è quella chiaramente che viene dalla demografia. demografia, dove il dato preoccupante non è l'invecchiamento. L'invecchiamento è una cosa bellissima, cioè il fatto che si viva più a lungo è una grande conquista della medicina, della vita sociale, è qualcosa di cui bisogna solo gioire. Il problema è il declino del tasso di fecondità e questo è qualcosa che chiaramente mette in grave

pressione il sistema pensionistico, ma anche il sistema sanitario. Il fatto che ogni anno entra nel mercato del lavoro delle corti, delle generazioni sempre più piccole, e queste sono quelle che poi finanziano la spesa sociale. Seconda sfida, è una sfida che purtroppo è diventata di cocente attualità,

0: questo rischia di sottrarre delle risorse importanti per la spesa sociale. E poi ci sono altre sfide che vengono dalla ritirata del mondo delle imprese private negli Stati Uniti, ma in parte anche in Europa, dall'impegno sociale. E invece il contributo dei privati è fondamentale.
1: Un sistema di welfare che mostra, spiegano gli esperti, alcune criticità.
2: Stiamo toccando con mano sulla nostra pelle l'inadeguatezza di uno stato sociale pensato all'epoca del fordismo. In questo momento ci accorgiamo che molti nuovi rischi, disagi sociali non vengono coperte dalle misure di welfare che era stato pensato per momenti storici e macroeconomici molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo purtroppo un aumento, una polarizzazione del mercato del lavoro e una polarizzazione della società. Lavori sempre più pagati per certe attività, per certi tipi di lavoro concettuale, e lavori sottopagati, quelli che espongono a queste pressioni i lavoratori, i cittadini che vengono espulsi dal processo produttivo a causa o dell'impatto delle nuove tecnologie o della transizione ecologica, insomma delle grandi transizioni oggi in atto.
1: Serve allora trovare delle nuove soluzioni necessarie per gestire il futuro anche a livello locale.
3: E Genova ha dei problemi sia per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione sia per la questione collegata alla demografia e ai giovani. È giusto mettere in campo alcuni progetti che ci possano consentire nel breve periodo, cose che per esempio stiamo avviando con la prefettura, la possibilità di far occupare dei lavoratori extracomunitari che possano venire qui a creare anche un'occupazione positiva e qualificata. Contemporaneamente dobbiamo fare in modo che le nostre famiglie possano essere fortemente incentivate a poter avere dei figli e a poter crescere numericamente. Parallelamente noi dobbiamo diventare una città che attrae studenti, perché Genova è veramente un posto bellissimo con una grande università e noi potremmo essere attrattivi per studenti che potrebbero poi diventare nostri graditi concittadini.

0: Bentrovata Alice Salvatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita
1: voltiamo un po'
0: ex
1: pagina.
0: Politica. È così brutto intanto essere definita politica?
1: Ma no, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità. Però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso, insomma, diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale. E ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
0: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto, se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
1: Beh, allora, sono stata candidata presidente di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato, e poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma in una vera e propria alleanza, diciamo senza nemmeno una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che ha creato, tuttora crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza tra quelli che sono i programmi elettorali, quindi le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto forte.
0: E nel frattempo di cose ne sono successe e parecchie.
1: Moltissime.
0: 6 anni, dice, quindi di
1: lontana
0: silenzio,
1: ormai
0: dalla sì, politica, sì. Fino a quando? Fino a un giorno? Ha deciso di?
1: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto

0: rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi, e questa parte io la condivido al 100% e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
1: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata non una parola battaglia eccessiva, però insomma un servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello proprio di analizzare certe cose che in questa storia di AMT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo sta toccando anche le periferie, sta toccando anche il nave bus di Pegli, il lagaccio, le navette, ha rischiato di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso, fra virgolette, uno sciopero, minacciato uno sciopero, e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale,
0: sì,
1: ci sono dei tagli su un progetto di bilancio, non su un bilancio.
0: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa AMT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento, perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
1: Progetto di bilancio viene chiamato.
0: Progetto di bilancio perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'assemblea dei soci, quindi il comune.
1: Manca ancora tutto
0: l'iter di approvazione,
1: esatto.
0: E quindi anche la pubblicizzazione, la pubblicazione di questo documento.
1: Anche il collegio revisore dei conti devono ancora dare il loro sì, insomma,
0: certo,
1: ci sono ancora tanti passaggi
0: tutti
1: che vanno
0: passaggi
1: ancora.
0: I passaggi ufficiali mancano, e nonostante
1: in teoria
0: questo
1: può essere ancora non approvato, in teoria.
0: Esatto, anche perché
1: può
0: l'omologa
1: contestato comunque.
0: Certamente, anche perché l'omologa stessa del tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati 124 milioni pubblici per i prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse concludendo, portando a conclusione la sua istruttoria, questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui AMT deve garantire un certo servizio, se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma

0: devono rimborsarla, deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici. Per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati al problema di oggi, ma il vero dramma è come è stata affrontata questa crisi,
1: questo è un
0: che
1: tema,
0: esiste ma non nella
1: misura.
0: È un
1: tema molto importante, perché intanto c'è l'omologa del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
0: Infatti,
1: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono di no.
0: E c'è una scelta scellerata che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari, certo, del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
1: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto
0: che
1: il numero.
0: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti, non ci sarebbe stata questa crisi. E il buco, il cosiddetto patrimonio netto negativo, sarebbe sceso da 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella.
1: Ecco, lei nella sua idea, nella sua nuova idea che ha avuto in questi ultimi tempi, dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una chimera?
0: Ma è già questo, è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia-Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia, con alle spalle Trenitalia, gruppo FS.
1: E poi
0: eccetera.
1: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che doveva e rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
0: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia nel comune ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiaccia di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto sull'autorimessa di via Adua, chiamiamola partita di giro, perché cos'è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT che ricompra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni di buco e questi mettono come niente fosse 12 milioni per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
1: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto,
0: però
1: poi
0: sono soldi nostri.
1: Sì, no, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni degli autisti, i mezzi, insomma tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche, disagi al mattino, pomeriggio, la sera, quindi questo problema.
0: Infatti la mia indignazione nasce da utente.
1: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori al grande occhio che ci guarda.
0: Big brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia

0: la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
1: Spieghiamo.
0: Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori o comunque i riconoscitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese. L'azienda privata danese si chiama Milestone Systems e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale e trasmigra i dati nostri, dei genovesi, cioè le nostre facce, che siano anonimizzate o no, poi ci arriviamo, non lo sappiamo, i nostri spostamenti con i mezzi privati, vengono trasmigrate su un cloud olandese. Cioè, cosa significa? Che in tutta questa operazione c'è una quantità notevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa e anche il regolamento comunale del 2010, che spiega che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Allora, qual è il fatto grave? Il fatto grave è che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana, che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati con l'intelligenza artificiale sulla mobilità, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determine dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nella maniera migliore e in modo lecito, avrebbe Genova un guadagno, comunque il genovese guadagno, risparmierebbe, allora, su qualcosa?
0: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti, li ha ceduti gratuitamente oppure no, non ci ha dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo, ed è ciò che vorrei riuscire a...
1: Investigheremo?
0: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità. E c'è una notizia di questi ultimi giorni, del 17 giugno, il garante per la privacy in una nota sul comune di Reggio Calabria ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.
1: Vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie. Alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.
2: Un viaggio lungo 10 km di litorale dove l'argilla modellata a mano racconta l'anima più autentica del territorio.
3: festa, bellezza.

0: tradizione, storia, ma anche tanta contemporaneità. Qui dietro ci sono bambini vocianti, perché qua siamo proprio in un luogo dove c'è una loro esposizione, il racconto di tutto quello che facciamo con le scuole, i nidi, c'è un lavoro incredibile fatto con i nidi legati alla ceramica che dura tutto l'anno, quindi questa è la restituzione sia della parte dei nidi, quindi 06 con un bando di Compagnia di San Paolo e vinto, e la parte invece con le primarie, con le scuole primarie. Insomma, la ceramica è un mezzo che unisce tante cose, una su tutte le generazioni, quindi partiamo qui dai bambini, ma in realtà in questi giorni accadono tante cose bellissime in queste quattro città di antica tradizione ceramica e che hanno l'ambizione di incrociare più pubblici possibili.
1: Nel primo weekend di giugno lo splendido comprensorio costiero che unisce Savona, Albisola Superiore, Albisola Marina e Celle Ligure ha saputo svelare il proprio tesoro più prezioso con la nuova edizione della Kermesse dedicata a questa antica arte.
2: La Fondazione Museo della Ceramica gestisce molte attività, tra le quali anche tutto un focus che all'interno del Festival della Maiolica sarà molto presente, e sono tutti dei lavori legati alle disabilità. E in questo caso vedete questo progetto che è stato realizzato con la cooperativa Il Faggio, Le Smodellate, un progetto nato diversi anni fa che negli ultimi due anni stiamo collaborando insieme per dare un sostegno tecnico. Sono la realizzazione di queste tazze per il caffè, per il tè, che realizzano persone con disabilità, che vengono prodotte anche qui all'interno dei nostri laboratori e poi appunto vendute qui al Bookshop. Oggi inaugura questo momento proprio per creare questo circolo virtuoso di produzione.

0: un appuntamento imperdibile per esplorare scorci di Liguria inediti, in cui la maestria dei creatori locali sanno trasformare la tradizione in un ponte verso il domani.
1: Anche i Bagni Sorriso, come tutti gli altri stabilimenti balneari di Albisola Superiore e di Albisola Marina, partecipano a questo progetto importante che è intitolato Spiaggiarte, una cabina d'artista.
2: Quanto la stiamo vedendo nelle immagini, che bello, insomma, qui è creatività allo stato puro.
1: Assolutamente sì, un'iniziativa che è stata ideata e poi realizzata, curata dalla gallerista Paola Grappiolo, un'iniziativa che coinvolge tutti gli stabilimenti balneari e 25 artisti non solo del territorio ma che provengono anche da tutta Italia, e come potete vedere le nostre iconiche cabine diventano dei piccoli scrigni d'arte dove l'artista ha pensato appunto di trasformare questo piccolo spazio in un'opera d'arte, non solo ceramica, c'è anche la ceramica ovviamente perché siamo ad Albisola e non può mancare, però ci sono anche installazioni, fotografie, tutti i linguaggi espressivi.

0: e le raccomandazioni sono sempre quelle, ovvero sia bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua, soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta che portano a liquidi oltre che sali minerali. I tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone, i colori meglio chiari perché attirano meno i raggi del sole, fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.
1: Certo.
0: E secondo perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.

0: prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno che adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente con l'aiuto del medico a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto e bisogna, insomma, cercare di giocare in questo modo. E poi, però, nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione riaumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
1: E riguarda anche, per esempio, i diuretici.
0: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte diciamo, la eliminiamo già con la sudorazione e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici, risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.
2: La riforma sanitaria piomba in consiglio regionale dopo un'accesa commissione, la seconda sanità, tenutasi nelle scorse ore con un focus specifico sul passaggio dell'ospedale San Carlo di Voltri, ovvero l'ex evangelico, alla OM, ovvero azienda ospedaliera metropolitana. Sul tema, che già aveva registrato l'opposizione del centro-sinistra per come era stato gestito, è stato studiato un emendamento apposito per far slittare il trasferimento dei lavoratori dal 1 luglio al 1 gennaio 2027, a seguito anche della richiesta dei sindacati. Nello specifico, questo è l'unico emendamento passato all'unanimità. Dura la presa di posizione della minoranza che ha bocciato in toto la riforma sanitaria della regione e non ha votato il disegno di legge passato con 17 voti favorevoli e 10 contrari.
3: Che dal 1 luglio loro saranno in comando all'azienda ospedaliera metropolitana. Lo strumento del comando vuol dire che paga gli oneri dovuti allo stipendio, alle funzioni e tutto quanto, sono a carico dell'azienda ospedaliera metropolitana, per cui l'ospedale evangelico di Castelletto viene sgravato da ulteriori oneri di cui non riesce a farsi carico.
4: Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal 1 di luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Allora, voi potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione.
5: Un presidio sanitario aperto giorno e notte, 7 giorni su 7, è nato da una promessa fatta al territorio dopo il crollo del Ponte Morandi. È stata inaugurata la casa della comunità Hub della Valpolcevera, realizzata all'interno dell'ex edificio Trucco, e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per l'assistenza territoriale della vallata. La struttura, che si estende su una superficie di quasi 5.000 metri quadrati distribuiti su 4 piani, oltre al piano terra, è stata completamente riqualificata per ospitare servizi sanitari e sociosanitari integrati. L'obiettivo è di fornire ai cittadini un unico luogo in cui trovare assistenza, prevenzione, supporto per la gestione delle patologie croniche e servizi di presa in carico.
6: C'è possibilità di accogliere tutti senza prenotazione, cioè qui si può venire direttamente senza alcuna prenotazione. Questo è un altro valore enorme. A tutte le ore, sia del giorno che della notte, c'è un ingresso apposta per le ore notturne, dove ovviamente ci saranno anche i servizi di sicurezza, che non si sa mai cosa può succedere, però c'è l'assistenza, c'è un medico 24 ore su 24, talvolta anche due, perché c'è la guardia medica anche da questo punto di vista.
3: La vera novità, come dico sempre, è questo nuovo rapporto con i medici di medicina generale, con i medici di famiglia, che qui saranno presenti in pianta stabile H24. Ed è la risposta che il sistema sanitario regionale dà ai cittadini che hanno bisogno di piccole problematiche di salute.
5: La nuova struttura punta a rafforzare il modello di sanità di prossimità promosso a livello nazionale per garantire continuità assistenziale e integrazione tra professionisti sanitari e servizi sociali, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle cronicità.

0: la situazione è davvero, davvero difficile in Africa. Il numero dei casi si sta veramente moltiplicando molto, molto rapidamente. Si parla della peggiore epidemia di Ebola che si sia vista negli ultimi anni, forse la peggiore di sempre. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Allora, intanto bisogna fare di più per aiutare questo paese. Devo dire che al momento le associazioni non governative stanno lavorando moltissimo in Africa, l'OMS sta facendo la sua parte, però bisogna naturalmente fare di più, anche perché c'è stato un taglio pesante degli investimenti, soprattutto del governo americano, nei sistemi di aiuto, che probabilmente è all'origine anche di questa bruttissima diffusione del virus. La seconda cosa da fare, credo che l'Italia abbia si stia facendo protagonista anche a livello europeo di una strategia comune. Da una parte aiutare l'Africa, ma dall'altra parte anche cercare di agire per evitare che il contagio possa arrivare in Europa. Quindi però agire tutti insieme, perché è inutile che io controllo i voli diretti dal Congo e per dire non controllo quelli che passano fondamentalmente dalle triangolazioni. Questo il governo italiano lo ha fatto. Oggi chi arriva da quelle aree deve compilare un modulo e viene naturalmente controllato per quel che riguarda il grado di rischio.
1: Allora, i danni, l'uso precoce si è visto che crea purtroppo delle connessioni sbagliate. Tenete conto che i bambini fino a una certa età stabiliscono delle connessioni tra le cellule nervose. Pensate un attimino, un sentiero in campagna dove l'erba cresce. Se uno cammina, il sentiero si mantiene. Se uno non ci cammina, il sentiero viene ricoperto. Bene. Utilizzare, bene per modo di dire, perché non è affatto bene. Se i bambini utilizzano il sentiero del cellulare, non si stabiliranno i sentieri della lettura, della musica, della connessione, della relazione. Non solo. I danni sono a livello della gestione delle emozioni, perché a volte il cellulare viene dato perché così il bambino sta tranquillo, ma il bambino che non sta tranquillo cerca di esprimere delle emozioni che deve pian pianino riconoscere: rabbia, paura, ansia, eccetera, e non vanno placcate dal cellulare, perché questo bambino, man mano che cresce, sarà un adolescente o un adulto che non sa gestire l'ansia, la rabbia, la paura. Tenete conto che i meccanismi del cellulare, la gratificazione che danno i social, come mi piace, sono gli stessi dei meccanismi delle dipendenze di vario tipo, da droghe non solo, ma anche da gioco compulsivo. E tenete conto che fino ai 25 anni noi abbiamo il sistema nervoso cerebrale centrale che è in via di sviluppo. Noi abbiamo la sfera delle emozioni che è governata da una cosina piccola che si chiama amigdala, ben sviluppata. Però il sistema frenante, che è la corteccia cerebrale prefrontale, non è sviluppata. È come se ci dessero in mano una macchina con un motore da una Ferrari con i freni di una vecchia 500. Quindi i ragazzi a quest'età accelerano al massimo, però non hanno la capacità della guida. Quindi bisogna stare molto attenti quando dare il cellulare, non prima dei 13-14 anni.
2: Quando noi pensiamo alla pillola, pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo, ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni e sono diciamo, ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi, e con questa combinazione, diciamo, l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere

0: solo contraccettivo come effetto, ha un effetto molto più ampio che possa, diciamo, andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al, diciamo, agli studi, ai innumerevoli studi e all'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico.
1: Un'ernia lombare innanzitutto è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco, e fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e che produce, determina un'ernia discale. Forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi, uh-huh, e quindi la ricerca di una diagnosi, e per quello potrebbero essere più frequenti, diciamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.

0: di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per inevitabili proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà: denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chi sa che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. È talmente confusa da non accorgersi delle telecamere. Si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via. E questo sembra davvero troppo anche per Michè. Sofia?
1: Sì.
0: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
1: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
0: Non volevi in nessun modo, no, essere...
1: Ma no, ma chi se ne...
0: Michele. Cercavo di lei, bravo.
1: Ok, andiamo avanti.
0: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ok, vedi, siamo... c'è una grande star.
0: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
1: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore, ma chi cazzo.
0: Aspetta.
1: Cioè, per me questa è una bella vita, è una bella, sono
0: qui
1: vita.
0: Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
1: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo, cioè qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
0: Tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
1: Oh, c'ha molte dipendenze.
0: Che dipendenze hai?
1: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
0: Anche da gioco d'azzardo.
1: Ma ogni tanto ci butto una monetina. Non sempre.
0: Quanti anni
1: però
0: hai?
1: Però
0: non bevo.
1: 32
0: anni. Da quanti anni sei buttata?
1: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
0: Ecco, dai 15
1: fino ai 20.
0: È nato un bambino?
1: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
0: A 20 anni? E chi è il papà?
1: Lui è di Pegli.
0: Di Pegli. Tu di che zona sei originaria?
1: Di qua.
0: Di qua?
1: Sono nata.
0: E i tuoi genitori? Dove sono?
1: Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
0: Sono qua?
1: Sì, sono stato.
0: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
1: 13.
0: 13. L'hai più visto?
1: No.
0: Ma non ti manca?
1: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
0: Ogni giorno?
1: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No. Sta bene senza, sta bene, ok. Cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore per dipendenze. Io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne.
0: Ah.
1: Durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però

0: Adesso è dello Stato?
1: Adesso con chi sta?
0: No, no, adesso sta con i miei.
1: Con i tuoi, no. Almeno quello.
0: Eh beh.
1: Ma lui non chiede di te?
0: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7
1: cosa
0: anni.
1: Cosa facciamo, lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino, aveva 7 anni. E adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona. Quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... che barcola...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io ho capito, ma ti. Ho perso tutto.
1: Quante volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io voglio, io spero, io non voglio, diciamo, di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, da lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Quella sei in un posto... ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: c'è dipende, cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con... una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Da dove, perché dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era
0: quello.
1: Ho
0: capito,
1: lì.
0: Però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. Bella, a me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, facciamo
1: vedere,
0: pubblicità, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, sì, quanto, ce l'avevamo adesso una cazzata.
1: Quanto costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente.
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: Quante volte te lo fai? Quante dose hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi ce non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono con una. Cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma. Quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: il giorno? Allora, va bene. La droga c'è, cioè, è terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono soggetti che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè questi sono stupidi, questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.

0: sei una matematica.
1: A quanto?
0: E che superiori hai fatto?
1: Ho fatto il diplomato.
0: Il liceo, una liceale, è scritta a ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo
1: alla... Ma anche c'è, tutti i migliori scrittori se sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
0: A Tangeri?
1: No? Sì.
0: Ride perché...
1: Tutti i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
0: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
1: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
0: Tu scrivi?
1: Una voce... Sì, come...
0: Stai scrivendo la tua storia?
1: No, non sto scrivendo mai niente.
0: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
1: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
0: non è uno schifo questo.
1: Per me è bellissima questa vita.
0: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
1: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
0: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
1: Ma quale senso della vita?
0: Ti godi l'attimo così?
1: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
0: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
1: Dipende,
0: che cerca di...
1: tutto, cioè dipende come... se sai usare il cervello.
0: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
1: mi offre,
0: in cambio?
1: Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto. E pensare alla fine, già dall'inizio, se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato, che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
0: E ne hai amici?
1: Perché anche, cioè, ci do una mano. Amici o colleghi.
0: Colleghi di disgrazia.
1: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
0: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
1: Sì.
0: Cosa vedi nel tuo futuro?
1: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma. E la vita fa quello che vuole.
0: Ah, beh, questo lo sappiamo.
1: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
0: Quando è che ha fatto così? Perché?
1: A me me l'ha fatto.
0: Perché?
1: Sono passata dal tutto a niente.
0: Cosa avevi?
1: Così. Così. Così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
0: La dipendenza è stata?
1: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
0: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
1: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sei un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare. Ci do dei fazzoletti.
0: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
1: Ma non c'è.
0: E poi non ti hanno cercato. E anche gente disperata può farti del male.
1: E torna e gli dico: ma che cazzo stai dicendo, fra? A me me l'ha detto quello là.
0: Ma ti va bene sempre, la seconda volta, questo
1: io è. Ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
0: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
1: Però dai, la situazione divertente, anzi,
0: la situazione è divertente, dice, perché la racconti in questo modo.
1: E dico: ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vicini mi hanno portato quelli.
0: Tu vivi facendo pacchi, no? Promettendo cose che non mantieni.
1: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta.
0: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
1: No,
0: ti
1: no,
0: sei venduta?
1: Ma magari.
0: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
1: Quel fegato a prendere, credimi. Quelle ragazze che lo fanno, perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
0: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
1: Ma non è che mi
0: fa ancora una dignità,
1: riesco,
0: allora.
1: Non ci riesco. Diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una...
0: Famiglia musulmana?
1: Già.
0: Ma tu sei italiana?
1: Per metà.
0: L'altra metà?
1: Di origine arabe.
0: Tuo papà, tua mamma?
1: E papà.
0: Ah, ecco.
1: E quindi vivi.
0: Tu sei musulmana?
1: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
0: Però non ti prostituisci?
1: Non ci riesco, cioè. Non ci riesco.
0: Ci hai provato?
1: Cioè, a volte ho detto: no, non c'è un cazzo da fare.

0: Allora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, un grande lavoratore.
1: Non ci ha fatto mancare nulla per recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito, ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda, un'adolescenza stupenda. Sono io la merda, a me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto per... Ti sei anche bucato tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso?
0: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte... No, è successo 3-4 volte, ma... un giorno ho visto una cosa che mi ha un po'... mi ha fatto... come se le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, ma quale? Magari... Guarda che la morte, magari è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è quella che la vita è bella, eh.
0: Porca miseria,
1: la farsi
0: vita
1: un bagno
0: è
1: al mare, mangiarsi.
0: No,
1: non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
0: la
1: adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è le cose che hanno meno valore al prezzo.
1: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio.
1: Sì, ma
0: non è
1: so,
0: un atto di
1: loro
0: egoismo.
1: Stanno soffrendo però.
0: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti da Remuca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
0: Ma
1: cioè...
0: oh no, ora non sono infame, sì, ma...
1: no, non chiedevo che...
0: Ma anche, no, anzi non c'è nessuno spaccio, guarda che adesso magari c'è un po' questa velincia, minchia, no.
1: Però
0: qua mi com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza. Non,
0: ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Che... Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io la sto cercando come non so che cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere il fentanyl?
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che
0: c'è? No, il metadone, se sono tradizionali, io se solo cocaina, eroina.
1: Sono tre.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai. Mi sembra.
0: Ma figurati,
1: che...
0: sono io disperata come la merda. Ciao ciao.
1: Abbiamo finito.
0: Ok,
1: Sofia.
0: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona.

0: Savona e Sanremo.
1: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del nodo ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
2: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
1: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti.

0: Oggi c'è stato l'ultimo, è stato abbattuto l'ultimo diaframma del tronco Liguria, del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
1: Siete al 97% del totale, che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
0: Ecco, significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine, con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili, l'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme, che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
1: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera, il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027, a quel punto cominceranno poi le opere di armamento, diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno 3: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
0: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
1: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
0: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
1: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, non avreste finito più di un anno fa.
0: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché

0: Il sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Questo, grazie per averlo ricordato, e perché ogni tanto sfugge nella narrazione, il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi e lei, quindi sì, commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
0: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
1: Fine mese vuol dire ora?
0: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
1: State sbaraccando.
0: Sì, sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea. E la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
1: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
0: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino, per chi vive alla città, sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle lunghe medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera? Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
0: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano e collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice? C'è un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
0: Penso,
1: soldi,
0: sì, quindi questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
1: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
0: Sì, sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione. Come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa

0: sinistra è da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene. Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta, andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane
1: e basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.

0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua, eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
1: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
1: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
1: Saranno 10 anni.
0: Come Nemo?
2: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
2: Oh, eccolo là.
0: Un re
2: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
3: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
3: 270, 250, 270.
0: Ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
3: 300, va bene.
4: La parte più bella è quella lì, poi stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
5: Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
5: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante, come sempre, per il territorio.
5: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
0: oltre 50 anni,
5: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
0: insomma,
5: si beve, si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è Gheki?
6: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
6: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
6: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
6: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
7: Praticamente sono dietro loro che...
0: Faccio
7: rifinitore, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
8: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
8: Quello che serve.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
9: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è, bravo questo fanciullo?
10: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo promuoviamo?
10: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto il lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
11: 18 senz'altro.
0: 18 anni?
11: Sì.
0: Mamma mia. E com'è sta festa?
11: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
0: Se tempo si mangia anche bene qui.
11: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
0: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
12: Lo ero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
11: Più anziano.
0: Vabbè.

0: Serata ottamica io,
1: Mamma mia.
0: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
0: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
3: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
3: Ma certamente. Si vedono,
2: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado a assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

Expo Genova dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di.

0: in San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche, bellissime, sì. Veramente.
0: Qua siamo su, qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca. E
0: qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come,
0: sì,
1: primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per
0: che
1: fare il tetto.
0: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra, sì, che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti,
0: sì, in
1: i residui.
0: Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: l'avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
4: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così.
4: Perfetto.
1: È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, aspetta, che ti faccio vedere. Se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe,
4: ecco,
1: via.
4: A me
1: così.
4: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
4: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
1: Ah,
4: che
1: okay.
4: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
4: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole in freezer.
4: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
4: niente.
1: Vabbè, però,
4: però vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
4: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri,
4: io
1: ma...
4: penso che anche un giorno solo.

0: lo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono,
0: no,
1: in freezer?
0: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
1: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
0: Sotto il limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
0: Brava, perfetto.
1: Pronte al consumo.
0: Pronte al consumo.
1: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
0: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
0: Il sale ce ne vuole un po' perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
0: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e l'abilità.
0: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina.
1: Ok. Farina normale.
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono... che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco.
1: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
1: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.
1: Adesso però, ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, cioè, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi
1: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
1: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
1: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire. Prima di pulire.
1: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato
1: che dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua, poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito? Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
3: Più o meno.
1: Sì? Ti fa impressione o no?
3: No.
2: Vuoi provare?
1: O no, meglio di no?

Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
8: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
9: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
8: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
10: Sì, per forza arachidi.
8: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
10: certo.
8: Però rimangono un po' più pesanti, dice
10: ma
8: qualcuno.
10: Anche perché costa troppo poco.
8: No, cioè, beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
11: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di però... qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
8: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
10: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buono.
8: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
10: No,
8: vabbè, se non ha scarti.
10: Se non c'ha di scarti.
8: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
9: Già puliti, sono i totani che vengono.
8: Allora, totani,
9: sì,
8: ok.
9: Vengono puliti, tagliati.
8: Il procedimento... Ad anellino, no?
9: Sì, a pezzettini.

0: e vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe,
1: sì.
0: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
0: anche
1: sagra?
0: Quello, ma anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, chi piace più uno, cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate?
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
1: Tu Azzurra?
4: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
0: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
1: ah,
5: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
5: consiglio. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
1: Ecco, va più di più. Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo
5: sai
1: senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
6: No, il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette o limone?
6: Pesce
1: o le...
3: O le nesce.
1: Questo detto. Esatto.
3: Ci manca la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
0: allora,
1: non direttamente voi?
0: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
0: Sì.
1: Ma di birra o...?
0: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come...
0: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
0: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, no, nelle sagre o nel giro?
0: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente che è il figlio qua a San Saturnino e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti direi, ecco qua, che meraviglia, belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno prima di metterli nella farina.

0: hanno la loro umidità ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani, nei no. Totani ma no. Nelle acciughe io ve la consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
1: lei
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
2: grazie
0: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: ci
2: magari quando magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto per scolaresche o quant'altro,
0: bene, ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni Ottanta per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io a differenza loro quando ero bambino
0: l'ho
2: visto in funzione, insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'Inferata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma

0: Fabrizio, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla Bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. Essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa
1: alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
0: Ok, allora adesso
1: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
0: C'è sempre un tema ogni anno?
1: Ogni anno un
0: tema dominante?

0: una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso si
0: andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito

subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere

0: delle nuove campane del campanile, mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa

ad esempio l'antica porta del campanile di Volastra, la buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre le facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una

0: vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese. E in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Oltre mezzo miliardo di euro investito a Genova in un solo anno. Iren punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
1: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con te Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto Iren movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
0: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
2: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
3: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in Iren, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità, e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di Iren, l'ammodernamento delle reti e tutti elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
0: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra Iren e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
4: Oggi diciamo un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con Iren, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato dal precedente Umberto Risso sul tema delle filiere con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità di reazione molto più veloce delle grandi imprese, e questa logica di filiere permette di essere utile, diciamo, e di valore per entrambe le parti.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle

0: racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
4: La Generale.
5: Fidati. Allungati la vita.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
9: can with Palsy. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto, era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione, lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà 700.

0: movimento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che a è mano. Quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone, altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
0: il rilievo esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi la, ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo
0: apre
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, cioè un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua, la poltiglia, zac.
0: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso

0: attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto,
0: esatto,
1: c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
0: esatto,
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore, la carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto.
1: Con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola,
1: ah, okay,
0: da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: gli scarti? Quello è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... E misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divide.

0: divideva i compiti.
1: Si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è cioè la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci vendoli?
1: Esatto,
0: gli stracci vendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracci vendoli.
1: Arrivava

0: esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendo, agli straccioroli, questi vestiti, esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
0: triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale, ma un po' più piccola.
1: Che forte.
0: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che
0: fa? Si va a separare l'acqua dalla fibra, generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice. Evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del
1: foglio. Come l'hai
0: chiamata? Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
1: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era a disposizione un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo. Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare peso massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa
0: preso
1: si
0: che
1: usa.
0: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere

0: più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
1: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere, vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
0: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
1: sempre
0: ma
1: pieni,
0: in secca, e anche per l'aria molto arricchita.
1: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
0: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
1: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
0: Oh.
1: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e
0: tum tum tum per appiattirla.
1: Esatto, la forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
0: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
1: Tessuto
0: immagino,
1: naturale, perché le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavarsi.
1: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo?
1: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
0: che quindi da
1: a
0: là
1: questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
0: movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e questo sia un attimo.
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
0: sì.
1: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
0: Ah.
1: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi
0: ah,
1: è sempre una produzione industriale comunque.
0: Qua abbiamo delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: per
0: anche
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria, adesso
1: questo
0: qua vediamo esposto
1: ben più illuminato.
0: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
1: abbiamo
0: il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche fa anche caldo per metterselo, preferisco
0: certo
1: i grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per

0: pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava, possono
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura. La pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
1: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie a Roberto Gnecco per le immagini. Presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
2: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
2: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
1: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
0: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole,
1: sì,
2: almeno.
1: Però insomma 300 è proprio, sì, il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì, pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
2: il cancelletto.
1: Il cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive

0: scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me dà un ritmo.
1: Dà un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di teatro,
1: abituato a leggere, che
0: leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di adesso no, lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Juventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione dell'educazione cattolica, perché pur provenendo
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi, dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara toppata con
1: era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo in
1: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì,
0: mistica.
1: Perché è una spinta forte.
0: Sicuramente un la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente che comunque si celano sempre anche

0: in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie, è come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
2: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
3: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
2: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
3: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
2: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
3: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
2: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
3: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
2: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
3: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
2: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
3: Grazie mille.
1: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.

0: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre

0: Siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

centinaia di palloncini bianchi con la scritta ciao Eli, tantissima gente per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, morta in un incidente stradale in via Perlasca a Genova. I corpi senza vita di due ragazzi sono stati trovati sui fondali in mare vicino alla foce del torrente Impero a Imperi, ancora ignote le loro generalità. Continua l'ondata di caldo in tutta la regione, temperature bollenti anche di notte, fra le categorie a rischio quella dei cuochi. Dalle nozze di Figaro a The Phantom of the Opera, la stagione 2026-2027 del Carlo Felice si muove tra tradizione e modernità.

0: Buonasera e ben trovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli in centinaia. Per l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni, tragicamente scomparsa in un incidente stradale in via Perlasca in Val Polcevera. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: In centinaia l'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo, in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra. E non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata complessa. In suo onore ci sono stati anche 2 autobus che sono rimasti qui fermi al posto del numero del bus e della corsa. C'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto, momenti di una forte emozione per il ricordo di questa giovane ragazza che è deceduta nell'incidente stradale di via Perlasca. A te.
0: I sommozzatori dei vigili del fuoco, le motovedette della capitaneria di porto di Imperia, hanno lavorato questo pomeriggio per il recupero dei 2 corpi senza vita trovati sul fondo del mare alla foce del torrente Impero. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di 2 giovani, uno dei quali di probabile nazionalità tunisina. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, i 2 potrebbero essere morti ieri sera. Tra le ipotesi, uno dei 2 giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto in acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. E la missione in Liguria, in Cina, si chiude con un bilancio positivo. Dalle Ciste Expo di Pechino all'apertura dell'ufficio di Spediporto a Hong Kong, il capo di gabinetto Massimiliano Nannini parla di nuove opportunità per infrastrutture, logistica e rapporti economici.
2: Chiudiamo una settimana intensa, ma molto produttiva. Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo portato a casa, abbiamo intrattenuto relazioni importanti sia a livello istituzionale che a livello, diciamo, commerciale, con partner importanti. Abbiamo dato l'inizio, il via a una collaborazione che porterà sicuramente alla nostra regione dei grossi risultati. Dall'aeroporto alle infrastrutture, alla logistica, probabilmente all'alta tecnologia, abbiamo veramente fatto un lavoro di squadra importante, di cui penso che tutti i nostri

0: i cittadini devono andarne fieri. Direi che a partire dalla prossima settimana la squadra che è partita per la Cina si riunirà di nuovo in Italia. Abbiamo già organizzato un incontro per fare un punto della situazione e capire quali saranno i prossimi passi da fare. Sicuramente ci sono interessi convergenti da parte delle aziende ed interessi anche istituzionali che ci porteranno a, come quello dell'accordo con la provincia di Hainan, che ci porteranno sicuramente ad avere ulteriori approfondimenti anche utilizzando le conoscenze che abbiamo fatto in questi giorni e sfruttando anche sicuramente il Ministero degli Esteri, che sicuramente è interessato a questo tipo di collaborazione. Mi sembra di poterlo dire assolutamente con onestà e sincerità e anche un pizzico di orgoglio. L'Italia in questa settimana è stata rappresentata dalla Regione Liguria, direi in maniera assolutamente autorevole, professionale, ed è stato valorizzato assolutamente anche dai nostri amici cinesi la nostra presenza, quindi direi un buon risultato per l'Italia.
1: E la nostra regione continua a essere interessata da un'eccezionale ondata di calore, notti tropicali, temperature altissime naturalmente durante il giorno, e allora siamo andati in questi giorni alla scoperta di molte attività che devono fare i conti proprio con il caldo. Questa volta Elisabetta Biancalani è entrata in una trattoria di Chiavari per capire anche come soffrono i cuochi in cucina. Sentiamo.
2: C'è il forno con il fuoco vivo per cucinare la farinata.
3: Sì, dunque, fuoca legna d'olivo.
2: Accidenti, fa quasi un po' strano con questo caldo dover infilare legna dentro un fuoco di questo genere. Come si fa?
3: Allora, Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Estate, in cucina si prende sempre del caldo. Peraltro d'inverno si sta bene in cucina, c'è anche da dire questa cosa qua.
2: Però in estate la pagate, ecco, sì. Lavorare con il fuoco così acceso vicino è una bella sfida con questo allarme caldo.
3: Sì, perché, vedi, noi abbiamo due tipi differenti di caldo. Questo davanti al fuoco a legna, che è un caldo a temperatura altissima, ma è un caldo secco, decisamente secco. Ok. Si fa anche l'abitudine. Caldo differente è quello che c'è in cucina, in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del vapore.
2: Ecco, esatto.
3: Venite.
2: E qua veramente un plauso a tutti i cuochi veramente che cucinano. Vedete, in questo caso vapore. Su vapore cosa c'è dentro questa pentolona?
3: Ah, questo è un sugo di muscoli, questo è il tocco alla genovese.
2: Mamma mia, che caldo.
3: Questo è una bella cosa perché il minestrone, come vedi, anche lui fa il suo bel vapore, che è quello che veramente dà fastidio in cucina. Anche questo cotto nel runfo.
1: Soltanto una piccola parte dei donatori di sangue della Liguria è costituita da giovani dai 18 ai 25 anni. Per questo l'ospedale Gaslini lancia l'appello: abbiamo bisogno di voi. Il servizio è di Filippo Serio.
4: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
5: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
4: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
5: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi e in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
1: E cambiamo totalmente argomento, estate, tempo di sagre, siamo andati a San Saturnino, sulle alture di Moneglia, per scoprire il magico mondo delle acciughe fritte.
6: Facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate, si tira giù col dito, eccolo lì.

0: che hai fatto. Però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sa di ferro,
1: Ah
0: perché ci
1: sì?
0: rimane il sangue, sì. E
1: Ah, e per quanto si tengono a bagno?
0: bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti
1: Poco nell'acqua fredda.
0: con l'acqua aperta,
1: Ah,
0: che si
1: ok.
0: scambi l'acqua. Allora,
1: Sì.
0: poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo e adesso non ci ho messo niente sotto, ma vabbè. Vengono messe nella farina.
1: Ok, farina normale.
0: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono
0: No,
1: semplicemente
0: sono
1: su.
0: solo messe nella farina. Vengono infarinate. Poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in
0: La farina,
1: eccesso.
0: esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio. Fritte. Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo
0: Bello
1: perché altrimenti
0: caldo.
1: si rammollano. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case. È un cibo che viene preparato, frequentemente.
2: Dalle nozze di Figaro alle Phantom of the Opera, la stagione del 2026-2027 del Carlo Felice si muoverà tra tradizione e modernità, repertorio mozartiano e verdiano, melodramma italiano tra 800 e 900. Ci racconta tutto Dario Vassallo.
3: È il giorno delle scelte e delle prospettive. Il Carlo Felice ha svelato la nuova stagione artistica 2026-2027, un cartellone chiamato a confermare il percorso di rilancio della fondazione e a consolidare il rapporto con un pubblico che negli ultimi mesi è tornato a riempire la sala di Piazza dei Ferrari. Dopo l'immagine dei naviganti dello scorso anno, la prossima stagione trova il proprio segno negli approdi artistici e simbolici, intesi come luoghi di incontro, trasformazione e rilancio. Il repertorio mozartiano e verdiano, il melodramma italiano tra 800 e 900, il bel canto, Puccini, la danza classica e contemporanea e perfino il musical.
4: Il sovrintendente ha cercato di, con successo di aprirla a tutte le fasce d'età, a tutti i gusti, quindi con una programmazione molto varia, di alto livello, ma che non dimentica il fatto che il teatro deve saper coinvolgere, come posso dire, pubblici diversi, e questo lo farà.
5: La stagione dell'anno scorso è stata una stagione in parte ereditata, sulla quale si è intervenuti con delle due modifiche. La stagione del 2026-2027 è la nostra prima stagione, una stagione che intende sviluppare un senso di appartenenza da parte di tutta la comunità genovese, da parte di tutta la comunità ligure, attorno al principale, diciamo, soggetto culturale della regione Liguria.
3: Si parte il 16 ottobre con Le nozze di Figaro di Mozart. Gli altri titoli del cartellone operistico sono I Capuleti e i Montecchi di Bellini, I Pagliacci di Leoncavallo, L'Italiano in Algeri di Rossini che torna dopo 30 anni esatti, La Turandot di Puccini, L'Eugenio Onegin di Tchaikovsky assente da Genova dal 2008 e Il Nabucco di Verdi per finire a giugno dell'anno prossimo con uno dei massimi capolavori del musical mondiale, The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber. Per quello che riguarda la danza, da segnalare tre classici come Giselle, Lo Schiaccianoci e Il Lago dei Cigni. Infine, un progetto legato a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte, un circo di appuntamenti gratuiti nelle chiese francescane liguri.

0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport per sapere cosa bolle in pentola in casa Genoa. Tante le trattative, anche alcune probabilmente in dirittura di arrivo. Ci racconta tutto il nostro Carlo Danani. Carlo.
1: Buonasera. Sulla coda di giugno il mercato della Genoa registra una decisa accelerazione. Dalla Svizzera arrivano chiari segnali che Ethan Matsri sarà il primo volto nuovo del Grifone 26-27. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Ma la notizia del giorno è l'ulteriore e consistente passo in avanti per portare in rossoblù Samuel Viafe, talentuoso centrocampista della Modena, classe 2008, convocato nella nazionale azzurra under 19 per gli imminenti campionati europei. Lunedì il debutto contro la Serbia. La valutazione è di circa 2 milioni scarsi. L'operazione non può ancora dirsi conclusa perché sul ragazzo la concorrenza è forte, ma il Genoa sembra in vantaggio. Alla società emiliana andrebbe in prestito secco Leonardo Consiglio, emergente portiere del Grifone, reduce da una positiva stagione da titolare nell'ultimo campionato di Serie C, difendendo i pali della Dolomiti Belluni.

0: mesi.
1: Grazie, grazie quindi a Carlo Danani. Dal Genoa ci spostiamo alla Sampdoria, contestatissima la dirigenza blucerchiata, con tanti tifosi che l'altro giorno hanno appunto preso parte a un'iniziativa proprio sotto la sede, proprio per alzare la voce contro questa proprietà. Contestato anche l'arrivo del nuovo allenatore Corradi, non ritenuto all'altezza per il suo curriculum, per ora piuttosto scarso dal punto di vista proprio dell'esperienza sulla panchina di una società, e quindi insomma questo è il clima che si respira in casa blucerchiata. E allora ci racconta tutto il nostro Marco Bisacchi. Marco.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Una Sampdoria in piena contestazione in termini ambientali a livello societario, con le critiche molto, molto chiare rivolte soprattutto a Walker e a Fredberg, ma se vogliamo nella contestazione in questi giorni è rientrato già, anche se lui è arrivato da poco, quindi in realtà deve ancora iniziare a fare il suo lavoro, soprattutto sul mercato, anche Americo Branco, il nuovo direttore sportivo, che è subentrato ad Andrea Mancini. Bernardo Corradi, il nuovo allenatore, ha la prima esperienza assoluta in un club, quindi sarà sicuramente un battesimo del fuoco a dir poco quello per il tecnico senese. È annunciato la prossima settimana, probabilmente già i primi giorni, a Genova e a Bogliasco, quindi per Corradi gli ultimi giorni di relax, e poi inizierà a prendere contatto col mondo blucerchiato. Il mercato però di fatto è già iniziato, sotto traccia qualcosa che si sta muovendo. Il primo giocatore che è davvero in ponte, vicinissimo alla Samp, è questo Galentman, che è un difensore con doppia nazionalità, danese e svizzera, di 29 anni, che arriva peraltro da una stagione piuttosto complicata, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto a lungo ai box, solo 6 presenze per lui nel Ferencváros in Ungheria. Il giocatore andrà in prova nel ritiro di Ponte di Legno. La Samp poi vorrà valutarne insomma le condizioni fisiche per capire se tesserarlo. Poi ci sono altri giocatori che la Samp sta seguendo, sono profili diciamo sia stranieri sia soprattutto diciamo italiani, giocatori di categoria. Tra questi c'è Di Nardo, attaccante del Pescara, che peraltro ha un buon mercato nel campionato cadetto, valutato intorno ai 2 milioni dalla squadra abruzzese, giocatore che ha segnato 14 gol nell'ultimo campionato in Serie B. C'è anche Asa, che è un centrocampista di inserimento offensivo, 22 anni, giocatore di proprietà del Napoli, l'ultima stagione alla Carrarese, ha segnato 5 gol, giocatore interessante. Poi altri due obiettivi che tornano di moda, entrambi svincolati: Marin, centrocampista rumeno che ha giocato nell'ultima stagione a Pisa, stagione non particolarmente brillante per lui e per i toscani, e poi Marchizza, difensore capitano del Frosinone in questi anni, ha comunque una buona esperienza anche in categoria. Marchizza, che ha 28 anni ed è un difensore. Ci sono poi altre situazioni di mercato che vengono analizzate e seguite dalla Samp in questo momento, soprattutto Viti e Martinelli. Sappiamo che la Samp vorrebbe trattenerli, ma i giocatori sono rientrati per fine prestito, della Secco, Viti al Nizza e Martinelli alla Fiorentina. Martinelli ha mercato anche in altre squadre di Serie B, quindi in questo momento un po' in stand-by, mentre Viti l'ingaggio sembra essere un po' troppo alto per della Samp. In questo momento quindi entrambi sono tra i desiderata, ma in questo momento entrambi non fanno parte della Samp.
1: Grazie, grazie quindi a Marco Bisacchi. Era questa l'ultima notizia. Vi auguro un buon sabato sera.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
7: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale.

0: Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto, molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
3: Grazie.
0: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Musanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati su l'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
2: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è: non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione, la lettura dei dati da remoto, si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
3: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021.
0: Sì.
3: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico

0: a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad ANACI è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con ANACI.
1: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora, e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
2: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
2: Allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
2: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
3: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
3: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare la quota consumata.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' le persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
3: Sì, è importante, ed è la parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
3: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
3: Per cui sul portale lato

0: amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono: guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Okay. Bocalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola, perfetto, sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori e quindi poi loro hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento, e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se volevo aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
0: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
0: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
0: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
1: Bucalati.

0: Adesso c'è un po' un giro finale, a tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro, ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
1: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio e questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
0: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
2: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
0: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
2: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
0: Però sfruttarla bene come in questo caso.
2: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
0: sì,
2: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi, certo, tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento con il dato che produce.
0: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora anche per voi, forse una sfida anche più performante se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
3: Allora sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
0: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
4: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
0: ecco,
4: di ciascuno di noi.
0: Volevo anche chiederle.
4: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
0: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
1: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone, e vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
0: Certo.
1: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più.

0: più in questo corridoio.
1: Valerio, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono?
2: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere.
1: Quello che diceva strada. Prima.
2: Questa, certo. Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevoli.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi concedo una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
3: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
3: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
3: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
3: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
4: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
1: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
5: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
1: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
6: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica

0: unica soluzione. Noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrieroom. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenon, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Non è successo niente di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchia, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no, questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'Unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì. un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi ecco. tra di loro.
0: Mm. Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova allegra, detta la vedova allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai.

0: lei scompare all'inizio,
1: certo.
0: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito.
1: Il Mombelli,
0: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria,
1: certo,
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso,
1: cioè, l'inviato aveva bisogno del...
0: Chiaro che io ho fatto anche un po' una caricatura del...
1: Vabbè, logico.
0: Io ho fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' la berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni,
1: sì,
0: fondamentalmente.
1: Sì, non avremmo fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: E si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di...
1: Erano anni d'oro, cioè adesso giornali...
0: Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale, che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato, che poi scrive il pezzo da trombone quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché non... Cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo. E però
1: corrispondeva al nostro Corriere Mercantile.
0: Esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco, perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero il più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni Ottanta, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
0: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano lo stesso l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente

0: ha una notizia o un particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché,
1: sì, perché non si faceva non aveva vedere, esatto. Problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì, per il lago, sì, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo, anzi addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione, prologo, la visione dall'aereo.
0: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista, e da Montevecchia si vede tutto Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash: pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non l'ambienterò a Genova per una forma
1: lo
0: di
1: immagino,
0: rispetto, certo, dei genovesi, certo, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta genovese. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie direttore.
0: Grazie.

0: Ci sono momenti e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Adesso dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: Fumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni. È la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro, che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
7: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
7: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
7: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
7: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
7: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
8: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
8: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
8: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
8: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
8: Saranno 10 anni.
1: Come nemo?
9: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
9: Eccolo là.
1: Un re
9: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
10: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
10: 2,70, 2,50, 2,70.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
10: 300, va bene.
11: La parte più bella è quella lì, poi è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
12: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
12: No, ti hanno detto una mussa.
1: No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante, come sempre, per il territorio.
12: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni,
12: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
1: Insomma, si beve e si mangia!
12: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa...

0: Seghecki.
1: Folla la piastra.
0: Folla la piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
1: Vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
2: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
2: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa tre quarti d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
3: Praticamente sono dietro loro che...
0: Faccio l'occhio a loro!
3: Faccio il rifinitore, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
4: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
4: Quello che serve.
0: Va bene, va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao, ciao! Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
5: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è, bravo questo fanciullo?
6: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Muoviamo?
6: Pieni voti.
0: Sì.
7: A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
8: 18 senz'altro.
0: 18 anni?
8: Sì.
0: Mamma mia. E com'è sta festa?
8: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
0: Se te un po' si mangia anche bene qui.
8: Ah, certamente, se no non saremmo qua. Noi due siamo due belle forchette.
0: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
9: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
8: Più anziano.
0: Vabbè.
9: 88 anni che io,
0: Mamma mia.
9: 88.
0: Cosa mangerà di buono stasera?
9: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
10: Patatine. Altrettanto.
0: Ma se le concede le patatine?
10: Ma certamente. Si vedono, ne?
7: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
11: Viva i camerieri!
12: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
0: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
12: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
13: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità.

0: è uno degli eventi forse più belli del nostro paese. Si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che
2: Come puoi.
1: locale
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti
1: è? È
2: di San
1: vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime,
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e.
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ho salutato.
3: Ciao, ciao.
1: Lei è una turista integrata con
2: Ma
1: San
2: senz'altro,
1: Saturnino,
2: lei è di San
1: è
2: Saturnino, lei è di
1: autorizzata
2: San
1: dai genitori,
2: Saturnino.
1: insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola
2: Sì,
1: come primo canale,
2: come
1: vero?
2: primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o che
1: Per fare
2: sono
1: il
2: venute
1: tetto.
2: per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà

0: A base di
1: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
0: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
1: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar. Ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, abbiamo insomma
0: avete reso molto bello
1: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
0: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela
0: e
3: Patrizia.
0: Allora, Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe, questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così. È semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
0: viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche.
0: Se fossero mollicce non verrebbe
3: ecco,
0: via.
3: A me
0: così.
3: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
3: perfetto.
0: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
3: Perché ci rimane il sangue, sì.
0: Ma e per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
0: Ah,
3: se
0: okay.
3: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
0: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
0: Però
3: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri.
3: Io penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: No, non ci prendo a provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
3: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per rassodare, mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se è l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
3: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina.
0: Ok. Farina normale?
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi le passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo...

0: troppo lungo, ecco.
1: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
2: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane? E qua, ecco, vediamo.
0: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
0: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non sembra, cioè non c'erano fresche,
1: appunto,
0: e quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.
1: Adesso però ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
0: Sì, dovrebbe essere, cioè, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
1: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
0: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
1: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
0: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
1: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
3: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
3: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
4: da pulire.
3: Prima di pulire.
1: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
3: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
3: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
3: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro, dalle 7:30 così, sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Ti fa impressione o no?
2: No.
0: Vuoi provare?
1: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi abbiamo usato

0: una padellina
1: sì.
0: Piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
2: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
2: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, o cioè l'olio extravergine di oliva.
4: Certo.
2: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
2: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
2: No, cioè, beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto. Sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
2: sì,
4: di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante
2: certo.
4: quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
2: Esatto. Siete insomma del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
2: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
2: vabbè,
3: se
2: non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
2: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
0: Già puliti, sono i totani che vengono.
2: Allora, totani, ok.
0: Vengono puliti, tagliati. E il procedimento...
2: Ad anellino, no?
0: Sì, a pezzettini.
2: Ok.
0: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
2: Sì.
0: Vengono passati nella farina. E...
2: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
0: anche
2: sagra?
0: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più l'altro. Cioè.
2: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
2: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
2: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
2: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
2: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
2: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
2: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
5: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
2: Guida il papà, quindi però un po' di disagio c'è, insomma,
6: ci sono sicuramente.
2: Soprattutto per voi residenti della zona.
6: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno, tra
2: per sport oppure altre attività di ragazzi,
6: per andare a scuola, per andarla a prendere anche 3 volte al giorno.
2: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
5: I totani.
2: Tu Azzurra?
7: Anche i totani.
2: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
0: Sì, fanno presto.
2: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
3: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
2: ah,
3: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
2: Ma veramente?
3: Ma te lo garantisco.
2: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
3: È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio...
2: Ecco, a pezzettini come grattate, in un certo
3: sai
2: senso.
3: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
2: Bene, bel consiglio. E limone, vediamo, chi vuole?
3: Il limone sui pesci non va bene.
2: Chi mette o limone?
3: O pesce
2: o le...
4: O le nesce.
2: Questo detto. Esatto.
4: Abbiamo una nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
2: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
4: ne assaggiamo un po'.
2: Ne assaggiamo

0: Samone, intanto grazie. Ci si prepara un po' la, me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
1: No, io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
2: allora,
0: non direttamente voi?
2: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: Ah, lievito?
2: Sì.
0: Ma di birra o?
2: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
2: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso.
2: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
2: Più dell'entrotè, è più della versante
3: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe, né quelli, prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani,
0: nei
1: no.
0: Totani,
1: ma
0: no,
1: nelle acciughe io ve la consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua, lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
1: lei
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
3: no,
0: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
3: in
0: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
3: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre, magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
3: soltanto
0: volentieri,
3: per scolaresche o quant'altro.
0: Bene, ma scopo divulgativo.
3: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
3: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
3: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
3: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino l'ho visto in funzione, insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Canvas. Allora, sei già con il gesso.
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato,
1: una volta terminato il bozzetto, realizzato, messo alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente.

0: fede. Poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Prendi qui abbiamo a prendere l'Italia, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato

0: come Oleastra, ad esempio, nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che, siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte, che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme, accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile, mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura. Questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua.

0: acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie che di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttare via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua

0: fantasia, è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto, era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione, lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento, a conduzione familiare.
0: Centinaia e centinaia di persone.

0: persone. Centinaia. Una curiosità, mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta questo, il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle.

0: Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che a è mano. Quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
1: esatto,
0: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
1: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi?
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
0: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
0: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
1: esatto, arrivavano
0: città.
1: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
0: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
1: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
0: vediamo
1: apre
0: la botolina.
1: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
0: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
0: Potevate farlo anche col grifone.
1: C'è anche il grifone.
0: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
1: Esatto.
0: Portata con un tubo, immagino.
1: Un sistema esatto di tubature.
0: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, cioè un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
0: Vero.
1: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
0: Quindi

0: La poltiglia arriva qua,
1: la poltiglia,
0: zac,
1: esatto,
0: zac.
1: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca.
0: Ah.
1: Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
0: Quindi qua sotto,
1: esatto,
0: c'è il tubo.
1: C'è un tubo.
0: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
1: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
0: solo?
1: 1985,
0: accidenti,
1: esatto.
0: Pensavo...
1: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
0: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
0: Di legno?
1: E pietra,
0: no, cemento,
1: ma soprattutto in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
0: Questa?
1: Esatto, far avanzare l'impasto.
0: Che passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco.
1: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così?
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
0: Ok, carta matta verrebbe definita,
1: esatto,
0: no? Quella che
1: sì,
0: vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
1: esatto,
0: uova.
1: Carta proprio da bottega. Per...
0: Non carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
0: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
1: No, prevalentemente in zona, okay, botteghe genovese.
0: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
1: esatto,
0: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
0: con una seghetta.
1: Una seghetta.
0: Sac.
1: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
0: Oh,
1: in questo
0: forte
1: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
0: Quanto pesava anche un...
1: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
0: diversi chili,
1: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
0: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
1: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
0: Tabella educativa?
1: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
0: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
1: Un modellino di mola,
0: ah, okay,
1: da laboratorio.
0: E quello lì invece era
1: quello
0: per
1: è un
0: gli
1: contenitore
0: scarti,
1: invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
0: E questo qua invece?
1: Questo è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi

0: si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne, in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto. Anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale, sì, ma un po' più piccola.

0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che forte.
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del...
0: Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
0: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti,
0: non c'era un motivo.
1: Questa
0: qua invece è carta.
1: Questo è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
0: Ah, pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
0: Sì.
1: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare ancora di un foglio umido e lo si stenderà sulle corde.
0: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
1: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa che preferiamo non usare,
0: sì.
1: La esponiamo. Una pressa idraulica invece,
0: okay,
1: più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi.
0: Eccole.
1: Che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
0: carte, quindi, da regalo.
1: Esatto.
0: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
1: In tessuto anche loro, vanno
0: in
1: molto
0: tessuto.
1: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo,
0: quindi
1: di...
0: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi,
1: esatto,
0: generi di...
1: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
0: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
1: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
0: Quindi qua dentro avrebbero
1: infilato
0: la polvere.
1: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
0: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
1: già colorati e carta di riciclo.
0: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
1: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera, fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
0: Beh, a seconda di
1: del
0: cosa si
1: che
0: usa.
1: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
0: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
1: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica

0: era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni,
1: in secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e
1: tun tun tun per appiattirla.
0: Esatto, la forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavato,
0: fase era
1: sì,
0: chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che quindi da là,
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
1: il movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si ammaglia.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
1: sì,
0: viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche fa anche caldo per metterselo, preferisco
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la

0: l'attrezzatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo. Grazie. Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie. Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Marinin, e mica visto mega ti negru?
1: Nuscia Polonia, mi non l'ho visto.
0: Le basta cu vaghen giandun.
1: Cu se finisce in te mandi massacren ne fan carna al geletto.
0: Osavi una batosta l'anno passato dove usare 3 giorni in letto. Me ne manco un cu l'avevo per la mia gianco con una stella negra in su fronte e con 4 zampette tutte moe che paiva cu l'avesse i stivaletti.
1: Sì, le aghe là quelle scarpe tutto.
0: E se una aveva fame o me veniva in scosso e lì gnau, gnau, gnau per fino a tanto che non avesse detto qualcosa e con me i gatti stan bene.
1: E se mu, tosta non mangia lì.
0: E poi un sacco baciava in letto cu ronfava che le un piacere.
1: E dico ben mi, i gatti in tuo letto e lei dorme per terra.
0: E veu lì che un bello giorno ven lua di disnano se anche un visto. Shortu, un cerco e in una vigilia dell'ascensione e su de sutta che è una partita di massacchè che da recato un schien da porta e quelli breganti se ne inchettò pur.
1: ma che gente, ma quelli lì non che l'han migari un duque, che l'han quadrato sciapulogna.
0: Ah, vostra muè anughe
1: e no, alle aneta in su cian de Sant'Andrea vede se spunta o papà.
0: Ma so che le bestie feruci, non mica dei cristiani. Ho 100 per 3 giorni e per 3 netti. E poi non ho detto una botta in letto.
1: Ecco, non mi dice niente che mi ho patito tanto quando l'è morto me ruscignè. Giugelin come aveva regalato Ottilio.
0: A proposito, non torna ancora da servizio?
1: Non che neanche per qualche mese.
0: Almeno voi al mondo avvia una compagnia. Le manco inutile mia e bestie che veggio troppo ben.
1: E un semmo non per niente che dice a moia di gatti.
0: Stai anche un tanto a venire vostra moè?
1: Te lo lico bello che capio. E no, ma non stai a quei tanto, ma che aveva da dire qualcosa?
0: No, oh, no, aveva solo da che a buonasera.
1: Va ben se mai che da con me.
0: A lua buonasera.
1: Buonasera.
0: Che il Signore vi mantenga in salute.
1: Buonasera, Sciapulogna. Qua scusa di gatti, alle venue a vedere se le avanzò qualcosa, mi qualcosa lì che, ma non so se fa su ben, se fa su ma. Cos'è?
2: Scai, poi ci tesa, ma sei lui altri e Garibaldi, che tutti gli anni all'agge da essa mesima sinfonia, Manco un da 6 che 5 di maso venga una volta all'anno.
0: Domanceve!
1: Ti senti?
2: A Polonia?
1: Sì, all'estate chi un attimo fa.

0: te cercava, te voleva da
1: ho la fatto tanto pedame da capica che
0: me schinetta bagiava come un padre te sui
1: allora anche io l'avevo fatto da basinga lepe da mangiare i gatti ma sì, quella donna ti non ti hai detto niente?
0: No.
1: Quella donna lì te votte pa caragiunga e poi tutta semma te parla ante una mainea però tanto scemma da una piccana un'altra porta non le miga
0: vabbè mamma demo che quello minestrun che lo avanzò
1: e brava poi te puoi ecco su mangia de stacchette
0: ma tu sai che quando vengo da quarto la zabbe viu tanto che non ve staccio niente
1: sì e poi dicono se sei mamma te Garibaldi ma sì mia giusto appunto demo la Polonia oddio. Ma va la ciamaca vieni a mangiarselo chi è mani mani sta meglio i gatti che le
0: sì.
1: E per azzunza ferro battaggio, questo chi le l'hanno canda venire in casa a me a finire a gazzarra, a Cancariba. Oh, cao Garibaldi, se ti vedessi ti pigiesci a sciarbellare tutti quanti che summa. Grazie al Signore ogni anno che ne è in de meno.
2: Sciavegne, sciavegne, sciavegne, sciavegne.
1: Cosa che dico?
0: Cosa siete chi?
2: Mi fai tu ciamà?
1: Sì, vi fai tu ciamà. Mi è un po' pigio un ciao, intendio. E mi sciolto il sangue, cosa posso fare per stagnarlo?
2: Non vede a me, per stagnare il sangue, non gade meglio che un pitin di tagnà.
1: Oh, scena silente a quarto, a Marsalla e a Calatafimi. Così avanzio da non ingrasciare la vigna du spezia,
2: Ben mi vago, perché ho ancora finito a curunga per la regina d'Italia, che la da entrante Roma, capitale d'Italia.
0: Da quando le che la prova quella curunga?
1: Venichi a seteve, mangiesto minestrone corunga, che vi disse che se non sei pronta per la regina Margherita, sa metti a regina Taito.
2: Oh, grazie. Se le pedi a Santa vei te?
1: Non avvisci quelle, vero?
2: Passi, sono ancora zazunga.
0: E allora sciusci, agacciante o cugia.
1: Sì, così almeno se che io panza pinga stanette nella scequetà,
0: Sì, ma mi dica un po', Polonia, alla sempre qua de cantare?
2: Cantare?
0: Sì.
2: De notte?
0: Sì.
2: Mi?
1: Non ve ne accorgi, ma cantai tutta notte, E abbatte del lungo un scetre, la torpediniera, caseario e quell'altro là, un seghetti.
2: Seghetti! Gustavo Seghetti!
0: Tolli che te aneta gratta panza sigà.
2: Soldato di fanteria, l'han fucilò chiesena, ove contiò come le aneta. E non lì che nasceia mentre le usciva da pregiunse, gente che dice, Seghetti, state in gamba, se no...
0: Quello lì perde un lume da ieggi.
1: O cura in te camerate.
0: O spripigia un sceppo.
1: O se mette a criare, chi vuole venga a prendermi.
0: O sergente che va a prova per calmarlo, ma...
1: La pum ughettia.
2: Ughettia ma sbaglia.
0: O sergente scappa come una lepre.
1: Arriva l'ufficiale, le ughettie le ughedà.
0: No, o non ughedà manco le.
1: Asa arriva un capitagno.
0: Che ughe spara, ughe per chiusa
1: la spalla. Affin comparisce o colonnello.
0: Ecco che dice, Seghetti, mi riconoscete? Sì, signor colonnello.
1: E dunque cedete le armi, le quande le usarende.
0: O pigia.
1: O porta in te pregiunte Sant'Andria, ghinandia un processo.
0: O condannano a morte, ma è signore de Zena a fan ricorso a regina Margherita.
1: Ma fan in gran pertuso un calegua.
0: E to lì che to fugillan in sciucciante San Benigno.
2: A mattin, di 9 de mazzo, 1891. Ah, a proposito, il giorno che gage tempo, vi contiamo un po' anche a me di storia, perché anche mia è un po' minderosa, è come lei. E tutti i giovenotti di Zena mi curivano a prova, mi facevano le gin, ma un mechele ad un solo, in Triestin, con le scappò che a Zena per imbarcarsi con Garibaldi. E lei, o l'aveva 24 anni e mi 20. E o la bello. Avevamo deciso di sposarsi dopo che Roma fosse stata capitale d'Italia. E Roma, capitale d'Italia, alle diventà. Ma lei non le ci tornò. Ma non è morto a Villa Glori.
1: Questo è fortuna.
2: E a lui, a me gente, andovi un mettimento stabilimento di via Galata. Così mi sono avanzata e sono sulla un mondo, senza una compagnia e senza nessuno che mi difende quando finisce e metti anche prima.
1: Dai, capivo perché ha perduto il sesimo ogni volta che vedi una
0: capita. Ma com'è lei che veniva questa passione di gatti?
1: Ecco, brava.
2: Me pa, de vedilo. Ule è bello. E come recita.

0: recitava bene i versi di Giovanni Prati.
1: Cose?
0: E poesie di Giovanni Prati.
1: Ah,
0: Ruello, ruello, divora la via, portateci a volo, bufere del ciel, e presso la morte la vergine mia. Galoppa, galoppa, galoppa, ruello, galoppa, ruello, più forte, più forte, Dio santo che fuoco, Dio santo che c'è, ormai sulle ciglia mi passa la morte.
1: Benici.
0: Galoppa, galoppa.
1: Deve giù portare sull'altra strada.
2: Ma
1: questa passione per i gatti, quando le gambe venia.
0: E da savei che a quei tempi là gavevimo un casa in gattin e le udulfu gaveva pigiò a fesciù un che saltava in sue spalle un che pettinava i capelli con la salpetta bisognava vedilo. Poi quando Udulfu l'è morto e non me ne sto altro che lei. Beh, mi vago perché ho da finire a Curunga per regina d'Italia, calata in traite Roma, capitale d'Italia.
1: Allegra, allegra, Polonia.
2: Galoppa, arrivederci.
1: Galoppa, galoppa, allegra. Quando si dice, le ha perso a Cigua, penga ribaldinco, le morto. Mi invece in giorno l'altro ha perdo penche, purtroppo le ha con gamba.
2: Ma costi dici?
1: Cosa ti vuoi che dica? E Rio, ti sai perché Rio? Perché a 6 a 5 de maso uve venisa quei gantu me letto.
2: E te dispiace, muè?
1: Cos'è te che muè rincresce tanto per quello che combina virro un discorso. Vanni, vanni, porta questi quinta stanza, vanni, vanni che sei agli altri. Avanti che la porta è aperta, avanti. Avanti, su enotto. Figlio, figlio,
0: figlio.
1: Calma, calma, è
3: Ah, da che la femmina, che l'ho fatta di corsa da brindole fino a qui. Non so manco andare a salutare me,
0: Ah, no.
1: E cosa avevi qui a che mi scappesse o laciun?
3: Se sapessi cosa sono venuto a fare licenza,
1: Cose?
3: Indovina,
0: Cose?
3: Sono venuto per papà i documenti.
0: I papà!
1: I documenti, papà! Ma cosa è questa sprescia? Ah, un congedo, quando l'arriva?
3: Un congedo poi ritardiamo.
1: Allora, sì, me l'ha detto vostra moè che poi vi imbarca in Singapore, che tu riesci a partire per India per 2 mesi e voi fa il vostro dovere prima d'andarvene. mi contenti voi,
3: Marini.
2: Figlio, ma tu sai che ti aspettavo.
3: Ti mi aspettavi?
2: Sì, perché stamattina mi chiedi la peteninga.
3: Ah, questa è bella, eh.
2: E non ti credi?
3: Ma altro che, se tu mi dici Tim, me lo credo,
1: Sì, vedi, vedi. Vede chi ha qualche anno.
2: Va bene.
1: Eccolo.
2: Sto lì che vengono da fuori.
1: Arrivano. Almeno pigessano punte de Caignan al posto di stenda porta. Ma che fa un farruin. Fanciusciato gli altri che studenti per bacicola. E chi che sono gli altri? Avanti, veni avanti, sì.
4: Mattiglio, ma te veni in licenza senza scrivere?
3: Ma sì, per 2 giorni.
4: Vabbè. Culi, prima galante, dopo a muè.
1: Caccia lei, se ve ne sei accorta, ma che gli altri due sacco ne tu caligaggia.
4: Va bene, capisci. Siamo stati sueni tutti e femmina.
1: E come bugivi, ma quali tempi?
3: Ma muè. Ma chi te l'ha detto che sono arrivato,
4: Me l'ha detto a Cicchina, ti non l'hai incontrato in Sciucciano.
3: Meno male che mi avevi promesso di rodetenire.
1: Causa è notto, a rasa dei ciatelle, prima che finisce.
4: Va bene. Però ti viene bene a casa con me, tanto che abbiamo con da cenare.
3: Ma giù 2 panette a stazione.
1: Sì, ma a casa con vostra moglie poi è naga, perché chi è film che c'ha sì, ma le musare che gente tutte,
4: Va bene, l'accompagniamo,
1: Ma per me va bene, vi vengo qui con gli altri.
4: No. Lascia fa femmina, le meggio che vaga a prendere a gossoletto. Venite a dormire fitto però,
3: Da chi ha misura su una
1: casa. La compagnella che in Tescano che qua e dice buonasera, buonasera, Celeste. Stai attenta a casa,
5: Celeste!
4: Sì, andiamo a letto, che la vada Madonna.
5: Oh, mamma, un lume un asciuchinto balò?
1: Oh no, portale un sani, altri come femmo senza?
3: È roba del momento in gamba.
1: E appunto, per l'anima che venga a bere voi altri due, venisse, sì. Avanti, eroi da barbera, dunque sero a porta,

0: Che questa sera restiamo di terra,
1: a fa così, ma poi alla cibuna come ne strondo giorno avanti. Cosa pigiata bene?
2: Mi guabu casciuta, se beve o non se beve, chi è?
1: Tranquillo che se beve, due smanche ti fa generale, due smanche.
0: Così beve in te, ma?
2: Chi è sto garso, name chi è?
1: So chi? Questo qui è il mio futuro genero. Adesso fa il fuochista artefice in marina.
0: Bravo.
2: Complimenti, complimenti.
3: Ma cosa hai fatto quello giù lì, eh?
2: Ora impegno. Impegno pigiò per sbaglio. Da un come pigiò per nato.
0: Mi l'aveva fatto città.
2: Città l'ho ben fatto, città. Ma quando eimo lì davanti al preto, o te ma portò un che si assomigliava a me come in me spartì un tomeso. E allora mi finia una bevia di vin gianco, una champrada.
1: Bravo, vero?
2: Chi è che fa il brindisi? Ciccia, fallo ti che tuo padrone di casa.
1: Lo faccio a me il brindisi?
2: Certo.
1: È coronatico questo, ha fatto coi miei piedi. Allora cosa dico? Non so. Dopo aver girato l'Italia dalle Alpi a Pantelleria con Garibaldo, siamo tornati da te, cialana mia. Viva l'Italia,
0: viva
1: il Ciccia, viva Garibaldi, e viva la Repubblica Romana.
0: Viva!
1: Salute! Proprio buon. Sta un po' di pemole, buon. Va bene. Ora, bando alle tristesse, parliamo un po' delle cose più allegre. Chi è mancato quest'anno all'appello?
2: Oh, Bagnasco de San Pedena.
0: O Cavagnè de Vutri.
1: E o Bertolotto de Savona, che sono tutti e tre garibaldini di...
0: Digione!
1: Garibaldini di Digione!
2: Cosa vuoi riesci a dire con questo?
1: Volevo dire che Garibaldini da Digione è un Garibaldini da Carrieu, da Ciucciotto, da Biberon, ecco cos'è!

0: Leonardo a battaglia de Pasquale. Anzio!
1: Ma se mi hanno detto che quel giorno qui è de Ramassa!
2: Sì, de Ramassa!
1: De Ramassa, de Ramassa!
3: Ma le si fette di altri e campagne che mi fettono gli altri!
1: Dico, ce le raccontiamo poi questo bel garibaldino di Digione, le battaglie di Besecca, le battaglie di Milasso,
3: le Calatafimi,
1: di Monte Rotondo,
3: di Mentana!
1: Mentana la ce l'ho perde perché lì abbiamo perso.
0: Ah, e allora anche di Digione.
1: E ho l'attaccato, ho l'attaccato il racconto, ma va bene, bravo, che le battaglie vere le abbiamo fatte noi, come la battaglia, conti che la potio, sì, la battaglia di Monte Rotondo, mia, se mi sono bugia, chi che lo stinco le fai te, lo ti racconta lì.
3: Mia, perché monto in trincea, monto.
1: Mia, che ti caso in briego come te.
3: Io corso che e poi che e con te della qui non mi ricordo niente, non mi ricordo
1: cosa embriaco, ma
3: non mi ricordo,
1: devo contare a me e che poi ricordavi che prima di andare a combattere a Monte Rotondo mi e Lustin e vimo a Vigna Matteini cu Guersoni.
2: Vigna Matteini, Vigna Matteini, non le conde voi, ci avessi a scuso 30 nabutte.
1: Cosa? Che è che mi son giù sta voce che mi onta una butta non sono mica a teglio regolo mi? Chi è che ha tirato per Rettiela? Rettiela perché veni un matto, mi? Chi è che mi son giù sta voce?
2: Oh, mi ve posso dire che chi me l'ha detto, le vivo e san come un pesce.
3: Mi l'ho detto niente, l'ho detto.
2: Oh, sì, sai, è stato bevuto, ma dimmi l'hai detto.
3: L'ho detto niente,
2: ciccioli. Mi rettio a parola, ma se c'è un po' come a voi. E voi, ciccia, se vuoi contare, dai che un po' dritto.
1: Ricordatevi che la battaglia di Monte Rotondo è stata la battaglia per prendere Roma. Perché Monte Rotondo è una cittadina antipressi da Roma, è un po' come l'entrata secondaria per entrare nella capitale. Noi eravamo distesi nella piana di Monte Rotondo, che poi va una cianga di papà, vai tanto che è pinte camicie rosse, con Garibaldi che era su una collina sul suo cavallo bianco. Al centro della piana c'eravamo noi garibaldini, sull'ala destra c'era Varsania, sulla sinistra c'era Cardesi e Frigesi, e al centro chi c'era? Al centro? Chi c'era? Al centro? Al centro c'erano i carabinieri genovesi di Mosto, ecco chi c'era al centro! Gli ordini li dava il generale attraverso suo figlio Menotti, il quale Menotti a un certo punto ha dato l'ordine: bisogna assalire Monte Rotondo e conquistarlo. Ma dall'alto della collina Monte Rotondo era difeso dai dragoni pontifici che le sparavano addosso con gli scippetti così, e sulla cima del castello c'erano gli antibuoni francesi che ne sparavano con i suoi canunetti a lunga gittata. Ma noi imperterriti salivamo la collina con le nostre camicie rosse, chi tutti con la fucile in canna e con la baionetta in canna pronti per l'assalto, con un coraggio da leoni. Viva l'Italia, viva Garibaldi, viva la Repubblica Romana. Basso più noi, noi salivamo su incuranti del fuoco nemico, qualcuno cadeva ferito, qualcuno morto, l'è morto anche un giovagnolo in decolucato di Ostobattini, stato ferito. Ma siamo arrivati fin quasi sotto le mura di Monte Rotondo, quando il fuoco nemico ormai era troppo intenso, fortunatamente chi ha dei pri enormi se si mascusi dei reati scheggi pronti per l'assalto finale. Ma dall'alto continuava il fuoco degli antibuoni francesi e dei dragoni pontifici. Abbiamo atteso l'imbrunire. Quando le venivo notte si sentì la voce di Menotti con la dito: carabinieri genovesi, è giunta la vostra ora, incendiate la porta! A quello punto se siamo niente male di oggi. Cosa femo, cosa non femo? Abbiamo bisogno di un carretto, abbiamo un più di rimenta, di strasse, di tocchi di legno, di fagine, che abbiamo dato fuoco, che abbiamo messo da pesce nei crawl, e col fuoco che divampava sul carretto, incuranti della fuoca nemica, ci siamo!

0: buttati contro la porta. Abbiamo spinto il carretto, il fuoco ha preso, nella porta ha cominciato a farsi un varco, piano piano, lentamente, finché la porta ha mollato e a quel punto siamo entrati dentro, avanti rotondo.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Ma non basta,
1: non basta,
0: non basta. I dragoni pontifici scappavano giù per la collina che poi va che l'avesse ad Entana Sinsania, a Trafaga le Niere, le Re, e ma dall'alto continuavano a moschettarci sopra i cannoni degli antibuoni francesi. Cosa fare, cosa non fare? A quel punto abbiamo deciso, bruciamo anche la seconda porta. Abbiamo bisognato caretto, abbiamo un più torre d'ermenta, le fascine, le strasse, le legne, le pesce negre, abbiamo dato fuoco, abbiamo spinto anche il secondo carretto contro la porta ha mollato, il fuoco è divampato e siamo entrati anche nel castello solo allora. Gli antibuoni francesi hanno chiesto la resta, noi gliel'abbiamo concessa, ma senza l'onore delle armi!
2: E poi Ciccia, in te quella battaglia di mandito che lo sti, o se ha scuso più a più di una porta?
1: Ma prima dovevamo entrare in Roma, vero che siamo in tre?
0: No, Roma non siamo entrati! Oh. È stato Garibaldi che ci ha fermato e ha detto: carabinieri genovesi, per oggi avete già giaminato abbastanza, ora posatevi!
2: Ma ve lo domando, ma non è in quella battaglia lì che chi lo stingo si ha scuso più a pui a dare una porta?
1: Ma sì, mi dare una porta?
0: Mi ha scuso a dare una porta?
1: Mi, ma...
2: Mi me l'han detto.
0: A senza cena.
1: Mi dare una maurieva un po' dei gai visto gli altri quando giuavano balle da tutte le parti, giuavano.
2: Figge, che balle!
0: Cosa vogliete di quei balle voi? Cosa vogliete di quei balle,
2: mi bevo!
0: Sai a me giù la puia con fino che viene agro!
3: Una volta, ne vuoi a dormire, forza!
0: Guarda, attacca qua, sono sinfonia, le mie giù! Versano qui poco e se ne andiamo per camminare!
2: Ciccia, fermo l'ultimo brindisi! Fallo tornati che te...
0: Torna a me?
1: Sì, fallo!
0: Allora cangiamo però, eh? Stavolta brindisiamo alla nostra amicizia. Che noi che siamo sempre stati amici, possiamo restare amici per tutta la vita. Viva Garibaldi, viva l'Italia, viva l'amicizia di Ciccia, Ostin e Simon, amici per tutta la vita.
1: Per tutta la vita, per tutta la vita.
2: Inte questa vita qui e anche inte quell'altra.
0: Come sai Eva, dice, mo scusa, mi capisci sta vita ma quell'altra niente cose che mo da vedere con quell'altra, eh?
2: Ma vieni mica qui a demui, no?
0: Qui a demui, a la posso... parola che mi ero stino a conoscemo in tuo nostro vocabolario, non che quella allora... parola lì è, puia.
2: Allora stiamo in passo in ti, che fiamo un patto.
0: Quando
2: io degli altri tre, io qui, Ciccia, lo stingo, mie, TM cassette, io niente l'altro mondo della da solo non cada sta. Io di altri due io piccia parola da nagate di compagnia in tuo giro di 15 giorni.
1: Tu giro?
0: 15 giorni?
1: Ma come?
2: Allora, alle dita?
1: Alle dita?
2: Allora, zuemo?
1: Zuemo, ma zuemo in sei cose.
2: Siamo in giù scheggio campana.
0: No, scheggio campana.
2: Se ne incide una volta quando aveva andato a mangiare qualche bega del pugno del cutello, a sera si vedeva andare scheggio campana, se toccavano a mano e si divan, brutto chi a manca. Femmo peggio noi altri, per lui l'ansiamento con le assulene, sulene. Gli altri fanno un bello peggio.
0: Cos'è una cosa, Simon, tanto per capire, perché prima di sé, tanto per capire, e si dice se per caso a voi venisse un accidente.
2: O anche a voi, eh?
0: Oh, non mi fa perdere il fine del discorso, facciamo conto che l'accidente vi venga a voi. Che se a voi venisse un accidente, chi lo stiglia in tutto giro di 15 giorni, dove veniva a prova?
1: A voi!
0: E che c'è un tema, capo?
2: Il terzo poi io si apriva già con comodo avanti che gli altri due ha già salito gli amici che si ha lasciato, soprattutto che si è già stati a rapporto

0: Soltar sus apelidos con Chicomodo, lo puede manca, sí.
1: A lua. Brituchia manca!
2: Brituchia manca, Cristo!
1: Voi continuate però a fare l'inglese, eh? Siamo tutti così coraggiosi, quelli da famosa colonna mosto.
0: A me veramente è perché avevo capito che inizialmente la cosa vi riguardava solo voi due.
2: Ma come? No,
1: no, tutti e tre abbiamo detto.
2: Brituchia manca!
0: Brituchia manca! Brituchia manca!
1: Suenotto!
0: Ma cavi mi lo sangue del pesce, dorme!
1: Ma uomo, se ne andiamo a casa!
0: Olè, da una parte quella là calistoia, dall'altra alla Polonia non fai che caccia, perché vuoi una petita sei a cantare quella lì.
1: Tanto ti assenti
2: canta se
1: ne
0: una petita sei. E venimo, venimo!
3: Ma che mi giù canello, eh!
0: Ma
2: siamo in ritirata!
0: Aspetta, che vi faccio l'urgenza a scappare, perché mi animo! Se qualche gente vi altri o schiuggia, oh! Se ne schiuggia un, poi ne schiuggia due, eh! Attenti! Ci siete in fondo?
2: Siamo qua in genere!
0: Mi raccomando, viva l'Italia!
2: Viva!
0: E viva Garibaldi!
2: Viva!
0: Viva la Repubblica Romana!
2: E viva!
0: O mi ha un po' voluto, sei a... Tu doveva fare venire in mente l'usamento di scaggio campana, che mi puoi dire quelle cose lì, eh? Non che dormo.
1: Dicia! Ricordava l'usamento di scaggio campana!
0: E brutto che manca! Non posso manco pregare un accidente, perché poi che ne è un altro.
3: Ciccia, lasci di perdere, venite nel letto, sì!
0: Venite nel letto? La piazza si arrende! Va fuori d'Italia, va fuori che allora, va fuori Australia!
3: Venite nel Kikumi, sì!
0: Venite nel Kikumi? Garibaldini genovesi all'assalto si scopre.

0: mancano sa smorte, eh?
1: Che mani manca non vede a sei su.
0: Che tosta net una giara d'olio. E lei in bitega uno che sta cinto non guagna niente. Uno staccio in bitega, o l'intrante non staglia, o short o l'intrante la gegia, ma...
1: Ma, che non stai che non sta tanto bene?
0: Oh no, sta bene. Oh, cambiamento l'affetto, eh? Sì. Pensa che non scinga parlò qua a Polonia che a me caffetto mette una crugetta de canna su talvegge. Pesta odiao, siamo passati in rama in San Bugo. A notte o dorme niente, o ti accasci cupa mu. E poi dopo dei anni che avevimo spartito le gele, o dormiva da lei e mi da mi, da sei a 5 de maso non che ci verso di mandare un socio eletto. Almeno vedessimo qualche risultato. E poi con l'ostin, uscimo, rian, parlan cianin e mensun ande lungo scheggio campagna.
1: Scheggio campagna? Mi attagi, tagi con le chi?
0: Oh, a te che faccio sentimi sei ciocchi da predica.
2: Ulume?
1: Ule chi son chi a prova da grecato?
2: Vuol dire che quello deve essere mai a smarto con l'ulume lì. La Madonna deve avere almeno 10 ceri e il lume grosso sempre acceso.
1: Cittolo lì che la Madonna è bella che è servita.
2: Femmio? Ma servo nessun?
0: No, nessun. Ah, sì, cosa dico? Che stai tu, garçon di Magellau, l'ha detto che sono stufi di tenere il show.
2: E allora speriamo che ne va.
1: Va bene, mi devo andare fino alla Celeste a vedere se ho la scritto Tiglio.
0: Ah, sì, va bene. Vanni, tanto ti vai là, se ti incontri a Polonia, mandimela di sa che ho da parlare.
1: Va bene.

0: Il mio po'.
1: Sì.
0: Io mi gasta tu scemo.
1: No.
0: Manco lo stin.
1: Manco.
0: Va bene.
1: No, no, va bene. Tanto perché sa c'è qualcosa anche lì. Dimmi un po', Ciccia, cosa ti hai idea di fatti?
0: A me niente.
1: Le ben quello che vedo, sai. Ma oh, finché che tu sciò che vedo.

0: Buongiorno, Ciccia.
1: Oh, la Tacari, cos'è che hai tanto da ridere, non so? Eh? Oh, di fuoco sei tanto da ridere.
0: Ah, mia me va benissimo.
1: A me va bene?
0: Sì.
1: Invece a me mi pare di Carlo in Francia.
0: Sono proprio contento.
1: Oh, dice così, ma le ricula una puglia con spera, eh. Un po' panfinco che fa tic-tic. Ma l'hai già visto la Simon?
0: Oggi sono venuti fuori a chiedere al Caruso.
1: Ah, mi hanno toccato che stavo che lungo, se no,
0: no, l'armonia. Monica, ma uno le ho stesso stinte prima.
1: No, è quello che c'è, io le canzoni.
2: Ma con meno brio.
1: No, è un'altra cosa, da quando è morto sua moglie, quella moglie le ha detto calando, come una figa secca.
0: Anche le amo proprio, va.
1: Sì. O 5 di marzo, zon, a gara sta lì, da un momento all'altro, proprio vero che oggi ci siamo, domani non ci siamo, eh? E rie, mio rie, sapete cosa là tanto da rie? Cosa c'è da ridere?
0: Pensavo al nostro giamento.
1: A cosa pensavi?
0: Al nostro giamento, al patto che mi ho fatto in Ciuscheggio Campana.
1: Ma voi non credete a quelle scemate?
0: Va a sapere che gli altri siamo gente.
1: Gli altri non crediamo a quelle cose lì, gli altri non ci crediamo a quelle cose lì noi.
0: Oh,
1: vergogna!
0: Niente,
1: vergogna.
0: Che andiamo qui a niente.
1: Che giocavo a fanga.
0: Voi vuoi dire? Sì, ci sono passo a salutare.
1: Perché?
0: Per una quinzena dei giorni non si vediamo.
1: Una quinzena dei giorni non si vediamo? E mi devo stare 15 giorni senza vedere roba che devo stare in ansietà per 15 giorni, cosa dite Simone?
0: Ho pigiato un travaggio, un taggeggia di pinde, data a Moassana.
1: Fino a Moassana, la scena è data, vedo cana.
0: Sì.
1: Ma le scomodo?
0: Devo unduare tutto il cornigione da geggia.
1: Il cornigione da geggia? Ma sei matto qui? Hanno pigiato un travaggio così pericoloso, la ci ha preso per l'aria, che roba che se mi mette in pensavo, adesso ma se poi ci passano anche gli altri.
0: Ciccia, se per muoio anche stando qui.
1: Io so che se per muoio anche stando qui, ma voi me la ne ha cercato con l'antenna.
0: Ma lo mello.
1: Simone, mi raccomando, fammi un piacere. Da mente dove mettere il piede, controllare bene tu e che non si chiede su brillo, li gave. Mi raccomando, non mi fate stare in pensiero, Simone, che se succede qualcosa, poi tribuliamo tutti.
0: Ciccia, saliamo, sai come fissa l'ultima volta?
1: Oh, bella madonna, l'ultima volta? Voi dovete star bene di salute, manco un raffreddore deve venire. Mi raccomando.
0: Ne tranquillo, Ciccia. E anche voi stia a parafirmine, perché che sei prosiamento, tu scaggiù campo.
1: Io l'attaccatura. Se tu venire un po' di ben, a lei chi non lo dice, non sei quieta, ci da quando la ti offre quella tu scaggiù campo, ma dove va a arrancare quell'uomo lì, bella madonna qua? Oggi ti metti in prete, ci metti in madonnina santa, te prego. Oh, bella madonna cosa che hai davvero preto, ti già messo dal lato vostro santo aggetto, mi deleio d'oliva accetto, in tal lampada bene metto, mi velote, mi vetemo, non mangio che non già stemo, e in tu patto son quelli fioti che me cantio. Dunque, se mi sto piace qui che poi sovo cura in pelandron, che quella se tu ci mon, se hai bisogno di un bibingo, di un scemo, chi che meglio dello sting. Amen.
3: Chi già, vieni pochi, ripigiamo un po' il discorso di prima. Cos'è lei che ti mi dici, Lua?
1: Che le aumentò il pregio delle stacchette.
3: Ah sì? Mi invece ti dico che da questo passo mi ti finiamo un pavianze.
1: Parla per voi perché mi impaviano che
3: mia ciccia magari. Mia non mi fa scadere la testa, dunque te condisci con lei a corna bugia,
1: eh? Vieni che piccan!
3: Vacco, ma questo sì, mia, però non è il discorso finito, eh?
1: Piccan, chi che sei altro?
3: Oh, bella madonna, cocchi, giornà che l'altro compagno.
1: Oh, sì?
3: Ma un accidente.
1: Non parlo, ti che hai l'infisema, quello lì mi fa scaldare corsa, poi io scepa.